0: Primo intervento, non volevo togliere l'osso.
1: Non volevo mai togliere un osso.
0: Allora, non sappiamo quanto... Posso? No? Vediamo. Ah, attenzione signori, è in atto una guerra a tutte orecchie. Guarda che se anche io faccio così, sembriamo... Giustamente, non sappiamo quanto diventerà grande, quanto diventerà alta. Sappiamo che... è molto difficile. Guardate di una bellezza. Sappiamo che... Però diventerà sicuramente, la vostra mascotte lo è già.
1: Certo.
0: Diventerà e resterà parte integrante del vostro,
1: assolutamente sì,
0: della
1: certo.
0: vostra struttura.
1: Creeremo un apposito spazio, un po' alla volta riusciremo a darle ancora più maggiore agio nel muoversi al commissariato.
0: Dottoressa, le chiedo, quanti bambini, anche non bambini, anche bamboni, come può notare da parte della sottoscritta, arrivano al commissariato così... Per dire, la posso vedere? Poi Monteverde
1: certo,
0: è un quartiere meraviglioso di Roma.
1: Certo, arrivano proprio per vederla, perché
0: sì.
1: si è tramandata questa storia di questa... ma anche molti colleghi vengono e vogliono vedere la cagnolina e tutti parecchi dicono anche noi la vorremmo al commissariato. Insomma, è una bella storia, anche perché è piccola, è gestibile, è veramente amorevole. Insomma,
0: certo, se fosse un molosso sarebbe un po' più difficile.
1: Difficile, sì, magari.
0: Ma sale a... Ma no, chi è che mette queste fotografie?
2: Lei dorme così.
0: Lei dorme così, signori. Ecco, noi chiediamo la foto a tutto schermo, ecco. In modo tale che voi possiate avere... E pensate che probabilmente nulla di tutto questo sarebbe stato visibile, sarebbe stato possibile se non ci fosse stato questa capacità immediata da parte vostra di...
1: Sì. No. Per noi è stato un atto anche di egoismo, se vogliamo, perché...
0: Sano egoismo.
1: È quel sano egoismo, naturalmente.
0: Egoismo,
1: cioè fare del bene anche per avere la gioia di farlo.
0: Questa, questo giusto per farvi vedere quanto sia piccolina, questa è la mia mano. Ecco, guardate che cos'è questa cosa morbida con quelle orecchie svolazzanti e morbide. Ma è vero, arrivate prima? Per portarla là.
1: Certo, sì, assolutamente.
2: Sì, assolutamente sì, bisogna anticiparsi perché anche lei ha i suoi bisogni.
0: Certo.
2: La portiamo e facciamo fare un bel giro dell'isolato, certo. Finché compatibilmente con le zampette che ha.
0: Con le zampette e con le
2: piante. Quindi...
0: Però crescerà.
2: Un orario fresco, insomma, anche perché sta incominciando a far caldo e quindi riusciamo a portarla fuori.
0: In orario fresco succede questo. A noi piaceva tanto raccontare questa storia perché... queste sono storie sicuramente positive, sicuramente belle, perché in questo momento i fratellini di questa meraviglia, insieme a tanti altri cani, sono pronti per essere adottati, ma ringraziamo particolarmente voi perché avete deciso di spendere questi minuti in nostra compagnia. Ora c'è un problema. Farvi andare via.
1: Certo.
0: Siete sicuri che vi faremo andare via? Ora, non dovrei dire questo alla polizia di Stato. Ma no, voleste rimanere una... C'è l'afternoon tea. No, quelli l'afternoon tea lo servono dopo l'una e mezza. Quindi noi siamo in orario. Se voi volete restare un po' di più, noi non abbiamo niente da dire. Niente contro. Io cerco di... Solo un attimo, poi ve la restituisco. Cerco di finire. È una tirabaci. Con, non so se...
2: Ecco qua.
0: Cerco di finire con lei in braccio. Cosa c'è? Guarda, primo piano, ma no, è il primo piano, ma non ho detto niente di male. Ma insomma, molla l'osso. Eccola qua, questa cagnolina meravigliosa, salvata dalla Polizia di Stato, che ovviamente, come sanno fare solo gli animali, restituisce amore e bellezza.
1: Assolutamente sì.
0: Questo è. E anche il dito, spero. Grazie signori, questa è l'ora solare. Grazie a tutti. Ma cosa facciamo? Ma io ti mangio quel pancino.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Siamo Noi. Il cervello è un organo complesso, affascinante, misterioso, il cui funzionamento non è neppure del tutto noto alla scienza e alla medicina. Sappiamo per esempio che ci sono degli eventi, dei disturbi che lo colpiscono irrompendo improvvisamente nella nostra vita. Pensiamo all'ictus ci sottrae le parole, che muta i nostri gesti, che mette a soqquadro la memoria, che terremota la nostra identità. e tuttavia il cervello poi rivela anche una grandiosa capacità di adattamento e di rigenerazione, e qui entra in gioco anche il discorso della riabilitazione, che non è mai soltanto

0: fisica, che significa cura, tempo, relazione, attenzione, che può restituire alla persona equilibrio e speranza. E allora noi parliamo di tutto questo e anche di molto di più con i nostri ospiti. Sono felice di dare un bentornato in presenza, siamo noi, ad un'amica del nostro programma praticamente dal primo giorno e di anni ne sono passati, che è Gaia Spera, una vita nella comunicazione, nella solidarietà. Oggi però è qui, protagonista di fatto della nostra puntata, per una vicenda che le ha cambiato radicalmente la vita. Grazie Gaia, anche perché
1: grazie
0: ha deciso di condividerla.
1: Grazie.
0: E accanto a lei la dottoressa Francesca Spanedda, neurologa. La sua, diciamo, il suo ambito di ricerca ha a che fare con le cerebro lesioni acquisite, della Fondazione Santa Lucia di Roma. Con Gaia prende parte ad un progetto, ad un'iniziativa importante e preziosa di cui parleremo a breve. Dottoressa Spanedda, benvenuta.
2: Grazie dell'invito.
0: E saluto il collega Andrea Vianello, giornalista, presidente oggi dell'associazione Alice Italia, è un volto molto conosciuto, amato del servizio pubblico, che con coraggio ha deciso di condividere, e non da oggi, un'esperienza che è stata decisiva nella sua vita, un'esperienza dolorosa, ma non solo dolorosa. Ciao Andrea.
3: Ciao, ciao.
0: Grazie della tua presenza.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, dottoressa Spanedda, io parto da lei con una domanda molto generale, molto vasta. Le chiedo una risposta sintetica, se vuole anche in percentuale. Quanto conosciamo noi oggi il nostro cervello e quanto ci resta da conoscere?
2: Allora, diciamo che la conoscenza è molto ampia, diciamo un 99% lo conosciamo. Quello che ancora abbiamo, su cui incentriamo la ricerca e su cui poi si sviluppano le cure, la riabilitazione nel caso delle lesioni cerebrali, è il comportamento del cervello successivamente a stimoli esterni, che possono essere lesioni conseguenti a mancanza di ossigeno, quindi gli ictus, oppure lesioni traumatiche o le patologie neurodegenerative, dove le cellule invecchiano, muoiono precocemente in un'età che non è congrua e determinano un'invalidità, una perdita di memoria, con malattie tipo la demenza, il Parkinson.
0: Oggi non parleremo tanto di malattie neurodegenerative, ma parleremo di questi eventi, di questi danni che sono soprattutto cerebrovascolari, che si può dire provochino una sorta di spegnimento, almeno momentaneo, delle funzioni del cervello?
2: Non è proprio uno spegnimento, un po' più di uno spegnimento, perché un ictus che può essere ischemico, emorragico, ossia conseguente alla mancanza di afflusso di ossigeno per ostruzione di un vaso o per rottura di un vaso, in questo caso un ictus emorragico, e determinano la morte di alcune cellule del cervello. Noi abbiamo un patrimonio di 85 miliardi di cellule del cervello, ma l'interruzione di ossigeno rapidamente determina la morte di queste cellule, che non si rigenerano.
0: Lei ha detto rapidamente, poi scopriremo che per alcuni eventi esiste una finestra di ore, ci dirà anche quali, ma ne parleremo a breve, perché vengo da te Gaia per chiederti di raccontarci che cosa è accaduto il 30 luglio del 2018, che memoria hai di quel giorno, ma anche del momento in cui, riprendendo, non è neanche l'espressione più accurata, perdonami, coscienza, hai realizzato che nulla sarebbe stato più come prima.
4: Allora, sono due momenti diversi, nel senso che il ricordo del 30 luglio è nettissimo. Io stavo parlando, ero stata invitata a un evento che si chiama Castel Sant'Angelo sotto le stelle, parlavo di migranti, per cosa ho scritto un libricino sui migranti, quindi parlavo, e ci tenevo tanto perché avevo i dati che raccontano, vabbè, anche lì si apre un mondo, tutta un'altra realtà sulla migrazione, sana per fortuna. Cioè l'Italia è meglio di come ce la raccontiamo. Sì. In mentre parlavo, e quindi ero concentratissima e volevo dire tutto quello
0: come
4: che avevo da dire,
0: come tante altre volte
4: come
0: prima,
4: sempre, a un certo punto dovevo muovere i fogli perché ero piena di numeri su questi fogli e il braccio non si sposta dal corpo. E io mi concentro per fare questo sforzo e spostare, ma il braccio proprio no, e inizio ad avere proprio anche difficoltà a stare in piedi. Ma la gente davanti a me è stata la vera rivelazione, perché avevano tutti le facce agitatissime, chi stava già in piedi, chi cercava un'ambulanza, e io invece che rimanevo concentrata sul desiderio di dare questi dati. L'ambulanza è arrivata, nel frattempo ha ceduto anche la gamba, ha ceduto la bocca, e sono arrivata in ospedale. E da lì, diciamo, il pronto soccorso e l'arrivo in terapia intensiva, dove ti riempiono talmente di farmaci che ricordi poco e niente.

0: La consapevolezza di quello che ti è
1: Ecco.
0: capitato è stata quando ero in terapia subintensiva, perché entra una fisioterapista e mi fa: beh, lei per essere un'emiplegica non è messa malissimo. E io guardo e dico: ma chi sta parlando questa signora? E lei mi fa: signora, sto parlando con lei. Dico: ma io non sono un'emiplegica. E questo lo dicevo parlando così, perché la bocca non si muoveva più. E da lì è partito un viaggio.
1: È partito un viaggio che ha molto a che fare anche con le parole. Forse quella parola gettata lì in quel momento, emiplegica, in quel modo non era neanche la più adatta. Io vengo da te, Andrea, per chiedere anche a te i ricordi, la memoria che hai del giorno in cui hai avuto l'ictus e che cosa è accaduto nelle ore immediatamente successive, cioè se anche tu hai ricordi molto successivi del ricovero.
2: Ma sai, è un racconto abbastanza simile a quello che ha fatto Gaia, nel senso, a me è successo pochi mesi dopo, febbraio 2019. La sera prima sono andato in onda, facevo un programma a Rai 3 e quindi ero in diretta fino a mezzanotte. Poi avevo mal di testa, uno strano mal di testa. La mattina dopo mi sono svegliato, avevo sempre quello mal di testa e ho visto proprio la stessa cosa che vi diceva Gaia, anche io non riuscivo più a usare la mano destra per fare la colazione e quindi ho capito che stava succedendo qualcosa di grave. Per fortuna c'era mia moglie a casa, era dall'altra stanza, quindi ho urlato. Quando lei è arrivata in camera, tutte le parole che uscivano dalla mia bocca erano completamente senza senso. Avevo perso la lingua italiana, avevo una lingua del diavolo, diciamo. E questa cosa poi però mi ha permesso, grazie alla bravura di mia moglie, di chiamare il 118. Loro mi hanno sentito, parlavo male, hanno capito che era un ictus in atto, in realtà avevo una dissecazione della carotide che aveva creato un ictus e quindi sono finito anch'io. E quindi ho un racconto, un ricordo, come ha detto Gaia, fino a che poi diventa tutto veloce e poi mi hanno fatto un'operazione, mi hanno messo due stent e poi diciamo ho avuto più il risveglio con, sì, con la grande sensazione di essere vivo, perché avevo capito che ero andato molto vicino a non esserci più, ma capendo che purtroppo non riuscivo più a parlare e che quindi queste mie parole si erano un po' perse.
1: Grazie Andrea, grazie anche per la tua attenta ricostruzione, che per noi oggi è una condivisione fondamentale in questo studio. Dottoressa Spanedda, abbiamo capito anche dalle loro parole che cosa di fatto accade quando il cervello è colpito da un'emorragia cerebrale o da un ictus. Non voglio entrare troppo sul tecnico per chiedere le differenze, un po' ce l'ha spiegato anche prima, ma vorrei chiederle, ecco, i sintomi quanto si assomigliano, quali sono i sintomi che non dovremmo mai sottovalutare, perché c'è, dicevamo, una finestra temporale, soprattutto per l'ictus ischemico, superata quella però le cellule muoiono.
3: Certo, ma in realtà possiamo dire che il tempo proprio salva il cervello nelle malattie cerebrovascolari. E dobbiamo imparare un po' a sospettare un ictus, è meglio un sospetto falso che un sottovalutare invece dei sintomi, quando improvvisamente non riusciamo più a muovere un braccio o una gamba o non vediamo più bene.
1: Mal di testa molto forte.
3: Mal di testa molto forte con delle caratteristiche differenti dal solito mal di testa.
1: Cioè?
3: Molto intenso, associato a nausea e vomito, oppure vomito senza nausea e con dolore nucale intenso. Oppure con uno svenimento, una perdita di coscienza. In questi casi non dobbiamo perdere tempo e chiamare rapidamente il 118, farsi accompagnare il prima possibile in ospedale dove ci sono dei centri specifici per la diagnosi e il trattamento immediato delle patologie cerebrovascolari. C'è una finestra di 3-4 ore nell'ictus ischemico durante la quale si può effettuare la cosiddetta trombolisi. Quindi
1: grazie dottoressa Spanedda, poi daremo anche altre informazioni, diciamo, di servizio sulla prevenzione, perché scopriremo quanto 8 su 10 di questi eventi possono essere evitati. Gaia, prima di andare in pubblicità vorrei dire, allora, tu ti sei sempre definita iperattiva, noi ti conosciamo come tale, tu hai fondato la rete solidale Fatti Mail, hai creato una onlus importante che è Songtaba, di solidarietà internazionale, di formazione internazionale, il libricino che hai scritto è diventato un bel testo teatrale che si chiama Distanze. Che cosa ha significato per te, dopo la lunga immobilità, ritrovarti ad avere un tempo diverso? Cioè, com'è cambiato in una parola? prima di andare in pubblicità,

0: il tuo rapporto oggi con il tempo?
1: Non lo so dire paradossalmente, se deve essere una parola, perché in realtà è tutto un continuo divenire la vita, certamente, è perché quando tu sei dentro alle prove, tu sei preso dalla prova. Certamente quello che è cambiato è la considerazione di quello che mi è capitato, cioè ribaltamento da una percezione che è quella di chiunque ascolta adesso questi
0: Sì,
1: sintomi, queste cose e si
0: sì.
1: spaventa. Io invece cerco sempre di dire la malattia è una prova. Se ti capita, vuol dire che attraverso quella prova è come quando ricevi delle indicazioni
0: Sì.
1: stradali. Se passi da lì arrivi sempre da qualche parte e dove arrivi valeva la pena.
0: Grazie Gaia, grazie perché insomma sono parole che pesano quelle che hai detto. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo qui in studio, tra pochissimo.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente mi piace.
4: Lo so. Alla fine non è difficile.
5: No?
4: Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene qua.
4: Ecco, idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi, riprendiamo questo nostro viaggio intorno al cervello, insomma intorno alla malattia, perché a volte quella malattia non porta soltanto dolore fisico, psicologico, ma anche come conseguenza un senso di inadeguatezza, di vergogna, una ferita e quello stato diventa una sorta di tabù, mentre come stiamo vedendo anche qui oggi in studio è estremamente importante parlarne, trovare parole nuove per descrivere questo stato e anche condividerle. E io torno da Andrea Vianello perché vorrei chiederti, Andrea, cioè una domanda un po' scomoda, se secondo te questo tipo di malattia è ancora oggi uno stigma e se lo è in particolare per chi magari come noi diciamo, ha sempre lavorato molto con il cervello, no? Fino a darlo per scontato, per cui quando si trova di fronte qualcuno che sa che è attraversato un ictus, il pregiudizio è sempre, vabbè, quella persona non sarà più come prima e forse è anche un bene che non sia più come prima.
7: Sì, io direi che soprattutto è un tabù, cioè una paura, è una parola che fa paura e che, sai, quando le parole non le vogliamo pronunciare è il rischio che non le affrontiamo. È un po' questa la scelta anche che io ho voluto fare, no? Quella di espormi. Io ho scritto un libro e poi sono andato a raccontarlo in giro, nonostante che per me perdere le parole era l'unica, come dire, vera identità che ho sempre avuto, l'unica arma. Io non so fare quasi niente se non parlare. Quindi ho dovuto, diciamo, come dire, ho dovuto fare i conti con una cosa che è andato a minare la mia identità. Ma ho pensato che bisognava farlo, non solo perché, come hai detto te, sono dei momenti in cui comunque sia, anche se sono terribili, rimetti un po' a posto le priorità della vita. E questa è una cosa personale. Ma poi io credo che abbiamo come dire, un senso di riconoscenza. Io ho la fortuna di essere ancora vivo, ho 3 figli, per me era molto importante stare ancora con loro. È un po' per quello che io non ho mollato e ho fatto una lunga riabilitazione.
0: E
7: E quindi ho pensato che bisognava.
0: stiamo vedendo mentre tu parli la copertina del tuo libro, ogni parola che sapevo, la necessità di raccontare, non solo di condividere le parole della tua vicenda, Andrea, scusami l'interruzione, ma anche di offrire ad altri la possibilità che non tutti hanno. Da qui nasce anche Alice Italia, immagino, con la consapevolezza che c'è
7: Sì.
0: chi si può permettere l'accesso alla stroke unit, la terapia prolungata e costante. Dico
7: Allora,
0: bene?
7: sì, diciamo, Alice c'è prima di me, diciamo. Poi mi hanno chiesto di fare il presidente e io ho scelto di farlo, è l'Associazione per la lotta all'ictus, perché, come hai detto bene, bisogna fare tanto ancora. Intanto superare questo tabù. Parliamo di ictus. Si dice, ma non è mica colpa nostra, se abbiamo avuto l'ictus. Non siamo persone diverse da prima. Forse abbiamo dei danni, forse parliamo meno bene, forse camminiamo male, forse abbiamo un braccio

0: che non riusciamo a usare, ma siamo le stesse anime di prima e forse siamo anche più forti. E quindi bisogna innanzitutto chiudere questo tabù e affrontare un tema così diffuso, purtroppo la prima causa di disabilità nel nostro paese.
1: Grazie Andrea. Dottoressa Spanedda, affrontare un tema così diffuso, ma affrontarlo bene, perché la tendenza è quella di associare le lesioni cerebrovascolari, gli

0: esclusivamente all'età anziana.
1: No, non è così, perché l'età, tra l'altro, di insorgenza degli ictus si sta abbassando anche per delle, diciamo, cattive abitudini dei ragazzi, un eccessivo consumo di alcol, un eccessivo consumo di sale, che giorni fa è stata la giornata mondiale della riduzione del
0: Poi
1: sale.
0: Poi lo facciamo un vademecum su...
1: Questi fattori hanno abbassato l'età di insorgenza, ecco, dell'ictus. L'ictus non è più una patologia associata all'età anziana, diciamo. Quindi dobbiamo lavorare fin da giovani per proteggere il nostro cervello.
0: E sarà, diciamo, tra poco nostra cura farlo, grazie alla sua presenza, un decalogo che può aiutare tutti noi. Gaia, tu hai dovuto, nel lungo periodo del ricovero, trovare innanzitutto dentro di te le parole per fare i conti con te stessa, poi a un certo punto qualcuno queste riflessioni ti ha invitato a postarle sui social, tu l'hai fatto con una certa riluttanza. Ne è nato un libro, che ha un titolo bellissimo, ma poi ne parlo a parte. Io voglio arrivare all'incontro con la dottoressa e all'iniziativa che avete messo in piedi, perché è importante. Voi non è un caso che siete insieme qui oggi.
2: Allora, saltiamo tutto il prima,
0: sì, poi
2: arriva ad un certo punto che questo libro stava nascendo.
0: E Diario di una pozzanghera, poi vedremo perché la pozzanghera.
2: E durante quel periodo è iniziato il mio amore spassionato per il cervello, ho iniziato a leggere, a scoprire, ed è un organo meraviglioso. E una delle cose che mi ha colpito è la potenza che ha sul cervello la narrazione. Cioè, la narrazione non è una cosa da poco, adesso sta nascendo la medicina della narrazione, perché in base a ciò che narriamo si attivano delle aree cerebrali che producono roba bellissima come l'ossitocina, la dopamina, cioè tutta roba che serve a noi per aumentare la fiducia. L'ossitocina è chiamata l'ormone dell'amore o l'ormone della fiducia. Quindi, se io ti do un'informazione, tu la metti in questa mega biblioteca cerebrale che è la zona dell'ippocampo e dintorni. Ma se io ti do la stessa informazione all'interno di una narrazione, cioè di una storia, con delle percezioni sensoriali, avevo freddo, con delle emozioni, avevo paura, tu fai automaticamente un atto di empatia, cioè tu inizi a provare quello che io dico. E questo fa sì che quello stesso dato viene da te memorizzato in una maniera profonda, non solo, ma lo classifichi come utile. E quindi la mia sfida è stata: voglio fare in modo che alcuni contenuti importanti, che
0: arrivino,
2: se io li avessi avuti forse mi avrebbero aiutato a non vivere questa esperienza, arrivino con una narrazione. E così ho chiesto a Francesca se voleva scrivere un capitoletto del libro. Francesca ha accettato, ai tempi era la dottoressa Spanetta.
0: Ecco perché il rapporto è nato dottoressa-paziente.
2: Ha accettato questa cosa e poi l'idea è stata subito mettere il libro a servizio di questo progetto, che è andare in giro, e abbiamo costruito una storia in cui si intersecano la scienza, cioè lei dà un sacco di informazioni scientifiche, e la coscienza, cioè io racconto come vivere una prova, e vale per qualsiasi prova.
0: Ed è bellissimo perché loro mi hanno raccontato che con molta pazienza e gradualità ne è nata un'amicizia. La dottoressa ha detto: in tanti anni ho, grazie a questo, ho imparato di essere più paziente, cioè mi sono calata nei panni della paziente, e ha detto Gaia: io mi sono calata nei panni del medico, ho compreso cose che prima non sarei stata in grado di accettare. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo qui e riproviamo anche Andrea.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
11: La luce valgo è una deformità progressiva.
12: Lentamente in questa posizione.
13: Stiamo mandando diversi suoni.
14: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
15: Ti rilassi completamente.
16: Cadono 100 capelli al giorno.
17: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
18: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, e proseguiamo questo nostro viaggio tra cervello e coscienza, che attinge alle esperienze dirette di Andrea Vianello, di Gaia Spera e di una dottoressa molto diversa dalla nostra percezione comune anche della categoria, la dottoressa Spanedda. E abbiamo introdotto l'importanza della riabilitazione, visto che il cervello è profondamente plastico, quindi ha un

0: un adattamento, una capacità di rigenerarsi. E allora vi portiamo all'Istituto Dognocchi, che ha visitato per noi Luciana Celeste.
1: Ci troviamo nella palestra di riabilitazione robotica del Centro Santa Maria della Provvidenza in Roma. È una palestra dotata di robot, di tecnologie avanzate per la riabilitazione motoria, sensitiva e cognitiva. Le tecnologie, la robotica sono degli strumenti nelle mani di terapisti ormai estremamente esperti che permettono di realizzare una sorta di circuito in cui abbiamo la tecnologia per il recupero dell'arto inferiore, per il recupero dell'equilibrio, per il recupero dell'arto superiore e delle funzioni cognitive. Spesso nello stesso dispositivo si riesce a riabilitare funzione motoria e cognitiva. Quello che state vedendo è un esempio di riabilitazione tecnologica che utilizza appunto l'abilità del paziente di vedere un'immagine, seguire un esercizio, attivando anche delle competenze cognitive, perché la paziente deve identificare in una libreria, identificare degli oggetti che devono essere messi in ordine. Questo tipo di tecnologie sono particolarmente importanti nei pazienti con disabilità motorie, sensoriali, cognitive, quindi pazienti con una complessità nella disabilità, pazienti neurologici per esempio affetti da sclerosi multipla, malattia di Parkinson, pazienti con esiti di ictus o anche con patologie più rare come le malattie periferiche, la SLA piuttosto che le polineuropatie. L'impatto importante, il valore aggiunto della tecnologia è quello anche di dare un forte feedback visivo, sensitivo, che permette un engagement, quindi di attirare il paziente nell'esecuzione di esercizi. In questo caso, attraverso il movimento del tronco, la paziente segue un percorso che è questa pista di sci. E quindi attraverso il movimento del tronco può accelerare, può decelerare, deve seguire un percorso e quindi va a riabilitare il movimento grazie anche alla percezione, alla visione di un percorso, alla comprensione di quello che deve fare, quindi è una riabilitazione sensitivo-motoria ma anche cognitiva e di controllo motorio. Il recupero del paziente è variabile, dipende molto sia dalla situazione iniziale, dalla situazione di partenza, quindi dall'esito della patologia acuta, ma dipende anche dalle caratteristiche individuali del paziente. Il nostro gruppo di ricerca ha visto che ci sono degli aspetti anche di tipo genetico che concorrono a dare più opportunità a un paziente rispetto a un altro, quindi è come se il nostro patrimonio genetico ci aiutasse in qualche modo a superare di più l'ostacolo e a raggiungere un miglior obiettivo riabilitativo rispetto ad altri soggetti.
0: Dottoressa Spanedda, proprio alla luce della sua capacità di recupero, lei definisce il nostro cervello eccezionale.
2: Sì, sì, è stupendo, uno degli organi che affascina di più, almeno questo è stato il motivo della mia scelta. Ma le caratteristiche del cervello è che in realtà le cellule, una volta che muoiono, non si rigenerano rispetto ad altri organi, la pelle, il fegato, così. Però ha la capacità, le cellule del cervello hanno la capacità di riapprendere delle funzioni che non erano proprie di queste cellule, e quindi la riabilitazione aiuta questo riadattamento delle cellule rimaste.
0: Questa è la plasticità del cervello.
2: È cosiddetta, si chiama appunto plasticità cerebrale, e la riabilitazione lavora proprio sfruttando questa capacità del cervello.
0: Gaia, riannodo un po' il nastro, perché abbiamo parlato dell'importanza di questi reading che fate, andate in giro nei luoghi più disparati insieme alla dottoressa a fare un racconto, sì, a due voci, che attinge a due diversi poli d'esperienza. Alla base di tutto c'è un libro che si intitola Diario di una pozzanghera, io ho la mia copia qui sul tavolo, ed è un titolo molto bello, Perché pozzanghera però? Io lo so, però condividiamolo.
3: Perché io ho avuto un'emorragia cerebrale e perché da piccola adoravo le pozzanghere e quando mi mettevano le galosce saltavo dentro e facevo cic e ciac. Quando mi hanno portato la notte famosa del ricovero a fare la risonanza magnetica e il medico mi ha detto: signora, ha un'emorragia significativa, ma per fortuna è in una zona che si è fermata. E allora mi è venuto in mente quel momento, allora c'ho una pozzanghera nel cervello e da lì l'ho vissuta con un'altra.

0: un'altra prospettiva. Però ecco, a proposito del libro e delle narrazioni, sono proprio questo tipo di contaminazioni tra la scienza e la storia che permettono di far arrivare contenuti importanti. Cioè tutto quello che riguarda la prevenzione c'è, sta in rete, sta nelle trasmissioni scientifiche, sta nelle trasmissioni di medicina, però i dati sui danni cerebrali aumentano di anno in anno. Dal 1990 a oggi sono aumentati del 70% i danni cerebrali, è tantissimo. E allora mi sono detta, se tutto quello che c'è fa aumentare i dati, facciamolo in un modo diverso. Se vuoi cose che non hai mai avuto, falle in un modo che non le hai mai fatte.
1: Prima mi diceva a telecamere spente la dottoressa Spanedda che solo il 20% delle persone arriva in pronto soccorso alla percezione di avere un ictus, quindi una percentuale molto bassa. Andrea, vengo da te, perché la dottoressa ci diceva della capacità, della plasticità, che è anche una recente, diciamo, scoperta del cervello. Tu hai fatto un percorso di riabilitazione lungo che ha prodotto i risultati che vediamo oggi, ma io voglio chiederti: quanto è importante, quando lo si comincia, lo si attraversa, e come è stato per te, credere possibile la ripresa del cervello, quindi affidarsi, e quanto è importante la fiducia in chi ti accompagna in questo percorso?
2: Intanto devi trovare le persone giuste. Io anch'io ho avuto la fortuna di andare alla Santa Lucia, quindi lì, diciamo, abbiamo trovato veramente un ambiente con... Cioè lì, guardate, è molto importante chiaramente avere terapisti bravi, ma anche molto importante la parte umana, no?
1: Io sì, di io a questo mi riferivo.
2: Mi sono sentito sotto, più che ne una... Io sono finito nel buco, in un buco nero, dove dovevo uscire. E questa cosa chiaramente ho dovuto avere delle mani che mi hanno fatto uscire. E questo vuol dire... riabilitazione. Voglio dire una cosa che è molto importante, io la dico a volte anche oltre a quello che dicono i neurologi. Io quando mi sono svegliato che avevo questo problema, che non riuscivo più a parlare, no? E la persona che mi ha salvato la vita, un professore che mi ha operato, mi ha detto: guardi, non lo so se torneranno le sue parole come erano, però sarà molto lunga, ma ce la può fare. Però mi aveva dato una specie di data di scadenza, no? Ma saranno 6 mesi, massimo un anno, poi quello che sei rimani. Ecco, io quello che vi dico è: sono 7 anni e mezzo, io miglioro ancora, vado a fare ancora riabilitazione una volta a settimana, faccio logopedia, miglioro, sto migliorando. Capisco che non possiamo dire a tutti di poter fare la terapia per tutta la vita, perché costa. Io me la posso permettere, però quello che vi dico è: la riabilitazione può fare miracoli anche continuando a farla tutta la vita.
1: Grazie Andrea, perché questo messaggio che hai trasmesso può essere veramente di grande utilità a tante persone che ci stanno ascoltando e che ritroveranno questa puntata. Dottoressa Spanedda, penso che sia anche il momento giusto per essere ancora più di servizio e far capire quanto lo stile di vita può incidere anche sul rischio di sviluppare patologie come quelle che abbiamo descritto. So che voi, anche proprio per i reading, i vostri eventi che portate in giro, avete stilato un elenco di magnifici 7.
3: Sì, è un modo spiritoso per prendere accedere alla prevenzione, perché se dobbiamo pensare alla prevenzione pensiamo a una cosa un po' costrittiva, oddio non possiamo più fare niente nella vita. E ci sono dei fattori di rischio, che sono quelli non modificabili, l'età, il sesso, l'etnia, la familiarità, non possiamo intervenire. E poi c'è una lunghissima serie di fattori modificabili, che vanno da patologie differenti, il diabete, l'ipertensione arteriosa, e che dobbiamo mantenere e controllare. Però sicuramente se teniamo sotto controllo questi 7 accorgimenti, questi magnifici 7, questa lista lunghissima si riduce. Questi accorgimenti sono: la riduzione dell'apporto di sale, consumiamo circa 10 grammi di sale al giorno contro i 5 che sono raccomandati, e quindi ci permette di controllare la pressione arteriosa, un'adeguata alimentazione completa per età e per sesso, un adeguato controllo del peso corporeo, sempre sì, tenendolo sotto controllo, sì, in base all'età e al sesso, riduzione dell'assunzione di alcol, non fumare, non assumere sostanze stupefacenti. Quindi sono degli accorgimenti, e fare un'attività fisica.

0: Non è detto che l'attività fisica sia necessariamente andare in palestra, ma può essere anche, con le proprie scarpe più comode che si hanno, fare una mezz'ora di passeggiata al giorno con un passo normale.
1: Una lunga passeggiata. Io ho 2 minuti. Ne do un pezzo all'una, un pezzo all'altra. Gaia, immagino che appunto le parole ritrovate hanno anche un altro peso e spesso un altro valore e significato nelle vostre vite. Oggi la parola guarigione per te che cosa significa? E la domanda per te, Andrea, sarà la stessa.
2: Allora, guarigione è una parola che ha senso, ma va spostata l'attenzione sulla parola vita. Cioè, per me la prevenzione, cioè il motivo per cui siamo qui, il motivo per cui facciamo i reading, il motivo per cui uno mette in gioco tanta della propria esistenza e delle proprie energie, è perché finché noi continuiamo a pensare di fare la prevenzione alle malattie dicendo questo si fa, questo non si fa, ma chiunque, è una di quelle informazioni che va a finire in questa biblioteca, sì, e resta là. Sì. Invece tu devi spostare l'attenzione sulla vita. Se io ti regalo una macchina e ti dico ricordati di mettere l'olio, di portarla dal meccanico, tu dopo un po' la consideri una rottura questa macchina, sì, un peso. Quella macchina è la tua vita, è il tuo corpo. Ma se io ti dico domenica andiamo a fare una gita nel Cilento, domenica prossima nel Salento, poi ti porto a Firenze, poi ti, sì, porto a Perugia, dici cacchio, e come ci andiamo? Con la macchina. Allora fammi vedere come sta messa la mia macchina. Ecco, questa è la prevenzione.
1: Magnifico.
2: Spostare l'attenzione sulla vita.
1: Andrea, guarigione oggi, che significa?
3: Ma sai, per me l'ictus non è una malattia, è un evento. Non è che c'è qualcosa da cui io sono guarito.
1: Sì.
3: Io sono sopravvissuto a questo evento e ho portato a casa dei danni che ho dovuto riparare, quindi in una officina di riparazione, ma soprattutto un'esperienza che non mi ha fatto diventare migliore, ma forse mi ha fatto diventare più vero di come ero prima.
1: Io vi ringrazio enormemente per la vostra chiarezza e per la vostra sincerità. Grazie, grazie davvero. E grazie a tutti voi che ci seguite abitualmente. E siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15 in questo studio.
4: Buonasera e bentrovati ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera dedichiamo la nostra puntata ai sacerdoti. Sappiamo che siete tanti a seguirci ogni sera, siete tanti a seguire TV 2000, quindi oggi proveremo a raccontare anche un po' della fatica che fate quotidianamente. Proveremo a parlare anche della solitudine dei sacerdoti. Dopo la sigla.

0: Come stanno davvero i sacerdoti? Dietro un sorriso alla fine della messa spesso si nasconde una profonda fatica. I preti sono sovraccarichi, soli, tirati da ogni parte, le responsabilità e le aspettative spesso li mettono in crisi. Ne parliamo questa sera con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Don Stefano Guarinelli, ben trovato.
1: Grazie.
0: Consultore del Dicastero per il Clero, professore di psicologia evolutiva alla Gregoriana, grazie per essere qui con noi. E collegata da Roma c'è Chiara D'Urbano, ben trovata, bentornata Chiara.
2: Ciao Enrico, buonasera.
0: Buonasera, psicologa, psicoterapeuta, anche lei consultore del Dicastero per il Clero. Allora, Don Stefano, iniziamo questo nostro dialogo da una domanda. Prima di chiederci come sta il prete oggi, possiamo provare a raccontare se e come è cambiato il sacerdote in questi anni?
1: Sicuramente abbiamo un problema di numeri che mette decisamente sotto pressione i preti. Però mi sento di dire che siamo attraversati da una crisi più di tipo vocazionale, trasversale, che investe un po' tutte le categorie, perché adesso c'è un proverbio spagnolo che dice che mal de muchos, consuelo de tontos, no? Non è che chi è sposato non vive una crisi vocazionale, infatti celebriamo pochi matrimoni, i matrimoni sono meno stabili che in passato. Secondo il mio parere qui funziona la cosiddetta legge della catena della bicicletta, che si rompe nel punto più vulnerabile, e in questo caso i punti vulnerabili di una scelta vocazionale come quella del prete sono per esempio il celibato, la vita affettiva, ma nel caso del rapporto di coppia sono i rapporti con il marito o con la moglie, il rapporto con i figli. Io distinguerei la causa dal luogo in cui questa si esprime. Nel caso dei preti, celibato, solitudine, eccetera, sono il luogo dove questa manifestazione si dà più frequentemente.
0: Ma c'è un problema di aspettative nei confronti del sacerdote? Gli diamo troppe responsabilità, troppo peso, al di là dei numeri?
1: Io credo

0: Che le aspettative rispetto al prete non siano cambiate rispetto a quelle che potevano esserci anche 40-50 anni fa, però effettivamente il fatto che i numeri siano ridotti li mette un po' più in difficoltà, e questo unito al fatto che comunque il riconoscimento sociale, l'autorevolezza anche morale che viene riconosciuta al sacerdote oggi ha prodotto, a mio parere, una crisi di identità. Una volta anche la società, il prete parlava e si stava ad ascoltarlo. Adesso io penso anche complice lo scandalo degli abusi che ha gettato comunque una cattiva fama su di noi, ci ha tolto d'autorevolezza e quindi non siamo più riconosciuti come poteva essere in passato.
1: Chiara D'Urbano, le difficoltà del sacerdote le possiamo andare a vedere già nella fase della sua formazione? C'è anche un problema di reale vocazione? Oppure è un problema che avviene semplicemente con la vita che va avanti?
2: Enrico, riprendo un po' quello che stava dicendo anche Don Stefano. Allarghiamo lo sguardo, diamo uno sguardo, una prospettiva trasversale alla vocazione specifica. Tu accennavi al tema della solitudine. La solitudine è qualcosa che tocca il nostro tempo, tocca a tutti noi che abbiamo bisogno, siamo affamati di rapporti, di vicinanza, di intimità, ma poi non ne siamo effettivamente capaci. Quanto ci investiamo? Quindi la solitudine è qualcosa che riguarda tutti noi e non solo i sacerdoti. Certo, credo che i presbiteri paghino, portino un'eredità pesante, che è quella di una formazione. Questo lo sappiamo, che fino a un recente passato, certo, non vedeva come priorità quella della relazionalità alla pari. Quindi era curato l'aspetto accademico, l'aspetto, diciamo, più strettamente spirituale. Una relazionalità, diciamo, verticale, sotto forma di obbedienza, di adesione rispetto all'autorità, ma molto meno quella orizzontale tra pari. Ora, però, per dire anche una parola positiva, che non è però buonista, penso che sia realistica, perché, ecco, accompagno ogni giorno sacerdoti, seminaristi, consacrati e consacrate, oggi le cose stanno cambiando. Quindi anche le strutture formative, gli ambienti formativi pongono attenzione a questa dimensione essenziale, che è una risorsa irrinunciabile per il presbitero, che è quello dell'amicizia, dell'affetto, della vicinanza proprio tra pari.
1: Ma Chiara D'Urbano, ma tutto questo si può preparare già prima? Come si può prevenire? Il giovane prete come si può preparare ad un'eventuale difficoltà? Lavorando già in fase di formazione, nei seminari, corsi di formazione e poi magari una formazione permanente post, insomma, quando già esercita in parrocchia?
2: La relazionalità poi non si improvvisa per le coppie e non si improvvisa per i presbiteri. Quindi certo che questa attitudine ai rapporti, quindi all'amicizia, alla vicinanza, va preparata, va formata, ma veramente questo vale per i fidanzati, perché è vero, l'esperienza delle coppie, se vogliamo, non è più positiva, più felice, per usare una parola a me molto cara. Per i sacerdoti, per i consacrati e le consacrate, perché tu prima facevi un cenno, no? Ci attendiamo troppo da loro. Forse abbiamo dimenticato, come comunità credente, ma anche come chiesa e come anche strutture formative, che c'è un'umanità che sottende la vocazione. Non è adesso un'espressione felicissima. E questa umanità va coltivata, va curata. Quindi il futuro presbitero è un uomo pienamente tale, quindi che ha fatto di tutte le risorse umane, di tutte le potenzialità umane, davvero una ricchezza. Questo non è qualcosa che viene fuori spontaneamente. Quindi l'idea che scorra il tempo, passino gli anni di seminario, o peggio, sia sufficiente l'ordinazione presbiterale e avvenga un cambiamento, una muta di serpente, questo non è così. Quindi l'umanità va preparata.
1: Don Stefano Guarinelli, ti sei mai sentito solo da sacerdote?
0: Sì, sicuramente. Sicuramente la solitudine anche di chi ha un incarico di responsabilità deve prendere delle decisioni che non sempre può spiegare anche alle persone che gli sono affidate. E questa credo che sia la solitudine che investe un po' tutti coloro che hanno un ruolo pubblico, è un ruolo di leadership in piccolo o grande misura, quindi sicuramente sì, però c'è anche una solitudine positiva che è luogo dell'interiorità, della preghiera, e anche questa è una istanza molto importante. In questo senso, nella formazione, la cultura cosiddetta della rete, che pure ha degli aspetti di positività enorme, però, secondo il mio parere, non favorisce lo sviluppo di alcuni dinamismi che sono propri dell'interiorità, e invece si concentra molto su una sorta di efficienza, di controllo, che può rischiare di penalizzare la vita di preghiera. E a questo, se uniamo il fatto che l'esistenza può essere frammentata, ho conosciuto un sacerdote del sud, del sud-est della Spagna, che aveva 14 parrocchie, e lui diceva: la cosa più stabile che ho della mia vita è il sedile della mia automobile, perché su quello trascorro non so quante ore durante il giorno. È chiaro che se non diamo anche dei tempi di una certa stabilità, chiedere poi al sacerdote di fare silenzio e entrare in se stesso è davvero difficile. E chiedere di vivere un celibato in nome di un amore per la comunità, quale comunità se ne ho 14? Altro che la poligamia, lì siamo, certo, alla multigamia.
1: Chiara D'Urbano, c'è un problema anche di eroismo rispetto agli incarichi nei sacerdoti? Abbiamo parlato di un numero che magari si restringe, ma c'è anche un sinodo che ci ha riportato, come dire, alla cronaca anche il bisogno di una sana corresponsabilità, e quindi un laicato che può entrare in qualche modo in aiuto dei sacerdoti.
2: Intanto c'è veramente una corresponsabilità vocazionale. Oggi nessuno di noi può procedere e funzionare da solo. Le coppie non possono funzionare da sole senza una rete. Quindi c'è sicuramente una corresponsabilità. C'è anche, lo si diceva all'inizio di questa puntata, una sorta di presunzione di superumanità. Cioè i sacerdoti in particolare sono proprio carichi di aspettative sociali, aspettative della comunità credente, che poi diventano anche aspettative su loro stessi. Quindi c'è una sorta di autocomprensione di sé come di qualcuno che debba andare oltre i limiti umani, quindi ecco, sopporta dei carichi veramente importanti, significativi di lavoro. Quindi restituire l'umanità non significa sminuire la vocazione o appiattirla, ma significa proprio riconoscere che i presbiteri sono uomini come il resto della comune umanità. Quindi hanno bisogno di riposo, hanno bisogno di amicizia, hanno bisogno di affetto, di abbracci. E come comunità credente non rendiamo loro un buon servizio quando invece li guardiamo come se invece non facessero parte di questa comune umanità, ma avessero delle doti speciali, particolari.
1: Sono dei superman, dei sacerdoti, Stefano?
0: Non lo sono, ma quest'idea affascina. Assistiamo a una certa fuga in una sacralizzazione che non è, secondo me, sempre troppo cristiana, e non è secondo il Vangelo di Gesù, ma è un po' una sorta di distanziamento dalla vita reale. Io credo che più che criminalizzare questa sacralizzazione vada interpretata, e secondo il mio parere, proprio perché c'è una mancanza di riconoscimento sociale e quindi il bisogno di simboli molto forti che si impongano, la sacralizzazione può essere uno di questi, il supereroe può essere un altro. Anche un certo modo di vivere pubblicamente trasgressivo può essere un altro, per cui quelli che contrastano i cosiddetti sacralizzatori e vivono una dimensione molto più trasgressiva, ma in fondo fanno la stessa cosa al rovescio, ma il principio è lo stesso, per cui sicuramente no, una umanità normale, come diceva anche Chiara, cioè relazioni normali, relazioni con amici che non siano uguali a te soprattutto. Alcuni, io dico sempre ai preti, abbiate almeno 3 amici, uno che sia un altro prete e gli altri 2 una coppia, meglio se sposati e meglio se con figli, perché uno così ha un'immagine della vita molto più realistica, no? Non sono gli sposati si divertono e noi siamo i martiri,
1: certo.
0: Questo è offensivo nei confronti di chi è sposato.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a raccontare anche di percorsi di formazione permanente per i giovani sacerdoti, ma non solo, della Diocesi di Milano. Avremo anche un servizio da vedere dopo la pubblicità.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi

0: di compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Lo so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
7: Bentrovati, questa sera stiamo parlando della fatica di essere preti, ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Don Stefano Guarinelli, consultore del Dicastero per il Clero e professore di psicologia evolutiva alla Gregoriana, e anche con Chiara D'Urbano, psicologa e psicoterapeuta, e anche lei consultore per il Dicastero del Clero. Vi avevo annunciato prima della pubblicità che saremo andati a Milano presso il centro pastorale ambrosiano, dove abbiamo incontrato Monsignor Ivano Valagussa, vicario episcopale per la formazione del clero della diocesi, che ci ha accolto in una giornata di formazione e con lui abbiamo affrontato proprio questi temi. Ascoltiamo.
8: Da questa situazione di disagio del clero se ne esce con la riscoperta anche di una qualità di vita di ministero, vissuta però dentro almeno tre elementi importanti. La prima è certamente avere quelle radici profonde per quanto riguarda una vita di preghiera. Un secondo elemento importante è certamente una vita che nel ministero vive la corresponsabilità anche di altre figure di vita cristiana. Penso alle persone consacrate, ma anche ai laici. E l'ultimo elemento potrebbe essere riprendere magari anche quelle che è l'organizzazione delle parrocchie. Noi per esempio come Diocesi di Milano dal 2006 abbiamo avviato tutto un percorso anche di comunità pastorali. Ecco, ogni anno noi come Formazione Permanente del Clero prepariamo sempre il programma che viene offerto a tutto il clero per la formazione. L'accompagnamento dei sacerdoti per quanto riguarda la nostra diocesi riguarda un po' tutte le fasce d'età. C'è questo istituto sacerdotale Maria Immacolata che accompagna i primi 5 anni. Poi abbiamo anche l'accompagnamento per il secondo quinquennio di ordinazione sacerdotale e poi abbiamo diversi appuntamenti invece per tutti gli altri sacerdoti. Questi accompagnamenti richiedono per tutti anzitutto la fiducia. La fiducia che vuol dire mi apro, non mi chiudo in me stesso nelle mie difficoltà, ne parlo con qualcuno. I preti non sono soli, non dobbiamo quindi lasciarci andare. Ecco, la formazione diventa sempre di più un compito importante e lo stile col quale siamo chiamati a vivere la nostra fede, che vuol dire lasciare che il Vangelo dia forma alla nostra vita, e questo vale anche per i preti.
7: Formazione e fiducia, diceva Monsignor Ivano Valagussa. Don Stefano, cosa aggiungere? Qui quando i sacerdoti sono a corto di respiro, peraltro proprio anche la puntata è stata ispirata da un articolo uscito su Il Segno, che è la rivista della Diocesi di Milano.
9: Ma io aggiungerei l'importanza che il prete di qualunque età sia oggetto di riconoscimento, cioè di conferma proprio identitaria da parte del vescovo, dell'ordinario, del vicario episcopale, del suo parroco, cioè questa pressione che può essere legata al sovraccarico, io credo che i preti sarebbero disposti a sostenerla se riconoscessero nel proprio vescovo, per esempio, uno sguardo che dice sono con te, ma non sono con te nel senso che a volte qualcuno fa magari di dire guarda quella parrocchia è fatta per te, c'è bisogno di uno proprio come te, tu sai

0: sai che in realtà tu sei il numero 14 di 13 che hanno già detto di no, e allora ti senti un pochino preso in giro. E invece se il vescovo dicesse: guarda, non so che pesci pigliare, per favore vai tu, io siamo sulla stessa barca, quest'idea del riconoscimento ha a che fare con l'identità. E siamo disposti anche al martirio, questo abbiamo promesso, a patto che ci sia qualcuno che ci dice che lo fa perché ci vuole bene, non perché ci strumentalizza. Non siamo una truppa, non siamo carne da cannone, siamo persone, e questa unicità secondo me deve essere valorizzata molto. E la sinodalità va un po' in questa direzione, se no diventa un mantra, uno slogan al quale però di fatto non seguono procedimenti, dinamismi concreti.
1: Chiara D'Urbano, quindi serve formazione anche per superiori e vescovi? Mi permetto.
2: Serve formazione per superiori e vescovi, sì, però sempre per darci una parola anche buona, perché altrimenti facciamo una serie di analisi che hanno sempre un taglio piuttosto, diciamo, nefasto, negativo. Superiori e vescovi si stanno mettendo in gioco proprio per ripensare a un servizio di autorità, quindi il loro ministero, il loro servizio, come possa essere svolto. Enrico, se mi permetti proprio una parola su questo, perché così mi riaggancio a quello che diceva Don Stefano, che per me è fondamentale. I presbiteri incoraggiano noi coppie, noi laici, ad andare avanti, ad affrontare le fatiche, e davvero come comunità credente dovremmo fare anche noi, dovremmo recuperare, come dire, una cultura vocazionale. Perché riconoscere che i presbiteri, al di là dei numeri, direi pochi ma buoni, davvero loro portano una profezia in questo nostro mondo, cioè noi abbiamo bisogno dei sacerdoti, e al posto dei sacerdoti, ecco, sarei anche abbastanza stufa di vignette, continui articoli o notizie bomba che sottolineano sempre solo le dimensioni di fragilità, di vulnerabilità. Quindi sì, parlerei di formazione, ma direi anche che abbiamo bisogno tutti di una cultura vocazionale per ricomprendere la bellezza e l'unicità proprio della vocazione presbiterale. Non ne potremmo fare a meno. Quindi veramente tanta gratitudine, i sacerdoti la esprimono a noi, gratitudine, vicinanza, sostegno, e noi dobbiamo davvero restituire a loro in termini positivi, per dire loro davvero di non lasciarsi sconfortare dalle notizie rumorose che sottolineano solo quello che non va.
1: Abbiamo bisogno di
2: tanta gratitudine.
1: Abbiamo bisogno di vocazioni felici, che è anche il titolo di un tuo libro. Nella fase della formazione è importante oggi per un giovane sacerdote avere anche competenze in ambito psicologico?
2: Ma non direi competenze, Enrico, direi che lo spazio di un accompagnamento psicologico, quindi che le scienze umane possano dare il loro contributo, sì, non in modo assoluto, perché la vocazione non coincide con un buon percorso umano, la vocazione non coincide con la maturità, però è vero che vocazioni compiute, realizzate, appunto felici, suppongono anche un'umanità compiuta, integrata, felice. Quindi non dobbiamo schiacciare la vocazione solo a processi umani, ma è indubitabile che una vocazione davvero che si espanda, che si realizzi, passa attraverso un'umanità realizzata, ben integrata. Ecco, è un termine che utilizzo molto.
1: Don Stefano, nella fase di formazione, tu insegni anche una materia che ha a che fare appunto con psicologia evolutiva alla Gregoriana, che consapevolezza c'è nella fase formativa, nei seminari, nei giovani sacerdoti, chi sta per diventare sacerdote, rispetto al bisogno di una formazione in tal senso?
0: Ma credo che si usa diffusamente ancora il concetto di maturità, si cerca questa, la maturità affettiva, io direi anche la maturità intellettuale. E, il guaio è che non c'è, non c'è, perché è un vocabolo che si assume inevitabilmente dalle scienze umane, il codice di diritto canonico o la ratio fundamentalis la usano, ma non la definiscono perché non è il loro compito. Un concetto, diciamo, di buon senso, di maturità, o quelli che si trovano sui dizionari di psicologia riportano a volte delle definizioni così idealizzate che nessuno riuscirebbe a corrispondere a quell'idea di maturità. Per cui io credo che se quello è il criterio e la cerchiamo nei nostri candidati, non la troviamo. Allora, non trovandola, si chiude un occhio. Questo non va bene. Io credo che la maturità, non, potremmo anche non rinunciare del tutto a utilizzare questa categoria, ma la maturità per me è la disposizione che un candidato imperfetto ha di lasciarsi aiutare. Anche
1: chiedere aiuto? Lasciare...
0: Saper chiedere aiuto e abbandonare quell'autoreferenzialità che ha fatto parte per molto tempo della vita del Ministero, per cui penso solo a me stesso. Io in questo penso che chi è sposato è meno a rischio, perché c'è sempre un altro che ti dice guarda che così conciato oggi non esci. Certo. Cioè noi possiamo uscire come vogliamo.
1: Grazie per la vostra testimonianza, il vostro grazie impegno, Don Stefano Guarinelli, Chiara D'Urbano, alla prossima, buon cammino e un abbraccio a tutti i sacerdoti che ci stanno seguendo e che continueranno a farlo. Speriamo che questa puntata abbia raccontato anche un po' della vostra vita e anche a guardare avanti con più fiducia. Alla prossima, grazie per essere stati con noi.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margini della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione al sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà.

0: se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà tornato da tanti ragazzi e veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
2: Te la senti di venire con me a Valdocco?
3: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
2: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
1: Per merito della Divina Provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
3: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
4: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
3: E dimmi com'era?
4: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
3: E poi?
4: Te l'ho detto, era un po' strano.
5: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
1: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
5: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò. Sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è molto piuttosto

0: avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe, di statura, e potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete, diciamo, resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa, dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo. Deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Non se ne può più. Tutte le domeniche è la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo, lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà 800, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia di ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera, opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Ma poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
0: L'oratorio è la sua persona, l'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
6: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
7: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato. Sì! Benvenuti a Valdocco!
0: Diciamo, i discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
8: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo proprio le nozioni fondamentali

della cultura cristiana e diciamo in cui proprio i suoi nemici, diciamo un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.

0: ci sono per le strade. E credo che di Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco, di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
1: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
2: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte ebbe molte resistenze, molti rifiuti, dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico. E fino al punto che, quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
2: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Victor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima. Un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo quella canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questo, di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, d'Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
13: La luce valgo è una deformità progressiva.
14: Lentamente in questa posizione.
15: Stiamo mandando diversi suoni.
16: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
17: Ti rilassi completamente.
18: Cadono 100 capelli al giorno.
19: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
20: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

aspettò 7 giorni. Poi fece uscire di nuovo dall'arca la colomba, la quale tornò da Noè verso sera. Ed ecco, essa aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo.

0: Sono nato in un angolo remoto della Sabina tanto tempo fa. Ho sentito dire che ho più di 2000 anni. Io non so contare come gli umani, percepisco solo l'alternarsi delle stagioni e di stagioni ne ho vissute veramente tante. Sono l'ulivo più vecchio esistente sulla Terra, ma sono ancora in gran forma. Sono nato qui e qui sono rimasto per secoli, ma posso raccontarvi tante cose che si sono succedute nel tempo perché anch'io comunico con i miei simili attraverso il vento, gli uccelli, gli insetti. Quando inizia la nostra esistenza, nella notte dei tempi, i miei antenati con le olive fruivano cibo agli animali, poi incontrarono l'uomo e nacque subito un buon rapporto, perché gli umani compresero quanto fosse importante l'essenza del nostro frutto.
1: La più antica testimonianza scritta dell'ulivo è nella Bibbia e nel Medio Oriente il luogo della sua origine. È senza dubbio la pianta che ha più seguito le vicende delle prime comunità umane. Testimone nobile della mitologia e della storia, l'ulivo seguì l'espansione delle antiche civiltà, fenicia, ellenica, etrusca e romana. È comunque la Grecia la terra in cui l'ulivo trova la sua collocazione più intensa.

0: C'è qui un albero mai piantato dalle mani dell'uomo, germinato da sé medesimo e verdeggia abbondante in questa terra. L'ulivo dalle foglie glauche, alimento dei bambini, che mai sagace vecchio capo devastatore estirperebbe con le proprie mani, poiché adesso guardano gli dèi del mondo dagli occhi chiari. Così Sofocle nell'Edipo Re. A partire dall'VIII secolo a.C., con la colonizzazione greca dell'Italia meridionale, la coltivazione viene introdotta in quella che verrà chiamata Magna Grecia. Gli Etruschi lo coltivarono prima dei Romani, ma furono questi a diffonderlo in tutto il loro impero, soprattutto nel bacino nord-occidentale del Mediterraneo. Olea prima omnium arborum est. L'ulivo è il primo di tutti gli alberi, così scrive nel De Rustica Giunio Moderato Columella, uno dei più grandi esperti di agricoltura di tutti i tempi nel primo secolo d.C. Con la caduta dell'Impero Romano in seguito alle invasioni barbariche, la coltivazione fu abbandonata. Solo i monaci la preservarono nei loro monasteri, poiché l'utilizzo dell'olio era fondamentale per la liturgia della Chiesa e per alimentare le lampade sugli altari, secondo quanto prescritto dalla Sacra Scrittura. L'ulivo da sempre è considerato sacro dalle civiltà e dalle religioni del bacino del Mediterraneo. Dopo il 1000 saranno le spinte religiose e politiche a riavviare le attività produttive dell'olio e saranno le repubbliche marinare a riattivarne il commercio, che raggiungerà il suo culmine nel Rinascimento. Le alterne vicende della storia non hanno scalfito la straordinaria forza e bellezza di questa pianta, che ancora oggi domina, incontrastata come un monumento, il paesaggio mediterraneo e lo caratterizza con il suo tormentato snodarsi di rami, testimone secolare di umane e divine tragedie. Alla millenaria storia dell'olivicoltura corrisponde un'altrettanta millenaria storia della produzione dell'olio, che da sempre costituisce con cereali e vino la base dell'alimentazione umana ed ancora si produce quasi con gli stessi sistemi dell'età mesolitica, anche se la prima rivoluzione industriale e quelle successive hanno portato modifiche agli strumenti di produzione, ma non ai principi. Oggi molte testimonianze di quell'antico passato si possono trovare nei vari musei dell'olio sorti in questi ultimi anni.
1: L'olivicoltura dell'Italia centrale si caratterizza per la sua collocazione a nord della zona calda dell'olivo, che è quella delle regioni meridionali perfettamente integrate in ambito mediterraneo, e ha una sua peculiarità, è prevalentemente un'olivicoltura della collina, dove l'intervento dell'uomo è servito a modellare il paesaggio, un paesaggio che ha assunto oggi una sua funzione storica, perfettamente armonizzata, laddove l'intervento dell'uomo è servito a conservare questo paesaggio e a non distruggerlo. L'olivo è una pianta, possiamo dire, pressoché perenne e quindi questo paesaggio è un paesaggio che si può conservare nel tempo.
0: Percorrere le strade dell'olio, dall'azzurro del mare Adriatico, dove sorge il sole, al blu del Tirreno, dove il sole tramonta, è un magico viaggio alla scoperta di luoghi affascinanti dove il paesaggio crea atmosfere uniche. Nei dolci declivi della provincia di Ancona, in ogni casolare domina incontrastata la maestosa pianta secolare che testimonia lo straordinario rispetto dell'ambiente e della natura

che il mondo rurale ha preservato nel corso del tempo. Qui, anche se la coltivazione dell'ulivo non è intensa come in altre zone, si produce un olio extravergine di gran pregio e sempre più frequentemente gli olivicoltori scelgono la coltivazione biologica, da cui viene tratto un olio extravergine di altissima qualità. Seguendo le tracce di una cultura millenaria, scopriamo l'Umbria in mezzo a distese glauche di ulivi. Una regione che fa della produzione dell'olio un vero motivo di orgoglio per la propria identità e per la propria economia agroalimentare. Dalla provincia di Perugia, dove la coltivazione è molto intensa, riprendiamo il cammino per le strade dell'olio alla scoperta di luoghi tra i più belli e interessanti d'Italia. Rocche, castelli, borghi fortificati, città d'arte e di fede, e su tutto il paesaggio domina la regale pianta tanto amata e rispettata nel mondo rurale. Qui l'oro verde raggiunge una qualità fra le più pregiate ed apprezzate ed è stato riconosciuto nel 1997 con il marchio DOP Umbria, che comprende l'intera regione. La denominazione di origine protetta, istituita dalla Comunità Europea, valorizza le caratteristiche tipiche e tradizionali delle zone da cui gli oli extravergini provengono. Tra i motivi principali per cui l'extravergine umbro ha ottenuto grande apprezzamento nell'Italia e nel mondo c'è il lavoro dell'uomo. Le particolari condizioni climatiche, che consentono una maturazione delle olive molto lenta, con un tasso di acidità estremamente basso, e il terreno assai permeabile, che lascia penetrare agevolmente le radici della pianta e ne facilita lo sviluppo. L'ulivo da sempre è considerato simbolo di pace e da Assisi, la città di San Francesco, è partito un invito alla pace universale che ha coinvolto i popoli della terra. E quando il vento trasforma il paesaggio di questo luogo benedetto da Dio e dagli uomini in un mare d'argento, sembra di percepire nell'aria questo straordinario messaggio di speranza. Riprendendo il cammino per le strade dell'olio, si arriva nel Lazio, la regione che per motivi storici può considerarsi l'artefice principe per lo sviluppo dell'olivicoltura. Per i romani l'olio assunse un ruolo sempre più sostanziale nell'economia generale dell'impero, tanto che produzione e vendita furono sottoposti a controllo diretto dello Stato. Sul palcoscenico disegnato dal paesaggio della Sabina, in provincia di Rieti, la distesa di oliveti secolari appare come un mare glauco di rara armonia. Qui l'opera dell'uomo e della natura nel tempo hanno dato vita ad uno scenario rurale ancora vivo e vitale. Lo sviluppo della coltivazione in Sabina è senza dubbio merito dei monaci benedettini della potente abbazia di Farpa, che nel loro vasto territorio prima preservarono la coltura, poi la incentivarono, quando nelle grandi proprietà ecclesiastiche, tra gli obblighi per i coloni e per gli affittuari, era di impiantare ogni anno un certo numero di ulivi e di innestarne altrettanti. Di altissima qualità, l'olio extravergine di questo territorio, appartato e intatto, è stato riconosciuto nel 1996 come DOP Sabina, divenendo così l'elemento trainante per l'economia rurale della zona. La coltivazione dell'ulivo nella provincia di Viterbo è diffusa da sempre. Questo territorio è stato a lungo posseduto dalle grandi famiglie nobili romane, i Farnese, gli Orsini, i Torlonia, che hanno dato i natali a molti papi e cardinali. Questo è uno dei motivi principali dello sviluppo della coltura e della produzione dell'olio nel viterbese, poiché nel passato la Chiesa riteneva indispensabile incentivarne la produzione. La zona, di origine vulcanica, nel tempo ha modellato uno straordinario paesaggio fatto di colline, calanchi, piattaforme tufacee, laghi, e su tutto domina la mitica pianta. Qui si produce un extravergine di ottima qualità, dovuta alle condizioni climatiche,
ai terreni molto

0: fertili e all'impegno costante del lavoro umano. Quando i Romani giunsero nell'Alta Tuscia, scoprirono che gli Etruschi già coltivavano l'ulivo, anche se per lo più importavano l'olio dall'Attica. Canino, la cui origine è collegata alla gens Caninia, una delle più nobili famiglie dell'Etrusca Vulci, ha un rapporto molto antico con l'olivicoltura, così come Montalto di Castro. Tra le cultivar del territorio prospera un'antica pianta autoctona che ha preso il nome dalla cittadina, la varietà Canino. Chi arriva da queste parti fra l'autunno e l'inverno nell'aria può percepire l'intenso profumo della frangitura delle olive, poiché ci sono vari frantoi, tra cui anche il più grande d'Europa. Al territorio, compreso tra Canino e Montalto di Castro, che produce gli oli extravergini tra i più pregiati e apprezzati, è stata riconosciuta la DOP, che ne qualifica la produzione e ne fa un'importante fonte di reddito per l'economia della Tuscia.
1: L'olivicoltura, tuttavia, dal punto di vista prettamente agronomica, presenta qui delle difficoltà, molte operazioni devono essere effettuate a mano e quindi costi maggiori, però compensati dalla qualità del prodotto, una qualità che si spinge oltre alla intrinsecità di questo carattere peculiare che ha il miglior olio, la qualità, che è quella della tipicità. Questi oli hanno una loro specifica tipicità che si collega anche non soltanto all'opera dell'uomo che sa coltivare l'olivo, lo sa raccogliere nel momento più opportuno, lo trasforma anche se utilizza tecnologie moderne in modo corretto, ma qualità e tipicità che si collega anche con le varietà, varietà che si sono conservate nei secoli e che hanno finito con dare appunto quegli aspetti di armonia dal punto di vista sensoriale che in qualche modo distinguono i nostri oli, gli oli dell'Italia centrale, dagli oli delle altre regioni, senza nulla togliere agli oli meridionali. Hanno caratteristiche diverse, quindi è una loro tipicità.
0: L'olio extravergine di alta qualità, oltre al clima, al terreno, alle varie cultivar bene amalgamate fra loro, deve seguire certe regole per la raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio. Il frutto deve essere raccolto all'inizio della maturazione, quando inizia a cambiare colore, in modo che la drupa abbia sia il massimo del fruttato sia il minimo di acidità. Il più antico e tradizionale metodo è la brucatura, che consiste nel raccogliere a mano le olive direttamente dalla pianta, oggi sempre più difficile da effettuare per mancanza di manodopera, e quindi più utilizzata la pettinatura, che consente di far cadere le olive su ampie reti, passando tra i rami pettini di plastica o di legno. Una volta raccolte, devono essere poste in cassette forate, in modo che l'aria possa circolare, ed essere molite entro 24 ore per non alterarne le qualità organolettiche. Dopo il lavaggio delle olive, quattro sono le fasi di lavorazione per ottenere l'olio: la frangitura, la gramolatura, l'estrazione e la separazione dell'olio dall'acqua di vegetazione. In epoca mesolitica, servendosi di una pietra arrotondata, le olive venivano schiacciate a mano in piccoli mortai di creta indurita. Se ne otteneva una pasta che veniva collocata su una grossa pietra piatta e sottoposta al peso di altre pietre. Questo sistema di mortaio e press è stato usato per secoli, anche se ora i frantoi sono dotati di macchine elettriche che applicano le più sofisticate tecnologie. Negli ultimi anni gli impianti moderni hanno adottato un nuovo sistema, la forza centrifuga, oggi il più diffuso. Comunque, in tutti i casi, la lavorazione deve avvenire a freddo, a temperatura intorno ai 27 gradi, per permettere di conservare integre tutte le qualità organolettiche dell'olio.
1: Le varietà caratterizzanti dell'olivicoltura dell'Italia centrale vanno dall'antichissimo frantoio all'antichissimo moraiolo e a una varietà probabilmente più giovane come il leccino, che nel contesto, integrandosi tra di loro, danno un prodotto armonico. I nostri interessi di ricerca vanno dallo studio della pianta, quindi la biologia fiorale, una ricerca genetica che seleziona le varietà e tenta di migliorare geneticamente le varietà tradizionali, ma si occupa anche della qualità dell'olio, vista in relazione alla matrice, cioè al frutto, a come il frutto si evolve nel tempo dal punto di vista dell'evoluzione della maturazione, in rapporto alla varietà e nella relazione tra varietà ed ambiente. In sostanza noi tentiamo di ottenere delle conoscenze per produrre tecnologie che servono a migliorare la produzione della pianta e a migliorare e ovviamente ad esaltare la qualità dell'olio.

L'olio extravergine di oliva è un prodotto che ormai conosciuto da millenni, rappresenta il viver quotidiano, ma il viver quotidiano bene, perché ha delle proprietà sia riferite alla salute, sia riferite alla nutrizione e anche soprattutto alla cosmetica. Del resto, l'uso dell'olio nasce proprio dalla cosmetica, dagli unguenti che gli antichi utilizzavano come emolliente per la pelle. Soltanto in un secondo momento si è visto quali fossero le proprietà nutrizionali, ma soprattutto salutistiche. Veniva dato come medicina anche da Galeno e altri medici dell'antichità. Oggi, con le notizie, diciamo, scientifiche che abbiamo, tutte le proprietà che erano state intuite dagli antichi sono delle realtà scientifiche.

nell'Italia centrale, cioè l'uso di prendere un cucchiaino d'olio la mattina, così proprio a digiuno, perché rappresenta un ottimo regolatore dell'organismo. E accanto a questo, non dimentichiamo le sue proprietà antiossidanti che controllano la combinazione tra colesterolo buono e colesterolo cattivo, naturalmente tutto quanto a vantaggio dell'HDL, cioè del colesterolo buono, che lo fa diventare un prodotto che si oppone all'invecchiamento e quindi rallenta l'invecchiamento cellulare. L'olio, essendo il protagonista della dieta mediterranea come condimento, ha avuto se vogliamo dire, l'interesse da parte di diversi studiosi che hanno trovato le sue peculiarità specifiche. Del resto, proprio per queste virtù, l'olio è indicato per lo svezzamento, perché i suoi grassi sono molto simili ai grassi del latte di donna, il latte materno. Non possiamo dimenticare di dire che l'olio extravergine d'oliva fa bene sempre, perché è il principale nemico delle malattie cardiocircolatorie, e soprattutto combatte le malattie degenerative dell'organismo come il tumore della mammella e del colon.

È chiaro che davanti a tutte queste proprietà positive dell'olio d'oliva, chi amava l'olio d'oliva da sempre, non ha trovato altra via che quella di, costituire un'associazione che difendesse il prodotto, che ne promuovesse la conoscenza, la divulgazione, attraverso anche una valutazione del prodotto attraverso l'analisi organolettica. Da qui praticamente nasce l'UMAO, Unione Mediterranea Assaggiatori di Olio, che non fa nient'altro che rimarcare l'origine dell'olio d'oliva che nasce nel bacino del Mediterraneo e che l'UMAO vorrebbe fosse anche un elemento di comunione proprio tra i paesi del Mediterraneo.

Ho percorso con voi questo magico viaggio sulle strade dell'olio, in luoghi veramente straordinari, e ho scoperto quanto amore e rispetto l'uomo ha per l'olivicoltura. Non so quante stagioni potrò vivere ancora, ma credo per molto, se il mio rapporto con gli esseri

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
3: So. Alla fine non è difficile.
2: No? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
4: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infiorettrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
12: La lucevalgo è una deformità progressiva.
13: Lentamente in questa posizione.
14: Stiamo mandando diversi suoni.
15: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
16: Ti rilassi completamente.
17: Cadono 100 capelli al giorno.
18: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
19: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
2: Buongiorno, bentornati nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo di nuovo qua con i grembiuli allacciati perché siamo pronti a cucinare come di consuetudine a quest'ora su TV 2000. Fabio Cinelli, buongiorno.
20: Buongiorno Beatrice.
2: Il nostro supersonico chef. Sei pronto?
20: Prontissimo.
2: E abbiamo i nostri assaggiatori, Sonia da Palermo e Luigi da Brescia, buongiorno.
21: Buongiorno a voi.
22: Buongiorno Beatrice, ciao Fabio.
2: Buongiorno. Avete già l'acquolina in bocca?
21: Sì, certo.
2: E allora salutiamo insieme i nostri amici, le nostre amiche da casa. Siamo felicissimi di accogliervi nella nostra cucina e io vado subito a vedere che cosa sta facendo il nostro chef. Fabio?
20: Allora, quest'oggi prepariamo una cosina un pochino particolare. Sono delle polpette con mortadella e cozze.
2: No, polpette con le cozze? Le cozze le ho mangiate in tanti modi diversi, ma

0: mai con la mortadella.
1: Con la mortadella, questo è l'accostamento e si presta, sembra un po' audace, ma si presta benissimo perché l'importante è che il pesce, il mollusco, quello che sia, riesca a sostenerne il gusto così intenso.
0: Come succede a volte con i gamberi e la pancetta, il guanciale, vero?
1: Sì.
0: Ti ho stupito con questo. Ma vado subito a dare ai nostri amici a casa l'elenco degli ingredienti che occorrono per cucinare le polpette di cozze. Per cucinare le polpette di cozze occorrono 1 chilo di cozze, un uovo, 70 g di mortadella, 2 spicchi di aglio, 500 g di pomodorini, 3 cucchiai di pan grattato, 3 cucchiai di grana padano grattugiato, un ciuffo di prezzemolo, vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, se sembra azzardato l'accostamento di cozze e mortadella, invece il prezzemolo lo troviamo sempre dappertutto. Infatti da noi, sai come si dice? Petrosino ogni minestra, sai come il prezzemolo che si mette sempre, è il prezzemolino che va dappertutto.
1: Verissimo, verissimo.
0: Cosa allora?
1: Allora, tagliamo a coltello le nostre cozze.
0: Ok.
1: In maniera abbastanza grossolana, non devono essere sottilissime.
0: Una volta che comunque si senta un po' la corposità del mollusco.
1: Perché anche la mortadella l'abbiamo presa leggermente spessa affinché mantenga una certa
0: consistenza.
1: Grazie.
0: Scusa chef, volevo fare una domanda alla nostra amica Sonia e anche a Luigi. Voi le cozze le cucinate? Perché io evito sempre di farle perché mi scoccia pulirle.
2: Ma da noi arrivano dall'Adriatico a volte anche già pulite.
0: E ti fidi di prenderle già pulite?
2: Non molto, però per comodità certe volte mi adeguo e allora soffrono un po' a pulirle dentro con la centrifuga nel supermercato, per cui si stressano.
0: Si stressano un po'?
2: Si stressano.
0: Voi fate la spesa insieme?
3: Sì, di solito sì. Da noi in Sicilia invece le cozze come i frutti di mare in generale cioè, ce le abbiamo sotto casa, per cui si usano sicuramente molto di più rispetto che alla cucina, anche se poi c'è un detto da noi,
0: sì?
3: Rizzi, patendi e granci, spenna assai e niente manci.
0: Questa l'ho capita.
3: Si capisce.
0: Le patende sono le telline, no?
3: Le patelle sono le patelle, sono le patelle. Quelle tonde... un po' piramidali che si attaccano allo scoglio, sì, quelle sono le patelle.
0: Sentiamo il nostro chef che è preparatissimo sulle materie prime. Cosa sono, scusa, queste patelle?
1: Sono sempre dei molluschi, dei monovalve, ovvero soltanto una conchiglia da una parte soltanto, e le troviamo normalmente attaccate agli scogli. Sono loro quelle che si attaccano.
0: Si attaccano, che dici, si attacchi come una cozza.
1: Invece la patella renderebbe meglio.
0: Allora,
1: sì.
0: Cozza,
1: mortadella. Aglio. Non lo tritiamo, ma lo grattiamo leggermente creando come una sorta di pomata.
0: Scusami, ma con tutta la camicia?
1: Questa parte non aveva la camicia.
0: Ah, ecco, no, perché io da qua...
1: Questa è la giusta quantità, non nulla.
0: Un non nulla di aglio, che è un'ottima unità di misura, il non nulla.
1: Un sentore.
0: Un sentore d'aglio. Poi il pan grattato. Si può fare anche con la polenta, per esempio?
1: Sì.
0: Vero? Sì, potrebbe essere un'idea mettere la farina di mais direttamente.
1: Sì, magari potrebbe provarlo il nostro assaggiatore, visto...
0: Insomma, ah, lui preferisce la polenta.
1: È un appassionato di polenta in assoluto, ne mettiamo il nostro vetto.
0: Luigi... Il nostro buon gustaio ormai.
2: Polentone.
1: Nessuno ha detto ciò.
0: Senti Fabio, ma tu queste cose le prepari spesso anche a casa per i tuoi figli?
1: Le preparavo, loro ormai tutti un po' grandini, hanno imparato e se le preparano da soli.
0: Volevo che vedessero bene come impasti con... ecco.
1: Potremmo usare un cucchiaio, una spatola... Però io vi penso a casa e quindi secondo me il modo migliore nella nostra cucina è essere pratici, rapidi e ottenere il miglior risultato.
0: L'importante è avere le mani pulite e poi tu sei veramente bravo perché spesso usi le mani per impastare, cioè non ti piace la planetaria, l'impastatrice?
1: Allora, la planetaria e l'impastatrice risolvono sicuramente moltissimo e quando si parla di quantità importanti. Quando ci rivolgiamo alle nostre amiche, magari non avendo la planetaria, potrebbero dire: io non ho la planetaria, come faccio? Noi partiamo come andrebbe fatto normalmente.

0: poi se abbiamo planetaria ben venga.
1: Benissimo, vedo che lì ci sono dei pomodorini, il prezzemolo.
0: Esatto, allora, prima parte del tritolo abbiamo preparato, aggiungiamo un pochino di prezzemolo.
1: Che sempre al coltello, minuti.
0: Sì, sì, sì, al coltello, noi cuciniamo nella maniera più vicina possibile a quello che è l'ambiente casalingo, affinché sia poi più semplice anche replicare ciò che stiamo facendo e sia un pochino più immediato. Potremmo essere più sofisticati, ma il risultato sarebbe lo stesso e avremmo perso magari un pochino più di tempo. Invece poi cerchiamo di essere rapidi, veloci, pratici.
1: Esatto, io ti ho chiesto di semplificare al massimo tutti quanti i procedimenti, pratici, proprio pratici, perché pratici, potessero essere comprensibili per me, per le amiche e gli amici a casa. Perfino i bambini potrebbero cucinare le cose che cucini tu.
0: Piena tranquillità.
1: Allora, avendo già preparato l'impasto delle polpette, passiamo a tagliare i pomodorini. Ti accendo
0: intanto
1: il fuoco?
0: Grazie.
1: Ok.
0: Li tagliamo.
1: Mi dici allora una cosa, come hai fatto ad aprire le cozze? Tu che metodo usi per aprire le cozze?
0: Semplicemente in padella, coperchio, io metto un pochino di prezzemolo e uno spicchio d'aglio. Le faccio andare con un fuoco medio. Quando cominciano ad aprirsi aggiungo un goccettino di vino, sfumo, aspetto ancora qualche minuto e poi tolgo dal fuoco e le nostre cozze sono pronte.
1: Sono pronte.
0: È una cosa abbastanza rapida ed immediata.
1: Quindi non è difficile, si puliscono bene sotto l'acqua strofinando,
0: importante,
1: si gratta,
0: esatto,
1: roba là.
0: Pulire al meglio, togliere la barba, che poi anche togliere la barba ha un senso, perché la si toglie verso, tirandola verso l'alto, deve essere una cozza che va consumata entro un giorno, perché è una forzatura e facciamo perdere l'acqua all'interno e la cozza andrebbe a morire. Mentre se la tiriamo verso il basso rimarrà un pochettino di barba all'interno, ma avremo preservato la cozza.
1: Beh, io non so voi, ma nessuno mi ha mai spiegato così bene queste cose. Infatti sono veramente contenta di avere questo prezioso compagno di viaggio, perché non manca mai di raccontarmi come va fatto bene qualcosa in cucina, in modo che anch'io possa farlo nello stesso
0: Abbassiamo
1: modo.
0: Abbassiamo un pochettino, portiamo Abbassiamo. 7, grazie. Effetto fantastico.
1: Allora, attenzione sempre, perché quando mettiamo i pomodori nell'olio caldo schizza un po' tutto. Nel frattempo Fabio prepari le polpette, i pomodorini con l'aglio in padella, le polpette le mettiamo direttamente in questo sughetto che andrà a formarsi, giusto?
0: Sì, possiamo farlo già da subito.
1: E mentre Fabio continua a fare le polpette, a metterle nel intingolo di pomodorini con aglio e olio, io faccio entrare la nostra ospite di oggi, Danila Scotton da Bassano del Grappa. Danila, buongiorno.
2: Eccomi.
1: Ciao, come
2: buongiorno.
1: Stai? Benvenuta nella nostra
2: Grazie.
1: Cucina. Come vedi, siamo qui pronti ad accoglierti da Bassano del Grappa, ma vivi a Roma.
2: Vivo a Roma.
1: Ti presento il nostro chef Fabio Piacere. Cinelli, che sta facendo le polpette con la mortadella e le cozze, una roba che
2: una
1: poi neanche bianche, con il pomodorino. E ti presento i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
3: Benvenuta. Ciao Danila.
2: Piacere.
3: Ciao.
1: E vado subito a prendere gli ingredienti che mi hai detto di preparare. Abbiamo dei fantastici funghi porcini che mi hai chiesto di mettere in ammollo in acqua tiepida per un'oretta circa.
2: Sì, si devono un attimo ammorbidire.
1: E che cosa facciamo adesso con questi funghi?
2: Che sono già stati in ammollo? Intanto li strizziamo e recuperiamo poi l'acqua di ammollo.
1: Allora,
2: ci servirà in un secondo momento.
1: Ah, benissimo. Avete sentito? Voi funghi ne mangiate tantissimi, immagino.
4: Io li raccolgo anche i funghi.
1: Ah, poi ci racconterai allora come li raccogli. Allora, vanno strizzati. Fabio, tu continui con le polpette che si
0: Continuiamo
1: stanno
0: cuocendo.
1: Benissimo. E allora, mentre Danila è lì a strizzare i funghi, a recuperare l'acqua in cui sono stati ammollati, io vi do appuntamento a tra poco, dopo la pubblicità, sempre nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola, perché vi diremo cosa è venuta a cucinare oggi con noi Danila Scotton. A fra poco.
2: A dopo.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
0: Effettivamente piace.
1: Non è... Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
0: La telecamera va bene,
1: ecco,
0: qua.
1: Idee a profusione.
12: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
13: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
14: Lentamente in questa posizione.
15: Stiamo mandando diversi suoni.
16: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
17: Ti rilassi completamente.
18: Cadono 100 capelli al giorno.
19: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
20: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: E bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra ospite Daniela Scotton. Abbiamo Fabio Cinelli, il nostro chef, che è lì a preparare le sue polpette di cozze e mortadella, e gli assaggiatori che già hanno l'acquolina in bocca, perché volete sapere che cosa facciamo adesso con Daniela, vero? Allora, abbiamo ammollato dei funghi, tenuto l'acqua in cui erano in ammollo, abbiamo del pane raffermo, del formaggio, ci avviciniamo ai fornelli per preparare cosa?
2: La zuppa con i funghi porcini.
1: Oh, zuppa con funghi porcini. Allora, avviciniamoci ai fornelli. Io ti lascio tutto qui, così che tu possa cominciare a preparare. Ti serve l'alloro, giusto?
2: Esatto.
1: Questo è alloro, bacche di ginepro. E intanto vi leggo quali sono gli ingredienti che occorrono per cucinare questo piatto, che assomiglia un po' ha una ricetta del riciclo, vero Fabio, nostro chef?
0: Sì, certamente l'uso del pane raffermo.
1: Ma anche Fabio ci starà preparando qualcosa, più tardi ci farà vedere. Allora, intanto, per preparare la zuppa di pane con funghi porcini occorrono 250 g di pane raffermo, 1 litro di brodo vegetale, bacche di ginepro e foglie d'alloro, 100 g di porcini secchi o misti, olio extravergine d'oliva, aglio, prezzemolo, sale, un peperoncino o olio piccante e parmigiano grattugiato. E infatti avevo portato gli ingredienti qui con Daniela. Cosa si fa per prima cosa?
2: I funghi, quindi okay. Aglio, olio e prezzemolo.
1: I funghi si mettono a rosolare?
2: Esatto, e cominciamo con i funghi.
1: Ok.
2: E si devono cuocere...
1: Quanto tempo ci vuole per cuocere i funghi?
2: Almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Un quarto d'ora, 20
2: esatto.
1: minuti. E poi mettiamo l'acqua?
2: E ci aggiungo, per cuocerli, un po' di acqua mano a mano della... che mi ero tenuta prima per l'ammollo dei funghi, perché ha il profumo.
1: Ha il profumo dell'acqua.
2: Dei funghi. Sì, sì.
1: E poi appunto abbiamo preparato del brodo vegetale, perché il brodo occorre proprio per ammollare
2: pane maggiormente il pane, che di solito è il pane secco, e quindi quello che avanzi di casa lo puoi tranquillamente riutilizzare in questo modo.
1: Bene. A te piace molto cucinare, però hai anche fatto un lavoro che ti ha portato tanto tempo fuori casa, sul set, quando hai lavorato col maestro
2: Olmi. Come segretaria di produzione, sì.
1: È stato un incontro importante quello col maestro Olmi, vero?
2: Beh, è una persona che ti rimane impressa nella vita per proprio il suo valore come persona.
1: Ti ha insegnato
2: quindi
1: tanto.
2: È una persona che ti dà valore a quello che fai, e quindi valorizza lui le persone, ma riesce anche a, in realtà, a tirarti fuori un po' di te.
1: Infatti io ho trovato una frase.
2: Sono estremamente intelligente, quindi ti apre il mondo
1: infatti,
2: da questo aspetto.
1: Voglio leggerti una frase che ho trovato, che mi sono appuntata sul mio libro delle ricette e dei pensieri, che è proprio una frase che ha detto il maestro Olmi quando si confrontavano sugli sprechi e le emergenze alimentari all'Expo 2015. Lui disse questa cosa: se potessi ricominciare da capo, cercherei di capire meglio gli animali, gli alberi, le stagioni, il giorno e la notte, perché gli uomini rimarranno sempre un enigma. La sacralità non si può indagare né definire, ma eleva l'immanente al trascendente. E proprio lì, dove c'erano questi 500 esperti che discutevano sulle emergenze alimentari all'Hangar Bicocca, lui in un messaggio audio trasmesso durante questo evento disse questa cosa. Vedo che i funghi stanno cuocendo.
2: Sì, aggiungo l'alloro e il cenepro, le bacche di cenepro al pane, perché si insaporiscono ancora di,

0: di più, assieme al brodo vegetale.
1: Senti, il lavoro che più ti è piaciuto fare vicino al maestro Olmi qual è stato?
0: Beh, il film, mi ricordo proprio uno dei film, l'ultimo mi sa che ho girato sempre come segretaria di produzione, che è Il segreto del Bosco Vecchio, in montagna, cioè montagna di Dolomiti, Cortina, come contesto.
1: Ma a te piace?
0: E poi l'esperienza con una persona che in realtà in quella fase ha cambiato anche aspetto, che era quello di Paolo Villaggio, che in realtà ha cambiato ruolo, cosa che prima...
1: Esatto, ha avuto per la prima volta l'occasione di fare un ruolo drammatico.
0: Esatto.
1: In cui è stato bravissimo, peraltro.
0: Sì.
1: A te piacciono moltissimo questi paesaggi tranquilli. Lasciare la tua Bassano del Grappa ti è dispiaciuto? Sei andata via a 29 anni, vero?
0: Sì, a 29 anni ho cercato qualcosa di diverso. Olmi, ecco, mi ha aperto la mente. Certo. Aprendo la mente... Probabilmente una città dove viene meglio è la capitale.
1: La capitale. Qui abbiamo però delle immagini del mercato che tu frequenti ancora, perché tu torni spesso a Bassano a fare la spesa.
0: Sì, ogni volta che vado su a casa dalla famiglia in realtà vado sempre ad acquistarmi prodotti tipici miei.
1: Perché il radicchio trevigiano e l'asparago bianco, giusto? Qui non li trovi proprio di quel sapore.
0: No, di quel sapore non si trovano.
1: Ma io vorrei chiedere anche ai nostri assaggiatori, ma anche voi vi fate arrivare il pacco da giù o da su o partite in macchina a fare le scorte?
2: Allora, nel mio caso, quando so che o mia sorella o mio nipote vengono su per qualche motivo, che possa essere una qualunque cosa, una gita di piacere, una gita di istruzione nel caso di mia sorella che insegna, cerco di farmi portare tutto quello che qui non si trova.
1: È impagabile il chilometro zero, il fatto che un prodotto venga assaporato là dove è stato coltivato, senza tanti, anche lasciando che abbia il tempo di maturazione,
2: esatto.
1: E la cura che i nostri agricoltori sono capaci, esatto, di dare ai prodotti.
2: Anche se noi abbiamo un orto curato da Luigi.
1: Infatti a questo volevo arrivare.
3: Io la spesa la faccio nell'orto.
1: Luigi non va a fare la spesa, esce di casa, va nell'orto, zappetta.
2: Esatto.
1: Cosa coltivate nel vostro orto?
3: Un po' di tutto, guarda, pomodori, fagiolini, le zucchine, ho messo degli alberi da frutta. Quando arrivai c'erano 2,5 metri di rovi, ho bonificato il terreno e piano piano, autodidatta, ho cominciato a piantumare, ho imparato a coltivare le cose, anche delle patate buonissime.
2: È vero.
3: Tutto biologico.
1: Sai che dovrai farci assaggiare, devi preparare una cesta e portarla qui da noi perché poi dopo il nostro chef possa cucinare i tuoi prodotti?
3: Sicuramente.
1: Adesso io vedo che voi state andando avanti con la ricetta. Le polpette di Fabio sono pronte nella padella, dopo le impiatteremo. Invece i funghi stanno cuocendo con l'acqua e col brodo. Il brodo l'hai messo solo nel pane?
0: Solo nel pane.
1: E adesso il pane va aggiunto a questa zuppa.
0: Sì. Cotti i funghi, aggiungiamo alla fine perché il pane è già mollato.
1: Guarda come sono brava, che ho intuito che il nostro chef vuole
0: la
1: piumarola. Ecco. Guarda,
3: le erbe,
0: dove alloro e bacche di ginepro l'hanno insaporito il pane.
1: Ok, brodo vegetale, alloro, bacche di ginepro.
0: Esatto.
1: Il brodo è già saporito, quindi non c'è bisogno di aggiungere sale. Il
0: sale
1: pane
0: l'avevo messo nei...
1: L'avevi già messo nei funghi. E poi il pane che ora si è ammorbidito,
0: esatto,
1: ammollato. Pane raffermo, per cui veramente una ricetta esemplare per il riciclo, che è uno spunto prezioso per il nostro chef, ma penso che lui la comporrà già anche con altre cose, una roba del genere, una zuppa.
3: Ma non il pane così poi sfranto, proprio zuppa.
0: Zuppa, zuppa, sì.
1: Perché così il pane
0: c'è pure le bacche.
1: Resta anche un po'...
0: Vai tranquillo con le bacche anche.
1: Ammolato. E si dice, se non è zuppa, è pan bagnato.
3: Quello ovunque, come vedi ovunque.
1: Comunque è bellissimo, perché un po' di fantasia, un po' di tradizione che si...
3: Mandarlo?
0: Sì, sì,
1: coniugano.
0: Sì, pure...
3: Una fogliolina d'alloro.
0: Sì.
1: Vedi come collaborano.
0: E le bacche.
1: Ecco, la cosa che più mi piace è la familiarità con cui il nostro chef accoglie le nostre amiche che vengono a cucinare con noi. Ti sei trovata subito a tuo agio, vero Danila?
0: Niente da dire, se non tutto di positivo.
1: Ecco, e poi è veramente gentile.
0: Squisito, no, è squisito.
1: Squisito, gentile. Come i suoi
3: cucina,
1: piatti.
3: Cucina squisito.
0: mi sembra la
3: parola.
1: È squisito come i suoi piatti. Quindi noto che l'aglio lo avete lasciato intero lì nella
0: sì,
1: zuppa?
0: Sì, l'ho lasciato intero nella zuppa, là.
1: E anche quello un po' si potrà sfaldare, non importa.
4: Un pochino perde, però al tempo stesso ci dà anche la possibilità poi di trovarlo con facilità e recuperarlo.
1: E, la cosa che mi incuriosisce è sapere se voi avete qualche piatto tipico delle vostre parti a Palermo, a Brescia, che si fa proprio così come una zuppa,

0: Non mi viene in mente adesso.
1: Forse la zuppa di cipolle, però non penso sia tipica siciliana, non lo so, penso alla Toscana in realtà, però mi è venuta in mente quella di cipolle a me.
0: Io quella di cipolle è più con i crostini.
2: È più
0: però,
2: francese la zuppa di cipolle.
0: Addirittura. È più francese.
2: Sì, la zuppa di cipolle.
0: Invece io col pane così ho una ricetta tipicamente napoletana citata da Edoardo in Natale in casa Cupiello, a zuppe latte, perché io sono cresciuta a pane duro ammollato nel latte caldo di mattina, perché anche a casa mia non si butta via niente, al massimo lo si può addolcire.
3: Lo facevamo anche noi.
0: Vero?
3: Altro che
0: merendine, cose. Quando non c'era tanto zucchero o miele, latte caldo, pane raffermo. Io adoravo, comunque un ricordo di bambina che
3: vero.
0: Ogni tanto quando sono sola in tournée, per esempio in albergo, io mi faccio a zuppe latte. Allora, vogliamo impiattare le nostre polpette?
4: Intanto sì, iniziamo.
0: Che dici
4: con
0: Fabio? Benissimo. Hai un piatto o te lo devo procurare io?
4: Te.
0: Lo prendo, lo scelgo.
4: Mi affido alla tua scelta.
0: Per esempio, ti piacerebbe questo piatto? Vuoi venire ad impiattare qui?
4: Vengo
0: proprio?
4: Là.
0: Guarda, te lo
4: Se
0: metto
4: Se mi vuoi
0: qua.
4: Vengo là.
0: Dai, vieni qua ad impiattare le tue polpette. Mentre Danila continua a rigirare, a insaporire il pane con i nostri funghi porcini, ti lascio impiattare, vado a controllare, tu hai bisogno di qualcosa?
3: Pizzichetto, se lo vuoi mettere tu, di peperoncino che ci sta sempre.
0: Allora, ti posso dire che non vorrei toccarlo con le mani perché...
3: Vado io.
0: Ecco, sì, io purtroppo poi ho l'abitudine di toccarmi gli occhi e mi sono fatta del male ultimamente. Il peperoncino, attenzione in cucina, ricordati poi di lavare le mani, Quindi ci va anche il peperoncino.
3: E pizzicore ci sta.
0: Che profumo, non potete capire. Una cosa che tra il bosco e...
3: Beh, il Veneto è sempre pieno di colline e di boschi, quindi a maggior ragione se pensi al Trentino, di funghi.
0: Allora, Sonia, mentre guardo la collana di Sonia, guarda quanto è bella. Voglio chiederti anche, i funghi ti piacciono o li trovi troppo nordici?
1: Mi piacciono molto, noi due siamo fungaroli, nel senso andiamo per boschi a fare i funghi quando siamo in Abruzzo e mi piacciono molto.
0: E il peperoncino?
1: Anche il peperoncino sui funghi secondo me
0: ci sta, vero? Perché comunque i funghi possono a volte sembrare sciocchi. A qualcuno non piacciono?
1: I porcini sono insomma belli saporiti, però secondo me il peperoncino, ma anche un pizzichino di pepe dà un tocco in più.
0: Fabio, mamma mia, scusami, vado un attimo a guardare Fabio.
3: Vai.
0: Che cosa ha fatto. No, però scusate, quando c'è un vero chef ad impiattare è proprio anche l'occhio vuole la sua parte.
4: Grazie.
0: Allora, le polpette?
4: Pronte.
0: Sono cozze e mortadella.
4: Cozze e mortadella.
0: Non vedo l'ora di mangiare, ho una fame. E sono pronte.
4: Pronte per essere assaggiate da noi.
0: Da noi. Da noi.
4: Non da loro.
0: Non da loro. Infatti quella padella la facciamo sparire. La zuppa di funghi è pronta. Possiamo impiattarla. La vuoi impiattare tu o la facciamo impiattare al nostro chef mentre noi andiamo a dare gli ingredienti della prossima ricetta?
3: Diamo direttamente l'onore al nostro chef.
0: Ok, chef, impiattaci tu anche questa zuppa. E quindi che cosa ci fai oggi, Danila, adesso?
3: Un dolce, la fregolotta.
0: Oh, mamma mia, la torta fregolotta, che bel nome. Questa avviso tutti qua in studio, voi soprattutto, i miei assaggiatori, la fregolotta me la frego io. Ma prima di iniziare a prepararla, vediamo quali sono gli ingredienti, così anche a casa potrete farla anche voi. Allora... Per fare la torta fregolotta di Treviso occorrono 200 g di burro, 300 g di mandorle pelate, 300 g di farina tipo 00, 2 tuorli d'uovo, 200 g di zucchero semolato, scorza grattugiata di un limone, mezzo cucchiaino di cannella, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, zucchero a velo, mandorle non pelate per decorare. E dopo aver letto la lista degli ingredienti, dico con ancora più certezza che la porto a casa io perché ai miei figli piacerà tantissimo.
4: Intanto guarda cosa sta accadendo a casa tua. Guarda.
0: Dove? A casa mia?
4: Esatto.
5: Ciao mamma, allora ti

0: sto preparando una sorpresa per il tuo ritorno. Sto facendo un riso con la bieta. Prima ho messo la bieta dentro la pentola. Poi ho tostato il riso e adesso sto aggiungendo l'acqua. Così dopo lo mantico con burro e parmigiano e per il tuo ritorno sarà pronto. Ciao mamma, ti voglio bene, mi manchi. Ciao!
1: Che carina, ma grazie, che dolcezza.
2: Dai, se la merita proprio la fregolotta.
3: Non hai da preoccuparti quando rientri a casa, cioè bravissima.
2: Hai visto, manteca.
3: Ma ormai anche i termini tecnici è fatto.
2: Ma lei è molto curiosa e le piace anche molto mangiare, infatti mi dice sempre mi porti qualcosa e io oggi la faccio contenta, le porto la torta fregolotta. Mi vuoi dire da dove cominciamo? Io le fregole, ma il nome? Cominciamo a tagliare le mandorle,
4: Le mandorle, esatto, bisogna tagliarle tutte a pezzettini proprio fini fini.
2: È un dolce povero, diciamo.
4: Fatto
2: ma questo...
4: di elementi poveri.
2: E il nome fregolotta?
4: Da fregola, in realtà è briciola, quindi siccome poi il risultato finale è come se fossero tante briciole messe insieme, quindi dolci.
2: È come la sbrisolona, più o meno.
3: Più o meno.
2: Oppure a te fregola cosa fa venire in mente?
3: Un prodotto tipico sardo, è una pasta.
2: È una pasta che è sempre fatta un po' sbriciolata,
3: esatto,
2: vero?
3: Esatto, esatto.
2: È una torta povera come una pasta semplice. Che mi dite voi, buongustai assaggiatori?
5: Da torte... noi in Sicilia penso si faccia qualcosa di simile, però con la farina di mandorle e poi chiaramente con i prodotti del posto, per cui, che ne so, i canditi di arancia piuttosto che di cedro. Mi ricorda qualcosa di questo tipo, non
2: qualcosa
5: so esattamente il nome.
2: E tu sei bravo a tagliare le mandorle al coltello, Luigi?
6: Sì, sì, di solito le pesto al mortaio però, che è più redditizio perché sprigionano tutto il loro profumo.
2: Vedi, perché a seconda di come tratti la mandorla, lei rilascia il suo sapore, lo sapevi,
6: esatto.
2: Questo? Il nostro esperto. Però è vero, al mortaio potrebbe essere un'idea, se no un frullatore per fare prima. Ecco, scusate, sento un verso.
3: Passati al taglio al coltello, la proposta del mortaio al frullatore un po' penalizzante.
2: Beh, però,
3: brigativo, rapido, veloce, nulla di sbagliato, potendo. Meglio.
2: Certo, allora intanto ci vuole anche manualità, perché se io provassi a fare una cosa del genere ci finirebbero le mie dita.
3: Quindi
2: meglio il mortaio sicuramente. Però io lo confesso, spesso uso il frullatore, ma bisogna stare attenti però col frullatore, perché se vai troppo oltre,
3: esatto.
2: Praticamente lo fai diventare burro di mandorle. Io così ho imparato. A fare il burro.
3: A sbriciolare le mandorle.
2: No, a fare il burro. Il burro di mandorle e di noccioline. Ma noi continuiamo a tritare le nostre mandorle, poi metteremo tutto insieme, vi facciamo vedere assolutamente tutto il procedimento. Nel frattempo, però, ho visto che stanno mangiando le polpette di Fabio. Gli assaggiatori stanno mangiando le polpette di Fabio. Come hanno fatto ad arrivare fino a lì?
3: Questo è un mistero che prima o poi riusciremo a risolvere, perché è incredibile. Noi cuciniamo e loro mangiano sistematicamente. Non riusciamo a non farle avere nulla, cioè sono
2: adesso ci penso
3: diabolici.
2: Io vi do appuntamento a tra poco, devo andare a risolvere un problema.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
9: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
9: qua.
2: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
17: sperare nella pace.

0: combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Bentornati. Io vi ho lasciato dicendo che dovevo risolvere un problema. In realtà erano due problemi che dovevo risolvere. Il primo è quello che gli assaggiatori si sono spazzolati via le polpette del mio chef. Chef, si sono pappati le polpette.
3: Tutte.
2: Polpette di cozze e mortadella. Com'erano queste polpette?
4: Squisite, veramente spettacolari. Io amo di solito i frutti di mare in maniera molto semplice, nel senso le cozze appena aperte, insomma sul fuoco, goccia di limone e vai così. Sono per la, però queste erano l'ottava meraviglia.
2: Mi piacerebbe assaggiarle.
5: Ma in particolare hanno assunto un sapore nel quale non riconosci i vari ingredienti, per cui un sapore nuovo, una sorpresa.
2: Un matrimonio.
5: Un matrimonio.
2: Hai capito, eh? Come l'ha detto, proprio da gourmet. Ma noi qua non abbiamo finito, stiamo facendo... Un altro problema che dovevo risolvere era tritare le mandorle, perché al coltello ci vuole tanta... anche col disappunto del mio caro amico chef Fabio Cinelli, ho obbligato Danila a usare un frullatore.
6: Con ottimi risultati.
7: Il senso pratico ha vinto.
2: Ecco qua, ha vinto il senso pratico. Amiche, a casa si fa quello che si può, ecco, con quello che c'è. Quindi posso togliere questo e cominciamo a mettere
7: insieme tutti gli ingredienti.
2: Ok, quindi le mandorle
7: e farina.
2: E tutto questo serve per fare la nostra torta fregolotta, che poi questa sera mangerà Maddalena. Burro, capito,
7: un
2: assaggiatori?
7: Alla volta, se mi aiuti.
2: Allora, il burro a pomata, ho capito che si chiama questo burro, va aggiunto un po' alla volta.
7: Sì.
2: Stiamo facendo la torta fregolotta. Vado?
7: Vai.
6: Molto bello.
2: Ecco, l'impasto diventa un po' tutto sbriciolone. Senti, Danila, tu sei un'appassionata di teatro.
7: Sì, infatti al cinema ho aggiunto anche il teatro come passione.
2: E vai spesso anche con le tue amiche a vedere spettacoli?
7: Sì. Cerchiamo sempre di avere proprio l'abitudine di andare cinema e teatro in modo particolare.
2: E a proposito di spettacolo, è già uno spettacolo vedere questo impasto, anche lei con le mani, hai visto chef? Vado?
7: Vai, mettiamoci lo zucchero.
2: Sei così appassionata di teatro che addirittura per un certo periodo hai fatto quasi la critica teatrale.
7: Sì, per passione facevo proprio le recensioni sugli spettacoli teatrali. Tramite un amico che era giornalista, che in pensione ha tenuto la sua passione del teatro e ci dava la possibilità di andare a vedere gli spettacoli. Poi nel suo sito online sì, scrivevano le recensioni.
2: Bene.
7: Continuiamo
2: le uova?
7: Con un po' di vanillina.
2: Vanillina,
7: sì.
2: Quanta ne metto?
7: Poca, giusto per dargli perfetto il sapore. Ci mettiamo la
2: cannella.
7: Un pizzico anche di quella. E poi lo chiedo a te, che ho le mani così, i due tuorli.
2: Ancora?
7: Perfetto, basta.
2: Ok, i due tuorli.
7: I due tuorli.
2: Devo fare proprio questa cosa? Ma sì, dai, ce la posso fare. Lo faccio qua.
7: Il rosso qui.
2: E il bianco qua.
7: Esatto.
2: Ecco qua. E adesso, mentre la nostra amica Danila Scotton da Bassano del Grappa continua a fare la sua bella torta fregolotta, andiamo a vedere dove è andata Francesca a scovare nuovi sapori e nuove ricette italiane tutte per noi.
8: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Io questa mattina sono venuta in un ristorante davvero molto ospitale. Si chiama Il Pizzicotto e qui con me c'è lo chef Daniel Torres. Buongiorno chef.
9: Buongiorno a tutti.
8: Allora perdonami questa intrusione, ma io sono troppo curiosa. Che
9: hai
8: stai
9: fatto
8: preparando
9: bene.
8: Di buono?
9: Oggi prepariamo tonno tataki. È un tonno avvolto nel sesamo che io, per dare gioco e colore, uso il sesamo bianco e nero. Servito con salsa triache su un letto di rucola.
8: E questo è un piatto che fa anche molto bene, eh?
9: Fammi vedere. È bello e buono.
8: Ok. Oh, allora, dove andiamo?
9: Passiamo alla cottura.
8: Fuochi, via. Andiamo a vedere. Allora, hai preparato già
9: il nostro sesamo panato al, il nostro tonno panato al sesamo.
8: Oh, quindi la panatura l'hai fatta già precedentemente.
9: Assolutamente. Andiamo a scottare.
8: Sì. Allora, una panatura semplice in realtà.
9: Assolutamente, no?
8: Sì. Proviamo, benissimo. Lo andiamo a scottare quanto? Leggermente?
9: Leggermente, diciamo che 30 secondi per lato.
8: 30 secondi per lato,
9: benissimo. La cosa più interessante di questo piatto, nonostante la sua semplicità, è la qualità del prodotto. Il
8: certo.
9: Tonno deve essere fresco e buono. Abbiamo scottato 30 secondi il primo lato, passiamo al secondo, anche perché non dobbiamo dare calore e molta cottura al cuore.
8: Benissimo. Ah, certo, perché il cuore in realtà deve rimanere
9: assolutamente
8: quasi crudo.
9: Se non, poi non è più il tonno tataki.
8: Giustamente.
9: Abbiamo fatto la cottura del nostro tonno, passiamo all'impiattamento.
8: Via. Ah, vediamo un po'. Sono molto curiosa, che bello che è. Allora, lo andiamo ad impiattare come? Rucola?
9: Rucola, facciamo un letto di rucola, andiamo a posizionare il nostro tonno.
8: Maestri dell'impiattamento. Che bello, eccolo qui, facciamolo vedere bene, chef.
9: Poi, per finire in bellezza, aggiungiamo la nostra salsa teriyaki. Ogni piatto deve essere un'opera d'arte.
8: Va
9: prima mangiato col cuore.
8: Io metto il sale.
9: Assolutamente.
8: Perché un tocco di Francesca qui c'è sempre.
9: Oh. E il nostro piatto è pronto.
8: Daniel, grazie, bellissimo.
9: Grazie a te, buon appetito.
8: Questo lo provo, eh.
9: Devi.
8: Mi piace. Ciao Beatrice, ciao Fabio.
2: Ciao Francesca, ma anche noi siamo qua pronti ad assaggiare, abbiamo assaggiato le polpette, la zuppa di funghi è pronta, stiamo finendo la nostra torta fregolotta, mi ha detto Daniela di mettere ancora un po' di
7: buccia
2: di limone per dare un po' di aroma, c'è anche la vaniglia dentro, la vanillina, ecco qua.
7: Perfetto.
2: Mi hanno insegnato a fare così in modo da non perdere, quanta te ne metto ancora? Basta così? Senti Daniela,
7: benissimo.
2: Ma ce l'hai una frase che ti accompagna un po' nei momenti difficili o magari belli della tua vita? Un motto?
7: Beh, il motto è quello sempre, diceva mia mamma, di arrangiarsi, guarda sempre in avanti.
2: Guarda sempre in avanti.
7: Esatto.
2: Vero?
7: Esatto.
2: Bene. Quindi. E noi guardiamo avanti, giustamente, perché nella vita possono succedere sempre tante cose, come in cucina, si possono fare anche degli errori, ma uno va avanti.
7: Comunque.
2: Ecco, come è andato avanti il nostro chef, tu hai tenuto sotto controllo,
9: sì.
2: L'abbiamo già impiattato, la zuppa di funghi, le polpette sono a posto. Cosa
7: fregolotta.
2: Dobbiamo fare ancora con la nostra fregolotta?
7: Vedi l'effetto finale, resta
2: sì.
7: Proprio tutta briciolosa così.
2: E la mettiamo dentro.
7: E la mettiamo dentro.
2: Allora, andiamo avanti, la mettiamo dentro, come vedete è molto semplice. Aspetta, facciamo così. Ecco.
7: Teglia imburrata e la si deve lasciare proprio così, impostata a grandi linee.
2: Benissimo.
7: Quello che andiamo a fare è un minimo di decorazione.
2: Con
7: che,
2: le mandorle,
7: con le
2: che
7: mandorle.
2: Non sono pelate, mentre quelle che abbiamo tritato per farle diventare un po' quasi una farina di mandorle grossolana, erano senza buccia. C'è anche l'aroma del limone. Vai, mettiamo ancora un'altra mandorla. Riempiamo questo buchetto e mentre la nostra torta fregolotta va nel forno, eccola qua, bella decorata, pronta. Quanto tempo deve stare in forno?
7: 180 gradi, una media di 30-35 minuti.
2: Oh, e mentre la torta...
7: Leggermente dorato il risultato finale, quindi ti regoli.
2: Non vedo l'ora di mangiarla. E mentre la torta è in forno, noi riepiloghiamo tutti i procedimenti che abbiamo seguito oggi per realizzare le nostre fantastiche ricette. Per preparare le polpette di cozze, abbiamo aperto le cozze con il metodo classico. Una volta pronte le abbiamo sgusciate, abbiamo tritato i frutti delle cozze con la mortadella e il prezzemolo e in una ciotola abbiamo unito questo trito con l'uovo, poco aglio a pomata, il pan grattato, 3 cucchiai di grana, sale e pepe. Abbiamo formato delle polpettine. A parte abbiamo tritato un ciuffo di prezzemolo e lo abbiamo fatto dorare in olio con l'aglio intero. Abbiamo unito i pomodorini tagliati a tocchetti e le polpettine, aggiustato di sale e cotto per 10 minuti circa. Abbiamo impiattato elegantemente 3 polpettine con il loro sugo in un piatto nero rettangolare. Per preparare la zuppa di porcini secchi abbiamo messo in ammollo i funghi in acqua calda per almeno un'oretta. Li abbiamo strizzati bene tenendo da parte l'acqua dell'ammollo per utilizzarla durante la cottura. Nella padella antiaderente abbiamo riscaldato l'olio con l'aglio e ci abbiamo versato i funghi. Abbiamo lasciato insaporire per

0: 5 minuti aggiungendo il prezzemolo. Poi abbiamo lasciato cuocere per 20-30 minuti circa aggiungendo l'acqua filtrata dei funghi. Abbiamo messo in ammollo il pane con l'alloro e le bacche di ginepro nel brodo vegetale. Quando il pane è stato ben morbido, lo abbiamo aggiunto in padella e lasciato cuocere insieme ai funghi per altri 10 minuti. Abbiamo completato con il peperoncino e con una spolverata di formaggio parmigiano e giro di olio piccante. Per preparare la torta fregolotta di Treviso abbiamo tritato grossolanamente le mandorle. Abbiamo unito il burro, la farina, lo zucchero, il pizzico di sale, la vanillina, un po' di cannella e la scorza di limone. Abbiamo aggiunto a questo punto i tuorli, lavorando il composto con le punte delle dita, facendolo assorbire bene dalla farina. Abbiamo impastato senza compattarlo per ottenere delle grosse briciole. Abbiamo imburrato bene la teglia, disposto il composto senza pressarlo, aggiunto qua e là qualche mandorla non sbucciata e infornato a 180 gradi per circa 35-45 minuti. Ed eccole qui le nostre meravigliose ricette realizzate, schierate su questi piatti bellissimi, impiattate benissimo dal nostro chef. Abbiamo le polpette di cozze e mortadella, che io non vedo l'ora di assaggiare. Abbiamo la torta fregolotta che la nostra amica Daniela Scotton ha fatto per noi e che questa sera mangerà Maddalena, mia figlia. E poi la zuppa di funghi porcini, fatta con il pane raffermo e con alloro, bacche di ginepro, che è qui in questo piatto, ma la cui padella è sul tavolo dei nostri assaggiatori.
1: Esatto.
0: Ve la siete pappata anche questa?
1: Eh sì.
2: L'abbiamo assaggiata e bisogna dare proprio un 10 perché è un piatto molto curioso, caratterizzato da questi aromi, l'alloro, le bacche di ginepro e il peperoncino.
0: Peperoncino che piace moltissimo a Sonia, vero?
1: Sì, anch'io confermo il massimo dei voti per Daniela, anche perché mi ha fatto proprio
0: Grazie.
1: Sentire a casa.
0: Che
1: Sono
0: bello,
1: proprio
0: Daniela.
1: I sapori di casa.
3: Grazie.
1: Brava, complimenti Daniela.
0: E poi che bello perché ha realizzato alla fine queste ricette con degli ingredienti poveri, se vogliamo, il pane raffermo. È vero che i funghi poi li abbiamo presi essiccati, si trovano facilmente nei nostri supermercati oggi, altrimenti anche freschi possono essere adoperati,
3: sì,
0: giusto?
3: Sì,
0: c'è Luigi
3: sì.
0: che va a raccogliere i funghi freschi. Ma la cosa bella è che anche queste potrebbero essere chiamate in qualche modo ricette, questa della zuppa dei funghi, ricetta del riciclo, ma noi abbiamo proprio adesso il nostro chef intento ai fornelli per la sua ricetta del riciclo. La sua creatività, la sua bravura la mostra tutta in questo momento in cui con gli ingredienti che sono avanzati dalle varie preparazioni decide di preparare qualcosa soltanto per noi. Allora, che cosa ci prepari, chef?
4: Allora, con due elementi principali, uno preso da una mia ricetta, ovvero le cozze che abbiamo usato per le polpette, e con i funghi utilizzati dalla nostra graditissima ospite, realizzeremo, anziché le solite polpette, frittelle, perché il riciclo passa molto spesso per il fritto, per il forno, che questa volta faremo il condimento per una pasta. Non abbiamo preparato la pasta affinché sia fantasia dei nostri amici a casa.
0: E si può usare pasta all'uovo, pasta normale?
4: Anche quella riciclo, quello che abbiamo,
0: che
4: vari formati.
0: Anche pasta mista?
4: Esatto.
0: Però?
4: Quindi abbiamo messo l'aglio.
0: Aglio e olio a soffriggere e poi i funghi che sono stati ammollati, ammorbiditi nell'acqua.
4: Esatto, uniamo un pochino.
0: Di cozze.
4: Di cozze, creiamo questo contrasto terra-mare.
0: Ecco, mare e monti, tu hai detto terra-mare, io avrei detto mare e monti.
4: Vabbè.
0: Però terra mare mi piace di
4: sì,
0: più.
4: Sì, ci piace un pochino di più. Li facciamo andare pochissimo, aggiungiamo un goccettino di acqua, non acqua di cottura perché in questo caso non abbiamo la cottura della pasta.
0: Altrimenti se avessimo già l'acqua che bolle con la pasta dentro che sta cuocendo...
4: Potremmo utilizzarla facendo attenzione però, mi raccomando, alla sapidità, perché a questo punto le cozze sono già un bel po' sapide per loro e quindi... Fate attenzione, controlliamolo bene.
0: E quindi poi aggiustare di sale alla fine.
4: Esatto, lo facciamo andare un pochettino. Prendiamo del prezzemolo.
0: Questa mi sembra facilissima come ricetta del riciclo perché questi erano ingredienti che c'erano avanzati,
4: sì.
0: ma volendo uno potrebbe proprio...
4: Pensarla come una pasta vera e propria da realizzare a prescindere dal riciclo. Ci piace

0: C'è l'idea del prezzemolo intero,
1: okay,
0: anche perché ne manteniamo i gambi che contengono poi gli oli essenziali, la parte principale che dà sapore.
1: Infatti a volte vedo che si soffrigge il gambo e non la foglia, la foglia si usa più per decorare.
0: Esatto, questo è il motivo, perché nei gambi sono contenuti gli oli essenziali.
1: Che bello, quante cose sto imparando con questo programma di cucina. E, chef, ma un po' di peperoncino ci va?
0: A gusto, io amo il pepe. E meno il peperoncino. Però diciamo la differenza potrebbe essere questa: il peperoncino lo metterei durante la cottura, il pepe lo metterei a chiusura. Ecco, potremmo gestirli in questa maniera, scegliendo l'uno o l'altro.
1: Azzardo una cosa: se aggiungessimo del pecorino alla fine, come ce lo vedi?
0: Sarebbe fantasticamente. Esistono delle ricette proprio che pensano le cozze sposate con il pecorino o con formaggi particolarmente sapidi, in una compensazione, un aiuto di salita e sapidità.
1: Beh, allora una volta mi farai anche la tiella, riso, patate e cozze tipicamente barese.
0: Va bene.
1: Va bene?
0: Certo.
1: Tanto lui sa fare tutto. E allora, con questo profumo che emana da questa padella, dalla cucina di Quel che bolle in pentola, io vi do un saluto, un arrivederci, ci vediamo alla prossima puntata qui su TV 2000 con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, i nostri ospiti. Oggi abbiamo avuto Daniela Scotton da Bassano del Grappa, salutiamo gli amici di Bassano del Grappa, e con il nostro chef Fabio Cinelli. Arrivederci a tutti, ciao!
2: Ciao.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'Apparizione del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega il Santo Rosario questa sera con noi, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Melis, Vescovo di Ozieri, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi che ancora soffrono a causa della violenza e della guerra perché la pace torni presto. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Egli vuole scendere con noi, nelle profondità della nostra miseria, per risollevarci alle altezze di Dio. Si immerge nelle acque del Giordano per portarci con sé in salvo sulla terra della vera libertà e della vera gioia. Gesù è la misericordia che riscatta ogni nostra miseria.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». L'improvvisa mancanza del vino è il segno di una festa di nozze incompiuta, rattristata, senza rimedio. Nessuno può scongiurare il peggio, solo Gesù può salvare la festa.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi, credete al Vangelo». Giovanni è stato arrestato, la sua missione di precursore sta per compiersi con il dono della vita. È il tempo di Gesù. Ha inizio l'annuncio del regno di Dio, il cuore di Gesù arde di amore per la salvezza del mondo. Non è possibile perdere tempo in cose vane.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Il giorno del nostro battesimo abbiamo ricevuto la veste candida, significava la vita di Gesù in noi, l'assenza di ogni macchia di peccato, ed eravamo stati invitati a mantenerla luminosa, eppure a ogni giorno della vita. Se siamo rivestiti di Cristo, non possiamo che essere puri e candidi.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero della luce, istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre si mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Gesù si lascia mangiare da noi, non solo per essere nel cammino della vita nutrimento indispensabile per portare a termine felicemente il cammino, ma anche per trasformare sempre più in Lui la nostra esistenza.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Qui a Lourdes preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo figlio Gesù senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
2: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: cucina quando la generosità incontra la creatività.
1: Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa resurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo.

L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125. Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

0: Buonasera e bentrovati ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera dedichiamo la nostra puntata ai sacerdoti. Sappiamo che siete tanti a seguirci ogni sera, siete tanti a seguire TV 2000, quindi oggi proveremo a raccontare anche un po' della fatica che fate quotidianamente. Proveremo a parlare anche della solitudine dei sacerdoti. Dopo la sigla. Come stanno davvero i sacerdoti? Dietro un sorriso alla fine della messa spesso si nasconde una profonda fatica. I preti sono sovraccarichi, soli, tirati da ogni parte, le responsabilità e le aspettative spesso li mettono in crisi. Ne parliamo questa sera con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Don Stefano Guarinelli, ben trovato.
1: Grazie.
0: Consultore del Dicastero per il Clero, professore di psicologia evolutiva alla Gregoriana, grazie per essere qui con noi. E collegata da Roma c'è Chiara D'Urbano, ben trovata, bentornata Chiara.
2: Ciao Enrico, buonasera.
0: Buonasera, psicologa, psicoterapeuta, anche lei consultore del Dicastero per il Clero. Allora, Don Stefano, iniziamo questo nostro dialogo da una domanda. Prima di chiederci come sta il prete oggi, possiamo provare a raccontare se e come è cambiato il sacerdote in questi anni?
1: Sicuramente abbiamo un problema di numeri che mette decisamente sotto pressione i preti. Però mi sento di dire che siamo attraversati da una crisi più di tipo vocazionale, trasversale, che investe un po' tutte le categorie, perché adesso c'è un proverbio spagnolo che dice che mal de muchos, consuelo de tontos, no? Non è che chi è sposato non vive una crisi vocazionale, infatti celebriamo pochi matrimoni, i matrimoni sono meno stabili che in passato. Secondo il mio parere qui funziona la cosiddetta legge della catena della bicicletta, che si rompe nel punto più vulnerabile, e in questo caso i punti vulnerabili di una scelta vocazionale come quella del prete sono per esempio il celibato, la vita affettiva, ma nel caso del rapporto di coppia sono i rapporti con il marito o con la moglie, il rapporto con i figli. Io distinguerei la causa dal luogo in cui questa si esprime. Nel caso dei preti, celibato, solitudine, eccetera, sono il luogo dove questa manifestazione si dà più frequentemente.
0: Ma c'è un problema di aspettative nei confronti del sacerdote? Gli diamo troppe responsabilità, troppo peso, al di là dei numeri?
1: Io credo che le aspettative rispetto al prete non siano cambiate rispetto a quelle che potevano esserci anche 40-50 anni fa. Però effettivamente il fatto che i numeri siano ridotti li mette un po' più in difficoltà. E questo unito al fatto che comunque il riconoscimento sociale, l'autorevolezza anche morale che viene riconosciuta al sacerdote oggi ha prodotto, a mio parere, una crisi di identità. Una volta anche la società, il prete parlava e si stava ad ascoltarlo. Adesso io penso anche complice lo scandalo degli abusi che ha gettato comunque una cattiva fama su di noi, ci ha tolto d'autorevolezza e quindi non siamo più riconosciuti come poteva essere in passato.
0: Chiara D'Urbano, le difficoltà del sacerdote le possiamo andare a vedere già nella fase della sua formazione? C'è anche un problema di reale vocazione, oppure è un problema che avviene semplicemente con la vita che va avanti?
2: Enrico, riprendo un po' quello che stava dicendo anche Don Stefano. Allarghiamo lo sguardo, diamo uno sguardo, una prospettiva trasversale alla vocazione specifica. Tu accennavi al tema della solitudine. La solitudine è qualcosa che tocca il nostro tempo, tocca a tutti noi, che abbiamo bisogno, siamo affamati di rapporti, di vicinanza, di intimità, ma poi non ne siamo effettivamente capaci, quanto ci investiamo. Quindi la solitudine è qualcosa che riguarda tutti noi e non solo i sacerdoti. Certo, credo che i presbiteri portino un'eredità pesante, che è quella di una formazione, questo lo sappiamo, che fino a un recente passato certo non vedeva come priorità quella della relazionalità da pari, quindi era curato l'aspetto accademico, l'aspetto diciamo più strettamente spirituale, una relazionalità diciamo verticale, sotto forma di obbedienza, di adesione rispetto all'autorità, ma molto meno quella orizzontale tra pari. Ora, però per dire anche una parola positiva, che non è però buonista, penso che sia realistica, perché ecco, accompagno ogni giorno sacerdoti, seminaristi, consacrati e consacrate, oggi le cose stanno cambiando. Quindi anche le strutture formative, gli ambienti formativi pongono attenzione a questa dimensione essenziale, che è una risorsa irrinunciabile per il presbitero, che è quello dell'amicizia, dell'affetto, della vicinanza proprio tra pari.
0: Ma Chiara D'Urbano, ma tutto questo si può preparare già prima? Come si può prevenire il giovane prete? Come si può preparare ad un'eventuale difficoltà? Lavorando già in fase di formazione, nei seminari, corsi di formazione e poi magari una formazione permanente post, insomma, quando già esercita in parrocchia?
2: La relazionalità poi non si improvvisa per le coppie e non si improvvisa per i presbiteri, quindi certo che questa attitudine ai rapporti, quindi all'amicizia, alla vicinanza, va preparata, va formata, ma veramente questo vale per i fidanzati, perché è vero, l'esperienza delle coppie, se vogliamo, non è più positiva, più felice, per usare una parola a me molto cara. Per i sacerdoti, per i consacrati e le consacrate, perché tu prima facevi un cenno, no? Ci attendiamo troppo da loro. Forse abbiamo dimenticato come comunità credente, ma anche come chiesa e come anche strutture formative, che c'è un'umanità che sottende la vocazione. Non è adesso un'espressione felicissima. E questa umanità va coltivata, va curata. Quindi il futuro presbitero è un uomo pienamente tale, quindi che ha fatto di tutte le risorse umane, di tutte le potenzialità umane, davvero una ricchezza. Questo non è qualcosa che viene fuori spontaneamente, quindi l'idea che scorra il tempo, passino gli anni di seminario, o peggio, sia sufficiente l'ordinazione presbiterale e avvenga un cambiamento, una muta di serpente, questo non è così, quindi l'umanità va preparata.
0: Don Stefano Guarinelli, ti sei mai sentito solo? Da sacerdote?
1: Sì, sicuramente la solitudine anche di chi ha un incarico di responsabilità deve prendere delle decisioni che non sempre può spiegare anche alle persone che gli sono affidate, e questa credo che sia la solitudine che investe un po' tutti coloro che hanno un ruolo pubblico e un ruolo di leadership in piccola o grande misura, quindi sicuramente sì, però c'è anche una solitudine positiva che è luogo dell'interiorità, della preghiera, e anche questa è una istanza molto importante. In questo senso, nella formazione, la cultura cosiddetta della rete, che pure ha degli aspetti di positività enorme, però, secondo il mio parere, non favorisce lo sviluppo di alcuni dinamismi che sono propri dell'interiorità, e invece si concentra molto su una sorta di efficienza, di controllo, che può rischiare di penalizzare la vita di preghiera. E a questo, se uniamo

0: fatto che l'esistenza può essere frammentata. Ho conosciuto un sacerdote del sud, del sud-est della Spagna, che aveva 14 parrocchie, e lui diceva: la cosa più stabile che ho della mia vita è il sedile della mia automobile, perché su quello trascorro non so quante ore durante il giorno. È chiaro che se non diamo anche dei tempi di una certa stabilità, chiedere poi al sacerdote di fare silenzio e rientrare in se stesso è davvero difficile. E chiedere di vivere un celibato in nome di un amore per la comunità, quale comunità se ne ho 14? Altro che la poligamia, lì siamo, certo, alla multigamia.
1: Chiara D'Urbano, c'è un problema anche di eroismo rispetto agli incarichi nei sacerdoti? Abbiamo parlato di un numero che magari si restringe, ma c'è anche un sinodo che ci ha riportato, come dire, alla cronaca anche il bisogno di una sana corresponsabilità e quindi un laicato che può entrare in qualche modo in aiuto dei sacerdoti.
2: Intanto c'è veramente una corresponsabilità vocazionale. Oggi nessuno di noi può procedere e funzionare da solo. Le coppie non possono funzionare da sole senza una rete. Quindi c'è sicuramente una corresponsabilità. C'è anche, lo si diceva all'inizio di questa puntata, una sorta di presunzione di superumanità. Cioè i sacerdoti in particolare sono proprio carichi di aspettative sociali, aspettative della comunità credente, che poi diventano anche aspettative su loro stessi. Quindi c'è una sorta di autocomprensione di sé come di qualcuno che debba andare oltre i limiti umani, quindi ecco, sopporta dei carichi veramente importanti, significativi di lavoro. E quindi restituire l'umanità non significa sminuire la vocazione o appiattirla, ma significa proprio riconoscere che i presbiteri sono uomini come il resto della comune umanità. Quindi hanno bisogno di riposo, hanno bisogno di amicizia, hanno bisogno di affetto, di abbracci. E come comunità credente non rendiamo loro un buon servizio quando invece li guardiamo come se invece non facessero parte di questa comune umanità, ma avessero delle doti speciali, particolari.
1: Sono dei superman i sacerdoti, Stefano?
0: Non lo sono, ma quest'idea affascina. Assistiamo a una certa fuga in una sacralizzazione che non è, secondo me, sempre troppo cristiana. Non è secondo il Vangelo di Gesù, ma è un po' una sorta di distanziamento dalla vita reale. Io credo che più che criminalizzare questa sacralizzazione vada interpretata, e secondo il mio parere, proprio perché c'è una mancanza di riconoscimento sociale e quindi il bisogno di simboli molto forti che si impongano, la sacralizzazione può essere uno di questi, il supereroe può essere un altro. Anche un certo modo di vivere pubblicamente trasgressivo può essere un altro, per cui quelli che contrastano i cosiddetti sacralizzatori e vivono una dimensione molto più trasgressiva, ma in fondo fanno la stessa cosa al rovescio, ma il principio è lo stesso, per cui sicuramente no, una umanità normale, come diceva anche Chiara, cioè relazioni normali, relazioni con amici che non siano uguali a te soprattutto. Alcuni, io dico sempre ai preti, abbiate almeno 3 amici, uno che sia un altro prete e gli altri 2 una coppia. Meglio se sposati, meglio se con figli, perché uno così ha un'immagine della vita molto più realistica, no? Non sono gli sposati si divertono e noi siamo i martiri.
1: Certo.
0: Questo è offensivo nei confronti di chi è sposato.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a raccontare anche di percorsi di formazione permanente per i giovani sacerdoti, ma non solo, della Diocesi di Milano. Avremo anche un servizio da vedere dopo la pubblicità.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
4: Quanto è bella! Guardatela.
5: Bellissima.
4: Qui!
3: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
6: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.
7: Comunque il bar era di mamma, si vende e si divide.
8: E gli è rimasto solo quello.
7: E a me che mi rimane?
5: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
7: Mi manda Giuseppe.
8: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
7: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
9: Non sei adatto.
10: Dove sono i soldi? Dove sono?
7: Sei un uomo giusto.
6: Bar Giuseppe, domani in prima serata.
11: C'è la fiamma accesa.
12: Papà! Papà!
6: Le regole dicevano che non poteva farlo.
11: Ioanna, potrei soffiare io il vetro?
13: Tu e i tuoi sogni.
14: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
6: Il suo coraggio ha scritto la storia.
11: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
15: Attenta a quello che dici.
6: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
11: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
6: La soffiatrice di vetro.
16: Per favore, una donna che soffia il vetro.
11: Sì, e posso provarvelo.
6: Questa sera in prima serata.
1: Bentrovati, questa sera stiamo parlando della fatica di essere preti, ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Don Stefano Guarinelli, consultore del Dicastero per il Clero e professore di psicologia evolutiva alla Gregoriana, e anche con Chiara D'Urbano, psicologa e psicoterapeuta e anche lei consultore per il Dicastero del Clero. Vi avevo annunciato prima della pubblicità che saremo andati a Milano presso il centro pastorale ambrosiano, dove abbiamo incontrato Monsignor Ivano Valagussa, vicario episcopale per la formazione del clero della diocesi, che ci ha accolto in una giornata di formazione e con lui abbiamo affrontato proprio questi temi. Ascoltiamo.
17: Da questa situazione di disagio del clero se ne esce con la riscoperta anche di una qualità di vita di ministero, vissuta però dentro almeno tre elementi importanti. La prima è certamente avere quelle radici profonde per quanto riguarda una vita di preghiera. Un secondo elemento importante è certamente una vita che nel ministero vive la corresponsabilità anche di altre figure di vita cristiana. Penso alle persone consacrate, ma anche ai laici. E l'ultimo elemento potrebbe essere riprendere magari anche quelle che è l'organizzazione delle parrocchie, come per esempio come Diocesi di Milano dal 2006 abbiamo avviato tutto un percorso anche di comunità pastorali. Ecco, ogni anno noi come Formazione Permanente del Clero prepariamo sempre il programma che viene offerto a tutto il clero per la formazione. L'accompagnamento dei sacerdoti per quanto riguarda la nostra diocesi riguarda un po' tutte le fasce d'età. C'è questo istituto sacerdotale Maria Immacolata che accompagna i primi 5 anni. Poi abbiamo anche l'accompagnamento per il secondo quinquennio di ordinazione sacerdotale e poi abbiamo diversi appuntamenti invece per tutti gli altri sacerdoti. Questi accompagnamenti richiedono per tutti anzitutto la fiducia. La fiducia che vuol dire mi apro, non mi chiudo in me stesso nelle mie difficoltà, ne parlo con qualcuno. I preti non sono soli, non dobbiamo quindi lasciarci andare. Ecco, la formazione diventa sempre di più un compito importante, è lo stile col quale siamo chiamati a vivere la nostra fede, che vuol dire lasciare che il Vangelo dia forma alla nostra vita, e questo vale anche per i preti.
1: Formazione e fiducia, diceva Monsignor Ivano Valagussa. Don Stefano, cosa aggiungere? Qui quando i sacerdoti sono a corto di respiro, peraltro proprio anche la puntata è stata ispirata da un articolo uscito su Il Segno, che è la rivista della Diocesi di Milano.
0: Ma io aggiungerei l'importanza che il prete di qualunque età sia oggetto di riconoscimento, cioè di conferma proprio identitaria da parte del vescovo, dell'ordinario, del vicario episcopale, del suo parroco, cioè questa pressione che può essere legata al sovraccarico, io credo che i preti sarebbero disposti a sostenerla se riconoscessero nel proprio vescovo, per esempio, uno sguardo che dice sono con te, ma non sono con te nel senso che a volte qualcuno fa magari di dire guarda quella parrocchia è fatta per te, c'è bisogno di uno proprio come te. Tu sai che in realtà tu sei il numero 14 di 13 che hanno già detto di no, e allora ti senti un pochino preso in giro. E invece se il vescovo dicesse: guarda, non so che pesci pigliare, per favore vai tu, io siamo sulla stessa barca, quest'idea del riconoscimento ha a che fare con l'identità. E siamo disposti anche al martirio, questo abbiamo promesso, a patto che ci sia qualcuno che ci dice che lo fa perché ci vuole bene, non perché ci strumentalizza. Non siamo una truppa, non siamo carne da cannone, siamo persone, e questa unicità secondo me deve essere valorizzata molto. E la sinodalità va un po' in questa direzione, se no diventa un mantra, uno slogan al quale però di fatto non seguono procedimenti, dinamismi concreti.
1: Chiara D'Urbano, quindi serve formazione anche per superiori e vescovi? Mi permetto.
2: Serve formazione per superiori e vescovi, sì, però sempre per darci una parola anche buona, perché altrimenti facciamo una serie di analisi che hanno sempre un taglio piuttosto, diciamo, nefasto, negativo. Superiori e vescovi si stanno mettendo in gioco proprio per ripensare a un servizio di autorità, quindi il loro ministero, il loro servizio, come possa essere svolto. Enrico, se mi permetti proprio una parola su questo, perché così mi riaggancio a quello che diceva Don Stefano, che per me è fondamentale. I presbiteri incoraggiano noi coppie, noi laici, ad andare avanti, ad affrontare le fatiche, e davvero come comunità credente dovremmo fare anche noi, dovremmo recuperare, come dire, una cultura vocazionale. Perché riconoscere che i presbiteri, al di là dei numeri, direi pochi ma buoni, davvero loro portano una profezia in questo nostro mondo, cioè noi abbiamo bisogno dei sacerdoti, e al posto dei sacerdoti, ecco, sarei anche abbastanza stufa di vignette, continui articoli o notizie bomba che sottolineano sempre solo le dimensioni di fragilità, di vulnerabilità. Quindi sì, parlerei di formazione, ma direi anche che abbiamo bisogno tutti di una cultura vocazionale per ricomprendere la bellezza e l'unicità proprio della vocazione presbiterale. Non ne potremmo fare a meno. Quindi veramente tanta gratitudine, i sacerdoti la esprimono a noi, gratitudine, vicinanza, sostegno, e noi dobbiamo davvero restituire a loro in termini positivi, per dire loro davvero di non lasciarsi sconfortare dalle notizie rumorose che sottolineano solo quello che non va.
1: Abbiamo bisogno di
2: tanta gratitudine.
1: Abbiamo bisogno di vocazioni felici, che è anche il titolo di un tuo libro. Nella fase della formazione è importante oggi per un giovane sacerdote avere anche competenze in ambito psicologico?
2: Ma non direi competenze, Enrico, direi che è lo spazio di un accompagnamento psicologico, quindi che le scienze umane possano dare il loro contributo, sì, non in modo assoluto, perché la vocazione non coincide con un buon percorso umano, la vocazione non coincide con la maturità, però è vero che vocazioni compiute, realizzate, appunto felici, suppongono anche un'umanità compiuta, integrata, felice. Quindi non dobbiamo schiacciare la vocazione solo a processi umani, ma è indubitabile che una vocazione davvero che si espanda, che si realizzi, passa attraverso un'umanità realizzata, ben integrata. Ecco, è un termine che utilizzo molto.
1: Don Stefano, nella fase di formazione, tu insegni anche una materia che ha a che fare appunto con psicologia evolutiva alla Gregoriana, che consapevolezza c'è nella fase formativa, nei seminari, nei giovani sacerdoti, chi sta per diventare sacerdote, rispetto al bisogno di una formazione in tal senso?
0: Ma credo che si usa diffusamente ancora il concetto di maturità, si cerca questa, la maturità affettiva, io direi anche la maturità intellettuale, e il guaio che non c'è, non c'è, perché è un vocabolo che si assume inevitabilmente dalle scienze umane, il codice di diritto canonico o la ratio fundamentalis la usano, ma non la definiscono perché non è il loro compito. È un concetto, diciamo, di buon senso, di maturità, o quelli che si trovano sui dizionari di psicologia riportano a volte delle definizioni così idealizzate che nessuno riuscirebbe a corrispondere a quell'idea di maturità. Per cui io credo che se quello

0: criterio e la cerchiamo nei nostri candidati, non la troviamo. Allora, non trovandola, si chiude un occhio. Questo non va bene. Io credo che la maturità, non, potremmo anche non rinunciare del tutto a utilizzare questa categoria, ma la maturità per me è la disposizione che un candidato imperfetto ha di lasciarsi aiutare. Anche
1: chiedere aiuto? Lasciare...
0: Saper chiedere aiuto e abbandonare quell'autoreferenzialità che ha fatto parte per molto tempo della vita del ministero, per cui penso solo a me stesso. Io in questo penso che chi è sposato è meno a rischio, perché c'è sempre un altro che ti dice: guarda che così conciato oggi non esci. Certo. Se noi possiamo uscire come vogliamo.
1: Grazie per la vostra testimonianza, il vostro impegno, Don Stefano Guarinelli, Chiara D'Urbano, alla prossima, buon cammino e un abbraccio a tutti i sacerdoti che ci stanno seguendo e che continueranno a farlo. Speriamo che questa puntata abbia raccontato anche un po' della vostra vita e anche a guardare avanti con più fiducia. Alla prossima, grazie per essere stati con noi.

0: E allora, buongiorno, buongiorno e bentrovati. È scattata l'ora solare quando fin da piccole, noi sentiamo parlare di principesse. No, immediatamente scatta quell'interesse, quella attenzione. Poi ci sono delle principesse che meritano sin dall'inizio l'attenzione, l'ammirazione. Poi, come in un libro che però sappiamo essere a lieto fine, anche tante difficoltà, tante salite impervie della vita ce le rendono ancora più care. E quando una di queste principesse, una in particolare, decide anche di venire in visita in Italia, allora l'addizione fa un più uno fa due, Kate Middleton, alla quale va l'applauso dell'ora solare. Lei non so se lo sentirà mai, ma va il nostro applauso come donna, come persona. Ma per spiegare bene questo viaggio, per spiegarla bene, io non ho che da chiamare due regine. Allora, chiamo, la vedo in ordine d'ingresso, l'esperta di galateo e campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola, Petra Carsetti. Bentornata Petra, grazie. Grazie di essere con noi. E poi, signori, se parliamo di teste coronate, ce n'è una di regina che può venire a parlarne. Lo sa bene il Corriere della Sera, Enrica Roddolo. Lei, Enrica, grazie. Grazie a te. Giornalista, scrittrice, esperta reale, che ha seguito ovviamente, esperta reale, e io oggi ho fatto anche i compiti su il libro dei regni, re e regine del mondo, di Enrica Roddolo. Eccolo qua, lo tengo sempre con me, così a seconda del re del quale parliamo, studio. Ha seguito Kate Middleton, o come dobbiamo meglio chiamarla?
1: In effetti, noi la amiamo e l'abbiamo conosciuta come Kate Middleton prima che si sposasse nella famiglia reale britannica, ma tecnicamente dovremmo chiamarla adesso la principessa Catherine, principessa del Galles, perché è la consorte del principe William, principe del Galles, e quindi erede al trono britannico.
0: Quindi Catherine, bisogna dare il nome tutto quanto lungo. Allora, il viaggio che tu hai seguito, questo viaggio in Italia, questo viaggio, eccola qua, la vediamo nell'indimenticabile giorno delle nozze, questo viaggio giustamente lo hai definito il viaggio della rinascita. Perché?
1: Viaggio della rinascita perché arriva... Dopo il superamento di una fase molto difficile per la salute della principessa, non possiamo dimenticare l'angoscia, credo che abbia attraversato un po' tutti, non soltanto nel Regno Unito, quel gennaio del 2024, quando a sorpresa fu annunciato il ricovero della principessa Catherine. E poi fortunatamente, dopo un periodo di cure, la principessa è uscita da questo tunnel del cancro. Ha detto lei stessa oramai molti mesi fa di essere in remissione, quindi si sta riappropriando della sua vita.
0: Della sua vita. Ne parleremo di questo, Catherine, perché... Catherine, ho chiamato Catherine Enrica Roddolo, vedete che poi puoi dire che è una principessa, una regina. Adesso la prossima pubblicità la chiamo Elizabeth, non vi preoccupate. Ti occupi di reali da tempo, e sono subito da Petra Carsetti. Come la definisci in un aggettivo questa donna?
1: È una donna che ha una volontà di ferro, è una magnolia per la...

0: sua delicatezza, ma d'acciaio. E utilizzo d'acciaio. La definizione che era stata utilizzata già per la regina madre, la Queen Elizabeth Bowes Lyon, della quale Cecil Beaton, il grande fotografo al quale si affidò la famiglia reale in quegli anni, diceva appunto che era una magnolia ma d'acciaio, quindi non inganni il suo sorriso.
1: Magnolia d'acciaio, ci sta, è una bellissima definizione. E ci arriveremo anche a capire ancora di più di come sia stata accolta questa magnolia d'acciaio dal calore, dall'amore dell'Italia e in particolare della città di Reggio Emilia. È impeccabile, signora campionessa del mondo, è impeccabile Catherine, la principessa del Galles, nei modi di fare, di essere, di...
2: Direi di sì, è impeccabile, ma perché questa regalità che pian piano è cresciuta per quanto riguarda il suo aspetto, la sua fama, le sue caratteristiche, è una regalità soprattutto d'animo. Paola, io utilizzo spesso, anche in questa trasmissione l'ho detto, che l'empatia è l'aspetto fondamentale del galateo. Lei lo è stata tantissimo, già i reali indossano l'omaggio che ci ha fatto con questo tailleur azzurro, azzurro Italia, ma ho visto negli atteggiamenti che ha avuto soprattutto con le signore,
1: con le persone più anziane,
2: con le persone più anziane, con tutto il pubblico che l'aspettava, ma quando è entrata nella sala rossa del comune, dopo aver ricevuto il tricolore, per lei l'obiettivo era parlare con queste donne che sono state il pilastro del Reggio Emilia Approach, e lei era veramente molto forte nel capire, nel voler entrare nella filosofia, ma anche molto rispettosa. E quindi,
1: allora, ho dimenticato di dire che Petra Garsetti, stiamo parlando di Reggio Emilia e quindi sottolineo doppiamente la cosa, è stata incaricata di visionare, autorizzare secondo protocollo il servizio di tavola, bevande e cibi che hanno accompagnato questo ricevimento. Mettiamoci in punta di forchetta, abbiamo tanto da dire, abbiamo tanto da ascoltare da Enrica Rodolo che conosce così bene, così da vicino i reali e questa futura regina che pure non nasce da famiglia o da ramo ufficialmente considerato nobile. Però ci piace così tanto, sarà proprio per questo. Ci vediamo tra un attimo dopo la pubblicità. A tra poco, grazie.

0: l'abbiamo organizzato in modo pessimo.
1: Due amici.
0: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
1: Due biciclette.
0: E poi abbiamo scritto a casa ai genitori che facevamo.
1: Due anni.
0: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
1: Un viaggio unico.
0: Non ci preoccupavamo di niente.
1: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino, questa sera, in seconda serata.
2: Mi dispiace. Arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione. Bisogna andare avanti.
3: Ciao, io sono Timothy.
2: Lui è diverso.
3: Sì, è quello che mi piace di lui.
2: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
3: Una cosa inattesa che ha del miracoloso.
1: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato in prima serata.
4: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
5: Bellissima.
4: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
1: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.
6: Catherine, principessa di Galles, futura regina d'Inghilterra, è arrivata a Reggio Emilia. C'erano tantissimi, per carità, ma c'era sicuramente Enrica Roddolo, grande firma del Corriere della Sera ed esperta di reali di tutto il mondo, giornalista e scrittrice, e Petra Carsetti, esperta di Galateo, campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola. Non è una frase detta a caso, è esattamente così. E poi scopriremo anche il motivo, è sempre legato alla regina Elisabetta, tutto questo, ma ci arriviamo. Enrica, abbiamo detto, primo viaggio dopo la malattia, la scelta di questo viaggio in Italia, quella malattia nella quale lei ha saputo quante volte l'hai scritto, tu quante volte ce l'hai fatto anche capire meglio, ha saputo stare accanto a sua volta a tutte le persone che si trovassero nella stessa condizione.
7: Sì, ha cercato di utilizzare nella complessità di gestire un momento faticosissimo, dolorosissimo, anche per tutta la sua famiglia. Infatti, certo, lei l'ha sempre ribadito che, diciamo, la sua preoccupazione in quei momenti è sempre stata principalmente verso i figli. Appunto, e il principe William l'ha confermato, perché in visita nel Ducato di Cornovaglia si è lasciato a una piccola confidenza e ha detto: beh, quando la nostra principessa, la nostra Catherine stava male, noi non riuscivamo a farcele in famiglia. Proprio una confessione molto umana,
6: certo,
7: proprio di una famiglia innamorata della propria madre e della propria moglie, ovviamente. E per la principessa Kate, quindi, la prima preoccupazione è stata per la famiglia, ma al tempo stesso ha cercato anche di trasformare questa sua difficoltà personale in occasione per dare sostegno e conforto a tutti quanti si trovavano, sì, nella sua stessa,
6: nella
7: posizione,
6: stessa condizione.
7: E ancora adesso continua a sostenere persone, appunto, che stanno attraversando diciamo la lotta contro un cancro, per dare sostegno, per dire, come ha scritto lei stessa in diversi social poi dopo la malattia: guardate, c'è una luce alla fine di tutto, sì, questo, abbiate fiducia,
6: sì,
7: e andate avanti,
6: ce la si può fare. E questo viaggio, poi arriviamo ovviamente al paragone con Diana o Diana, perché quello chiaramente è sempre lì presente, sarà lì presente per tutta la vita, però esattamente come fece Diana nella lotta contro le mine antiuomo e nell'attenzione all'infanzia nel mondo, lei ha sposato, ecco perché anche il viaggio a Reggio Emilia, ha sposato un progetto sì, importante.
7: Assolutamente, diciamo che le monarchie costituzionali di oggi sono il risultato di una monarchia che dall'Ottocento in avanti si spoglia, diciamo, del suo hard power, e quindi sublima tutte le possibilità, la forza di quello che è il suo soft power. Qui vediamo delle foto che ho fatto io proprio accanto alla principessa del Galles, ero veramente
5: più accanto di così, più accanto di così,
7: perché Corriere della Sera ha avuto il privilegio, unica testata giornalistica insieme ai fotografi italiana, di seguire la principessa proprio in questa sua esplorazione della scuola Salvador Allende, che io ho definito la scuola nel bosco, perché come vedete il metodo di insegnamento avvolge, diciamo, abbraccia la natura intera. E la principessa del Galles, per venire alla tua domanda Paola, si è proprio data come missione quella di parlare ai più piccoli, o meglio alle famiglie che stanno attorno ai più piccoli, alla prima infanzia, da 0 a 5 anni, perché secondo gli studi è venuto fuori che appunto è in quell'età che si formano gli adulti di domani. Sì. E giustamente la principessa, volendosi scegliere un ambito d'azione, così proprio come la principessa Diana aveva scelto la battaglia contro le mine antiuomo, ma anche la battaglia, vi ricordate, di sensibilizzazione per, diciamo, la vicinanza anche a, diciamo, problematiche sociali dei suoi tempi, pensiamo alla, diciamo, a tutta la piaga dell'AIDS, che proprio in quegli anni diventava un'emergenza sociale. Ecco, la principessa del Galles ha scelto i più piccoli, e a Reggio Emilia c'è un'eccellenza.
5: Ne parliamo tra poco, però questo era importante sottolineare questa cosa, per questo che la vediamo accovacciata accanto ai bambini. Insomma, c'è a Reggio Emilia un luogo che fa da solo ombelico del mondo, ma ci arriviamo tra un attimo. Petra Carsetti ha preparato l'afternoon tea in onore di Sua Altezza Reale a Reggio Emilia, dico bene? Porcellane, tè, biscottini, dress code, inchini,

0: Reverenze, tu hai fatto la lista di tutto ciò che fosse giusto fare, si dovesse fare, ed è venuto fuori, intanto guardate, vi prego, questo tavolo con queste porcellane così speciali. Come è stata fatta la scelta?
1: Allora, in realtà guardando questa foto c'è qualcosa che non va ed è la tovaglia, perché non c'è la tovaglia e noi in Italia, essendo il paese ospitante, da Galateo e da protocollo l'avremmo dovuta mettere. Poi all'ultimo invece non hanno voluto, quindi hanno voluto seguire il protocollo inglese, per cui durante l'afternoon tea spesso non servono con la tovaglia. Dobbiamo anche specificare che la principessa del Galles era in visita privata,
0: certo.
1: E quindi molte regole erano state, diciamo così, un po' bypassate, ma quelle più importanti sulla sicurezza indubbiamente no, ma doveva essere qualcosa di molto più molto meno formale. Lei ha apprezzato sicuramente le porcellane, che tra l'altro fanno parte un po' della sua filosofia, perché ci sono fiori, animali, c'è questa attenzione alla sostenibilità, quindi mai carta, plastica, eccetera, eccetera.
0: La giusta nuora di
1: la giusta nuora, assolutamente,
0: terra,
1: sì, perché
0: in tempi non sospetti, che meraviglia.
1: Questo poi tra l'altro era il corredo proprio del ristorante che è stato chiamato, ristorante di Reggio Emilia, della provincia di Reggio Emilia, e per afternoon tea abbiamo deciso di servire nella parte salata non i classici sandwich con a forma rettangolare, quelli che si prendono con tre dita, ma l'erbazzone, qui lo vedete.
0: L'erbazzone, che spero sia stato apprezzato. L'erbazzone è una cosa eccezionale, meravigliosa, che dalle parti di Reggio Emilia si mangia.
1: È una torta fatta con delle verdure, spesso sono biete oppure verdure di campo, sempre il discorso che l'attenzione anche all'orto, sia per la principessa del Galles che per il loro re, è fondamentale. Prodotti a chilometro zero, prodotti biologici. Quello che è stato particolarmente apprezzato dalla principessa sono stati i biscotti, in particolare biscotti alla lavanda bio. Avevamo preparato tre tipi di biscotti alla lavanda bio.
0: Che meraviglia!
1: Sì. Eccoli qua, noi li avevamo scelti all'arancia, anche alla vaniglia, e ci avevamo abbinato dei tè. Uno è stato particolarmente profumato e quindi era più adatto proprio al biscotto.
0: Con il latte che non va messo prima, ma va messo solo
1: dopo.
0: Ti leggo, Petra, io vi leggo, ragazze, cioè sono preparatissima perché vi leggo. Va messo solo dopo, una goccia, una lacrima.
1: Dopo, poi, se ne vogliamo mettere un po' di più, ma c'è una ragione storica.
0: Sì.
1: Perché praticamente un tempo le porcellane, direi ceramiche, ancora non avevano la capacità di non rompersi con il calore del tè. E quindi molto spesso si metteva prima il latte per dare la possibilità di non avere lo shock termico e di far rompere la tazzina.
0: Bene. E invece adesso, dunque, voi vi chiederete, ma perché è stata chiamata proprio Petra? C'è un motivo. Ella ha fatto il corso per essere la donna che è, con l'ex maggiordomo di Elisabetta d'Inghilterra. A questo punto, applauso.
1: Grazie.
0: Hai studiato molto bene il da farsi. Parleremo tra poco anche se si debba fare l'inchino, se si debba, come ci si debba comportare, perché questo, tolta Michelle Obama che baciò Elisabetta d'Inghilterra in un momento proprio di entusiasmo, così, ecco, non bisogna toccare, non bisogna fare niente di tutto questo. Enrica, lei, la principessa del Galles, è particolarmente amata, forse rispetto anche al resto della famiglia reale. Il re è molto amato, Carlo è molto amato, per carità, Carlo ama molto l'Italia, tra l'altro, insomma, quando era principe, eternamente principe del Galles, voglio dire, è stato a lungo in Italia. Però, ritornando in Inghilterra, in questo momento lei è importante per la casa reale.
2: Sì, sicuramente la principessa Catherine è molto molto amata. Gli ultimi sondaggi di opinione a Londra dicono che al 75% dei sudditi britannici piace in tutte le sue sfumature la principessa, la batte soltanto il marito, il principe William, ma non dimentichiamo che William è appunto il figlio della principessa Diana e anche il nipote della regina Elisabetta. In quest'anno che celebra il centenario della nascita della regina Elisabetta, tutto si tiene. Ma Catherine ha aggiunto

0: quella spontaneità, quella semplicità. Siamo sempre in termini di una semplicità, insomma, nei contorni del protocollo, che ovviamente richiede quando la si incontra alla corsi, quindi questo piccolo inchino. Ma a sua
1: come
0: volta,
1: si fa un piccolo inchino di fronte?
0: Ci si piega una gamba,
1: l'altra gamba dietro.
0: Esatto, si intreccia e si fa questa piccola cortesia, che poi tutte le debuttanti a corte, fino a quando ci sono state le presentazioni delle debuttanti a corte a Londra, imparavano a fare quando venivano presentate al cospetto del re. Ma poi con la Seconda Guerra Mondiale si è pensato che non fosse più un rituale adatto, insomma, perché i tempi erano cambiati. Ma dicevo questo perché la stessa principessa Catherine, e questo dà l'idea della cornice nella quale si muove, quando in occasioni ufficiali saluta Re Carlo, lo saluta e poi si inchina, perché davanti al sovrano ovviamente la principessa reale Catherine del Galles deve dare un segnale di rispetto.
1: Allora, stiamo mescolando le cose e ci fa piacere mescolarle. Reggio Emilia, la visita, come ci si comporta, il carattere, a tutti gli effetti, carattere da regina, futura regina di questa donna, che non suona mai come forzato. Vederla, Reggio Emilia, voi l'avete vista a meno di un metro di distanza, vederla da vicino dà questa sensazione di piacevolezza, di una persona vera.
0: Sì, perfettamente a suo agio in tutte le situazioni. Non dimentichiamo ovviamente che il livello di sicurezza attorno a dei reali, io sono stata quest'anno tra l'altro anche a Monaco perché è andato in visita Papa Leone XIV e avevo intervistato in esclusiva il principe Alberto su questa visita, e poi ci sono state tante altre occasioni reali quest'anno per l'Italia, perché sono arrivati la principessa Royal Anna per i giochi di Milano Cortina ed era arrivato anche a febbraio il principe Edoardo. E sempre in queste circostanze bisogna ricordare che il livello di sicurezza è altissimo. Apparentemente le vediamo nelle fotografie, sono persone così molto accessibili, però lei
1: persone.
0: È stata brava appunto perché, nonostante questa cornice di protezione, che vuol dire anche avere i cecchini sul tetto, perché bisogna essere consapevoli, insomma, che i livelli di sicurezza sono questi, lei ha avuto così anche l'istinto di concedersi a qualche selfie dietro alle transenne quando qualcuno gliel'ha chiesto, abbracciare e incoraggiare sempre e soprattutto i più fragili. Sempre messi in prima fila quando ci sono queste occasioni, e lei lo fa con quella naturalezza di una ragazza della porta accanto, questa conquista inevitabilmente.
1: Questo conquista, e nonostante ovviamente Petra Carsetti, la preparazione che doveva essere perfetta, il ricevimento, che significa ricevere una persona come lei, la sensazione passata a tutti noi è stata di una elegantissima semplicità. E questo, torno a ripeterlo, è bello. È una...
2: La caratteristica forse più importante che passa è la semplicità che lei ha nella gestualità, nel rapportarsi con gli altri. Vediamo un'attenzione sempre ai più fragili. Abbiamo visto anche un'attenzione particolare ai bambini. Però la magia è quel sorriso che incanta, che tra l'altro è un modo di comunicare immediato, fortissimo, che dovremmo usare un po' tutti, e che lei la fa sentire molto più vicina a tutte le persone che, insomma, si presentano davanti a lei. Non bisogna toccare i reali, a meno che lei non si avvicini e magari voglia stringere la mano, ma la sua disponibilità è stata massima.
1: E ha fatto anche i tortellini, i capelletti, che qual è stata? Ha tirato la spoglia?
2: Sì, io non c'ero in quella fase, però si è divertita a fare la spoglia, a fare i tortellini, ma per lei Reggio Emilia è stata una rinascita veramente.
1: E passata dal tagliere alle scarpe da ginnastica senza proprio fare un plissé, come si dice, perché è giusto anche così, anzi poi parleremo più tardi di questa cosa. La sua immagine familiare è bellissima, perché è un'immagine sempre nel massimo dell'eleganza, che però diventa familiare proprio per questo, perché è una giovane famiglia quella che vediamo.
0: Sì, di fatto lei trasferisce nel suo contatto con i bambini che incontra per il progetto, perché il suo progetto si chiama Early Years, quindi questo centro per la prima infanzia sotto il cappello della Royal Foundation, con la stessa semplicità con la quale gestisce i suoi bambini a casa. E un'altra cosa che mi ha molto colpita, seguendola proprio passo passo nei suoi incontri con questi bambini,

0: Forse si aspettavano che la principessa del Galles parlasse anche lei italiano. In realtà, avendo vissuto per 3 mesi quando era ragazza, non ancora sposata col principe William, proprio in Italia, a Firenze, ha studiato storia dell'arte, quindi disegna anche benissimo, ma ha imparato anche italiano e quindi chiedeva a questi bambini: ma dimmi cosa stai disegnando, fammi vedere cosa stai facendo, con un perfetto accento italiano.
1: I
0: tra
1: bambini,
0: l'altro.
1: Come avete fatto? Come si è fatto, scusate, a trattenerli? Allora, ti arriva davanti la principessa con i suoi lunghi capelli, bellissima, stupenda, simpatica, dolce, che parla anche la tua lingua. Come si sono trattenuti dal darle baci, abbracci?
0: Ma infatti io ho assistito a delle scene veramente commoventi, perché dimostravano proprio la sua capacità di entrare in empatia con i più piccoli, così come la principessa Diana entrava in empatia con i disagiati, gli homeless, che lei andava a salutare, a confortare, appunto.
1: C'è questo filo. Allora, il Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa, tanto di cappello, signori, che caratterizza le scuole di infanzia comunali di questa meravigliosa città. Questa scuola, nata nel dopoguerra, un pedagogista in bicicletta, questa è un'affermazione bellissima di Loris Malaguzzi, è da studiare, e un gruppo di donne hanno dato vita a qualcosa di eccezionale, talmente eccezionale che la futura regina d'Inghilterra è arrivata apposta per visitare questo luogo. Guardate.
2: Ci troviamo presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Qui all'interno di questo luogo abbiamo potuto accogliere la principessa Kate Middleton. Ci troviamo all'interno del primo atelier cittadino e l'atelier Raggio di Luce. Qui la principessa Kate Middleton ha giocato con questi coni di luce che imbrigliano la luce, la riflettono, la dilatano. Il centro internazionale accoglie molti atelier che nascono dagli atelier presenti all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia. Questi atelier sono stati una invenzione straordinaria degli anni 70, dove la cultura artistica ha costruito una combinazione, una coniugazione con il linguaggio pedagogico.
3: Reggio Emilia Approach mette al centro soprattutto il fatto che i luoghi educativi sono luoghi di ricerca di bambini e adulti insieme. Sono dei veri e propri officine del pensare insieme, di pensare con le mani. Sono scuole e nidi che prendono forma dalla possibilità nel quotidiano di agire moltissimi linguaggi: la creta, la musica, la danza.
2: Adesso ci troviamo all'interno dell'atelier della creta. La principessa Kate Middleton si è seduta in questo luogo qui, esattamente, e ha iniziato a toccare la creta e ha costruito un aggregato, quindi una sorta di gioiello, potremmo dire. Alla fine ha dichiarato che era un work in progress, perché si è molto divertita e che avrebbe voluto rimanere più tempo per sperimentare. Quello che a me è colpito di più è questo senso di benessere, di stare bene, e anche noi tutti quanti siamo stati molto bene con lei nella conversazione.
4: La cosa che mi ha colpito di più è stata subito la sua vicinanza, che ha mostrato attraverso un gesto bellissimo, una stretta di mano, nonostante comunque le nostre non fossero pulitissime, perché stavamo già lavorando con la creta. Si è seduta a fianco a noi e in maniera molto gentile e curiosa ha subito chiesto delle domande importanti sui valori della partecipazione delle famiglie all'interno delle scuole, su come vengono inseriti i bambini con diritti speciali, quindi domande molto profonde che ci hanno colpito.
2: Credo che la principessa Kate Middleton sia stata incuriosita dall'idea di incontrare un progetto educativo di una città che ha un sistema di scuole pubbliche che si confronta intorno ai significati dell'educazione, pensando quindi che l'educazione è un bene comune della città di Reggio Emilia.
1: Allora, con ordine, vogliamo tutti tornare bambini per andare a vivere a Reggio Emilia, perché questo va da sé. Enrica Roddolo e Petra Carsetti, la bellezza di questa donna sta nel suo saper essere una mamma, saper essere nel suo, molti dicono, studia troppo da regina, e invece io credo sia lodevole questo, insomma, è un impegno, è un lavoro.
0: Beh, sicuramente
1: essere un membro della famiglia reale a quel livello soprattutto,
0: sì,
1: no?
0: È un lavoro senz'altro. Intanto bisogna partire

0: Presupposto che non esiste un momento di vita privata quando si entra nella famiglia
1: Certo.
0: reale, perché si è al servizio dell'istituzione. Non a caso, appunto, si dice la royal family. E come diceva il costituzionalista britannico Walter Mayot, in una monarchia è it's a family on the throne, è una famiglia intera sul trono. E quindi senz'altro ci vuole una dedizione
1: impegno,
0: al lavoro.
1: Sì.
0: Al lavoro. E c'è una definizione molto carina, ma anche molto calzante, che utilizzava uno dei segretari particolari della regina Elisabetta, quando incontrava degli aspiranti a un posto nella Royal Household. La Royal Household è tutta quella macchina che rende possibile, diciamo, la vita nei palazzi reali e la vita dei reali con tutti i loro impegni. E lui metteva sempre in guardia che bisognava essere pronti al lavoro della felicità. Ecco perché questo sorriso, perché chi incontra
1: certo.
0: un reale, una principessa, si aspetta questo sorriso. È un sorriso che dovrebbe infondere sicurezza in se stessi,
1: serenità
0: anche in circostanze difficili. E pensiamo quanto è stato importante
1: certo.
0: il sorriso, per esempio, della regina madre negli anni della guerra, quando il Regno Unito con Winston Churchill dava battaglia a un pericolo veramente che avrebbe potuto finire
1: annientare
0: sì.
1: l'Europa e il mondo. Teniamo ancora questa immagine della regina Elisabetta, ovviamente accanto a lei immancabilmente il principe Filippo. Petra Carsetti, ma questi biscottini alla lavanda adesso quanto andranno di moda? Questo sì. modo di si mangiano con le mani, ovviamente, sì, vero?
2: Allora, assolutamente sì, era un afternoon tea in piedi e quindi doveva essere tutto molto semplice
1: certo.
2: da gestire. Sono stati apprezzati particolarmente questi alla lavanda perché erano profumati. Avranno un'esplosione perché già il ristorante ha avuto diverse richieste, come è normale che sia.
1: Certo.
2: E se puntiamo di più, soprattutto con l'aiuto dei reali, con una particolare attenzione naturalmente alla salute, al benessere, che deve essere non solo di quello che è dell'attività fisica, che è importantissima, ma anche quella alimentare,
1: anche nel piatto.
2: Quello
1: sì.
2: che c'è nel piatto. E poi direi che il viaggio della principessa del Galles è stato questo primo viaggio dopo la malattia, è stato concentrato soprattutto sulla capacità di approfondire l'età dei bambini nella prima fase
1: sì.
2: per dare degli strumenti fondamentali per essere poi degli adulti eccellenti. E questo non sta soltanto nel discorso, insomma, dell'educazione, perché poi tra l'altro il bambino a questo punto, soprattutto con il Reggio Emilia Approach, che finalmente l'Italia intera conosce
1: certo.
2: grazie alla
1: certo.
2: principessa del Galles, anzi dobbiamo dire a livello internazionale, perché poi tutte le testate sì, è conosciutissimo.
1: Diciamo che lei ha acceso una luce.
2: Ha acceso una particolare luce perché i bambini sono protagonisti, sono già delle identità e su quelle poi noi dobbiamo lavorare insieme.
1: Come non essere d'accordo di Giorgio, Charlotte e Luis, non abbiamo detto Luis, giusto? Non abbiamo detto niente, sappiamo solo che Luis imbratta di marmellata la macchina reale che li porta a scuola, guidata dal padre o dalla madre, quindi anche egli è bambino. Chissà, lo porteranno a Reggio Emilia anche per farlo così conoscere, per fargli conoscere altre cose. Sono una famiglia splendida, ma quando la vediamo, regina? Secca, Enrica. Sì. Quando la vediamo, regina?
0: Quando la vediamo, regina? Al momento Re Carlo ha in programma molti anche trasferte internazionali e fortunatamente continua anche lui a riprendersi
1: certo.
0: dopo una fase difficile. Certamente anche questo viaggio in Italia non sarà l'ultimo all'estero della principessa del Galles con il principe William, perché molto probabilmente andranno in India per i premi verdi per l'ambiente del principe William, gli Earthshot Prizes, e probabilmente, chissà, andranno anche oltreoceano, come è stato per Re Carlo ad aprile. sempre seguendo le passioni del principe e i suoi impegni. Diciamo che
1: Riccardo è bravissimo a non rispondermi quando le ho fatto una domanda secca, pure io così. No, giustamente, perché di abdicare, il verbo abdicare non esiste, accadde una volta, ma sappiamo come andò.

0: Esiste soltanto,
1: per carità, ci ha portato Elisabetta in Inghilterra.
0: Sì, esiste soltanto nella famiglia reale britannica quando c'è una vera stringente necessità,
1: per carità, e quindi...
0: che quindi può essere un'urgenza di salute.
1: Aspettiamo.
0: Che fortunatamente in questo momento non pare all'orizzonte, quindi in ogni caso sicuramente William e Kate si preparano al trono.
1: Tanto, signori, quando accadrà ce lo racconterà Enrica Roddolo.
2: Il Corriere della Sera.
1: Problemi non li avremo. E tutto su quel ricevimento ci racconterà Petra Carsetti. Grazie mille.
2: Grazie.
1: Allora, da questa storia bellissima, vera, alla storia di una piccola, non avete idea quanto sia piccola, principessa che se la stava vedendo proprio brutta, lei con i suoi fratellini, ma poi la storia ha deciso diversamente e la polizia di Stato ha deciso diversamente. Ve la raccontiamo tra un attimo. Grazie.

0: Comunque il bar era di mamma, si vende e si divide.
1: E gli è rimasto solo quello.
0: E a me che mi rimane?
2: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
3: Mi manda Giuseppe.
4: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
3: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
5: Non sei adatto.
6: Dove sono i soldi? Dove sono?
3: C'è un uomo giusto.
7: Bar Giuseppe, domani in prima serata.
8: C'è la fiamma accesa.
9: Papà! Papà!
7: Le regole dicevano che non poteva farlo.
8: Io, Anna, potrei soffiare io il vetro.
9: Tu hai i tuoi sogni.
8: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
7: Il suo coraggio ha scritto la storia.
8: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
10: Attenta a quello che dici.
7: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
8: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
7: La soffiatrice di vetro.
11: Per favore, una donna che soffia il vetro.
8: Sì, e posso provarvelo.
7: Questa sera in prima serata.
12: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
7: Due amici.
12: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
7: Due biciclette.
12: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
7: Due anni.
12: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
7: Un viaggio unico.
12: Non ci preoccupavamo di niente.
7: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino, questa sera, in seconda serata.
13: Ci sono storie che scaldano il cuore, signori. Questa storia che il nostro Enzo Pirrone dalla regia sta cercando di acchiappare a una storia in movimento è una storia che scalda il cuore. Prima di tutto, grazie a Stefania D'Andrea, primo dirigente della Polizia di Stato in servizio presso il 12° distretto Monteverde di Roma. Grazie a Mirko Vitale, assistente della Polizia di Stato, 12° distretto Monteverde di Roma. Allora, vediamo insieme a voi queste immagini e poi sentiamo la storia di questa storia. Vediamo.

0: Non si dice in italiano, ma siamo in una fase di bubogismo selvaggio. Non chiedetemi cosa voglia dire, ma quando hai davanti un bubogi come questa, ma chi sei tu? Allora, qual è questa storia? Ce la raccontate?
1: La storia è una storia che inizia male e finisce benissimo.
0: Benissimo,
1: e lei vediamo. È la fine di questa storia. I primi di aprile la polizia ha ricevuto la chiamata da parte di una signora che si trovava su un autobus che aveva insieme all'autista dell'autobus bloccato le porte per impedire che un'altra signora scendesse. Quando la polizia è arrivata, quando la pattuglia è arrivata, ha notato effettivamente che c'era questa signora bloccata sull'autobus che aveva un carrello.
0: Tipo carrello della spesa.
1: Un carrello della spesa,
0: abbiamo
1: vero?
0: La foto,
1: carrello della spesa.
0: Nel frattempo lei sta cercando il petrolio, però...

0: lo troverà,
1: certo,
0: qui sotto,
1: speriamo,
0: il nostro, speriamo, sotto il nostro tappeto.
1: Un carrello della spesa che al cui interno c'era una busta di plastica e la pattuglia ha cominciato a sentire dei mugoli strani. Aprendo questa busta di plastica proprio in fondo al carrello della spesa, ha trovato una sorpresa,
2: un'intera cucciolata,
1: e contandoli, perché poi non si muovevano, ovviamente soffrivano un po' d'asfissia, e abbiamo visto che erano 8 e si è deciso quindi di portarli al commissariato per prestar loro le prime cure. E allora, da allora ci siamo innamorati.
0: Amori, ma come si fa a non innamorarsi? E quindi sono stati ovviamente tutti messi in sicurezza.
1: Sono stati soccorsi, messi, tolti dalla busta di plastica, tolti dal carrello. E abbiamo chiamato il canile,
0: certo,
1: della muratella, che è stato veramente immediatamente
0: per renderli subito adottabili, tutti gli
1: renderli
0: altri
1: subito adottabili,
0: fratellini.
1: Sì,
0: e lei,
1: sono stati
0: lei
1: tutti
0: giustamente
1: affidati.
0: Avete deciso di
1: e allora abbiamo detto perché no,
0: perché
1: ci siamo
0: no?
1: Tutti guardati e di lei ci siamo subito innamorati, perché
0: allora dietro questa meravigliosa divisa indossata da persone che sanno cosa voglia dire indossare questa divisa, è evidente il folle amore per gli animali, cioè si vede proprio, anche perché lei passa il giorno nel commissariato.
1: Passa il giorno nel commissariato, sceglie lei dove stare.
0: Giocando con giochini di vario
1: giocando
0: tipo.
1: Giocando con giochini che poi le persone che arrivano al commissariato per i più svariati motivi le hanno portato. C'è chi ha fatto degli animaletti con l'uncinetto, chi porta, chi porta delle palline, anche i negozi dove andiamo a comprare da mangiare.
0: Mi lasci un attimo.
1: Anche i negozi ci hanno regalato dei croccantini e dei biscottini. E lei è amata da tutti, anche i bambini che vengono insieme ai genitori per fare il passaporto, non sentono l'attesa, perché
0: non sentono l'attesa,
1: no, perché lei intrattiene benissimo.
0: Passa in un attimo. E avere cura e aver impedito, ecco, effettivamente guardando questa fotografia uno dice, beh, effettivamente ecco, vita da cani, proprio lei non potrà più dirlo perché a tutti gli effetti. Avere cura e anche nei confronti del vostro lavoro, delle persone che vengono, noi veniamo in commissariato perché abbiamo bisogno d'aiuto, perché dobbiamo rifare il passaporto nel migliore dei casi, ecco, credo che sia una presenza importante, no?
3: Assolutamente sì. Riempito.
0: Eccola qua la formidabile squadra. Vi abbracciamo tutti, prego.
3: Ha riempito le nostre giornate, anche perché un cane è molto vivace, diciamo, decide lei dove stare, fa dei giri nei vari uffici, impegnando tanto noi quanto l'utenza che comunque frequenta il commissariato, quindi insomma
0: avete specificato che sia un cane feroce, però ecco, questa è una cosa che deve essere specificata, giustamente c'è una telecamera che si sta muovendo all'interno dello studio e nulla sfugge a questa piccolina, che come si chiama?
1: Allora, lei si chiama Giana.
0: Giana.
1: È un nome che ci ricorda un caro collega che è stato al commissariato e che ha amato moltissimo gli animali e ogni essere vivente. Per questo abbiamo dedicato.
0: Come si chiamava questo collega?
1: Gian Andrea.
0: Scusi, gliel'ho chiesto perché era giusto chiederglielo. Quindi Giana.
1: Giana, sì, sta per Gian Andrea. Gli avevamo dato vari nomi, all'inizio si chiamava Manetta, anche questo.
0: Si chiamava Manetta, giustamente.
1: Si chiamava Manetta perché poi non ha più risposto a Manetta.
0: A Manetta
1: quindi
0: non risponde, a Giana risponde.
1: A Giana risponde.
0: Ora, la domanda è, ma lei diventerà cane poliziotto?
1: Noi lo speriamo tanto che diventerà cane poliziotto.
0: Perché è una scuola.
1: Certo. Se tutto andrà bene riusciremo probabilmente a mettere la livrea della polizia, la pettorina con la livrea
0: della polizia
1: e cercheremo anche di insegnarle a stare composta ogni tanto. Ecco.
0: Vuoi salire? Guarda.
1: E comunque insegneremo a non perdere l'entusiasmo e la voglia di vivere che ha.
0: Assolutamente, anche perché ribadisco, voi l'avete salvata,
1: sì,
0: e avete salvato tutti i suoi fratellini da un finale che non vogliamo neanche immaginare, insomma.
1: Certo.
0: Non, ecco, però signorina, aspetti un attimo, io capisco, però guardi,
1: ora si metterà a
0: comprendo,
1: mangiare
0: però
1: tutto.
0: Ecco, lei si deve mettere a favore di camera, essendo lei splendida, si metta lì a favore di camera, no? Non si sa. È più grosso il pezzo di carta che le ho dato di lei. E quindi abbiamo anche saputo una cosa, però. Quando è il periodo dei fine settimana, e sapete adesso, soprattutto col bel tempo, lei fa i weekend anche al mare.
3: Certo. Assolutamente sì.
1: Certo. Lei è già prenotata, ha tutta l'estate prenotata.
3: Abbiamo un calendario, un fitto calendario dove...
0: Sì. Ha un'agenda.
1: Ha un'agenda perché lei è la più richiesta come compagnia. E quindi va
0: noi
1: a
0: ricordiamo
1: Marinella.
0: Il vostro impegno, ricordiamo... Il vostro stare accanto, anche anzi voi lavorate con i vostri cani poliziotto, poi quando vanno in pensione è immancabile, no, l'ho detto io, lo prendo io. Non voglio solo che la mangi la carta, ecco, forse le ho dato la cosa peggiore, distinguendo per la mia consueta diseducazione di cani. Senti piccolina, attenzione.
1: Allora, adesso le portiamo un giochetto.
0: Portiamo un giochetto o le portiamo un biscottino? Devo dirvi che da quando è entrata abbiamo visto più gente seduta per terra di quanto tipo 2000 abitualmente da persone educate, quali sono le mie colleghe e i miei colleghi. Prego, il nostro Stefano Sbaffo entra con passo da cowboy. Adesso, eccolo qua. Ah, con questo possiamo giocare. Cane pericolosissimo, cattivo. Canissimo, cattivissimo. Ma guardala.
1: Ma anche la signora che ha chiamato la polizia.
0: Ecco.
1: Noi siamo ancora in contatto con lei. È molto carina.
0: Brava,
1: si chiama Tiziana. È stata brava. Lei
0: è
1: anche l'autista dell'ATAC. Questo bisogna dirlo. Si è fatta una rete, immediatamente una rete di solidarietà.
0: Hanno sentito guaire. Hanno detto lei che porta là dentro, porte chiuse.
1: È un tentativo di scappare, di scendere immediatamente. L'autista dell'ATAC è stato veramente provvidenziale, ha chiuso le porte e dopo qualche minuto è arrivata la polizia. Questa signora, questa Tiziana, è molto carina. Periodicamente, una volta a settimana, viene la porta intorno al commissariato con le sue amiche, e quindi lei ha fatto amicizia con un sacco di cani. Anche noi la portiamo fuori, la mattina arriviamo prima dell'orario di lavoro e insomma le insegniamo un po' di educazione.
0: Allora, la cosa che mi preme dire è che in tutto questo poi c'è il lavoro, anzi 25 su 24, come mi piace sottolineare, della Polizia di Stato, c'è il garantire la sicurezza, il salvare le persone in situazioni complesse, difficilissime, e quindi riteniamo che questa pagina di felicità, di respiro, no? Fa tenerezza.
3: Sì. Una storia a lieto fine.
0: È una storia a lieto fine, esatto, Mirko, sì. È una storia a lieto fine. Qua vediamo, questi uomini della Polizia di Stato.
1: Sono coloro che effettivamente hanno fatto il primo intervento.
0: Hanno fatto il primo intervento. Non volevo togliere l'osso.
1: Togliere un osso.
0: Allora, non sappiamo quanto... Posso? No? Vediamo. Ah, attenzione signori, è in atto una guerra a tutte orecchie. Guarda che se anche io faccio così, sembriamo... Giustamente. Non sappiamo quanto diventerà grande, quanto diventerà alta. Sappiamo che è molto difficile. Guardate, di una bellezza. Sappiamo che però diventerà sicuramente, la vostra mascotte lo è già.
1: Certo.
0: Diventerà e resterà parte integrante del vostro,
1: assolutamente sì,
0: della vostra
1: certo.
0: struttura.
1: Creeremo un apposito spazio, un po' alla volta riusciremo a darle ancora più maggiore agio nel muoversi al commissariato.
0: Dottoressa, le chiedo, quanti bambini, anche non bambini, anche bamboni, come può notare da parte della sottoscritta, arrivano al commissariato così per dire la posso vedere? Poi Monteverde
1: è un quartiere
0: meraviglioso di Roma.
1: Arrivano proprio per vederla, perché si è tramandata questa storia di questa... ma anche molti colleghi vengono e vogliono vedere la cagnolina, e tutti, parecchi dicono anche noi la vorremmo al commissariato. Insomma, è una bella storia, anche perché è piccola, è gestibile, è veramente amorevole. Insomma,
0: certo, se fosse un morosso sarebbe un po' più difficile.
1: Difficile, sì, magari.
0: Ma sale a... Ma no, chi è che mette queste fotografie? Non lo so.
3: Lei dorme così.
0: Lei dorme così, signori. Ecco, noi chiediamo la foto a tutto schermo, in modo tale che voi possiate avere... E pensate che probabilmente nulla di tutto questo sarebbe stato visibile, sarebbe stato possibile se non ci fosse stato questo, questa capacità immediata, sì, da parte vostra. Di...
1: Sì. No. Per noi è stato un atto anche di egoismo,

0: se vogliamo, perché
1: sano egoismo,
0: è quel sano egoismo, naturalmente,
1: egoismo,
0: cioè fare del bene anche per avere la gioia di farlo.
1: Questa volevo no, questo giusto per farvi vedere quanto sia piccolina. Questa è la mia mano, ecco, guardate che cos'è questa cosa morbida con quelle orecchie svolazzanti e morbide. E, ma è vero, arrivate prima per portarla là?
0: Certo, sì, assolutamente.
2: Assolutamente sì, bisogna anticiparsi perché anche lei ha i suoi bisogni.
1: Certo.
2: La portiamo e facciamo fare un bel giro dell'isolato, certo, finché compatibilmente con le zampette che ha.
1: Con le zampette e con le
2: e quindi...
1: Però crescerà.
2: Un orario fresco, insomma, anche perché sta incominciando a far caldo e quindi riusciamo a portarla fuori.
1: In orario fresco succede questo. A noi piaceva tanto raccontare questa storia perché... queste sono storie sicuramente positive, sicuramente belle, perché in questo momento i fratellini di questa meraviglia, insieme a tanti altri cani, sono pronti per essere adottati, ma ringraziamo particolarmente voi perché avete deciso di spendere questi minuti in nostra compagnia. Ora c'è un problema: farvi andare via.
0: Certo.
1: Siete sicuri che vi
0: avevo
1: faremo
0: capito.
1: Andare via? Ora non dovrei dire questo alla polizia. Ma no, voleste rimanere una... C'è l'afternoon tea. No, quelli l'afternoon tea lo servono dopo l'una e mezza. Quindi noi siamo in orario. Se voi volete restare un po' di più, noi non abbiamo niente da dire. Niente contro. Io cerco di... Solo un attimo, poi ve la restituisco.
0: Ecco,
1: cerco di finire. È una tirabaci. Con, non so se...
2: Ecco qua. Ecco.
1: Cerco di finire con lei in braccio. Cosa c'è? Guarda, primo piano, ma no, è il primo piano, ma non ho detto niente di male. Ma insomma, molla l'osso. Eccola qua, questa cagnolina meravigliosa salvata dalla Polizia di Stato, che ovviamente, come sanno fare solo gli animali, restituisce amore e bellezza.
0: Assolutamente sì.
1: Questo è. E anche il dito, spero. Grazie signori, questa è l'ora solare. Grazie a tutti. Ma cosa facciamo? Ma io ti mangio quel pancino?

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Mi dispiace. Arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione. Bisogna andare avanti.
3: Ciao, io sono Timothy.
2: Lui è diverso.
3: Sì, è quello che mi piace di lui.
2: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
3: Una cosa inattesa che è del miracoloso.
4: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato in prima serata.

0: Apritevi a una nuova filosofia
1: greca.
0: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
1: bontà.
2: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
3: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
4: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
3: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
4: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
10: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
11: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
12: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
13: Ci sono mattine più pesanti di altre.
14: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
15: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
16: Bellissima.
15: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
17: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane.

0: O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita delle bambine e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque.

0: Tieni sempre accesa il nostro sguardo, una fiammella di contentezza, che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da quaggiù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno, l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra gloria.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore.

Signore Gesù, accanto all'Eucaristia, si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me,

0: santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe. Presenta
0: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
1: e mostraci

0: il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.

0: fragole. Fragole che ci ha portato il maestro gelatiere Eugenio Morrone. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ti vedevamo all'opera prima e io e Giacomo siamo non contenti, ma
1: io continuo
0: più.
1: A lavorare.
0: Tu continui a lavorare, però a cosa stai lavorando? L'abbiamo detto, l'abbiamo fatto
1: capire.
0: Stiamo
1: facendo
0: ma cosa
1: un sorbettino di fragola.
0: E allora,
1: fragola di Terracina.
0: Fragola di Terracina, devo dire profumatissime, immagino anche buonissime. Tra un po' ve lo diremo. Però Giacomo, vogliamo dare subito gli ingredienti?
2: Altro che, segnatevi, perché questo è un qualcosa di particolare. Non è semplicemente un gelato, ma è uno sfizio che anche chi magari non potrebbe, forse potrebbe levarsi. Perché è un gelato che strizza l'occhio, perché è un sorbetto a basso contenuto di zuccheri. Per farlo vi occorreranno 820 grammi di fragole, 100 grammi di zucchero e 80 grammi di fibre vegetali, come ad esempio l'inulina, di cui adesso ci dirà tutto quanto il nostro maestro.
1: Allora, come hai detto tu, hai detto già tutto, non so che dirti. Sono pochi ingredienti, perché nella mia esperienza quello che ho notato è che pochi ingredienti fatti bene fanno la differenza. Quindi abbiamo delle fragole scelte bene, molto dolci in natura, molto saporite con buon gusto, dello zucchero e delle fibre. È facilissimo da fare, è normale, dobbiamo avere una macchinetta per farlo, possiamo fare una cosa simile a casa, però io vi consiglio di andare in una gelateria di comprarlo oppure far girare l'economia con noi, no?
0: Certo. Certamente.
1: Però possiamo realizzarlo anche a casa.
0: Si può mangiare senza sensi di colpa?
1: Sì, lo possiamo dichiarare a basso contenuto di zuccheri, perché ha un 30% di zuccheri in meno, ma pure di più, questo di un gelato normale. Questo in questo caso è un sorbetto, perché è tra virgolette un gelato, un sorbetto che non c'ha né latte e derivati. In Italia non esiste una nomenclatura, cioè sono le nostre costituzioni che fanno questa differenza. Comunque è un gelato che è un sorbetto ad alto contenuto di fibre, lo possiamo definire, perché ha 6 grammi di fibre per 100 grammi totale di prodotto e ha basso contenuto di zucchero, quindi è molto goloso e gustoso e nello stesso tempo salutistico.
2: Le fibre vegetali che tu metti negli ingredienti, che cosa ci danno? A che cosa servono?
1: Allora, intanto fanno bene, come sapete li consigliano tutti i nutrizionisti, in questo caso che fanno? Vanno a rallentare l'assorbimento nel glucosio nel sangue a livello nutrizionale. A livello tecnico nel gelato danno una struttura, quindi andiamo a sostituire una parte degli zuccheri proprio con queste fibre, ecco perché sono importanti, danno, devo spiegare un po' da casa per capire se non è troppo tecnico, danno una leggera viscosità, riempiono in un senso utente e danno corpo, ecco perché sono importanti e quindi vanno a sostituire una parte degli zuccheri.
0: Perfetto, vabbè, ovviamente è un discorso tecnico, ma noi ci fidiamo, anzi e Giacomo vogliamo assaggiare e poi vi diremo.
1: Altro che.
0: Però io sono anche curiosa di sapere come nasce la tua passione per il gelato. Tu sei calabrese?
1: Sì.
0: Quando è che ti innamori e decidi io da grande voglio fare il gelato?
1: Mi innamoro, cioè non è che la strada ognuno...
0: Cioè sì, quando nasce
1: perché,
0: questa passione?
1: Cioè perché io d'estate ho sempre preferito lavorare, contro i miei genitori mi dicono non lavorare, sai come dicono, studia, pensa allo studio. Io d'estate mi piaceva, non è che avevo tanto bisogno, perché fortunatamente non, però mi piaceva stare a contatto col pubblico dall'inizio, specialmente giù da noi, non è che fai solo questo, fai un po' di tutto, mi piaceva stare un po' a contatto col pubblico nel laboratorio, perché poi impari pure veramente quando fai assaggiare il proprio prodotto, questo è importante, capito? Tu fai assaggiare anche il consumatore, dice cosa ne pensa, è importante fare un po' di laboratorio, un po' di vendita e far assaggiare il prodotto. Da piccolino diciamo è nata questa passione, però che si è realizzata bene quando mi sono trasferita a Roma per studiare. Quasi 20 anni fa sono passato, non sono preparato, quindi mi devo pure ricordare cosa. 20 anni fa studiavo scienze motorie.
2: E in questi 20 anni possiamo dire che sei un vero campione, perché di premi ne hai raggranellati, ma una quantità incredibile. Dicene qualcuno.
1: Sì, ho vinto tipo nel 2016 il campionato europeo di gelateria, ho valorizzato un prodotto della mia terra, tipo il mandarino tardivo.
2: Ma che bello!
1: Di Zagarise, è un paesino piccolino in Calabria. 2017 ho vinto l'All Star della gelateria, 2020 la Coppa del Mondo per il gelatiere dell'Italia.
0: Noi abbiamo scoperto che il tuo paese, che è un paesino piccolo, tu l'hai preferito anche a Tokyo, ma questo lo raccontiamo dopo, vi lasciamo questa curiosità. Invece possiamo procedere, possiamo frullare, ci siamo?
1: Adesso sì, abbiamo fatto, accelero un attimo.
0: Anche perché io mi preoccupo, qua se non frulliamo non assaggiamo.
1: Allora, abbiamo finito di fare le fragole, ne manca una, guarda.
0: Perché anche in questo caso la precisione gelateria, è fondamentale.
1: Gelateria e precisione, vado a inserire le fibre nello zucchero, vado a dare una piccola mescolata a secco per disperdere bene e fare, ecco qua, dopodiché, ecco qua, è diventato un composto secco omogeneo.
0: Ah,
2: acchiappiamo il nostro frullatore a immersione e ci prepariamo.
1: Mini pinner, piccolino.
2: A vedere il tutto.
1: Metto qua, si vede, no? Li possiamo tagliare a pezzettini, ma non c'è bisogno. Nel momento in cui... Ecco qua. Sta diventando una bella, un bel succo, una bella polpa.
0: Sì.
1: Di frutta vado a inserire a pioggia, mentre frullo, i solidi nei liquidi. Ecco qua.
2: E adesso olio di gomito e santa pazienza, perché il tutto deve essere incorporato.
1: Vedi?
2: Bene, immagino.
1: Sì.
0: Davvero.
1: Poi andiamo a fare l'assaggio, no? Assaggiamo e vediamo se... Sì. Pochi
0: noi
1: ingredienti. Guarda, io tante volte lo dico sempre, qual è il segreto tuo? La semplicità.
0: La semplicità.
1: La semplicità ben fatta alla fine paga. Ma questo non è che lo sto facendo oggi in trasmissione, io lo faccio tutti i giorni in gelateria.
0: Certo.
1: Tutte le
0: la
1: mattine.
0: La semplicità e la qualità degli ingredienti.
1: È normale, la materia prima fa il 50% della ricetta.
0: Possiamo
1: 50-60.
0: Anche la stagionalità?
1: Questa è una cosa importantissima. Per esempio, sono, come ti ho detto prima, sono conosciuto per il mandarino. In questo momento non ce l'ho al banco, perché lo faccio nei periodi. Che c'è il mandarino, inizio da ottobre i primi mandarini, poi abbiamo il tardivo a marzo. Questa è la fragola, ce l'abbiamo adesso, cerchiamo di portarla avanti per una ventina di giorni e poi cambiamo. Ma la gente da noi è abituata, cerchiamo di comunicarla ai bambini, che è la cosa importante. Cercate di far conoscere il nostro lavoro. Noi quando entro nella gelateria ci diciamo, consultate il libro ingredienti, guardate, non sono tante le proposte, ne facciamo pochissime. 22-23 proposte e cerchiamo di seguire la stagionalità. Facciamo i cachi a novembre, i bambini lo mangiano, l'uva a fragola e i bambini la mangiano.
2: Allora Eugenio, noi ti lasciamo lavorare, perché adesso tutto questo andrà poi inserito nella macchina e poi lo sapete che qua dentro avvengono le magie, per cui voi vedete un prodotto semilavorato e fra qualche minuto vedrete tutto quanto esattamente come si trova in gelateria. Noi ti lasciamo lavorare, ci vediamo fra poco allora.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
2: E nel frattempo oggi vi facciamo viaggiare tanto e vi vogliamo far viaggiare attraverso una persona che amiamo molto, che è Don Tonino Bello. Lo facciamo avendo l'onore,
0: buongiorno,
2: il piacere di avere nel nostro studio Monsignor Vito Angiulia. Qui diamo il buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Benvenuto, Vescovo di Ugento, Santa
3: grazie.
2: Maria di Leuca.
3: Grazie anche dell'invito.
0: Grazie a lei.
2: Grazie, grazie a lei per averci onorato della presenza. Noi vediamo accanto a lei tre libri che sono libri da lei curati. Perché? Perché si parla spesso di Don Tonino Bello e questa è già una cosa positiva. Però a volte si tralasciano delle cose oppure ci si limita a dei momenti senza andare a ricercare quei momenti della vita storici che hanno creato poi tutto ciò che sappiamo di Don Tonino Bello.
3: Beh, intanto forse è bene dire ai telespettatori che io ho conosciuto Don Tonino Bello quando lui era vescovo a Molfetta. Mm. E cioè a partire dal 1982 fino alla sua morte nel 1993. Io ero uno degli educatori del seminario regionale di Molfetta e lui era il vescovo appunto della diocesi. Quindi ho avuto questi 11 anni di conoscenza personale, perché i rapporti che il vescovo di Molfetta aveva con il seminario regionale erano molto... molto stretti, perché lui era anche, come dire, a nome di tutta la conferenza episcopale pugliese, il punto di riferimento, diciamo, per la vita del seminario regionale. Quindi ricordo benissimo sia quando lui è stato ordinato, questo è stato ordinato a Tricase, cioè nella diocesi di Ugento, dove io adesso sono il vescovo, sia poi il momento della sua morte. Naturalmente, diciamo, in questi anni io mi sono interessato, come dire, a pubblicare alcuni scritti suoi. Questi tre libri sono gli ultimi tre che ho pubblicato proprio a partire dal 24, 25 e 26, proprio con l'intento, come diceva lei, di mettere

0: mettere in evidenza alcuni aspetti che sono stati meno presi in considerazione, perché subito dopo la morte di Don Tonino, diciamo, l'attenzione è stata rivolta soprattutto al suo magistero episcopale e quindi ai gesti che lui ha compiuto, ai libri che sono stati pubblicati sia quando lui era in vita, sia poi dopo da altri autori. Mi sembrava però che ci fosse una mancanza, e cioè che il periodo in cui lui era sacerdote ad Ugento, teniamo conto degli anni, perché come vescovo è stato 11 anni, è vissuto 58 anni, certo. Quindi il resto della vita l'ha vissuto ad Ugento. E si riteneva che, diciamo, di questo periodo del suo ministero sacerdotale non ci fossero molti scritti, molti gesti, e io ho pensato invece che ce n'erano allora. E quindi il tentativo che vado facendo ormai da alcuni anni è quello di mettere in evidenza il periodo in cui lui è stato sacerdote. La scoperta poi qual è? E mi sembra anche molto importante. La scoperta è che c'è una linea di continuità e di sviluppo. Cioè i temi che poi sono stati da lui, come dire, vissuti e nel periodo episcopale, il tema della pace, il tema dei poveri, il tema della devozione alla Madonna, il tema dell'Eucaristia, insomma i temi fondamentali che hanno caratterizzato il suo ministero episcopale, noi li ritroviamo naturalmente in altra forma, in altro modo, ma questo ci porta, come dire, a dare una interpretazione non settoriale, come se il periodo episcopale fosse, come dire, una cosa in cui lui ha cominciato a parlare di temi che già non aveva trattato prima. Quindi l'idea che nasce è soprattutto questo, l'idea di una continuità e di sviluppo. Naturalmente si potrebbe dimostrare questo assunto in molti modi, per esempio il tema della pace. Ovviamente uno ha sentito parlare Don Tonino, poi adesso viene anche citato dai papi, no? Sia da Papa Francesco come anche da Papa Leone, quindi voglio dire c'è un'attualità, ma questa attualità va, come dire, collegata in maniera progressiva in tutta la sua vita, perché lui ha cominciato a parlare di pace già dal 1965 con la sua tesi di laurea.
1: Quindi, eccellenza, molto prima della marcia di cui si parla, del 92, marcia per la
0: certo,
1: pace di Sarajevo.
0: Ma certo, il punto è esattamente questo, a non, come dire, fossilizzare la sua persona su alcuni gesti che ovviamente hanno un valore, diciamo, straordinario, ma a vedere appunto questa linea di continuità. Perché nella sua tesi di laurea, pensate un po', la tesi di laurea che lui ha, come dire, ha discusso alla Pontificia Università Lateranense è del 1965 e già lì c'è un capitolo finale in cui mette in evidenza l'Eucarestia e la pace, e anche l'Eucarestia e la Madonna, insomma i temi successivi sono già in qualche modo presenti già nel 65.
2: A proposito dell'amore per Maria, di cui tutti quanti sappiamo, insomma, le ultime manifestazioni quali sono state, andiamo a riscoprire il legame che Don Tonino aveva con la Madonna grazie a queste immagini.
3: Don Tonino era un innamorato della Vergine Santa. È proprio mettendosi in comunione con la Beata Vergine Maria che lui ritrovò la bellezza di questa donna che viveva la ferialità della vita. La Madonna viveva una vita terrena con le sollecitudini familiari e immersa nel lavoro. Tonino era un innamorato della Vergine Santa e prediligeva in modo particolare questo santuario che lui stesso volle fosse elevato a Basilica Minore nel 1987. un rapporto privilegiato, tant'è che i frati di allora raccontano che Don Tonino

0: Bello più volte si recava a piedi in questo luogo per elevare alla Vergine Santa le preghiere e si affidava a lei ogni volta che doveva compiere un viaggio. Questo santuario mariano ha ricevuto in dono qualche anno fa dal fratello del venerabile Don Tonino una corona del rosario ed è la corona con cui il vescovo Tonino recitò le ultime Ave Maria rivolte alla nostra Mamma del Cielo. E quindi in un vincolo indissolubile il vescovo Tonino si unì alla nostra Mamma del Cielo affidando a lei tutte le sue difficoltà e le sue sofferenze prima della morte. La mamma di Don Tonino è stata la prima testimone di fede del figlio. Più volte raccomandava al figlio Tonino di partecipare a messa, di avere un rapporto privilegiato con l'Eucaristia e in una lettera addirittura si racconta che la mamma gli scrisse non fare come gli ciucci, che in dialetto salentino significa non fare come fanno gli asini, per cui rafforza il tuo rapporto con Dio per andare a gonfie vele nella vita. È stata quella che poi ha accompagnato il percorso per tutta la vita di Don Tonino Bello, diventando poi in qualche misura la Mamma Celeste, Maria Santissima.
1: La devozione per la Madonna insieme alla pietà eucaristica e l'attenzione per i poveri, lei ci dice che fanno parte del medesimo aspetto teologico che ispirava l'azione di Don Tonino.
2: Sì, sono i tre aspetti fondamentali che ripercorrono in tutte le fasi della sua vita. Prendiamo soltanto il tema della Madonna. Già, come è stato detto, quando lui era vescovo, il santuario della Madonna dei Martiri, a Molfetta. E si ricorda, diciamo, quando poi lui, quando ci fu la celebrazione per l'inaugurazione di questo santuario, coniò quella bella espressione Basilica Minore, Basilica Maggiore. Basilica Minore, dice, è il tempio fatto di pietre. Basilica Maggiore, invece, è l'uomo. Una cosa interessante è che questa stessa idea, lui poi dopo l'ha ridetta, però in altra forma, all'Euca, quando c'è stato anche lì l'elevazione della Basilica a Basilica Minore. Il vescovo di Leuca allora era Monsignor Miglietta, lo aveva invitato a celebrare la messa e in quel caso Don Tonino richiamò quest'idea della Basilica Minore e della Basilica Maggiore, sottolineando non soltanto la dimensione antropologica, cioè che la Basilica Maggiore è l'uomo, è il povero, ma sottolineando che la Basilica Maggiore è la Madonna. Ora, questa linea di continuità che dicevamo prima, no? Lo si vede in tutta la sua vita. Già nella morte si dice che quando lui era nella stanza, diciamo, dove viveva la sua sofferenza, aveva fatto appendere alla stanza le cinque immagini della Madonna, le quattro della diocesi di Molfetta e quella di Leuca, della quale lui era molto, molto devoto. Ma anche quando lui è stato a Bologna, perché non dobbiamo dimenticare che Don Tonino ha studiato teologia a Bologna nel seminario dell'Onarmo ed è stato lì a studiare tutti gli anni della teologia, sono sei anni che ha vissuto in quel caso. Anche lì lui ha ritrovato gli stessi temi che lei diceva, e cioè la devozione all'Eucaristia con i congressi eucaristici che si celebrano nella diocesi bolognese. La devozione alla Madonna con il riferimento alla Madonna di San Luca, che è il grande punto di riferimento della diocesi di Bologna, e poi naturalmente tutta l'attività sociale che in una città come quella bolognese era molto evidente. Quindi questa idea, diciamo, della progressività, della continuità teologica, ma anche dei gesti, non soltanto dal punto di vista del pensiero, ma anche nei gesti, a mio parere, va ribadita, perché questo dà una visione unitaria a tutta la vita di Don Tonino e fa comprendere come gli ultimi momenti non sono che l'apice di un percorso che ha segnato tutta la sua vita e che non è insomma

Ma come non ci sono, diciamo, intermezzi o novità assolute, ma ci sono, come dire, approfondimenti ulteriori.

0: quel bar era di mamma. Si vende e si divide.
1: E gli è rimasto solo quello.
0: E a me che mi rimane?
2: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
3: Mi manda Giuseppe.
4: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
3: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
5: Non sei adatto.
6: Dove sono i soldi? Dove sono?
3: Sei un uomo giusto.
7: Bar Giuseppe, domani in prima serata.
8: Apritevi a una nuova filosofia
9: greca.
8: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
9: bontà.
10: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
2: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
6: La differenza la fa essere una persona importante per le famiglie che seguo.
7: La cura delle persone, ma anche del loro portafoglio.
8: Creare un rapporto lungimirante basato sulla fiducia.
9: Integrare la tecnologia con il rapporto umano.
10: La differenza la fa voler crescere insieme.
11: Saper cogliere ciò che è realmente importante per quel cliente.
5: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
15: Ci sono mattine più pesanti di altre.
16: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: C'è la fiamma accesa.
18: Papà! Papà!
19: Le regole dicevano che non poteva farlo.
17: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
18: Tu hai i tuoi sogni.
17: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
19: Il suo coraggio ha scritto la storia.
17: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
20: Attenta a quello che dici.
19: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
17: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
19: La soffiatrice di vetro.
21: Per favore, una donna che soffia il vetro.
17: Sì, e posso provarvelo.
19: Questa sera in prima serata.

insieme, siamo sempre in compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli. Ci sta parlando, stiamo parlando di Don Tonino Bello, e quello che lei ci sta facendo mettere in evidenza è proprio l'importanza di tutti gli iscritti del percorso di vita di Don Tonino Bello, prima anche del Ministero Episcopale. Questo è molto importante, lei ha fatto un grande lavoro, vediamo accanto a lei tre libri, ma ci ha già detto che sta lavorando ad altri libri sulla vita di Don Tonino.

0: Ci siamo fermati prima della pubblicità sulla data di oggi, data in cui verrà resa nota l'enciclica di Papa Leone. Uno dei temi centrali è proprio quello dell'intelligenza artificiale. Allora, ci può raccontare anche cosa diceva Don Tonino molti anni prima dell'intelligenza artificiale?
1: Naturalmente, Don Tonino, come dire, il tema è diventato adesso molto più attuale. Però Don Tonino aveva questa capacità di intravedere quelli che erano alcuni snodi anche di carattere culturale. E quindi naturalmente anche sull'intelligenza artificiale, o meglio, come lui lo chiama, sul progetto cibernetico, sul progetto, diciamo, che focalizza ogni cosa sulla comunicazione in questa modalità nuova. E lui metteva in guardia da queste evoluzioni. Da una parte metteva in evidenza l'importanza anche per l'evangelizzazione, no? di questi strumenti moderni. Dall'altra parte, come credo che accentuerà anche il Papa nell'enciclica, non dimenticare la centralità dell'uomo. Perché penso che il punto sia questo, cioè che gli strumenti non devono essere nient'altro che modalità, senza dimenticare però l'uomo nella sua umanità, nelle sue qualità particolari, e in modo tale che lo strumento non prevalga sulla macchina, sull'uomo, che la macchina insomma sia a servizio dell'uomo e soprattutto poi a servizio delle realtà più povere, in maniera tale che ci sia anche, come dire, una evoluzione sociale positiva. In un famoso discorso che lui ha fatto e che porta questo titolo, la non violenza in una società violenta. Ecco, pone in evidenza che la non violenza è anche quello di saper utilizzare questi strumenti moderni, mettendoli a servizio dell'uomo, mettendoli al servizio di uno sviluppo integrale dell'umanità.
2: Questo ci fa capire anche l'aderenza che aveva Don Tonino al momento storico che stava vivendo. Non era una persona astratta, ma una persona molto concreta. E in questo lo possiamo riscontrare anche nella sua dimensione, fra virgolette, politica.
1: Certamente, anche in questo. Anche qui bisogna ricordare che non soltanto a Molfetta, quando era vescovo, anche qui l'idea di una continuità. Già quando era a Ugento nel seminario, lui si è interessato anche della politica del paese e ha scritto un testo che pubblicherò in qualche altro libro in cui metteva in guardia i politici del tempo a mettersi a servizio, diciamo, dell'uomo. Naturalmente poi quando è andato a Molfetta ha accentuato ancora di più questo aspetto. È bene ricordare che per 4 anni, e cioè dal 85, 86, 87 e 88, nel periodo di Natale, precedente al Natale, lui chiamava i politici della sua diocesi e teneva, diciamo, un suo discorso. Tanto è interessante vedere che nel periodo natalizio, ecco, valorizzare anche, come dire, queste grandi feste, non soltanto dal punto di vista diciamo dei riti e diciamo della festa, ma anche per richiamare il messaggio fondamentale collegandolo poi dopo con il mistero dell'incarnazione. E questi 4 discorsi sono veramente interessanti. Il primo è beati i costruttori di pace, beati coloro che portano la pace. Per lui la politica e i politici sono operatori di pace. E questa è la definizione che lui dà. Così negli altri 4 discorsi. L'ha ricordato forse un aneddoto, perché anche questo è significativo. L'ultimo discorso che Don Tonino fece, diciamo, i politici furono pochi ad andare ad ascoltarlo. In realtà quasi disertarono il suo incontro. Allora Don Tonino che fece? Registrò il suo discorso e lo inviò. Per cui noi abbiamo adesso non soltanto lo scritto, questo è significativo, abbiamo l'audio, no, di Don Tonino, di questo discorso che lui doveva tenere, sembra quasi come la vicenda di Benedetto XVI alla Sapienza, no? Doveva tenere per diversi motivi, non tenne, e però lui inviò lo stesso questo discorso. La sostanza del suo richiamo politico è che appunto il politico deve essere al servizio, la politica è servizio e soprattutto poi il politico deve tendere, come dire, a creare le condizioni.

0: condizioni della pace.
1: Eccellenza, noi la ringraziamo tantissimo sia per essere stata qui con noi ma anche per il preziosissimo lavoro che sta portando avanti. L'aspetteremo per l'uscita dei prossimi lavori. Grazie. Che ci ha anticipato a cui sta lavorando, e la ringraziamo. Grazie,
0: grazie a voi.
1: Di cuore.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Giacomo, ci incamminiamo.
2: Andiamo, andiamo. Ritorniamo dall'altra parte dello studio, perché se
1: guarda
2: avete...
1: come andiamo di corsa,
2: ma stiamo trotterellando proprio quest'oggi, perché quando si parla di gelato naturalmente siamo in prima linea. Il nostro maestro gelatiere Eugenio Morone, come sta andando?
3: Abbiamo quasi ultimato la preparazione.
1: Posso spiare?
3: Come no?
2: La noi stiamo sta realizzando,
3: sì. Sta agitando e nello stesso tempo sta dando del freddo.
2: Un sorbetto alle fragole,
3: un
2: giusto?
3: Sorbetto, ripetiamo, abbiamo fatto una bella percentuale di fragole, siamo quasi all'82%. È importante perché riduciamo proprio gli zuccheri, quelli, ma andiamo a mettere tanta materia prima e di qualità.
1: Ci siamo lasciati prima dicendo una cosa, perché noi abbiamo un maestro gelatiere che è un campione del mondo, e qui vorrei un applauso dal nostro pubblico, perché hai girato il mondo, hai vinto tantissimi premi, riconoscimenti, però ci hai svelato prima, quando parlavamo, che tu hai preferito, mi ricordi il tuo paese?
3: Zagarise.
1: Zagarise a Tokyo, ce la
3: sì,
1: racconti?
3: Perché
1: questo?
3: Bisogna fare le cose, secondo me bisogna fare, come si dice, i vecchietti non sbagliano mai, le cose un po' alla volta, piano piano, un passo alla volta. Quindi stiamo ultimando i lavori per aprire questa gelateria nel mio paese di nascita, e quindi c'era...
1: Perché avevi pensato prima di aprirla a Tokyo.
3: C'era l'apertura, c'era un progetto che non è che abbiamo trascurato, perché cercheremo di portare avanti il prossimo anno, di aprire questa gelateria a Tokyo, e quindi abbiamo dato la priorità a Zagarise, dai.
2: Alle origini,
1: esatto.
3: Non è una bugia, perché tante volte, esempio, io sono stato quasi... una volta c'è stato quasi 15 giorni a Tokyo, ed è una bella realtà. Amano il nostro gelato e quindi faglielo di qualità. È importante.
2: Chi sta a Roma ama il tuo gelato, perché a Trastevere c'è questa storica gelateria Fior di Luna dove è possibile assaggiare. Grande attenzione, lo dicevamo prima, alla stagionalità, perché non tutti i prodotti si trovano in tutte le stagioni, e questo è un tuo fiore all'occhiello.
3: Perché tante volte mi dicono come riconoscere un buon gelato, però io tante volte le guardo, perché è sempre la stessa domanda. Devi fare pure una domanda ai consumatori. Allenatevi pure voi, no? Come riconoscete una buona carne, una buona... Cioè, vi dovete allenare, vi dovete informare. Adesso siamo nel 2026, dove ognuno con il mondo di i social, internet, possiamo vedere tante cose, leggere il libro ingredienti, un buon gelato a pochi ingredienti, non ha tante proposte. Preferire la stagionalità, perché fa bene e troviamo la frutta fatta bene.
1: Eugenio, io qua vedo delle coppette, dei cucchiaini, a questo punto direi che siamo pronti per l'assaggio.
3: Gelato è pronto.
1: Gelato è pronto.
3: Adesso andiamo ad aprire qui, assaggiamo, vediamo quello che abbiamo detto, se...
1: Io e Giacomo giudici.
2: Noi siamo giudici supremi.
3: Bello cremoso.
2: Dietro questo bancone ci siamo solo noi.
3: Piano
2: quindi...
3: piano.
1: Cilmoleremo.
3: Poi prenderà il suo colore naturale. Ecco qua. Una per lei prima.
1: Grazie.
2: Certamente. Allora, questo l'abbiamo detto perché è un gelato, un sorbetto che strizza l'occhio a tutti quanti, perché contiene il 30% di zuccheri in meno, e la lavorazione con fibre vegetali come ad esempio l'inulina...
3: Guarda, è venuto alla fine un buon gelato, una bella struttura come
2: sì.
3: Un gelato normale.
2: Cin cin, grazie. Allora, noi assaggiamo. Parla tu, Eugenio.
3: Eccolo qua. Mi dovete dire voi se tecnicamente... poco zucchero, perché tante volte nella frutta è un azzardo farlo poco dolce, perché lo zucchero da struttura è anche un esaltatore di gusto, no? Però bilanciarlo in un modo corretto, questo ci pensiamo noi, perché tante volte il gelato pensa che sono cose facili da fare la macchina, ma qua c'è una conoscenza ad arrivare a questa ricetta, non che ci ho messo due giorni, ci vuole tempo. E poi no. Alla fine il cliente che valuta? Non valuta tutto sto racconto che ho fatto, valuta se è buono o non è buono.
2: Allora, noi stiamo decretando che è buono perché ce lo stiamo mangiando tutto, per cui, Eugenio, noi ti ringraziamo per essere stato
3: io, grazie,
2: con noi. Che dirti, donna, quando vuoi, perché insomma...
3: Grazie a voi per l'invito.
1: Noi ti diamo oggi il premio di Buon Mattino del
3: grazie.
1: Gelato.
2: Miglior gelato di Buon Mattino, grazie ancora.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Per essere stato con noi, buona stagione estiva a tutti
3: grazie.
2: Coloro che ti incontreranno anche qua a Roma.
3: Grazie, grazie a voi
1: grazie
3: per l'invito.
1: Grazie, maestro gelatiere.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità.

0: L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
3: Due amici.
2: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
3: Due biciclette.
2: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
3: Due anni.
2: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
3: Un viaggio unico.
2: Non ci preoccupavamo di niente.
3: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino. Questa sera, in seconda serata.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
7: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene. Dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Mi dispiace, arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione. Bisogna andare avanti.
10: Ciao, io sono Timothy.
9: Lui è diverso.
10: Sì, è quello che mi piace di lui.
9: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
10: Una cosa inattesa che ha del miracoloso.
11: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato in prima serata.
12: C'è la fiamma accesa.
13: Papà! Papà!
11: Le regole dicevano che non poteva farlo.
12: Ioanna, potrei soffiare io il vetro?
13: Tu e i tuoi sogni. Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
11: Il suo coraggio ha scritto la storia.
12: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
14: Attenta a quello che dici.
11: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
12: Noi Steinman siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
11: La soffiatrice di vetro.
15: Per favore, una donna che soffia il vetro.
12: Sì, e posso provarvelo.
11: Questa sera in prima serata.

0: Grazie. Ci spostiamo e all'insegna dell'arte
1: continuiamo a parlare di arte e lo facciamo con Costantino D'Orazio.
0: Costantino, buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Con un nuovo lavoro, I misteri dell'arte dentro i capolavori. Oggi vogliamo andare proprio, ci porti dentro i capolavori, in quei dettagli che nascondono tanti misteri. Costantino,
2: non so se vi ricordate, qualche mese fa avevamo

0: parlato di qualcosa di simile, ma per bambini.
1: Certo. Sì, sì, sì.
0: Allora, siccome la formula ha funzionato per i bambini, ho detto proviamo a vedere se anche gli adulti si possono appassionare di grandi capolavori, perché lo vedete, questo in copertina abbiamo messo un dettaglio della Camera degli Sposi di Mantegna, Palazzo Ducale di Mantova. Quindi si tratta di 30 opere famosissime, però in realtà all'interno nascondono dei dettagli che soltanto se qualcuno ti invita a guardarli con attenzione nascondono dei messaggi che o l'artista ha voluto inserire volontariamente, perché io dico sempre l'arte è sempre stato uno strumento di conversazione, un po' come facciamo noi questa mattina, per questo motivo spesso vengono dipinti questi quadri, oppure sono misteri o dettagli che in realtà non lo erano all'epoca, ma lo sono diventati perché nel tempo abbiamo perso la possibilità di leggerli, non abbiamo più lo stesso tipo di riferimenti culturali.
2: Allora, armatevi di lenti di ingrandimento, voi piccoli Sherlock Holmes che ci state seguendo in questo momento alle 8.02 e cominciamo a spulciare un po' di queste opere.
0: Guarda dove cominciamo.
2: Cominciando dall'opera delle opere.
0: Quanto se ne è detto, quanto se ne è scritto della Gioconda, eppure c'è un dettaglio in particolare che a me piace sempre raccontare tra questi misteri. Allora, questo è il quadro degli enigmi, anche secondo me eccessivi rispetto a quelli che Leonardo ha inserito, però se guardiamo con attenzione la fronte della Gioconda compare un dettaglio quasi trasparente che nessuno fa notare. Vedete che la sua testa è coperta da un piccolo velo, un velo che è nero, è scuro. Allora, che cosa ci fa pensare questo velo? Nel raccontare il modo in cui è andata quest'opera, Giorgio Vasari, nella vita di Leonardo, scrive che Leonardo deve mettere di fronte a questa ragazza, forse Elisa Gherardini, una serie di saltimbanchi, di musicisti, di buffoni, per farla ridere e per guadagnare poi quel sorriso che l'ha resa famosissima. Ma perché non riusciva a ridere attraverso una semplice battuta? Perché non riusciva a farlo? Beh, forse il motivo è proprio in quella vela, in quella veletta, che è una veletta a lutto. Quindi probabilmente lei stava elaborando un lutto che in quel momento non le permetteva di essere così allegra come l'artista avrebbe voluto. E allora andiamo di appunto di saltimbanchi e di scherzi.
1: Andiamo avanti e vediamo la Camera degli Sposi del Mantegna.
0: Adesso, non so se ci siete mai stati, quando entrate in questa camera, che è all'interno del percorso del Palazzo Ducale di Mantova, voi trovate tutta quanta la famiglia del Duca di Mantova, lui stesso, il figlio cardinale che incontra durante una passeggiata sostanzialmente, e poi al centro del soffitto questo foro, che sembra quasi un pozzo, sì, no? Dal quale si affacciano queste figure che sono un po' reali e un po' inventate. Ci sono dei putti, dei piccoli bambini con le ali, e poi guardate, sono tutte donne quelle altre che sono, sì, rappresentate. Chi sono? Perché c'è questo sguardo che appunto dall'alto osserva tra l'altro il letto del duca? Ma dovete pensare che le camere da letto all'epoca erano luoghi pubblici, luoghi in cui si facevano incontri, si gestivano affari, non erano luoghi intimi come oggi. Ora, se guardate per esempio queste due figure, ci viene da pensare che si tratta di persone che fanno parte della corte. La donna sulla destra dello schermo è molto elegante. Accanto a lei però c'è una figura che potrebbe sembrare un assistente, un'ancella, una figura che lavora per lei. Allora, il sospetto è che queste figure in realtà si stiano preparando per poi scendere e andare a partecipare ad un'iniziativa che si svolge all'interno della camera da letto, all'interno di Palazzo Ducale. Quindi è la corte che osserva dall'alto quello che sta accadendo. Sicuramente tutti dicono perché il duca si senta controllato, no, di quello che sta facendo e che prende delle decisioni che siano giuste per la sua corte, ma anche però figure ancora non perfettamente vestite e addobbate e che attraverso anche l'uso e l'aiuto delle ancelle si stiano preparando poi ad un evento che avvenga lì sotto. E poi è bellissimo il dettaglio, vedete, di quel vaso che è in bilico, sì, proprio perché Mantegna voleva dare proprio l'idea che fosse uno spazio reale quel cielo lassù.
2: Devo dire che sono tutte cose a cui uno non farebbe caso,
0: no,
2: invece
0: infatti,
2: se qualcuno ti ci porta
0: quante
2: veramente
0: volte
2: bello
0: l'avete
2: entrarci.
0: Visto e bisogna un po' entrare dentro i capolavori come il sottotitolo del libro.
2: Entriamo anche nella Tempesta di Giorgione, che cosa ci dici, Costantino?
0: Qua è un macello. non si sa niente di questo quadro, non si sa nemmeno se il pittore sia realmente esistito. Giorgione potrebbe essere un nome

0: tentato, perché di questo artista non abbiamo alcun documento se non la citazione del suo nome in alcune cronache dell'epoca. Che cosa ci troviamo di fronte? Un giovane appoggiato ad una canna, ad un bastone, di fronte a due colonne spezzate, e dall'altra parte di questo piccolo torrente una donna che allatta un bambino. Dove siamo? In realtà non lo sappiamo. Gli storici dell'arte si sono scervellati per cercare di capire: si può trattare forse di una scena dell'Eden? Sono Adamo ed Eva? Ma perché lui è vestito completamente? Quindi forse è dopo, no, la condanna, e quindi quel fulmine là dietro, che poi dà il titolo al quadro, potrebbe essere il segnale del giudizio di Dio che li sta appunto condannando. Eccolo là. In realtà appunto non sappiamo assolutamente nulla, perché Giorgione non ha scritto nulla, né c'è stata nessuna interpretazione che ha chiarito i dubbi. Però quel lampo lì, bellissimo, che fende il cielo appunto tra le nuvole, è in realtà uno strumento che permette all'artista di raddoppiare il punto di vista. Cioè, noi siamo attratti dalle figure in primo piano, e poi quel lampo lì in realtà ci permette di guardare con attenzione la città che c'è lì dietro, che forse è la vera protagonista del quadro, che forse è quella che ha permesso poi a chi al committente di scegliere Giorgione, uno tra i più importanti artisti dell'epoca, di realizzare questo dipinto, che veramente ancora è un mistero totale. Io nel capitolo che gli dedico racconto proprio quali possono essere i significati di tutti quei dettagli, comprese le colonne, che forse, perché lo sono sempre state, sono la rappresentazione della cultura pagana che poi con la cultura cristiana viene spezzata e rinasce.
1: Insomma, che meraviglia!
0: Non ne sappiamo nulla.
1: Andiamo avanti, e ora abbiamo il ritratto dei coniugi Arnolfini.
0: Però non li facciamo vedere tutti, vero?
1: Non li facciamo vedere tutti.
0: No, perché sennò il
1: però
0: libro.
1: La voglia di vederli tutti ci sarebbe, vero Giacomo?
2: Ma certo, ma certo.
0: Allora, qui è una storia molto strana. Allora, vedete che siamo in una casa che all'epoca si sarebbe ben riconosciuto come una casa non italiana, no? Perché siamo appunto nelle Fiandre, siamo in Olanda. E anche queste due figure, guardate soprattutto lui, non ha quasi nulla di italiano. In realtà è italiano, un mercante italiano, si chiama Giovanni Arnolfini, che si fa ritrarre assieme a questa ragazza in un anno molto preciso. Allora, il dettaglio che io vi racconto è un dettaglio secondario, ma in realtà uno che spesso viene raccontato è quello specchio che c'è lì al centro, uno specchio convesso con tutta una serie di piccole scenette dipinte nella cornice. Sono le scenette della Via Crucis. Sono larghe meno di un centimetro, quindi c'è una attenzione al dettaglio con questo pennellino minuscolo. Van Eyck ha dipinto questo capolavoro. Ma sopra ha scritto Jan van Eyck è stato qui e ha messo l'anno. Ora, quell'anno lì è l'anno successivo alla morte della moglie di Arnolfini. Allora, perché l'anno dopo la morte della sua compagna si è fatto ritrarre con lei? Forse la spiegazione è in un altro dettaglio, che è secondario. Guardate, ora penso di aver portato anche l'immagine. Dietro di lui, sul davanzale, ci sono delle arance. C'è una mela sul davanzale, sulla panca ci sono delle arance, c'è un altro frutto sul davanzale, e poi ci sono delle ciliegie lì dietro, nel giardino. Lo vedete quell'albero con...
2: Come no?
0: Allora, quello potrebbe essere il dettaglio che ci dà il senso della scena che stiamo vedendo. Uno dei titoli di questo quadro nel tempo è stato il ritratto di coniugi Arnolfini, di coniugi Arnolfini, perché forse stiamo assistendo ad un momento del loro matrimonio. Lui le prende la mano e le promette fedeltà eterna, purezza, come l'arancia testimoniava, ma anche quell'amore che è l'amore puro, l'amore passionale, come le ciliegie rosse stavano a rappresentare. E quindi un omaggio in memoria a questa donna che ha sposato ed è morta prematuramente. Ma senza quei frutti lì sarebbe stato difficile cogliere l'idea del matrimonio.
2: Allora, capiamo che determinate opere sono degli scrigni, delle scatole cinesi con tantissimi significati. Qual è stato il criterio della scelta? Perché immagino ce ne siano tantissime disseminate nella storia dell'arte.
0: Allora, sono messe in ordine cronologico, quindi appunto si va dal 200, 300 fino al 900. E guarda, in realtà non c'è un criterio. È un po' le opere che mi sto

0: Perché mi porto dietro da 30 anni, forse, ecco, questa è un po' l'idea. Quelle che negli anni ho raccontato e che effettivamente mi hanno lasciato questo desiderio di andare un po' più in profondità. Perché in fondo il nostro mestiere, il mio mestiere è questo. Sarebbe troppo semplice dirvi in che anno, dove sta, questo insomma è abbastanza facile da trovare ovunque, ma andare a cercare quello che l'artista ci ha voluto dire nascondendo nelle maglie, negli sfondi, forse è un po' quello sforzo in più che è richiesto a chi legge, a chi guarda e a noi di portarvici dentro.
1: Io sto ancora pensando al dettaglio dell'albero di ciliegie, perché io mi ricordo, l'ho detto a Giacomo, quell'opera l'ho studiata a scuola, ma quello io non l'avevo mai
0: Hai visto?
1: notato.
0: Perché sta lì, c'è quella fessura, no? Delle persiane, insomma,
1: Esatto.
0: leggermente aperto. E poteva esserci semplicemente un cielo, ci poteva aver messo una felce, ci poteva mettere, invece no, ci ha messo l'albero di ciliegie. Non è una scelta
1: Che
0: casuale.
1: meraviglia, chissà quanto c'è ancora da scoprire nei misteri dell'arte dentro i capolavori. Grazie Costantino
0: Grazie a voi
1: D'Orazio per
0: ragazzi,
1: essere
0: grazie
1: stato
0: a
1: con noi.
0: tutti, grazie.
1: Grazie.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
1: Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
6: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
7: Comunque il bar era di mamma, si vende e si divide.
8: E gli è rimasto solo quello.
7: E a me che mi rimane?
9: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
10: Mi manda Giuseppe.
11: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
10: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
7: Non sei adatto.
12: Dove sono i soldi? Dove sono?
10: C'è un uomo giusto.
3: Bar Giuseppe, domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Giovedì, transita una perturbazione. In questa giornata ci saranno numerose precipitazioni, più insistenti e intense al nord-est e in Lombardia, alternate a schiarite altrove. Al centro, pressione in brusco calo. Diffusa instabilità su tutte le regioni, con fenomeni localmente intensi anche sotto forma di temporale. Temperature in generale diminuzione. Al sud, pressione in calo. Ma nonostante ciò non ci saranno grosse precipitazioni, se non qualcuna sulla Sardegna. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo diffuso. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.

e chiama i suoi sostenitori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa dirompente dell'autocompenso. Trump è determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Un drone marino ucraino ha colpito il porto di Sochi sul Mar Nero, provocando un incendio, danni alle infrastrutture e il ferimento di 8 persone. Lo riferiscono autorità russe. L'esplosione è avvenuta nei pressi del lungomare. Il raid ha provocato anche l'evacuazione di un concerto in corso vicino alla zona colpita. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia, a rivelarlo il premier norvegese. Nuova fiammata a Hormuz, gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Il raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre 2 navi della Marina in risposta. Media iraniani parlano di diverse esplosioni udite nell'Iran meridionale, nella provincia di Hormozgan e sull'isola di Kesh. La legge elettorale sbarca in aula al Senato e nella maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia valuta alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Contraria invece Forza Italia, la soglia per il premio resta al 42%, salta definitivamente l'idea del ballottaggio. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28. Il caro carburanti oggi in Consiglio dei Ministri, altro decreto tampone la cui scadenza non è ancora stata definita. Il governo punta nei prossimi mesi a cambiare strategia per dare aiuti selettivi concentrati sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Chiesa e sagrato gremiti ieri sera a Squinzano in provincia di Lecce per l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne uccisa nei giorni scorsi e gettata dal cavalcavia del Mugello a Firenze dall'ex compagno. Per il parroco l'amore non è possesso, dai genitori l'appello a non dimenticarla. 24 persone sono state soccorse in acque internazionali da Medici Senza Frontiere, 5 sono donne, 7 minori non accompagnati, verranno sbarcati a Pozzallo, arriveranno invece a Salerno i 78 profughi tratti in salvo dalla Ocean Viking di SOS Mediterranee, tra loro anche 2 neonati. Il maltempo che ieri si è abbattuto con violenza sul nord si allarga in queste ore al centro-sud, allagamenti e alberi caduti nel Perugino, 60 gli interventi dei vigili del fuoco tra Pesaro e Ancona nelle Marche, per l'allerta meteo in Toscana è vietato l'accesso ai parchi per la giornata di oggi. Agosto 2026 è stato il mese più caldo di sempre, a certificarlo i dati del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Le temperature globali sono salite nuovamente al di sopra di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, un dato che si associa alla siccità particolarmente difficile alla situazione nell'Europa occidentale. 5 morti e 87 dispersi nelle Filippine per un incendio divampato su un traghetto nei pressi di una località turistica nella provincia di Palawan. 43 le persone tratte in salvo, l'imbarcazione era partita da Manila, i tentativi di spegnimento sono ancora in corso. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, tema di quest'anno è cambiare la narrazione, un invito a promuovere maggiore comprensione e supporto. Secondo i dati più recenti in Italia, nei giovani tra i 15 e i 29 anni il suicidio rappresenta la terza causa di morte dopo gli incidenti stradali e i tumori. Esordio amaro per il Napoli in Champions, la squadra partenopea malgrado un'ottima prestazione perde 1-0 in casa contro l'Arsenal. Abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa, il commento del tecnico Massimiliano Allegri. Stasera l'esordio del Como nella massima competizione europea contro il Lipsia e della Roma in Turchia con il Fenerbahce. È tutto, l'informazione torna come sempre alle ore 12, buona giornata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il Spirito.
0: Fratelli e sorelle, pace e bene a tutti, in particolare ai nostri fratelli e sorelle nella fede, che sono uniti a noi nella preghiera televisivamente, da casa, dai luoghi di sofferenza, dagli ospedali, dalle case di cura. Ancora una volta ci apprestiamo alla mensa della parola e dell'Eucaristia per renderci docili alla parola di Dio e chiedere perdono per tutti i nostri peccati, quei peccati che vengono, ecco, tante volte commessi a causa dell'inimicizia tra noi e i fratelli. E allora il Signore oggi ci invita ad amare invece i fratelli e a perdonare, a perdonarci. Quel perdono che vuole donare a ciascuno di noi, qualunque situazione, ecco, ci troviamo o qualunque peccato abbiamo commesso, non dobbiamo mai disperare della misericordia di Dio. Allora siamo qui come figli di Dio, come consapevoli peccatori che chiedono misericordia per tutti i peccati commessi, per essere nuovamente, ecco, e rinnovare quella comunione con Dio e con i fratelli. Chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà. Signore pietà, preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà ed eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio, se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio,

0: Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole. Voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo. Perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato, disse Gesù ai suoi discepoli: amate i vostri nemici. Amate i vostri nemici. E la domanda che noi ci poniamo è: come è possibile? Pensate per un attimo, ogni giorno, forse una delle attività più sviluppate è la mormorazione, è il giudizio, soprattutto sull'operato degli altri, e il guardare tutti i difetti e i limiti del fratello e tutti gli errori. Ma facciamo fatica tante volte, ecco, a guardare ai nostri limiti, alle nostre fragilità. Ed ecco che la colpa è sempre dell'altro, il nemico è sempre l'altro. Io sono l'amico, l'altro è il nemico. E forse, ecco, qui dobbiamo chiedere al Signore l'umiltà e lo spirito di discernimento, di comprendere veramente qual è il nostro peccato e qual è il peccato dell'altro, che determina inimicizia, diventa nemico, mio rivale, colui che, ecco, non è più con me, è contro di me. Quante volte anche nel corso della nostra vita abbiamo avuto e abbiamo degli amici, ma che poi diventano nemici. Tante volte anche nell'ambito della famiglia, con un fratello, una sorella, un parente, un amico. Anche nelle comunità si diventa poi a volte nemici. Perché questo avviene? Perché quando noi invece di porre Dio al centro della nostra vita, poniamo il nostro io, il nostro egoismo. E allora ecco che ci separiamo l'uno dall'altro. E allora la parola di Dio, il Vangelo, in modo particolare l'insegnamento di Gesù, ci dice cosa fare. Come amare i nemici? In che modo noi cristiani, noi suoi discepoli, alla sua sequela, dobbiamo essere dei testimoni dell'amore e della misericordia di Dio nel nostro tempo, nella nostra vita? Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. Amate, fate del bene, benedite, pregate. Dobbiamo scolpire, ecco, nella nostra mente, nel nostro cuore, ma nella nostra vita quotidiana di preghiera, quanto il Signore ci invita a fare. Amare, fare del bene, benedire e pregare per i nostri nemici, i nostri nemici. E voi potreste dirmi, ma è impossibile, come facciamo? Ed è vero, ma ciò che è impossibile a noi creature, tutto è possibile a Dio, che è Padre e noi siamo figli. E allora, ecco, l'amore e la carità, fare il bene nelle opere è fondamentale nella vita di ognuno di noi, di ogni cristiano, per essere riconosciuti come figli del Dio Altissimo, che è benevolo verso tutti. Ecco, questa mattina da noi c'è di nuovo il sole, una bella giornata, ma quel sole Dio, che è Padre, lo fa splendere sui buoni e sui cattivi, su quelli che hanno agito bene e quelli che hanno agito male. È un sole che, dice San Francesco, richiama anche l'Altissimo Onnipotente e Buon Signore, Dio Creatore, Dio Padre. E allora, ecco, tutti sono illuminati dalla luce non solo del sole, ma di quel Dio che l'ha creato e ha creato ciascuno di noi. E allora, ecco che nella misura in cui riconosciamo Dio come Padre, ci riconosciamo anche tra di noi fratelli, e non possiamo essere nemici, ma soltanto fratelli in cammino verso il regno di Dio. Dice Gesù qualcosa di molto impegnativo per ciascuno di noi: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Ci invita a essere misericordioso come misericordioso Dio. Pensate a quale altezza di misericordia siamo chiamati ciascuno di noi. Allora coraggio, usciamo dalle nostre pigrizie, dalle nostre chiusure, non ci lasciamo scoraggiare dal peccato o dalla divisione, quei muri che a un certo punto sono muri invisibili che ci impediscono di vivere la comunione e di vivere il bene con il fratello e anche all'interno delle famiglie. Fidiamoci di Dio, della sua grazia, della sua misericordia. Non giudicate e non sarete giudicati. Un'altra dimensione che noi tante volte esercitiamo, il giudizio sugli altri. Chi siamo noi a giudicare l'altro? Noi non sappiamo cosa veramente c'è nel cuore del fratello, perché quel fratello si è comportato così. Non lo sappiamo. E allora misericordia. Misericordia io voglio, dice il Signore, non giudizio. Non sono venuto per condannare, ma per perdonare e salvare. E allora, a imitazione, ecco, del Signore, anche noi siamo chiamati a perdonare. San Francesco scrive nelle sue ammonizioni, che sono rivolte a noi frati, queste parole del Vangelo che abbiamo ascoltato, dicendo di amare i nemici. E dice San Francesco: veramente ama il suo nemico colui che non si risente dell'ingiuria del fratello e gli mostra per amore di Dio, con le opere, il suo amore. Quindi per amore di Dio mostra con le opere il suo amore al fratello che ha qualcosa contro di lui. Ponendo i nostri corpi in obbedienza al Signore a imitazione di Cristo. A imitazione di Cristo. Ecco, abbiamo il crocifisso qui al centro del presbiterio e dall'alto della sua crocifissione Gesù pronuncerà le sue ultime parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E se l'ha fatto Gesù, anche noi, quando guardiamo al fratello, guardiamolo con gli occhi di misericordia, pregando, amandolo e lasciandoci amare innanzitutto da Dio. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora saremo capaci,
fratelli e sorelle, di amare e pregare e perdonare i nostri nemici nella misura in cui ci riconosciamo veramente figli di Dio, fratelli tra di noi in Gesù Cristo, discepoli del Signore, e siamo chiamati ad essere testimoni dell'amore e della misericordia con l'aiuto della Vergine Maria, che qui veneriamo come madre della speranza. Coraggio, qualsiasi situazione di inimicizia possiamo colmarla con la misericordia e la grazia di Dio e con l'intercessione di Maria, che ancora una volta, come madre di Dio e madre nostra, ci dice, come alle nozze di Cana, fate quello che mio figlio vi dirà, e così sia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo, e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, non dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: Signore, non sono degno di partecipare alla tua cena.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Adesso ci rivolgeremo alla Madonna, Madre della Speranza, e tanti di voi ci hanno chiesto preghiere, tanti di voi ci consegnano a noi sacerdoti, ecco, le situazioni di difficoltà, di inimicizia che si sono creati nelle famiglie, nelle comunità, nei posti di lavoro. E allora vogliamo con fiducia, ancora una volta, ecco, unire tutte queste richieste di dolore, di speranza, richieste di guarigione fisica e spirituale, in questa preghiera che rivolgiamo alla Madre di Dio e Madre nostra, perché è la Madre della vera speranza, che è Gesù Cristo, quel Signore che accompagna la nostra vita e che ci invita ad amare i nostri nemici. E allora, ecco, quando usciremo da questa celebrazione, nel ritornare a casa, e per chi ci segue anche televisivamente, facciamo uno sforzo con l'aiuto di Dio, con l'intercessione di Maria, a essere costruttori di pace, di riconciliazione, riconciliandoci con coloro verso i quali si è interrotta la comunione, con il perdono e con la preghiera laddove non ci riusciamo. E allora insieme ci affidiamo alla Madonna, Madre di Dio e Madre nostra. Supplica la Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore

0: e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede eretta nella tempesta della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Siate nel mondo testimoni dell'amore e della misericordia di Dio, andate in pace.
1: Vediamo.

0: E rimanete con noi perché c'è un graditissimo ritorno nel nostro studio.
1: Possiamo dire un nostro amico, un amico di Buon Mattino, che è Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Siamo davvero contentissimi quando torna da noi e oggi lo facciamo per parlare di questo suo lavoro. Ho conosciuto una santa, Madre Teresa di Calcutta. Lei ha conosciuto Madre Teresa e c'è stata un'amicizia che è durata 30 anni.
2: 29 anni esattamente.
1: 29 anni. Quindi io vorrei iniziare chiedendole chi era Madre Teresa di Calcutta.
2: Prima di rispondere a questa domanda vorrei sottolineare un fatto. L'amicizia con Madre Teresa per me è stata un grande dono della misericordia di Dio, un dono immeritato indubbiamente. Pensa che Madre Teresa quando venne a Massa Marittima si è incontrata anche con la mia mamma e sono abbracciate davanti a me. Io rimasi emozionatissimo perché Madre Teresa disse: il suo figlio è tutto di Gesù, ma lo disse in inglese. La mia mamma non capì. L'ha tradotto un sacerdote che era lì presente, Monsignor Callaghan. Quando ha capito il senso delle parole, allora si è buttato addosso a Madre Teresa e sono abbracciati.
0: Lei ha nominato sua mamma, ma ci viene da pensare anche ai genitori di Madre Teresa, perché molte volte le radici di una santità vanno riscoperte.
2: Non c'è dubbio,
0: nella
2: non c'è...
0: famiglia. Chi erano i suoi genitori?
2: La famiglia di Madre Teresa.
1: Stiamo vedendo la foto. Questo è l'abbraccio tra sua mamma e Madre Teresa.
2: E Madre Teresa. Davanti ai miei occhi.
0: Bellissimo.
2: Appena Madre Teresa capì il senso delle parole.
0: Un abbraccio che racconta tanto. Ci diceva, Eminenza, sì. I genitori di Madre Teresa.
2: Erano straordinari, tutti e due. Pensa che il papà di Madre Teresa era un commerciante, sempre in movimento tra le sponde dell'Adriatico. Quando ritornava, portava sempre un piccolo pensiero. Prima la moglie e poi i figli. Ma però portava spesso anche un regalo un po' insolito. Prendeva un poveretto dalla strada, lo portava a casa, diceva ai figli: questo è il nostro lontano parente, è finito male, facciamo vivere un momento di serenità. E i figli vedevano e imparavano. E la mamma non era da meno. Pensa che la mamma andava tutte le settimane a trovare una povera donna di nome File. Io questo nome l'ho sentito sulla bocca di Maria, ma chi era sta File? Lei mi disse: è una povera donna ubriacona. Sa, gli uomini ubriachi fanno effetto, una donna ancora di più. E aveva sempre gli abiti sporchi di vomito. La mamma di Maria Teresa andava, prendeva gli abiti sporchi,

0: li riportava a casa, lavava e portava con sé la futura Madre Teresa. È quello che ha imparato Madre Teresa. Ha imparato dalla mamma, ha imparato dal papà. Penso, per fare un esempio, diceva il papà, anche questo è un fatto veramente singolare, quando mangiate un boccone di pane, vergognatevi se non l'avete sudato, facendo il vostro dovere, no, studenti? E se l'avete sudato, vergognatevi se non lo condividete con qualcuno che non c'ha niente. Quanti genitori danno questi insegnamenti ai figli? Ecco come è nata Maria Teresa.
1: Questo ci fa capire anche proprio, come dice lei, l'ambiente in cui è cresciuta. Sì. Madre Teresa, e ci fa capire di più anche proprio dei suoi genitori. Ci può dire qualcosa in più sulla mamma di Madre Teresa?
0: Pensa che la mamma, una volta, quando seppe che il marito ritornava dopo un lungo viaggio, era stato fuori più di 2 settimane, improvvisamente sparì e poi ritornò con l'abito da sposa. I figli si misero a ridere: mamma, mica siete più fidanzati? Lei rispose: sappiate che vostro padre io lo sposo ogni giorno. Pensate che lezione. E Maria Teresa diceva anche, questa è una cosa molto bella, molto importante, diceva: il più grande dono, che sono parole veramente impressionanti, che un padre può fare ai propri figli è amare la loro madre. E il più grande dono che una madre può fare ai figli è amare il loro padre. Oggi non è così.
2: Ci fa rendere conto veramente della grande armonia che evidentemente regnava fra i due, che deve essere stato anche un motivo di esempio per Madre Teresa stessa. A proposito di Madre Teresa, inserita anche nel tempo, nel contesto che ha vissuto, è vero che Madre Teresa riceveva spesso la principessa Diana, moglie dell'attuale re Carlo?
0: Sì, tant'è vero, una volta mi permisi di dire: madre, c'è qualche malumore perché lei riceve la principessa Diana. Molti temono che la usi soltanto per farsi pubblicità. Lei mi rispose: io non ho mai ricevuto la principessa Diana, ho ricevuto soltanto l'infelice Diana. Per me è uno dei tanti poveri che vengono a bussare alla porta del mio cuore. E 3 volte fece: pur Diana, povera Diana. Mi disse anche Maria Teresa: ho consigliato a Diana di portare i suoi figli a vedere i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi. Un futuro re deve sapere quanta povertà c'è nella sua nazione. E lei ha portato i figli. William l'ha portato a vedere. Poi la regina mise il veto. Poi sapete che Diana perse un po' la testa quando venne a sapere che il marito la tradiva praticamente. Ed è finita tragicamente. È morta pochi giorni prima di Maria Teresa. Fine agosto è morta Diana per un incidente. 5 settembre è morta Maria Teresa. Praticamente si sono incontrati in cielo, io spero.
1: Ora stiamo vedendo proprio delle immagini mentre lei parlava di Madre Teresa e della principessa Diana. Lei nel libro racconta, l'abbiamo detto, 29 anni di amicizia e tanti incontri con Madre Teresa. Ma ci racconta di quando è venuta a trovarlo a Porto Santo Stefano?
0: Ah sì, fu un incontro molto bello. Prima dell'incontro ricordo che un signore, un ricco industriale, voleva offrire a Maria Teresa la sua villa all'Argentario. E Maria Teresa mi disse: ci devo pensare bene. Non so se è opportuno aprire una casa per malati di AIDS in un luogo di grande villeggiatura. Li potrebbero rifiutare, soffrirebbero di più. Io poi accompagnai la madre all'incontro a Portoferraio. Accompagnai la madre e dopo l'incontro c'è una foto, forse fanno vedere una foto quando la madre parlava a Porto Santo Stefano. Questo signore si ripresenta con le chiavi in mano. Questa è la chiave di casa mia però. Con le chiavi in mano gli fa: madre, ecco le chiavi. Un signore lì presente, era un grosso esponente un tempo, disse: madre, intanto prenda le chiavi, poi si vedrà. Maria Teresa rispose: no, perché quel che non mi serve mi pesa. E chiuso il discorso.
2: Immagino che...
0: Chiama Samaritana.
2: Che le parole di Madre Teresa rimasero impresse veramente.
0: Sì, quello che disse lì a Porto Santo Stefano era impressionante. Era l'agentario molto bello. Disse, in questo luogo tanto bello dovete essere belli anche voi, belli dentro. Io mi auguro che in questo bel paese, l'argentario ovviamente è bello, nessuna persona sia abbandonata, nessun bambino, nessun anziano, nessun ammalato. Quando si presentò, chiaramente tenute le autorità che aspettavano, deve salutare prima gli ammalati e dopo andò a salutare le autorità. Questa è la Madre Teresa.
1: Eminenza, posso chiederle, quando lei pensa a Madre Teresa, avendola conosciuta in maniera approfondita, cos'è la prima cosa che le viene in mente?
0: Madre Teresa era contentezza, è una donna felice. Pensi che una volta un fotografo, che se eravamo a San Gore al Celio, durante una professione solenne di suore, scattava sempre foto davanti al volto di Madre Teresa. Io, terminata la celebrazione, sembravo io, gli dissi, ma scusi, ma perché lei disturbava la madre mentre pregava? Lui mi disse, guardi che io ho fotografato tante persone, mi disse i nomi di attori, di attrici, ma non ho mai visto occhi così felici. Vorrei sapere qual è il segreto. Lo diceva a Madre Teresa e lei rispose, guardi, il mio segreto è molto semplice. I miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime. Lo faccia così anche lei.
2: E forse proprio qui sta anche la grande capacità che ha avuto di attrattiva Madre Teresa nei confronti di tutti quanti, non solo credenti, ma anche persone distanti.
0: Sì, sì, indubbiamente. Madre Teresa ti entrava nel cuore. Era impressionante. Che direi il potere spirituale di questa donna. Ma era semplice Madre Teresa, eh? Non immaginate che avesse chissà quale altezzosità. Lei sapeva di essere famosa, ma è rimasta sempre nel nascondimento. Sembrava che non volesse occupare spazio. Si faceva piccola. Aveva un'umiltà impressionante, Madre Teresa. Pensa, una volta disse, l'ho sentito io con i miei orecchi, io sono soltanto una povera matita. Quel che conta è la mano che scrive, la mano di Dio. Io sono una piccola matita, nulla di più.
1: Vogliamo rivivere un momento, ed è il momento proprio della canonizzazione di Madre Teresa, era il 4 settembre 2016. Guardiamo.
3: Oggi consegno questa emblematica figura di donna e di consacrata a tutto il mondo del volontariato. Lei sia il vostro modello di santità. Penso che forse avremo un po' di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa. La sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda, che spontaneamente continueremo a dirle Madre Teresa.
1: Eminenza, che momento è stato?
0: Un momento straordinario. Io credo che Madre Teresa, quando ha assistito dal cielo, abbia sorriso. Lei non voleva occupare spazio, dicevo. È una donna di un'umiltà impressionante. Però il Signore l'ha messa in alto, perché lei era veramente grande, veramente grande. Pensi, quando andò all'ONU, lei non voleva andare. Poi alla fine ha accettato. Anche il Nobel per la pace, lei non lo voleva. Inizialmente disse, ma non so se è opportuno prendere questo Nobel, perché le cifre che danno sono ricavate dalla scoperta della dinamite. E allora mi danno un premio per la pace a chi ha scoperto la dinamite? Poi alla fine andò. Andò però, chiaramente dissero, madre, il Nobel non è un premio cattolico, un premio luterano. Non si presenti al Nobel con la corona del rosario in mano, leva sempre il rosario in mano. La madre ascoltò. Quando andò al Nobel, aveva in mano la corona più grossa che aveva e disse: non è una provocazione, è semplicemente coerenza. La devozione alla Madonna appartiene al patrimonio irrinunciabile della mia fede. E io allora ho sempre la corona in mano. Sempre.
2: Eminenza, abbiamo parlato, ci ha raccontato del grandissimo amore per i poveri da parte di Madre Teresa, e c'è un episodio in particolare che riguarda una donna lebbrosa.
0: Lebbrosa. Io ho sentito il racconto dalla bocca di Madre Teresa. Lei mi ha raccontato che una volta nella casa del Cuore Immacolato a Calcutta portarono una povera lebbrosa raccolta dalla fogna. Allora scorrevano tutto all'aperto le fogne lì. Ed era facile trovare nelle fogne anche bambini abbandonati. Questa povera lebbrosa, pensa, i lebbrosi non hanno sensibilità negli organi periferici. Aveva un piede rosicchiato dai topi di fogna. Era un po' nauseante. Margherita disse: lasciate fare, ci penso io. La ripulì dallo sterco che aveva addosso, una cosa veramente impressionante. Cominciò a dare un piccolo brodo. Questa povera lebbrosa meravigliata fa: ma perché fai così? Perché ti voglio bene. Mi vuoi bene. Ma neanche i miei figli mi hanno voluto bene. Mi hanno buttato nella fogna. Tu perché mi vuoi bene? Chi te l'ha insegnato? Me l'ha insegnato il mio Dio. Il tuo Dio. E come si chiama? Margherita rispose: il mio Dio si chiama amore. Questa povera lebbrosa dice: che bello, io morivo e non sapevo che Dio è amore. Maria Teresa commentava: ma tu lo vedi Dio? Lo vedi nei miei occhi? È Lui che ti guarda. Nel mio cuore è Lui che ti vuole bene. Nelle mie mani è Lui che ti accarezza. E la lebbrosa: quanto è bello quello che mi hai detto. Quando è morta poco tempo dopo, pochi minuti dopo, io ho pensato, quando è andata in cielo, avrà detto: guarda Signore, che adesso conosco il tuo nome. Me l'ha detto una cristiana che ho incontrato poco fa. Era Madre Teresa.
1: Eminenza, grazie anche per l'emozione che ci trasmette.
0: Beh, ricordare queste cose a me fa impressione. Anche oggi, quando parlo di Madre Teresa, anch'io la chiamo sempre la madre, mai Santa Teresa, ma la madre. La chiamiamo sempre così.
1: Ci prendiamo qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo.

0: Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: C'è la fiamma accesa.
2: Papà! Papà!
3: Le regole dicevano che non poteva farlo.
1: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
4: Tu e i tuoi sogni.
5: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
3: Il suo coraggio ha scritto la storia.
1: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
6: Attenta a quello che dici.
3: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
1: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
3: La soffiatrice di vetro.
7: Per favore, una donna che soffia il vetro.
1: Sì, e posso provarvelo.
3: Questa sera in prima serata.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre.
9: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio.

0: con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
9: Due amici?
8: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
9: Due biciclette?
8: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
9: Due anni.
8: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
9: Un viaggio unico.
8: Non ci preoccupavamo di niente.
9: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino, Torino. Questa sera, in seconda serata.

0: Continua la nostra mattinata insieme in compagnia del cardinale Comastri, che sta condividendo con noi tanti ricordi di un'amicizia durata 29 anni. Un'amicizia con una santa, Madre Teresa di Calcutta, e noi la ringraziamo perché ci sta raccontando anche alcuni episodi che fanno parte della sfera più intima e privata. Io le volevo chiedere, lei porta sempre un anello?
1: Sì, questa è la medaglia miracolosa che mi ha dato Madre Teresa. Quando venni operato al cuore nel 93, io telefonai a Madre Teresa e dissi: Madre, ho tanta paura. E lei mi fece: What a wonderful gift, oh, che dono meraviglioso. Io dissi: Ma ha capito, Madre? E lei mi disse: Sei così vicino alla croce di Gesù che senza staccarsi può baciarti. Madre, soltanto lei poteva dirmi una cosa del genere. Ti mando una medaglietta della Madonna miracolosa. Io l'ho messa nel mio anello, l'ho portata con me durante l'intervento al cuore. Ricordo il professore mi disse: guardi, appena fatta l'anestesia, la mano si apre, la medaglia cade. Professore, lei faccia il suo dovere, io faccio il mio. Io la medaglia, poi lei me la ridà. Poi Madre Teresa, quando l'ho incontrata, ha visto questa medaglia: hai fatto bene. Tieni la Madonna sempre con te, in modo che quando ti baciano la mano pensano a lei e non pensano a te.
2: C'è un altro ricordo che voglia, di cui, un altro momento di cui vogliamo parlare. Abbiamo parlato del Nobel, e quando tornò in ritorno da Oslo, si fermò a Roma un giornalista in lingua inglese, ebbe modo di dire a Madre Teresa: Madre Teresa, si fermi un momento, si riposi.
1: A San Gabriele al Celio. Mi ricordo, io ero presente, questo giornalista disse in lingua inglese: Madre, lei si affatica tanto, ma il mondo non cambia, si riposi. Madre Teresa rispose: Io non ho la pretesa di cambiare il mondo. Il mondo non finirà così. Ci sarà una conclusione. E la tirerà Gesù, sia tranquillo, non gli uomini. Nel frattempo, io cerco di essere una goccia di acqua pulita nella quale si possa riflettere il volto buono, il volto bello di Dio. Le pare poco? Zitto. Lo faccia anche lei, saremo in due. Zitto. È sposato, sì, ho tre figli. Non c'è neanche i suoi figli, saremo in sei. E concluse: anche una goccia di acqua pulita rende più pulito il mare. Non manchi la sua goccia. Ricordo ci fu un silenzio impressionante. Madre Teresa dava delle risposte così semplici ma così sapienti che impressionavano, ti restavano dentro. Pensa, il giornalista non disse niente.
0: Eminenza, ci ha raccontato il suo legame con la medaglia miracolosa. Abbiamo parlato delle medaglie miracolose, allora vogliamo ascoltare un'altra testimonianza proprio a proposito di queste medaglie.

0: moglie, che è quella del dottore Pino Noia. Ascoltiamo.
1: Come uomo di fede ho capito che non si arriva a Dio se non attraverso Maria. La conoscenza con la madre iniziò quando a dicembre dell'81 lei venne a ritirare la laurea honoris causa. Molti non sanno che Madre Teresa è dottore in medicina e chirurgia honoris causa. E disse: a voi medici di questo policlinico io dico, se c'è una donna che non vuole il proprio bambino, datelo a me, me lo prendo io. In quell'occasione disse alla madre: madre, potrebbe venire al Gemelli a ringraziare tutti i medici, tutte le ostetiche? Lei pensò un attimo e disse: I will come. Venne, volle andare subito in sala parto, e quando uscimmo fuori dalla sala parto c'era già un nucleo di persone, una folla immensa da una parte, e io, spingendo Madre Teresa, vidi questi episodi. Una le baciò la mano, Madre Teresa aveva vicino una suora, pare che fosse Sister Agnes, che aveva dentro tutte medagliette miracolose, e prendeva un po' a caso e la dava a quella donna. Mi venne subito un pensiero, ho detto: scusi, quando gliene ha dato? E lei disse: 4 me ne ha date. Ma quanti siete in famiglia? Siamo 4. Dico: ma ho pensato, che strana coincidenza. Andammo più avanti, un'altra le bacia la mano, anche lì prende, dico: mo glielo chiedo pure a questa. Dico: quanti siete in famiglia? Dico: siamo 3, io, mio marito e una bambina. Ma quanti gliene ha dato? 3. Scendemmo in the hospital. Quando uscimmo c'era una professoressa di ematologia, adesso è un'ordinaria, allora va lì, gli bacia la mano, e anche lì Madre Teresa prende casualmente un numero di medagliette, e a quel punto ho detto: Dio mio, perdonami, è l'ultima volta che vado a chiedere. Quante te ne ha date, Luciana? Me ne ha date 4. E voi quanti siete in famiglia? Siamo 3. Allora, a quel punto dicevo: è più umano questo fatto di non aver azzeccato il numero, no? Faccio 2 passi e Luciana mi ferma. No, Pino, siamo in 4, perché io sono incinta. 4 volte Madre Teresa ha dimostrato che il Signore guidava la sua mano, il suo cuore, la sua vita, tutta la sua missione, era presenza forte di Dio nella sua vita.
0: Eminenza, bellissimo questo ricordo del dottore Pino Noia.
2: Sì, la Madre Teresa aveva sempre le tasche piene di questa medaglia. Le dava a tutti. Pensa anche a quel giornalista che ha 3 figli, lei ha dato una medaglia per lui, i 3 figli e la moglie. E ne ha date 2 in più. Forse le possono servire.
3: Eminenza, sono state tante le persone, le personalità incontrate nel corso della vita da Madre Teresa di Calcutta. Ebbe modo anche di fare un incontro con Pierpaolo Pasolini. Che cosa accadde in quell'occasione?
2: Sì, Pasolini andò a Calcutta nel 61, era il centenario della nascita di Tagore, che era di Calcutta, nato e morto a Calcutta. E andò, penso, con Moravia, una bella coppia. E lei, con lui, Pasolini, chiese di incontrare Madre Teresa. Madre Teresa lo incontrò. Dopo l'incontro Pasolini ha detto: sul volto di quella donna traspare una bellezza che affascina. Beh, si poteva dire tutto perché era bella Madre Teresa, però era bella dentro. E la bellezza dell'anima traspariva sul volto, e aggiunse: mai il cristianesimo mi è apparso così affascinante come dopo l'incontro con quella donna. Donna era Madre Teresa di Calcutta. Anche Pasolini è rimasto affascinato dalla santità che traspariva sul volto di Madre Teresa.
0: Eminenza, ci può raccontare l'ultima volta che l'ha incontrata?
2: È un incontro molto emozionante. Era il 22 maggio del 1997. La mia mamma era morta da pochi giorni, era morta il 5 maggio. E Madre Teresa gli disse: madre, mi manca tanto la mia mamma. E lei mi disse: sì, ti capisco, perché la mamma è unica, ma io presto andrò in cielo. Anch'io ti sarò sempre vicina. Io la sento questa presenza. Poi la vidi molto stanca. Dissi: madre, la vedo molto affaticata. Si riposi un pochettino, si fermi un pochettino. Scherzando, dissi: madre, tu ti prendono le ferie. Ti prendo anche lei un po' di ferie. Non ho bisogno di ferie, perché i miei giorni sono tutti festivi. Fare del bene è una festa, ricordatelo. Poi mi disse: vengo da New York, ho aperto una casa ai malati di AIDS. Quanti ci sono in quel paese? Adesso sto qui, incontro i miei suori, i miei poveri che sono qui a Roma. Poi devo andare, mi disse, in Russia. In Russia, pensa, Gorbaciov ci ha fatto aprire una casa con la porta della cappella aperta al pubblico. E questo è un miracolo. Poi devo andare a Vladivostok, poi devo andare a Tokyo, poi devo andare a Calcutta. Io dissi: madre, ma neanche una giovinetta può fare un viaggio di questo genere. La vedo ancora. Mi prese il polso e mi disse: ricordati, quando morirò porterò con me soltanto la valigia della carità. Io cerco di riempirla, finché ancora un po' di tempo. Poi aveva una grande forza nelle mani. Mi strinse il polso e mi disse: Bishop Angel, Vescovo Angelo, guarda che vale anche per te, eh? Riempi finché è tempo la valigia della carità. Questo è l'ultimo ricordo di Madre Teresa.
3: Grazie, Eminenza, per questa condivisione. Madre Teresa ha sempre avuto modo di esortare, e l'ha fatto anche con lei nel primo incontro, di esortare le persone alla preghiera. E a proposito di preghiera, c'è una preghiera su tutte che fa parte della vita cristiana, che è il Rosario. Sono giorni importanti per la Chiesa, perché ci avviamo alla canonizzazione di Bartolo Longo, e vogliamo ricordare, che sarà appunto il 19, vogliamo ricordare che TV 2000 ha preparato un documentario che si intitola Nelle tue mani, Bartolo Longo, il santo del Rosario. Andrà in onda sabato alle 21, scritto da Giorgio Brancia, Serena Cirillo, Giacomo Di Fruscolo e Elide Maltese. Vogliamo guardarne un estratto.
4: Carità senza fede sarebbe la suprema delle menzogne. Fede senza carità sarebbe la suprema delle incongruenze. Valle di Pompei le ha riunite in un magnifico equilibrio, due ali congiunte ad un solo medesimo volo.
5: Uno degli aspetti più interessanti della vita di Bartolo è che lui non si limita ad insegnare le preghiere a questa gente, ma vuole far capire che la preghiera, se non si trasforma in aiuto concreto, se non si trasforma in vita concreta, è una preghiera che resta lettera morta. La prima opera di carità è un istituto a favore delle orfanelle, delle ragazze orfane.
3: Ritorno ancora una volta a quella carità di cui prima si parlava. Pompei, sappiamo che lei ha un legame particolare con Pompei.
2: Certamente, perché Pompei si può dire che è il cuore mariano, anche dell'Italia, e della devozione al Santo Rosario. Quando morì Madre Teresa, e allora era Loreto, mi telefona la nipote Aghi Bogiazio, cognome di Madre Teresa, e mi disse: io vado a Calcutta, venga anche lei con me. Mi disse: guardi, Madre Teresa mi ha sempre detto, tu non devi venire a Calcutta, perché se tu venissi a Calcutta prenderesti la malaria. E sarebbe letale per te. E gli disse alla nipote Aghi: non sono venuto quando era viva, da morte non vengo ancora. A lei hanno dato, come ricordo, la federa, che lei ha usato l'ultimo periodo. E lei, tornando da Calcutta, l'ha regalata a me. Io da quella federa ho ricavato delle reliquie, una piccola particella della federa, regalata da Aghi Bogiazio. Ve la lascio come ricordo di questo incontro. Tenetela qui e vi protegga nella
0: Grazie.
2: Vostra missione.
0: La custodiremo, Giacomo.
3: Grazie, Eminenza. Grazie. Cardinale Angelo Comasi, è sempre un piacere averla con noi, e ricordiamo anche, ho conosciuto una santa, per chi volesse ritrovare ciò che ci siamo detti col cardinale.

0: Ma buongiorno, buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Anche oggi ci sono tante novità di cui dobbiamo parlare. Inizieremo parlando di nutraceutica, questa combinazione tra nutrizione e farmaceutica. Cercheremo di capire qual è il potere curativo di alcuni alimenti e quali sono questi alimenti. Poi parleremo di artrite reumatoide, anche in questo caso ci sono delle novità, quali sono le ultimissime terapie. Ed ancora parleremo di allergie alimentari, è in arrivo uno spray di adrenalina per la gestione delle emergenze, ma anche in questo campo ci sono delle novità. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Mi dispiace, arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione.
2: Bisogna andare avanti.
3: Ciao, io sono Timothy.
1: Lui è diverso.
3: Sì, è quello che mi piace di lui.
1: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio. Una cosa inattesa che è del miracoloso.
4: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato in prima serata.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
7: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
6: E ora si cambia marcia.
7: Line Specialist, speciali per te.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
11: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
12: Due amici.
11: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
12: Due biciclette.
11: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
12: Due anni.
11: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
12: Un viaggio unico.
11: Non ci preoccupavamo di niente.
12: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino. Questa sera, in seconda serata.
13: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
14: Bellissima.
13: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo ovviamente parlando di sana alimentazione, di alimentazione. Sappiamo benissimo, ormai è una notizia acclarata, che noi purtroppo la nostra salute è legata a ciò che mangiamo. Non a caso qualche anno fa è stato coniato questo termine, nutraceutica. Che cos'è? Beh, la combinazione di due termini, nutrizione e farmaceutica, insomma, che studia il potere curativo degli alimenti. E quali sono questi alimenti? Che cosa significa esattamente curarsi attraverso l'alimentazione? A tante domande risponderà il professor Stefano Erzegovesi. Benvenuto, professore.
1: Buongiorno,
0: ricordo,
1: Marta,
0: medico, psichiatra e nutrizionista. Allora iniziamo proprio da questo. Allora, come l'alimentazione migliora il nostro benessere? Devo dire che è un termine coniato nel 1989 da un medico americano, De Felice. Che cosa significa questo? Che cosa ha scoperto?
1: Nutraceutica vuol dire che il cibo ha subito negli ultimi decenni proprio una rivoluzione. Un tempo si pensava alle calorie, si pensava alla presenza di calcio, di vitamine. In realtà il cibo ha tutti gli effetti un farmaco, perché può non solo modulare il funzionamento delle cellule esattamente come un farmaco, quindi con piccoli segnali, ma può addirittura accendere e spegnere i nostri geni e quindi in qualche modo regolare l'espressione genica. Quindi l'idea di avere un'intera farmacopea semplicemente andando a fare la spesa è una cosa che dobbiamo assolutamente sfruttare.
0: Dobbiamo sfruttare, perché bene o male noi viviamo in un paese meraviglioso dove c'è l'alimentazione, l'agricoltura, c'è tanta varietà anche di cibo, e questo cibo davvero fa bene alla nostra salute. Però bisogna un po' fare anche le giuste combinazioni, cercare di capire come si combinano i cibi. Allora iniziamo subito ad elencare quali sono gli alimenti che fanno bene alla nostra salute.
1: Beh, qui abbiamo un campionario perfetto, per cui sicuramente cominciamo dalle verdure. Le verdure vuol dire non solo la categoria verdura, ma anche la varietà nei colori. Quindi pensate il verde, il giallo, l'arancione della zucca, la frutta, vedete ugualmente la varietà dei colori. Pensiamo ai cereali integrali e quindi tutto quello che rappresenta pasta, riso, cereali in chicco anche. Pensiamo ai legumi, fagioli, ceci, lenticchie, tutti i legumi della tradizione mediterranea. Pensiamo a questa anche grandissima farmaceutica casalinga che possiamo avere con la frutta a guscio, quindi semi oleosi, noci, nocciole, semi di zucca e tutti i semi. Quindi veramente possiamo comporre all'interno di un piatto una farmacopea, senza dimenticare, lo vediamo qui giustamente.
0: Ecco, venivo proprio da lei per parlare dell'olio extravergine di olive. Anche qua ribadisco, l'Italia, voglio dire, ha un primato assoluto nella produzione dell'olio extravergine d'oliva. Lei, meno male, però ha elencato tutti gli alimenti che sono parte di noi, perché fanno parte della dieta mediterranea. Allora veniamo proprio all'olio extravergine. Ogni settimana esce una ricerca molto interessante, l'ultima, quella più interessante del 2023, in cui comunque è stato dichiarato, insomma, un farmaco vero e proprio. Perché? Che cosa fa l'olio extravergine d'oliva, professore?
1: Noi pensiamo che l'oliva, che è già un concentrato di antiossidanti, nell'olio va a concentrare la presenza di questi stessi antiossidanti. Cosa vuol dire? Che al di là che abbia dei grassi buoni, quindi dei grassi che non si appiccicano alle arterie, che quindi tengono pulite le nostre arterie, questo corredo di antiossidanti, che sono quelli che danno il sapore a volte un po' amaro, un po' piccantino all'olio, quindi non abbiamo timore di un sapore anche un po' forte, perché vuol dire che è molto ricco di queste sostanze. Tutta questa categoria di sostanze abbassa il colesterolo LDL, tiene, diciamo, tirate a lucido le nostre arterie, e a tutti gli effetti un'arteria tirata a lucido poi fa bene ad ogni organo del nostro corpo.
0: Allora, i cibi abbiamo capito che sono medicina, insomma, sono dei farmaci, possiamo dirlo, insomma, in senso molto generico, e per cui, insomma, intervengono anche nel nostro apparato cardiocircolatorio, nel nostro sistema immunitario e ovviamente nel nostro cervello. Lei da psichiatra anche questo ha studiato e continua a studiare. Allora iniziamo subito a capire quali sono gli alimenti che fanno bene al nostro cuore. Sappiamo benissimo che purtroppo le malattie cardiovascolari nel nostro paese sono la prima causa di morte. Possiamo fare molto a tavola, le possiamo contrastare, un terzo possono essere contrastate. E quali sono allora gli alimenti che fanno bene?
1: Ecco, sicuramente abbiamo detto l'olio extravergine d'oliva, mettiamolo come primo, proprio come una specie di alimento, uno o due cucchiai per ogni pasto, proprio usiamolo proprio quotidianamente. Però ricordiamoci le noci, a volte siamo portati erroneamente a pensare alle noci come sì, però sono caloriche, hanno tanto grasso.
0: Soprattutto quindi, per chi sta a dieta, no?
1: E dici, sono a dieta, non mangio le noci. In realtà ci sono degli studi scientifici bellissimi che fanno vedere che se anche io mangio 40 grammi di noci al giorno, che è comunque una bella manciata,
0: sì, come no.
1: Non solo dopo 10 anni non peso di più, ma peso un po' meno, probabilmente perché oltre che essere ricche di antiossidanti, sono anche molto sazianti, quindi magari quei piccoli snack che facciamo nella giornata riusciamo a non farli. Quindi olio extravergine d'oliva, noci, mi raccomando i legumi è un'altra meraviglia.

0: della tradizione mediterranea anche in termini di biodiversità. Ci sono fagioli di 20 colori diversi, ci sono ceci, lenticchie esattamente di grande varietà. Cosa fanno i legumi per il sistema cardiovascolare? Sono ricchissimi di fibre e le fibre sono una specie di laboratorio chimico che va a interagire con i nostri batteri intestinali e gli fa produrre sostanze antinfiammatorie. Sono ricchi di antiossidanti e ugualmente è quella, l'infiammazione cronica più è bassa, più il nostro cuore e le nostre arterie sono felici.
1: Ringraziano, infatti. Allora, parliamo del nostro sistema immunitario, no? Messo a dura prova in questo periodo, circolano virus, batteri, e lo dobbiamo in qualche modo rinforzare, che è alla base del nostro benessere. In questo caso, quali sono gli alimenti che fanno bene al nostro sistema immunitario?
0: Ma pensiamo ai primi tre. Sicuramente abbiamo una bellissima selezione di agrumi, la stagione già fa quasi tutto se noi pensiamo a cosa mangiare, quindi mettiamo sempre della frutta ricca di acidità, quindi agrumi, kiwi sono fondamentali per la vitamina C, ma sono fondamentali, attenzione, la vitamina C degli agrumi e del kiwi si porta dietro tutta una serie di micromolecole che sono i bioflavonoidi che la rendono molto più attiva della vitamina C da sola. E questa è come questa specie di orchestra proprio che il sistema immunitario riesce ad ascoltare. Ricordiamoci i latti fermentati, facciamo se possibile ogni mattina a colazione una piccola base di fermentato, uno yogurt o un kefir, che modulano il sistema immunitario. Ricordiamoci che l'intestino ha più o meno più della metà del funzionamento immunitario, nasce dall'intestino. E poi non spaventiamoci per l'alito, usiamo l'aglio. In generale usiamo le liliacee, cioè tutta la famiglia, aglio, cipolla, cipollotto, porro, scalogno, perché ha un concentrato di fibre e di antiossidanti che a tutti gli effetti possiamo definirlo un antibiotico naturale.
1: Naturale. Parliamo adesso, lei ha nominato l'intestino, e beh, l'asse intestino-cervello, non possiamo dimenticarci anche del nostro cervello, che è legato in maniera indissolubile con il nostro intestino. Anche in questo caso lei ha parlato di alimenti fermentati, e per il nostro cervello e per il nostro intestino cosa occorre, professore?
0: Ecco, il nostro cervello, ricordiamoci che è un consumatore esagerato di circolazione, cioè di sangue circolante, è un consumatore esagerato di zuccheri e di ossigeno. Quindi abbiamo bisogno di sostanze antinfiammatorie, prima di tutto omega 3. Omega 3 vuol dire pesce azzurro, anche qui torna alla tradizione mediterranea.
1: Esatto.
0: Pesci piccoli, più il pesce è grande più rischia di essere inquinato. Se noi mangiamo alici, sarde, sardine, sgombro, quindi pesci di piccola taglia, ci garantiamo un paio di volte alla settimana la nostra dose di omega 3. Ritornano le noci, perché anche le noci per il cervello, non è un caso che la noce abbia la forma di un piccolo cervello, perché in qualche modo è specifica da un punto di vista degli antinfiammatori come antinfiammatori per la neuroinfiammazione, che è la prima causa non solo di depressione ma anche di decadimento cognitivo, di Parkinson, di Alzheimer.
1: Allora,
0: e poi foglia verde scuro, sempre comunque foglia verde scuro, perché è come più ne mangiamo e più il nostro cervello si sfiamma e funziona meglio.
1: E funziona meglio, insomma stiamo veramente leggendo la bellissima nostra dieta mediterranea. Però lei dice spesso, il mio sogno è quello di curare i pazienti all'interno di una cucina. Allora, professore, lei anche, insomma, dà anche delle notizie pratiche, cioè, ai pazienti, certo, quando vengono nel suo ambulatorio, beh, dovete cucinare in questo modo. Allora, entriamo nella sua cucina. Che cosa ci prepara oggi?
0: Beh, oggi siamo in stagione, facciamoci una bella crema di zucca. Cosa vuol dire? Anche qui immaginiamo tutto quello che abbiamo detto, immaginiamo i colori, questo arancione della zucca e delle carote, quindi un colore ricco di carotenoidi, che sono antiossidanti, ricco di fibre anche solubili, quindi fibre che abbassano il colesterolo cattivo. Prendiamo una zucca, la facciamo a cubotti, soffriggiamo cipolla e carota in una padella, aggiungiamo i cubi di zucca per insaporire, copriamo d'acqua, mettiamo a sobbollire. Intanto che sobbolle, ricordiamoci i funghi ci pensiamo poco, mangiamone pochi anche tutti i giorni, anche proprio i funghi del supermercato, non necessariamente
1: i
0: champignon, i funghi orecchia, i cardoncelli, proprio anche questi funghi molto mediterranei, li facciamo saltare in padella. Quando la zucca è cotta, 20 minuti, gli diamo una bella frullata direttamente nella pentola con un frullatore immersione, ci mettiamo sopra i nostri funghetti cotti bene, una bella manciata di noci sbriciolate, due aghetti di rosmarino e il nostro cervello, ma ogni cellula del nostro corpo sarà veramente felice e sarà molto protetta. Da questo è a tutti gli effetti mangiata molto calda come una

0: specie di piccola cura per le malattie invernali.
1: Questo è bellissimo, avere la possibilità di avere un medico nutrizionista che ci cura in cucina, è il sogno di tutte noi.
0: Anche il mio.
1: Grazie, grazie professore Zagolesi, grazie, grazie di cuore. Io adesso saluto e ringrazio il professor Luca Navarini, benvenuto.
0: Buongiorno.
1: Caro professore, medico presso l'unità operativa complessa di immunoreumatologia e professore associato di reumatologia alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Allora, perché oggi parliamo di un argomento interessante, perché ci sono anche delle novità per quanto riguarda la gestione del dolore, perché parliamo di artrite reumatoide, per cui dolore diffuso, rigidità delle articolazioni, persone davvero che soffrono e soffrono anche tanto. Però quando compaiono questi sintomi, in realtà significa che la malattia, professore, è iniziata già anni prima?
2: È esattamente così. Noi sappiamo che il nostro sistema immunitario, già 10, addirittura 15 anni prima della prima manifestazione clinica, quindi della prima artrite clinicamente evidente, comincia a sbagliarsi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro sistema immunitario comincia a riconoscere alcune strutture del nostro organismo come strane e comincia ad attaccarle. La cosa interessante è che questo processo non avviene a livello delle articolazioni, ma lontano dalle articolazioni, per esempio nel polmone oppure nel cavo orale.
1: E cioè i sintomi quali sono? Cioè magari mal di gola? Cioè,
2: nessuno.
1: Niente.
2: È totalmente asintomatica a questo livello. E questo errore del sistema immunitario provoca in molti pazienti, ancorché non in tutti, l'inizio della produzione di autoanticorpi. In particolare gli anticitrullina, il fattore reumatoide, sono i più studiati. Quindi possono comparire nel sangue del paziente anche 10 anni prima della patologia. E ovviamente questo configura una persona a rischio di sviluppo di artrite reumatoide, ma non tutti i pazienti che hanno un autoanticorpo nel sangue svilupperanno veramente
1: per
2: la
1: fortuna.
2: Patologia.
1: Questo per fortuna. Allora, cerchiamo di capire le cause. Avete, oppure è una malattia che non ha delle cause evidenti, professore?
2: Di cause ce ne sono tantissime, il puzzle è molto complesso e ogni paziente ha, diciamo, un'interazione unica tra fattori genetici e fattori ambientali. La ricerca, da questo punto di vista, cerca di studiare e raccogliere tutti i pezzi di questo puzzle. Noi sappiamo che c'è una predisposizione genetica. In particolare sappiamo che esiste quello che noi chiamiamo un epitopo condiviso, una serie di, fattori genetici che sono collegati alla patologia, ma non sono sufficienti perché la patologia si venga ad instaurare. Non tutti quelli che hanno un epitopo condiviso hanno un'artrite reumatoide. Conosciamo alcuni fattori ambientali. Il più importante è il fumo di sigaretta.
1: Il fumo incide molto nella insorgenza di questa malattia, professore?
2: Incide tantissimo. Perché? Perché provoca una mutazione, diciamo, una modificazione, chiamiamola così, di alcune proteine, in particolare a livello polmonare, inducendo la citrullinazione. E quindi rende più probabile che il sistema immunitario si sbagli, riconosca queste proteine citrullinate come strane e cominci ad attaccarle. Sappiamo però anche che ci sono altri fattori ambientali, diciamo, che possono essere collegati o personali, per esempio infiammazioni croniche delle mucose, in particolare del cavo orale, oppure, anche se è scontato dirlo, obesità e sovrappeso sono collegati allo sviluppo di patologia.
1: Allora, parliamo di terapie. Terapie non si guarisce, ovviamente, però si gestisce bene oggi come oggi la malattia. Quali sono le terapie per contrastare l'artrite reumatoide, professore?
2: Nel 2025 abbiamo veramente tantissime terapie. Abbiamo l'imbarazzo della scelta, una cassetta degli attrezzi piena di strumenti, ma dobbiamo utilizzarli molto bene. Sicuramente la prima linea di trattamento, che ha come obiettivo quello di ridurre l'infiammazione,
1: il dolore, no?
2: Gestire il dolore, ridurre la disabilità a lungo termine, sono i DMARD sintetici, in particolare il metotrexato, il nostro farmaco ancora. Se però il metotrexato o altri farmaci simili non dovessero essere sufficienti nella storia naturale di patologia, all'inizio, come in qualunque momento della vita del paziente, possiamo andare oltre ed introdurre dei farmaci biologici o dei DMARD sintetici a target, in particolare i JAK inibitori. I farmaci biologici molto utilizzati da tantissimi anni, somministrazione sottocutanea o endovenosa, vanno a bloccare alcuni mediatori chiave dell'infiammazione, oppure l'attività, diciamo, vanno a modulare l'attività dei linfociti B o dei linfociti T. I farmaci invece JAK inibitori sono farmaci

0: orali sono un po' la novità degli ultimi anni, diciamo, e questi invece vanno a modulare, a interferire con l'azione delle molecole proinfiammatorie all'interno delle cellule. Ovviamente poi abbiamo i cortisonici. Il cortisone che ruolo ha? Ha ancora un ruolo importante, ma soltanto all'inizio della patologia o quando c'è una riacutizzazione. Il cortisonico va utilizzato sempre al minor dosaggio possibile e sempre per il minor tempo possibile.
1: Questa è una bella notizia, perché insomma sappiamo anche degli effetti collaterali che può avere il cortisone, però è un salvavita, è un salvasintomi soprattutto, e toglie sicuramente l'infiammazione di cui ci parlava appunto il professor Navarini. Ma nonostante queste terapie, professore, purtroppo, e lei si è focalizzato proprio su questa ricerca, tanti pazienti continuano ad avere dolore, si parla di dolore residuo, e proprio di questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: quel bar era di mamma. Si vende e si divide.
1: E gli è rimasto solo quello.
0: E a me che mi rimane?
2: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
3: Mi manda Giuseppe.
4: Questi non hanno capito che tutta l'Africa è in Italia. Non ci sta.
3: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
5: Non sei adatto.
6: Dove sono i soldi? Dove sono?
3: Sei un uomo giusto.
7: Bar Giuseppe. Domani in prima serata.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Vi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
7: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
13: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
14: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
15: Voglio il massimo volume per i miei capelli. Senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol.
20: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
19: Basta scuse, prova Danacol.
20: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
21: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'891-9111.
22: Apritevi a una nuova filosofia.
23: Greca.
22: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca. Per un equilibrio perfetto tra semplicità e...
23: bontà.
24: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
25: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
26: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest!
27: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
28: Line Specialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
27: E ora si cambia marcia.
28: Line Specialist, speciali per te.
29: È come fosse domenica. Domenica è come fosse.
30: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
31: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
32: Ci sono mattine più pesanti di altre.
33: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
34: Mi dispiace. Arriva

0: momento in cui bisogna farsene una ragione. Bisogna andare avanti.
1: Ciao, io sono Timothy.
0: Lui è diverso.
1: Sì, è quello che mi piace di lui.
0: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
1: Una cosa inattesa che è del miracoloso.
2: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato in prima serata.
3: C'è la fiamma accesa.
4: Papà! Papà!
2: Le regole dicevano che non poteva farlo.
5: Joanna, potrei soffiare io il vetro?
6: Tu e i tuoi sogni.
7: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
2: Il suo coraggio ha scritto la storia.
5: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
8: Attenta a quello che dici.
2: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
5: Noi Steinman siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
2: La soffiatrice di vetro.
9: Per favore, una donna che soffia il vetro.
5: Sì, e posso provarvelo.
2: Questa sera in prima serata.
10: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Luca Navarini. Stiamo parlando di artrite reumatoide e abbiamo capito che ci sono tanti farmaci oggi, tante terapie. Il 2025 è davvero una bella svolta in questo senso, però purtroppo, come dicevo prima di andare in pubblicità, ci sono tanti pazienti che accusano dolore, continuano nonostante queste terapie. Il dolore residuo, che è proprio il punto focale della vostra ricerca, di tutta la ricerca del campus biomedico. E allora che cosa significa, professore?
11: Il paziente ci riporta dolore, viene in visita, dice che gli fanno male le articolazioni, che ha dolore. Ma noi dobbiamo essere in grado di suddividere le diverse componenti di dolore, perché il dolore è composito nell'artrite reumatoide. Sicuramente più noto è il dolore infiammatorio. Le membrane sinoviali, cioè quelle membrane che rivestono le articolazioni, si infiammano e generano dolore. Questo è il tipo di dolore che risponde meglio ai farmaci che menzionavamo prima. I DMARDs, gli immunosoppressori, i cortisonici, gli antinfiammatori anche. Ma poi la malattia può andare avanti e il dolore può essere meno chiaro. Ad esempio ci sono pazienti che hanno erosioni, deformità e quindi si aggiunge anche un dolore meccanico, un po' più simile a quello che...
10: Dell'artrosi.
11: Esattamente, che immaginiamo nell'artrosi. Ed in quel caso il dolore è completamente diverso. Comparirà per esempio quando l'articolazione è a carico, non a riposo, come il dolore infiammatorio. È possibile avere un dolore neuropatico quando una membrana sinoviale infiammata gonfia, va a comprimere un nervo. Per esempio il polso dà un sintomo come la sindrome del tunnel carpale. E poi c'è il dolore nociplastico. Quanto più noi sentiamo dolore nel tempo, tanto più le vie del dolore a livello del nostro sistema nervoso si iperattivano e in qualche maniera rimangono in allerta e ci fanno sentire dolore anche quando la causa del dolore è un po' scomparsa.
10: Qui bisogna capire anche che tipo di dolore, no? Il dolore ha tante sfaccettature e per cui però c'è questa, come dire, cattiva convinzione, soprattutto tra le persone di una certa età, che comunque il dolore debba essere sopportato. Dobbiamo sopportare il dolore, prima o poi passerà e vabbè, insomma. E per cui anche per voi è anche molto difficile, anche perché la gestione del dolore è anche molto personalizzata.
11: Assolutamente
10: allora,
11: sì.
10: Però non dobbiamo convivere col dolore, è vero, professore?
11: Assolutamente no, soprattutto quando si tratta di dolore cronico. Non ci si abitua al dolore cronico, questo va ribadito chiaramente. Il nostro cervello non si abitua, il nostro cervello si riorganizza intorno al dolore e spesso in maniera disfunzionale. Cioè, più sentiamo dolore nel tempo, più continuiamo a fare quello che dobbiamo fare nella vita con il dolore, più il dolore lo avvertiremo intenso. E più si andranno anche ad associare sintomi correlati, depressione, ansia, disturbi del sonno, affaticamento, difficoltà di concentrazione. Noi per esempio abbiamo studiato molto la catastrofizzazione del dolore nelle artriti, cioè un costrutto che tiene insieme il magnificare il dolore, il sentirsi inermi e il ruminare sui pensieri dolorosi, che è più prevalente, più frequente nella popolazione con artrite rispetto alla popolazione generale. Il messaggio è il dolore deve essere abolito, questo è il nostro obiettivo ideale.
10: Certo.
11: E comunque va ridotto alla minore intensità possibile, per il minor tempo possibile.
10: Curate più la persona rispetto alla malattia, e questo secondo me è questo il futuro ovviamente della medicina moderna. Però le leggo qualche domanda, le leggo quella che le fa Alfio, le scrive da Caltanissetta e le chiede: sono un paziente con artrite psoriasica, in cura con

0: farmaci biologici, la loro efficacia sta diminuendo. Che tipo di terapia mi consiglia?
1: È sempre un evento estremamente destabilizzante quando per un paziente un farmaco biologico smette di fare effetto, ma come un alleato prezioso.
0: Vale un po' per tutti i tipi di artrite in questo caso.
1: Assolutamente. Un alleato prezioso per mesi e per anni ora mi abbandona. Noi reumatologi lo chiamiamo fallimento secondario ed è in realtà un'evenienza abbastanza frequente nella popolazione con artriti. In qualche maniera il nostro sistema immunitario si riprogramma e il farmaco non fa più effetto. La buona notizia è che abbiamo tantissime alternative terapeutiche che sono efficaci anche in linee terapeutiche successive. Però ovviamente non si può dare una risposta valida per tutti.
0: Certo.
1: Questo dipende dalle caratteristiche della patologia e dalle caratteristiche del paziente. Quindi io inviterei Alfio a parlarne con il suo reumatologo con fiducia, perché le alternative ci sono, vanno semplicemente, come dire, scelte in maniera sartoriale su di lui.
0: Abbiamo un minuto, professore. Si può parlare di prevenzione? Perché è una malattia, questa dell'artrite reumatoide, insomma, in aumento. E allora c'è una prevenzione da fare, a parte il fumo di sigaretta, smettete di fumare, fa bene a tutti.
1: La strategia preventiva, sicuramente smettere l'abitudine tabagica è fondamentale, perdere peso se si è in sovrappeso è molto importante. Oggi però dobbiamo sfruttare la finestra di opportunità. Purtroppo non possiamo prevenire efficacissimamente l'artrite, ma possiamo sfruttare quei primi mesi di patologia nella quale la patologia è più aggredibile, se noi siamo veloci e forti nel trattamento. Il messaggio deve essere riferirsi a un centro reumatologico ai primi sintomi e non aspettare tanto tempo.
0: Non aspettare. Grazie, grazie,
1: grazie
0: professor Navarini.
1: Grazie.
0: Grazie per questi consigli. Adesso mi sposto, do subito il benvenuto e bentornata alla professoressa Eleonora Nucera. Io ricordo, già direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica e professore associato alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Bentornata, cara professoressa, perché oggi parliamo di allergie, ovviamente, però in particolare di allergie alimentari. E beh, siamo ad una svolta, perché è stata l'EMA, l'ha approvato già questo spray a base di adrenalina, che per la gestione dell'emergenza è fondamentale. Allora, davvero, professore, siamo ad una svolta. In Italia arriverà, se non sbaglio, nel 2026, per cui fra pochi mesi.
2: Certo.
0: O sbaglio?
2: Sì, è così. Sicuramente è un presidio ulteriore salvavita per i pazienti con allergia alimentare. Ovviamente deve essere sempre affiancata all'uso di adrenalina autoiniettabile, perché ancora non conosciamo con esattezza l'efficacia, la rapidità d'azione.
0: Oggi come oggi lei ha portato delle iniezioni.
2: Il paziente con grave allergia alimentare deve portare sempre con sé un kit di pronto soccorso che consiste in antistaminici, cortisonici, ma soprattutto con l'adrenalina che può autoiniettarsi in caso di sintomi gravi. L'uso è semplice, ovviamente bisogna sempre istruire il paziente all'utilizzo. L'uso è molto semplice perché è una penna che può essere utilizzata anche attraverso i vestiti. Basta togliere il tappo e spingere. L'ago penetra anche attraverso i vestuti e inietta in pratica la quantità necessaria di adrenalina che può salvare il paziente.
0: È questo, per cui davvero adesso con l'arrivo dello spray nasale è tutta un'altra storia.
2: Certo,
0: no?
2: Soprattutto per i pazienti che hanno la fobia degli aghi.
0: Certo.
2: Però ecco, in pazienti con sensibilità molto alta è bene sempre associarla anche all'uso di adrenalina autoiniettabile.
0: Allora, professoressa, come si trattano le allergie alimentari? Solo quando si scatenano i sintomi bisogna intervenire?
2: L'allergia alimentare deve essere trattata sia dal punto di vista sintomatico, quando c'è una reazione in corso, e sia dal punto di vista proprio eziologico, facendo una desensibilizzazione all'alimento a cui il paziente è allergico. La terapia sintomatica deve essere attivata tempestivamente, per quello è importante istruire il paziente, dare al paziente un foglio con i vari farmaci da utilizzare in base ai sintomi e tempestivamente, proprio per bloccare la reazione. E ovviamente la desensibilizzazione viene fatta per alcuni alimenti che sono importanti dal punto di vista nutrizionale, come può essere l'uovo.

0: latte, certo gli alimenti come i crostacei che non vengono necessariamente introdotti nell'alimentazione comune perché sono degli alimenti di cui uno può fare a meno, ovviamente non si fa la desensibilizzazione. Anche perché per mantenere la tolleranza clinica all'alimento che si ottiene somministrando dosi progressive e crescenti dell'alimento fino ad arrivare alla dose pari ad una razione, il paziente per mantenere questa tolleranza deve continuare ad ingerire l'alimento almeno due volte a settimana.
1: E questo,
0: questo si fa sicuramente per il latte e per l'uovo, non per gli alimenti,
1: non per gli alimenti
0: meno
1: importanti, che si consuma, esatto,
0: diciamo, dal punto di vista nutrizionale.
1: Si parla molto di immunoterapia, professoressa.
0: Questa è l'immunoterapia.
1: Questa è proprio l'immunoterapia.
0: Sì,
1: è questa, è proprio
0: per
1: la desensibilizzazione della.
0: In America tempo fa era stato allestito un vaccino per le arachidi per via sottocutanea, ma purtroppo non ha avuto grande successo perché determinava delle reazioni a volte anche gravi che richiedevano l'adrenalina, per cui non è stato.
1: Non è stato portato avanti come
0: no.
1: studio.
0: Questo trattamento
1: è il migliore al momento,
0: migliore,
1: insomma, che funziona.
0: Sì.
1: Allora, leggiamo qualche domanda, professoressa. Le scrive Chiara da Bari e le chiede: mio figlio è allergico al latte, uova e frutto a guscio. C'è speranza che i risultati dei suoi test allergici possano cambiare nel tempo, perché sono comunque tutti alimenti che fanno bene, abbiamo sentito anche prima, fanno parte della nostra tradizione, a parte della dieta mediterranea. Possono cambiare questi risultati nel tempo?
0: Può succedere che dopo un lungo periodo di eliminazione dell'alimento, soprattutto nei bambini, si ottenga una cosiddetta desensibilizzazione spontanea. Esistono vari dati in letteratura in cui dimostrano la diversa percentuale di desensibilizzazione nei vari bambini. Quella che più frequentemente può raggiungere la desensibilizzazione è il latte, un po' meno le uova. In genere mai l'allergia alle arachidi. E questo dipende anche dalla età di insorgenza dell'allergia e dalla gravità dell'allergia.
1: Professoressa, ovviamente sono cibi, come ho detto prima, che fanno bene, per cui devono essere sostitutivi, cioè dal punto di vista nutrizionale. E voi lavorate di concerto con un nutrizionista, professoressa?
0: Certo, il nutrizionista sicuramente può aiutare il paziente a fare una dieta equilibrata dal punto di vista nutrizionale, sostituendo gli alimenti a cui è allergico con alimenti equivalenti dal punto di vista nutrizionale.
1: E parliamo di cause, no? C'è una predisposizione genetica alle allergie, perché si scatenano?
0: Allora, si trasmette ereditariamente la predisposizione a sviluppare anticorpi contro sostanze allergeni comuni, come può essere appunto un alimento, la polvere, un polline. Perché si sviluppi la malattia allergica è importante un cofattore che è in genere di natura ambientale.
1: Professoressa, anche da adulti, lei ha parlato di bambini, ma anche in età adulta si possono sviluppare, magari, insomma, io non sono mai stata allergica, improvvisamente mangio un alimento, improvvisamente magari mi riempio di un rash cutaneo, insomma, quali sono i sintomi più preoccupanti che vi fanno subito capire che si tratta di un'allergia alimentare?
0: I sintomi più frequenti sono soprattutto sintomi cutanei, quindi orticaria, prurito, ma possono essere associati anche a sintomi respiratori, sintomi gastrointestinali. Quando si ha il coinvolgimento contemporaneo di tutti questi organi, si ha una reazione anafilattica grave che può sfociare nello shock anafilattico.
1: E questo succede anche in età adulta, perché?
0: Certo, succede anche in età adulta perché questa predisposizione a sviluppare anticorpi verso sostanze comuni, a un certo punto si viene diciamo messa in evidenza, quindi fa sviluppare la malattia, se c'è una interazione con vari fattori come può essere lo smog, l'uso di allergeni respiratori, ecco, tanti fattori ambientali che vanno ad agire sul sistema immunitario e quindi fanno determinare la malattia. Ovviamente in soggetti predisposti.
1: Certo, predisposti. Professoressa, c'è molte persone allergiche che ovviamente insomma, lavorano, viaggiano, si spostano. Allora, quale consiglio lei darebbe a chi fa una vita in movimento?
0: Il paziente che sa di essere allergico ovviamente deve stare molto attento quando va al ristorante, se fa viaggi, se mangia dei prodotti, degli alimenti prodotti industrialmente, perché esistono degli allergeni nascosti, che genere, sono additivi che vengono aggiunti per migliorare il sapore, la consistenza degli alimenti, che possono nascondere gli allergeni a cui si è allergici. E quando si va al ristorante è importante comunicare la propria allergia, perché si può avere una ingestione accidentale dell'alimento anche per una banale contaminazione. Se il ristoratore cuoce la pasta nell'acqua dove ha cotto le fettuccine all'uovo, il paziente è allergico all'uovo, può avere una reazione, anche se sta mangiando un alimento apparentemente sicuro.
1: Allora, noi ci curiamo molto spesso anche dell'aspetto psicologico. Abbiamo detto prima che noi vogliamo curare la persona e poi sicuramente la malattia. In questo senso anche l'aspetto psicologico è fondamentale, perché magari le persone che sanno di essere allergiche a qualche alimento un po' si isolano. E voi dovete curare anche questo aspetto, professoressa?
0: Certo, se noi istruiamo bene il paziente sull'affrontare un'eventuale reazione allergica anche da contaminazione, il paziente va più tranquillamente al ristorante. Mi è capitato di pazienti che avevano abolito la loro vita sociale per il terrore di avere reazioni, e devo dire che questa istruzione le ha aiutati a vincere questa paura.
1: Grazie, grazie davvero professoressa, grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno dei consigli dei nostri medici. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, ci vediamo domani, non mancate.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo nelle Marche alla scoperta del comune di Sassoferrato in provincia di Ancona, ma intanto siamo qui con Elisa, perché venire a Sassoferrato?
1: Sassoferrato è una perla racchiusa nell'Appennino umbro marchigiano in cui si potrà trovare tradizione, cultura, gusto, un ambiente sano, pulito e ovviamente un po' di avventura.
0: Noi nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo i borghi, le chiese, i musei e poi parleremo anche di queste importanti tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
2: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
3: Due amici.
2: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
3: Due biciclette.
2: E poi abbiamo scritto a casa ai genitori che facevamo.
3: Due anni.
2: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
3: Un viaggio unico.
2: Non ci preoccupavamo di niente.
3: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino. Questa sera, in seconda serata.
4: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre.
6: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco

0: alimenti essenziali possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
1: Autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
2: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Comunque il bar era di mamma, si vende e si divide.
9: E gli è rimasto solo quello.
8: E a me che mi rimane?
10: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
11: Mi manda Giuseppe.
12: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
11: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
13: Non sei adatto.
14: Dove sono i soldi? Dove sono?
11: Sei un uomo giusto.
15: Bar Giuseppe. Domani in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nelle Marche alla scoperta di Sassoferrato in provincia di Ancona. Il comune si trova a 386 metri sul livello del mare e conta circa 6.800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sassoferrato!

0: E con gioia incontriamo il sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci. Siamo qui all'interno del bellissimo palazzo comunale. Iniziamo l'itinerario. Ci presenti il comune di Sassoferrato.
1: Bene, prima di tutto benvenuti. Sassoferrato è un comune facile da presentare in un certo senso. È una storia millenaria che parte dall'antica Roma, con la città di Sentinum, luogo della cosiddetta Battaglia delle Nazioni, che ha deciso lo sviluppo degli antichi romani nella penisola italica. Quindi diciamo che è una storia che parte da lì, poi ha una grande storia medievale con la presenza del cardinale di Albornoz, che ha lasciato un segno importante con la sua rocca di Albornoz, che fra l'altro abbiamo recuperato e restituito al suo splendore. Dei visitatori proprio in questo anno, per arrivare fino alla storia contemporanea, quindi una storia industriale importante, la miniera più grande d'Europa dal punto di vista dell'estrazione dello zolfo di Cavernardi, un altro sito che è stato recuperato e posto alla possibilità di poter essere visto dai visitatori per respirare effettivamente quello che era il duro lavoro di miniera, che poi una volta finito il lavoro di miniera, un'altra realtà importante è stata un centro importante di lavorazione delle calzature. Questo per dire che nell'intero arco della propria vita Sassoferrato ha comunque rappresentato un punto di riferimento per tutto il territorio. Sassoferrato ha un territorio importante, circa 140 km². Parliamo di circa 43 frazioni distribuite su questo grande territorio che meritano l'attenzione dovuta e noi cerchiamo sempre di essere presenti quanto più possibile proprio per garantire a tutti le stesse possibilità di poter vivere in un territorio che però è difficile ma dà tante soddisfazioni.
0: E qui siamo nel borgo del castello, sotto invece abbiamo il borgo.
1: Esatto, Sassoferrato è divisa proprio in queste due parti, la parte del borgo, diciamo la parte più nuova, quella che ci ha vissuto un'espansione degli anni 50, proprio in seguito a quella storia industriale di cui parlavamo prima. Mentre invece dove siamo adesso è la parte storica, la parte del castello, fra l'altro è la parte del paese che fa parte del club dei borghi più belli d'Italia. Ci fregiamo di questa nostra presenza che ci stimola sempre di più a fare in modo di avere una cura particolare per il paese.
0: E qui vince proprio la vocazione culturale.
1: Sì, è un paese quello di...

0: Il Sassoferrato, che ha una storia culturale importantissima, da sempre, devo dire, mi è successo poco fa di dirlo, che noi come amministrazione in questo caso non facciamo altro che cavalcare e cercare di essere allo stesso passo di chi ci ha preceduti dal punto di vista proprio della valorizzazione culturale e poi sempre di più cerchiamo di legare questa valorizzazione culturale a una valorizzazione turistica. Abbiamo 5 musei più 2 parchi tematici che ci danno la possibilità, come dicevo prima, di fare un excursus su tutto l'arco della storia, a partire dalle origini della città di Sentinum fino ai giorni nostri.
1: Poi incontreremo il parroco, però qui è anche importante la vocazione religiosa.
0: Sì, vocazione religiosa che si traduce anche in alcuni splendidi esempi di chiese che sono presenti qui sul territorio, dalla chiesa di San Pietro fino alla chiesa di San Francesco, fino ad arrivare appunto all'abbazia di Santa Croce con la sua millenaria storia legata in modo particolare alla tradizione dei Cavalieri Templari. E legato alla presenza delle chiese anche le rappresentazioni che durante i periodi soprattutto legati alla Pasqua si succedono.
1: Sassoferrato è anche luogo di personaggi illustri.
0: Sì, Sassoferrato ha dato i natali a diversi personaggi illustri, fra cui chiaramente possiamo ricordare Bartolo da Sassoferrato, l'illustre giurista che credo chiunque studi giurisprudenza abbia trovato sul proprio percorso di studi, quindi sicuramente è un vanto poter aver dato i natali a Bartolo, così come è un vanto aver dato i natali a Giovan Battista Salvi, che così tanto ha dato dal punto di vista della produzione di capolavori e a cui è dedicata la nostra rassegna d'arte contemporanea, arrivata alla 74esima edizione. Credo di non sbagliare se dico che come longevità è seconda solo alla Biennale di Venezia, quindi diciamo anche da questo punto di vista torniamo a quello che dicevo prima. È un percorso che negli anni la città di Sassoferrato, gli amministratori di Sassoferrato hanno sempre portato avanti con la valorizzazione della nostra cultura.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sassoferrato per lei?
0: Sassoferrato per me è casa. Per me è quello che mi ha, diciamo, è un qualcosa di particolare che mi ha spinto a dedicare gli ultimi 6 anni della mia vita a modestamente rappresentare appunto il comune come amministratore e come sindaco. Quindi è sicuramente un qualcosa di particolare. Io quando parlo di Sassoferrato, quando parlo del mio paese, normalmente mi emoziono, forse sta anche trasparendo l'emozione. Proprio perché quando dico che è casa significa che è un luogo dove sono nato, dove sono cresciuto, dove sto vivendo, dove ho impostato la vita della mia famiglia e dove spero di poter dare attraverso l'aiuto di tutta l'amministrazione, delle associazioni che sul territorio lavorano, che sono molto importanti, che con noi durante l'anno danno quella vivacità fondamentale per la vita di una comunità. Ecco, appunto, insieme a tutti loro cerchiamo di rendere questo luogo più accattivante possibile per chi ci viene a trovare e più importante dal punto di vista della crescita anche per i nostri ragazzi, perché sono loro il nostro futuro e quindi tutti gli sforzi che facciamo vanno nella direzione di lasciare un posto un po' migliore di quello che abbiamo sicuramente trovato.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo la collegiata di San Pietro per incontrare il parroco di Sassoferrato. Con gioia incontriamo Don Umberto Rotili, che è il parroco di Sassoferrato. Allora ci presenti la comunità cristiana di Sassoferrato.
2: Con vero piacere, grazie innanzitutto di questa opportunità. Io sono parroco a Sassoferrato da un anno e da un anno le 2 parrocchie di Sassoferrato sono state riunite insieme in un'unica realtà pastorale. Quindi posso dire di essere l'unico parroco di Sassoferrato, anche se amministro 17 chiese che sono sparse in tutto il territorio qui della città. Questa parrocchia dove ci troviamo adesso, che è la parrocchia collegiata di San Pietro, che è la parrocchia più storica, quella del castello di Sassoferrato, in realtà è una parrocchia più piccola perché quassù al castello di Sassoferrato oramai abitano solo famiglie storiche, ma la vita della città si è spostata poi al borgo, dove c'è l'altra parrocchia che invece mantiene tutte le attività pastorali, dal catechismo all'oratorio, a tutti i gruppi parrocchiali. Per cui, lavorando in sinergia tra le 2 parrocchie con un unico parroco, secondo me si può raggiungere davvero tutti i membri della comunità, diciamo a tutto tondo. Ecco, quando si uniscono le parrocchie non è mai facile, però credo che questo porterà i suoi frutti. Dal punto di vista spirituale, Sassoferrato ha una ricchezza storica grandissima. perché qui la comunità cristiana risale fin dai tempi del primo cristianesimo, dopo l'avvento del cristianesimo già con l'impero romano. Qui ci sono stati i primi insediamenti cristiani che hanno portato la fede in questo territorio. Poi nel Medioevo sicuramente ci sono state invece le grandi innovazioni, perché qui noi abbiamo il secondo monastero fondato da Santa Chiara dopo quello di Assisi. Quindi c'è un monastero francescano di Clarisse che risulta essere davvero un punto di riferimento spirituale per tutta la città. E poi la presenza, diciamo, francescana qui è forte perché abbiamo anche una comunità di frati. C'è un convento francescano chiamato La Pace, Santa Maria della Pace. Ha una storia anche questo molto bella, soprattutto per il fatto che in questi territori ci è passato San Francesco, che qui ha predicato e ha predicato anche per parecchio tempo. La chiesa di San Francesco è sicuramente nata dopo il passaggio e la predicazione del santo di Assisi. Ma c'è un altro luogo anche importante, che è l'abbazia di Santa Croce, un'abbazia templare risalente all'anno 1000, poi dopo rimaneggiata nel 1100 e diciamo che invece l'aspetto attuale è del XII secolo. È un'abbazia templare, abbiamo ritrovato i documenti presso il monastero di Fonte Avellana e in effetti la simbologia all'interno e la costruzione lo dimostrano.
1: Una fede forte che è evidente anche dalle tante opere presenti nelle chiese.
2: Sì, Sassoferrato è stato sicuramente una fucina di artisti. Ci sono passati tanti pittori e tanti sono nati anche proprio qui sul luogo. Non dimentichiamoci che Sassoferrato ha dato i natali anche a Bartolo da Sassoferrato, il primo giurista che ha in qualche modo messo le basi per la giurisprudenza attuale. Stiamo creando un gruppo di volontari con la parrocchia che possano tenere aperte le chiese, accogliere i turisti, che possano in qualche modo, relazionandosi con lo IAT, con l'ufficio turistico locale, possano portare persone a conoscere le bellezze qui del territorio.
1: Poi sono arrivati anche gli artisti, perché qui nel Palazzo del Vescovo adesso sono presenti degli artisti, delle mostre, no?
2: È presente nell'ex Palazzo Vescovile una mostra di giovani artisti affiliata al Rotary Club di Sassoferrato, che si ispira alle opere del Mannucci, perché ogni anno c'è un concorso per giovani artisti dove, ispirandosi alle opere del Mannucci, un artista viene premiato e l'opera viene scelta per essere portata poi in giro per l'Italia. E qui ci sono raccolte tutte le opere che hanno vinto nel corso degli anni e anche opere di altri artisti che non hanno vinto ma che si sono piazzate molto bene. Un piccolo museo di arte moderna e contemporanea che dà splendore, diciamo, a Sassoferrato anche da questo punto di vista.
1: Patrono è Sant'Ugo?
2: Il patrono è Sant'Ugo, anche se ho scoperto da poco, perché io sono di origine fabrianese e ho scoperto che tra Sassoferrato e Fabriano non è mai corso buon sangue, ho scoperto che il vero patrono di Sassoferrato in realtà sarebbe lo stesso di Fabriano, San Giovanni Battista, ma proprio per questo e guerre antiche i sassoferratesi hanno voluto un altro patrono che non fosse lo stesso di Fabriano, e ecco che è stato scelto Sant'Ugo, che è un monaco benedettino silvestrino, anche perché in diocesi c'è un monastero benedettino silvestrino che è la casa madre dell'ordine silvestrino, perché San Silvestro ha fondato proprio qui a Fabriano il suo primo monastero. E Sant'Ugo, diciamo che ha avuto una vita molto molto interessante, perché nel territorio ha compiuto tantissimi miracoli e la gente qui ne è tanto affezionata. Ogni anno noi facciamo, nella settimana che precede il 26 luglio, una settimana di festa patronale dove tanti eventi si susseguono per celebrare la vita di questo grande santo.
1: Qui c'è una tradizione importante.
2: Assolutamente sì, ci sono due tradizioni importanti, che una risale al XII secolo, una oramai sono 72 anni che va avanti. La processione dei sacconi è una processione che fin dal XII secolo è presente sul territorio di Sassoferrato e ha portato tanta gente a conoscere e a meditare sulla passione di Cristo. La processione dei sacconi è bella e affascinante perché mantiene una delle tradizioni più antiche, quella in cui gli appartenenti a questa confraternita in realtà sono incappucciati e nessuno sa chi siano, per cui ancora oggi c'è questo velo di mistero. Questa processione nasce proprio come processione penitenziale, in cui la gente, per poter espiare il peccato e poter fare ammenda, eccetera, si vestiva con questi abiti tradizionali, questa lunga tunica bianca e questo cappuccio che faceva vedere solo gli occhi, portando in processione il Cristo morto, la Madonna addolorata e tutti i vari simboli della passione di Cristo, proprio per fare penitenza. E questa tradizione è rimasta fino ad oggi e viene fatta un anno sì e un anno no. L'altro anno, in cui non si fa la processione, viene fatta la sacra rappresentazione della passione di Cristo, un evento che da 72 anni va avanti e che è un evento più folcloristico e teatrale, nel senso che viene rappresentata la passione di Cristo tramite il coinvolgimento di quasi 150 persone di Sassoferrato che fanno i figuranti e recitano all'interno di questo dramma. Poi quest'anno ci sarà invece un'altra novità qui a Sassoferrato, perché il 21 dicembre faremo per la prima volta un presepio vivente nel castello di Sassoferrato, tra i vicoli storici del castello medievale, e che sarà un evento momento unico perché ha messo insieme tutta la città di Sassoferrato, dal bambino all'anziano. Abbiamo coinvolto anche i malati di Alzheimer, del caffè Alzheimer, per poter fare davvero un evento corale della città. E sarà, ecco, la prima volta il 21 dicembre e ha raccolto già 300 figuranti di Sassoferrato più tutti coloro che lavorano intorno, quindi una cosa gigantesca.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Vorrei che questa città non si piangesse addosso, ma capisse la bellezza di ciò che ha e anche il potere che questa città possiede, quello di far conoscere questa bellezza a tutto il mondo. Mi piacerebbe che i sassoferratesi potessero sempre più apprezzare ciò che hanno tra le mani e poterlo valorizzare al meglio per farlo conoscere fuori. A me piacerebbe che la gente capisse che ciò che noi facciamo, il lavoro che noi mettiamo, la passione con cui lo facciamo, possa attirare tanta gente a conoscere le bellezze del territorio.
1: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Sassoferrato.

0: E a Sassoferrato anche l'itinerario delle tipicità merita interesse e lo percorriamo con Elisa Vitaletti, che è consigliere comunale, e dobbiamo subito dire che qui sul territorio ci sono tante aziende.
1: Sì, ci sono tante aziende che fanno produzione, quindi dalla terra alla tavola. Abbiamo qui alcuni esempi. Sono generalmente aziende anche molto giovani, quindi gestite da ragazzi giovani e votate alla tradizione. Abbiamo l'esempio di recupero di varietà antiche, per esempio grani antichi, un orzo tradizionale marchigiano da cui si estrae un ottimo caffè d'orzo con la tostatura che non rilascia, diciamo, sapori eccessivamente amari, ma un caffè molto delicato che si presta per qualunque situazione durante la giornata. Abbiamo anche un'importante tradizione di recupero, dicevo, dei grani antichi, per esempio il Senatore Cappelli, e ovviamente il principe dei cereali, cioè il farro, cereale più tradizionale delle Marche e dell'agricoltura biologica, di cui siamo molto orgogliosi.
0: Qui abbiamo infatti alcuni produttori, abbiamo anche alcuni componenti dell'associazione Prologo che hanno pensato all'allestimento di questo tavolo, e andiamo a presentare le altre tipicità, perché qui ne vedo tante, vedo anche lo zafferano.
1: Lo zafferano è una cultura, diciamo, più nuova, ma che ha dato grandi soddisfazioni, un'ottima qualità del prodotto, e dallo zafferano, come vedete, si ottengono anche tanti altri prodotti. Abbiamo olio, conserve, creme spalmabili, birra. È un ingrediente molto versatile e ovviamente un ingrediente estremamente prezioso.
0: E non potevano mancare le marmellate?
1: Non possono mancare le marmellate, perché se si parla di tradizione, quella della trasformazione, quindi del preservare i frutti estivi, è sicuramente una di quelle più importanti, e quindi abbiamo anche delle aziende che si sono dilettate nella riscoperta delle ricette tradizionali per conservare tutti i sapori dell'estate.
0: A Sassoferrato si mangia a chilometro zero, anche nei ristoranti, perché abbiamo anche la pasta locale, no?
1: Assolutamente sì, ci sono diversi esperti, insomma, della ristorazione che scelgono e utilizzano i prodotti locali, e soprattutto aziende che si spendono molto nel collaborare e nel valorizzare i prodotti del territorio.
0: Poi ci sono i biscotti all'anice.
1: I biscotti all'anice, che sono un'altra chicca insieme alla crescia, vengono realizzati sempre con farine locali in maniera del tutto artigianale e sono ovviamente disponibili per chi vorrà venire a trovarci.
0: Parlava dei salumi e qui ne abbiamo qualche esempio.
1: Sì, abbiamo principalmente salumi che derivano ovviamente da carne di maiale, salsicce di fegato, dicevo, una tradizione che è radicata sul territorio e che, diciamo, si esprime anche attraverso una filiera biologica e interna alle aziende, quindi anche qui dalla terra alla tavola.
0: Poi abbiamo alcune tipicità collegate a vari periodi dell'anno.
1: Sì, abbiamo qui per esempio il biscotto di mosto, che è fondamentalmente un dolce che troviamo solo in un periodo dell'anno ben specifico, cioè l'autunno, perché essendo realizzato con il mosto d'uva, che è sostanzialmente il passaggio precedente al vino, ha la sua stagionalità, quindi subito dopo la vendemmia.
0: Poi ce n'è un altro di Pasqua,
1: ce n'è un altro, che è il dolce tipico della... il dolce, in realtà ha una versione dolce, ma qui vediamo la versione salata, che è la nostra pizza al formaggio, che viene realizzata con diversi tipi di formaggio al suo interno e che spesso viene accompagnata, specialmente per la colazione di Pasqua, con uova sode e salumi.
0: Una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Sassoferrato per lei?
1: Sassoferrato per me prima di tutto è casa, e per questo ci stiamo impegnando molto nel valorizzare tutto quello che noi conosciamo e nel riscoprire quello che ancora non conosciamo. Per esempio, io da giovane, diciamo, avevo un po' perso la conoscenza di tante tradizioni, la stiamo riscoprendo insieme e stiamo cercando di portarla agli occhi di tutti.
0: Bene, allora facciamo un invito a venire a visitare Sassoferrato e anche a degustare le produzioni del territorio.
1: Assolutamente. Sassoferrato è pronta ad accogliervi tutti, è pronta a farvi assaggiare la tradizione e ad accompagnarvi alla scoperta del territorio.

0: E chiudiamo questa nostra passeggiata a Sassoferrato con Anna Amori, che è la responsabile dell'ufficio cultura del comune di Sassoferrato. Una delle vostre caratteristiche sicuramente sono i tanti musei, la cultura. Iniziamo allora questo nostro itinerario. Dove ci troviamo in questo momento?
1: Allora, qui siamo all'interno di Palazzo dei Priori, che è sede di quella che è il museo archeologico, il contenitore di tutti quei reperti che sono stati riportati dall'antica città di Sentinum, che si trova proprio all'inizio di Sassoferrato, sulla direttrice verso Fabriano. Il progetto iniziò nel 1926 e venne portato a termine nel 1932 grazie alla generosità e al mecenatismo del professor Guido Vitaletti, che trovò questo contenitore e riuscì a impostare questa raccolta anche grazie alla donazione di una propria collezione personale. Ci sono reperti che provengono tutti da Sentinum, come potete vedere ci sono molti capitelli, colonne, moltissime monete di epoche diverse che ci permettono anche di capire la datazione e quelli che i tecnici chiamano i livelli di abbandono del sito, quindi fin quando è stato abitata, insomma, la città di Sentinum. Città di Sentinum che è stata nel 295 a.C. identificata dagli storici come il teatro di quella che è denominata la Battaglia delle Nazioni, cioè la grande battaglia con cui Roma affermò il proprio predominio sul centro Italia, sconfiggendo la Lega Italica costituita dai Galli, dai Sanniti e dagli Etruschi.
0: Sono dei musei che vivono, e proprio a proposito della Battaglia delle Nazioni, voi avete una rievocazione, no?
1: Sì, oramai da molti anni, siamo arrivati all'ottava edizione, realizziamo questa rievocazione storica proprio sul sito dell'area archeologica. È nata come una rievocazione di grandi numeri, con animali, cavalli, rievocatori, e negli ultimi anni è stata articolata come un'archeocena, quindi una rievocazione che porta proprio alla riscoperta di quella che era la tradizione culinaria dei romani e della romanità. Da quest'anno sul sito di Sentinum abbiamo riavviato degli scavi grazie a un accordo che abbiamo stretto con delle università americane, di cui capofila è l'Hiram College dell'Ohio, e che ha portato qui 27 tra studenti e tutor americani che hanno cominciato a fare una campagna di scavo triennale proprio sull'area, in particolare di Civita.
0: E qui abbiamo anche uno spazio dedicato ad antiche icone bizantine, no?
1: Assolutamente sì, al piano inferiore abbiamo la raccolta perottiana, che prende il nome dall'umanista Niccolò Perotti, che è una raccolta di reliquiari bizantini e fiamminghi. Il pezzo forte, diremmo, di questa nostra collezione è l'icona di San Demetrio, che proviene dalla corte bizantina e che era stata donata, sembrerebbe, dal cardinale Bessarione al suo segretario, appunto il Perotti, come gesto di stima per il lavoro svolto. Questa icona ha girato un po' tutto il mondo, perché è stata a New York in occasione di una grande mostra su Bisanzio ed è stata a Salonicco, dove è stato festeggiato il 1700enario della nascita del santo.
0: Sassoferrato ingloba tantissime epoche e proprio qui a due passi abbiamo il periodo medievale, che diciamo per voi è stata una riscoperta, no?
1: Sì, beh, questo è stato l'anno della rocca per noi, così abbiamo voluto definirlo, perché è l'anno in cui siamo stati in grado di restituire alla fruibilità dei cittadini e dei turisti quello che è il simbolo della nostra comunità Sentinate, che è una massiccia costruzione del XIV secolo che è stata realizzata dal cardinale Albornoz, legato pontificio, grazie alla vendita dei beni confiscati ai conti atti signori di Sassoferrato. Questo tipo di fortificazione all'interno dei castra assoggettati era piuttosto tipica del dominio pontificio, sia perché costituiva un simbolo plastico della presenza del potere papale sul territorio, ma perché anche chiaramente aveva funzioni difensive di controllo del territorio. Nel tempo la rocca ha subito diversi restauri e deve il suo aspetto attuale al fatto che è stata serbatoio delle acque comunali, che l'ha portata fino a qui in condizioni direi ottimali. Grazie a un bando regionale per la tutela e la valorizzazione delle mura storiche, che siamo riuscite poi a recuperare questo simbolo della nostra comunità.
0: E adesso presentiamo la Pinacoteca, che ha all'interno dei gioielli veramente pregiati.
1: Sì, la Pinacoteca Civica è un altro dei nostri fiori all'occhiello.

uno dei nostri vanti. Ci sono circa 30 opere che vanno dal tardo medioevo al barocco e che sono di artisti locali ma di grande pregio. Certamente non possiamo non annoverare tra i grandi nomi presenti in Pinacoteca le opere di Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, che ha reso Sassoferrato un vero e proprio brand in tutto il mondo legato alla sua arte pittorica, insieme ovviamente all'opera di Bartolo da Sassoferrato, l'insigne giurista. Delle opere del Salvi all'interno della Pinacoteca abbiamo una Crocifissione e una straordinaria Immacolata Concezione.

0: Poi abbiamo anche altre opere di importanti artisti, tra cui Pietro Paolo Agabiti, che è un pittore locale, a cui Sassoferrato ha dedicato nel 2021 anche una mostra proprio sul Rinascimento a Sassoferrato, grazie alla quale abbiamo potuto restaurare alcune opere. Una di queste, che era di proprietà del Monastero delle Benedettine del Sacro Cuore, una pietà meravigliosa, adesso fa parte del nostro allestimento permanente.
1: Parlavamo dei musei, ma poi abbiamo tantissime altre opere all'interno delle chiese e non possiamo non parlare del crocifisso della chiesa di San Francesco.
0: Sì, sicuramente è un fiore all'occhiello anche questo del nostro patrimonio artistico, una testimonianza di un passaggio quantomeno della squadra di Giotto all'interno dei nostri territori, che rende ovviamente giustizia a una delle chiese più belle che abbiamo a Sassoferrato.
1: Un altro gioiello poi lo ritroviamo nel Palazzo Montanari.
0: Palazzo Montanari, sede del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari Stefano Troiani, un contenitore di quelli che sono gli oggetti e le raccolte di materiali e testimonianze di arte e tradizioni popolari del nostro territorio. La collezione partì da un progetto nel 1954 proprio di padre Stefano Troiani, il fondatore dell'Istituto Internazionale Studi Piceni, che diede il via a questa raccolta che dopo il terremoto del 97 venne messa a sistema in un progetto vero e proprio.
1: Abbiamo parlato dell'antico e non possiamo non citare il contemporaneo.
0: Il contemporaneo che però si sposa sempre con l'antico, perché è un innesto quello del Museo della Galleria di Arte Contemporanea, il MAMS, che abbiamo presso Palazzo Scalzi o Palazzo Merolli, che dir si voglia, qui a Sassoferrato, e che contiene una permanente di opere che vengono da 74 anni di rassegna internazionale d'arte, premio appunto Giovan Battista Sarli. Questa rassegna sono passati i nomi maggiori dell'arte contemporanea nazionale e internazionale, tutti in un'esposizione permanente che è stata allestita a partire dal 2014. Al piano inferiore invece le sale sono dedicate alle esposizioni temporanee e ogni anno è sede appunto della rassegna Salvi. Al terzo piano invece la residenza creativa, una residenza d'artista realizzata come asilo d'Appennino, che contiene non solo opere permanenti che ci sono state date dall'Istituto Internazionale degli Studi Piceni, ma che può ospitare più di 30 persone per laboratori didattici e esperienze residenziali.
1: Qual è il consiglio che dà al visitatore, e non solo per meglio leggere questi territori?
0: Arrivare con curiosità, con occhi aperti, pieni di desiderio di conoscere, di scoprire dei posti che sono nuovi ma che ci riconducono alle nostre origini, a principi che sono dentro di noi, alla calma, alla tranquillità, alla cultura del bello e all'importanza che la storia ha oggi e avrà domani anche per le nuove generazioni.
1: Grazie ad Anna Mori, e quindi Sassoferrato vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Sassoferrato, in provincia di Ancona e anche in tutti i borghi italiani. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina di quel che bolle in pentola. È il mio amico chef Fabio Cinelli, è già all'opera. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno a te Beatrice. Buongiorno.
0: A quest'ora su TV 2000 si cucina sempre. Io sono pronto, ho allacciato il mio grembiule e saluto i nostri assaggiatori. Sonia, buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao Fabio. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche a Luigi.
3: Buongiorno a voi e alle telespettatrici che ci guardano.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, infatti siete lì tanti a guardarci, tante amiche, tanti amici, e noi siamo qui proprio per voi, per cucinare insieme a voi e insegnarvi qualcosa, perché c'è il nostro chef che come un maestro sapiente ci dà consigli.
1: Indicazioni.
0: Indicazioni, bravissimo. Che cosa stai facendo oggi?
1: Prepariamo dei finocchi. Uh-huh. Al forno, non ai soliti finocchi gratinati o come ci aspettiamo spesso con la besciamella.
0: In quella maniera,
1: no, questa volta aggiungiamo anche i pomodorini, cipolla, olive, parmigiano, pan grattato, un pochino più.
0: Allora, aspetta che vado a fare proprio tutto,
1: in ordine,
0: tutto bene,
1: esatto.
0: In ordine. Vado a dare la lista degli ingredienti alle nostre amiche e amici a casa. Per fare i finocchi gratinati con pomodoro, cipolla e olive occorrono un finocchio, una cipolla, 300 g di pomodorini, 60 g di olio extravergine d'oliva, 60 g di pan grattato, 50 g di parmigiano, 40 g di olive nere denocciolate, un ciuffo di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, sale e pepe. Oh, eccoci qua.
1: Quindi stiamo preparando, quindi approfitto subito di te, cortesemente uno spicchio d'aglio.
0: Uno spicchio d'aglio già scamiciato o lo vuoi in camicia?
1: Scamiciato.
0: Allora, scamiciato, guarda, qui ce n'era uno proprio pronto,
1: oh, è lui,
0: bello
1: proprio.
0: Bello.
1: Fantastico, grazie.
0: E poi vedo che qua abbiamo tutti gli ingredienti. Volevo chiedere, i finocchi mi fanno sempre venire in mente la Sicilia, le nostre belle insalate di finocchi o anche gratinati. Luigi, tu li fai i finocchi gratinati?
3: Faccio. Buoni.
0: Sempre, se non dice che
1: no, possibile, no, perché una cosa gli venga così.
0: No, ma lui è modesto, però una volta ti ha detto che il tuo piatto era più buono di quello che faceva lui. Vediamo oggi. Tu li fai col pomodoro?
3: No, li faccio in bianco, molto semplici, ripasso in padella con l'aglio,
1: con
3: e
1: la
3: metto
1: polenta.
3: Un po' di noce moscata.
0: I finocchi con la polenta. Per quanto non hai detto una castroneria, perché effettivamente si può mettere invece del pan grattato la farina di mais per gratinare, no? Scusa, se hai un figlio che non può mangiare il glutine, te le inventi.
1: Capisco
0: tutte.
1: Che te voglia mantenere un clima sereno.
0: Voglio un clima includente.
1: Sì.
0: Perché in cucina devono stare bene tutti, quindi chi cucina deve tener conto anche delle esigenze degli ospiti.
1: Ci siamo pienamente,
0: volte,
1: giustissimo, giustissimo,
0: capita.
1: Giustissimo.
0: E allora che mi dici, la farina di mais sui finocchi per gratinare? Approviamo.
1: Sì, però potremmo anche mettere i finocchi gratinati sulla polenta. La polenta è un qualcosa di neutro che si sposa un po' con tutto.
0: Mica male, perché effettivamente la polenta con le verdure si mangia, è buona. Un po' di formaggio sempre che si
1: squadra. È buonissimo, noi lo diciamo perché giochiamo con Luigi, insomma, però ci mancherebbe, è un piatto fantastico.
0: C'è una cosa che invidio molto al nostro chef, la capacità di parlare e tagliare senza affettarsi le dita. È stato bravissimo. Ti sei affettato? No!
1: No, l'altra volta.
0: No. Vabbè, ma in cucina può capitare di avere qualche incidente domestico. Infatti bisogna stare molto attenti,
1: sì.
0: Soprattutto quando si maneggiano coltelli. Per esempio, per affettare le verdure ci sono vari strumenti per aiutarsi.
1: Sì,
0: tu però
1: sì.
0: Non li usi?
1: No, io preferisco fare tutto a coltello. Un po', sai, per le patate, ok. Però io poi perdo visivamente l'intervento, per esempio, sulle patate, quando hanno quel nodino, quella cosina da togliere. Io preferisco affidarmi assolutamente al coltello.
0: E poi anche a seconda del piatto che vai a preparare, lo spessore deve essere
1: sì.
0: Regolato.
1: È fondamentale.
0: Mm-mm. Tu a mano affetti o usi?
2: Io
0: Sonia?
2: Sono arcaica, per cui anche io col coltello. Proprio
0: però bisogna avere dei coltelli che taglino bene.
2: Assolutamente.
0: Come si fa ad affilare un coltello, chef, in cucina, se non hai l'arrotino che passa sotto casa?
2: La pietra lavica, no?
0: La pietra lavica, certo.
2: No.
0: Avendo l'Etna, ma chi non ce l'ha?
1: La pietra, oppure con l'acciarino.
0: L'acciarino?
1: Sì, ne... vuoi proprio... Dovremmo avere.
0: Oh, adesso vi facciamo vedere come si affettano i coltelli. Beh, questa è una cosa importante, quindi amiche e amici a casa, procuratevi un acciarino per affilare i coltelli e poter tagliare
1: più
0: le
1: che
0: verdure.
1: Affilare l'acciarino serve per eliminare le piccole imperfezioni che si formano sulla lama, perché non è in grado di affilare un coltello.
0: Bene. Senti, ma se io volessi fare una cosa del genere per tutta la mia famiglia, che è composta da 6 persone, e a volte anche 7 quando c'è la nonna, 8 quando arriva il fidanzato di mia figlia, 9 quando arriva la
1: comune,
0: fidanzata di mia
1: figlia. Una comune più che una casa.
0: Ma io come faccio? Quanti finocchi dovrei comprare?
1: 3. Già con 3 viene una cosina interessante.
0: Prima di metterli in forno devi irrorare con un bel
1: olio.
0: Po' d'olio. Giusto?
1: Sì.
0: Cioè tu li condisci prima di metterli nella teglia. Io faccio così anche con le patate. E più l'olio è buono e più viene buono il piatto, naturalmente.
1: Assolutamente.
0: Infatti tu scegli sempre bene le materie prime, perché naturalmente...
1: Sì, in questo caso abbiamo scelto un olio 100% italiano.
0: Bene. La nostra Italia, che offre sempre prodotti e sapori genuini. E tutto quello che metti trovi poi nel piatto, giusto, maestro?
1: Sempre, sempre. Se metti qualità, trovi qualità anche nel piatto.
0: Quindi, un segreto è condire prima di mettere in teglia. Anche tu fai così, Luigi, quando fai i tuoi finocchi gratinati?
3: Sì.
0: Sì,
3: sì, sì. Faccio così proprio perché... va bene metterli poi a freddo.
0: E così si insaporisce bene,
3: si,
0: no? Si sposano
3: bene.
0: Tutti i sapori. E vedo, cara Sonia, che oggi il nostro chef con i finocchi ha messo immancabilmente le sue olive nere denocciolate.
1: Sì, sono le olive, diciamo, più pratiche per le nostre amiche a casa da trovare e da preparare. Esatto.
0: Altrimenti tu preferisci l'oliva itrana.
1: Sì, una passione, sì, sì.
0: Perché comunque è un'oliva del territorio.
1: Sì.
0: Bene.
1: Possiamo tagliarle o, se ci piacciono,
0: intere,
1: si notino di più, le lasciamo intere.
0: Dai, fammi vedere come si mette poi nella teglia, che poi lo mettiamo nel forno. Il forno deve andare...
1: La fritta non si sposa mai con i buoni piatti.
0: No, no, ma mica fretta, figurati, sono
1: no,
0: curiosa.
1: No, io ti conosco, vedo, fai così apposta.
0: Hai messo adesso il formaggio. L'acqua che ti serve?
1: Ne aggiungo un goccino adesso.
0: Vedi?
1: Mi si sta... Perché altrimenti avremmo dovuto mettere ancora... Olio, invece, un olio buono, buono, insomma, noi cerchiamo anche un po' di
0: risparmiare, ma in cucina non si deve risparmiare, chef.
1: Non si deve andare di fretta, no?
0: Non si deve lesinare, né di tempo
1: no,
0: e né di qualità.
1: Si dice sempre che la qualità è il primo risparmio, ed è verissima questa cosa.
0: Dispensa anche dei proverbi il nostro chef.
1: No, però poi si rispecchiano pienamente con la realtà della cucina.
0: Quanto è bello questo piatto. Adesso io
1: chiudiamo ancora con un giro d'olio, velocissimi.
0: Ancora un po' di olio, bravo, non lesinare. E questo adesso va nel forno, vero?
1: 180 gradi, 20 minuti circa.
0: Ci pensi tu mentre
1: certo.
0: Io sgombero un po' il mio banco, perché devo far entrare la nostra ospite di oggi, Rina Poletti da Finale Emilia, con suo marito Beppe. Rina, buongiorno!
4: Ma buongiorno! Oh. Sorpresa!
0: Buongiorno. Ciao, come stai? Benvenuta!
4: Ecco, i tuoi ospiti arrivano, ma io non potevo fare a meno di venirvi a trovare questa mattina.
0: Ma buongiorno, buongiorno, ecco, Fabio, conosci anche i nostri assaggiatori.
4: Buongiorno,
0: ah,
4: sono i nostri amici da casa, buongiorno a tutti.
0: Bene, Fabio, la nostra amica Rina con suo marito Beppe sono venuti qui da Finale Emilia, pensa. Oh. È nata a Finale Emilia, adesso dove abitate?
5: A Reno Centese, nel comune di Cento.
0: Nel comune di... quindi il carnevale, sì. Tu cucini tanto a carnevale.
5: Cucino sempre, guarda.
0: Ha già pronto il grembiule e Beppe, anche il suo marito impastatore, pensate, perché Rina ci racconterà della sua vita da regina della pasta sfoglia. Tu, Francesca, sei qua, rimani 5 minuti.
4: Io sono qua per prendere un raggio di sole questa mattina qui con voi, ma poi scappo perché devo andare in giro a cercare sapori in tutta Italia, lo sai, no?
0: Bene, ma allora aspetta che io prendo gli ingredienti che Rina mi ha fatto preparare per la ricetta di oggi.
4: Benissimo.
0: Ma non ci sono più? Ma guarda te, ma mi fai gli scherzi, chef?
1: Degno dei nostri assaggiatori,
0: ma così la roba sparisce senza che me la paga.
1: E
0: cosa avevi fatto preparare, Rina? Del macinato, delle salsicce?
5: Sì.
0: E poi della carota e cipolla, sedano? Insomma, un soffritto stiamo per fare. Un soffritto per fare qualcosa che non vi diremo che cos'è e neanche Francesca ci dice dove vai oggi.
4: Eh no, perché sorpresa, che sorpresa è altrimenti?
0: Allora, se volete scoprire quali sorprese andremo a svelare, io mi porto Rina ai fornelli, vieni con me a vedere se il nostro chef sta facendo quello che tu hai chiesto. Vieni in mezzo a noi, controlla, perché lui ogni tanto inventa,
5: No, lo chef è bravissimo, sta eseguendo tutto alla perfezione.
1: Prego.
5: Dobbiamo preparare un classico soffritto, ma questa volta perché dobbiamo fare un ragù bianco.
0: Ah,
5: quindi che non ci richiamerà né pomodoro né salsa di pomodoro o concentrato.
0: Cosa si potrà fare con questo ragù bianco? Aspetta, non lo diciamo ancora. Beppe, tu questo piatto quante volte l'avrai assaggiato?
6: Parecchie.
0: È buono?
6: Io direi di sì. Non può sbagliare.
0: Non può sbagliare. Hai imparato a farlo anche tu?
6: No, non mi ci metto perché...
0: Perché c'è la moglie. Io,
6: sì,
1: la competizione non
0: raggiunge. 52 anni di matrimonio con la maestra del Matterello.
6: Sì.
0: E allora, Francesca, noi ti salutiamo perché tu devi andare.
4: Il tempo di arrivare dal mio chef e mi collego con voi.
0: Benissimo.
4: Grazie per la vostra accoglienza.
0: Grazie a te. Intanto noi continuiamo qua a sfrigolare e vi diciamo tra poco, dopo la pubblicità, quello che Rina è venuta a preparare per noi oggi. A fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Mi dispiace. Arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione.
2: Bisogna andare avanti.
3: Ciao, io sono Timothy.
1: Lui è diverso.
3: Sì, è quello che mi piace di lui.
1: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
3: Una cosa in attesa che è del miracoloso.
4: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato in prima serata.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
9: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Comunque il bar era di mamma. Si vende e si divide.
16: E gli è rimasto solo quello.
15: E a me che mi rimane?

0: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
1: Mi manda Giuseppe.
2: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
1: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
3: Non sei adatto.
4: Dove sono i soldi? Dove sono?
1: Sei un uomo giusto.
5: Bar Giuseppe, domani in prima serata.
6: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
7: bellissima.
6: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.
8: Eccoci qua, bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi vi sveliamo adesso, tra poco, qual è la sorpresa che andremo a preparare con Rina. Intanto i nostri assaggiatori hanno fatto accomodare Beppe al loro tavolo, è il marito di Rina. Come va, Beppe?
9: Benissimo, molto bene.
8: Sei comodo?
9: Sì, sì, perfetto.
8: Il nostro chef invece ha le prese con il ragù bianco, seguendo la tua ricetta, le tue indicazioni.
9: Scrupolosamente.
8: Scrupolosamente, perché Rina, con questo ragù bianco che cosa ci fai?
10: Allora, faremo il pasticcio di maccheroni alla ferrarese.
8: Bene, vado subito a leggere la lista degli ingredienti che occorrono. Dunque, per fare il pasticcio di maccheroni alla ferrarese occorrono, per la pasta frolla, 500 g di farina 00, 230 g di burro, 150 g di zucchero, 5 tuorli, un limone e sale. Per il sugo, 150 g di macinato di vitello, 150 g di macinato misto, 5 salsicce, una costa di sedano, una carota, una cipolla, olio extravergine d'oliva, sale, un bicchiere di vino bianco. E per il ripieno, 35 g di funghi secchi, 70 g di parmigiano reggiano, 300 g di sedanini del prezzemolo. E per la besciamella, mezzo litro di latte, 35 g di farina, 35 g di burro, sale e noce moscata. Un pasticcio, ma quindi è un dolce salato? Spiegami un po', fai una frolla adesso.
10: Adesso faccio una frolla dolce. Perché così vuole la ricetta.
8: Un contrasto tra dolce e salato, quindi.
10: Esatto.
8: Io ho visto fare delle cose del genere anche con i tortellini, ma sono come un po' delle innovazioni, degli azzardi.
10: Questo piatto ha delle origini proprio tipiche degli estensi, quindi quando hanno governato Ferrara era un piatto nobile, rimane un piatto nobile per tutta quella bellezza che hai appena elencato.
8: Tutta quella carne anche, sì.
10: E quindi la ricetta originale prevede una frolla dolce soltanto con i tuorli.
8: E con questo ragù bianco. Senti, Rina, tu sei una nonna mamma, mi hai detto. Perché?
10: Perché ho due nipoti bellissimi che, come ho fatto io del resto, non è che... Quindi li ho cresciuti in toto, proprio...
8: Perché tua figlia lavora, ha tanto da fare, ha avuto bisogno del tuo aiuto.
10: Esatto.
8: E sono due maschi.
10: Sono due maschi terribili, ribelli.
8: Ma sono bravi ad usare le mani?
10: Non hanno
8: ereditato?
10: Sono bravi a mangiare.
8: A mangiare. Ma perché tu sei anche un insegnante, ormai sei la regina del matterello, secondo me. È vero che hai anche vinto 3 volte il trofeo di Miss Tagliatella?
10: Sì.
8: Ecco, guarda queste foto. Qui sei con i tuoi allievi.
10: Sì.
8: Perché,
10: sì.
8: Ecco, la regina del mattarello ha deciso di condividere il suo sapere anche con altre persone. Vedo tra l'altro inquadrato il mattarello come dovrebbe essere,
10: esatto.
8: Che ha il pomello solo da una parte,
10: esatto,
8: ed è lungo.
10: Esatto, proprio un mattarello per fare sfogliare a mano.
8: Questa è una tua allieva?
10: Sì, tutto un gruppo di miei allievi.
8: E ha insegnato a tante persone nel tempo.
10: Continuo ad insegnare perché... Questo valore delle mani, sembra che ci sia stata una grande riscoperta e io ne sono molto molto felice.
8: Sì, perché magari c'è qualcuno che non ha delle capacità intellettuali, non tutti hanno gli stessi talenti e invece c'è chi impara con questa intelligenza pratica ad usare le mani. Guarda lì, che bella tavolata, perché che succede dopo che avete fatto le vostre lezioni di
10: ogni mio foglia? Laboratorio... Soprattutto quando è così bello corposo, cerco sempre di radunare molte persone, diversi nel carattere, diversi dalla religione, anche alle volte, diversi comunque...

0: come cultura, e tutto finisce proprio a tavola. La nostra preparazione inizia col mettere le mani in pasta, ma poi godiamo di quello che abbiamo fatto.
1: Si condivide, in cucina si condivide, si diventa subito sì, prossimi.
0: Certo, certo.
1: Invece è lontano adesso il mio caro chef, sei lì che sei alle prese con tante cose da fare, vero? Ti abbiamo invaso un po' i fornelli.
2: Ragù abbiamo spento.
1: Ragù è spento, va bene?
0: Bravissimo.
2: Besciamella.
0: Io questo chef me lo porterei a casa perché mi sta sollevando tantissimo lavoro e ringrazio veramente di cuore perché questa ricetta richiede molti passaggi, quindi anche questa è collaborazione e condivisione.
1: Infatti è bellissimo, lui è molto generoso, ma per adesso ce lo teniamo noi qua. Scusa Rina, non volermene, però ne abbiamo proprio bisogno. E quindi che cosa stai facendo ancora,
2: quindi,
1: Fabio?
2: Quindi besciamella pronta, funghi pronti, l'acqua sta bollendo, prepariamo il trito di prezzemolo e rimango agli ordini.
1: No, che carino. Quindi noi siamo qui invece a preparare la frolla che poi sarà farcita con questa pasta condita con questo ragù bianco, giusto?
0: Sì, è profumatissima questa frolla.
1: Infatti si sente, ma con questa stessa frolla poi si potrebbero fare anche dei biscotti se dovessero avanzare.
0: Puoi fare qualsiasi cosa, perché comunque questa è una ricetta che veramente una frolla richiede solo la parte dei tuorli e poi puoi utilizzarla come credi. In questo caso noi lo usiamo in questo piatto salato.
1: Mi è venuto in mente prima di chiederti anche un'altra cosa. Tu hai insegnato, hai avuto anche un'esperienza in una scuola media dove dei ragazzi però erano stati bocciati più volte.
0: Sì.
1: Perché hai pensato proprio di usare il mattarello come simbolo di riscatto. Gli hai insegnato a fare la pasta.
0: Diciamo che noi viviamo in una società dove comunque se si vuole fare del bene lo si fa sempre. Quindi questa classe piuttosto maldestra, gli insegnanti cercavano di trovargli una strada per diplomarli in qualche maniera, dandogli qualche possibilità di poter almeno dire ok, non hai studiato per nulla, però puoi essere capace di muovere le mani e fare la pasta o fare il pane o fare qualsiasi cosa in cucina.
1: Ed è bello perché poi vedere il frutto del proprio lavoro, realizzarsi, cioè trasformare la materia in questo modo come tu stai facendo con questa frolla, dà una grande soddisfazione. Sbaglio, Luigi, a dire questa cosa?
3: Hai perfettamente ragione. Le mani sono fondamentali nel recupero delle tradizioni, per la creatività e poi per questi lavori antichi che bisogna riscoprire oggi.
1: E ti fanno anche ritrovare fiducia in te stesso. Voi, tu e Sonia, siete anche degli artisti, degli artigiani, avete usate moltissimo le mani, la manualità.
3: Sì.
1: Si sta perdendo un po' questa cosa con i giovani, con tutto questo digitale. Sonia, per esempio, vedevo i tuoi orecchini, questi li hai fatti tu, sono...
4: Esatto, sono il risultato della nostra creatività, della nostra manualità.
1: E anche Beppe ha sempre usato le mani perché tu sei elettricista, vero?
5: Sì, io facevo l'elettrauto da ragazzo e le mie macchine sono le mani.
1: Bravissimo, mamma mia, quante cose si possono fare a mani nude. Una frolla, ragazzi, questa frolla che adesso dobbiamo stendere col mattarello mentre il nostro chef scola la pasta con la quale riempiremo questo meraviglioso pasticcio. I sedanini sono cotti. Li ha conditi con un po' di olio?
2: Semicotti.
0: Semicotti.
1: Semicotti.
0: Bravissimo, perché... chef.
1: Certo.
0: Non vanno cotti, vanno proprio soltanto scottati. Poi continuerà la cottura nel forno insieme a tutto quello che andremo a mettere.
1: Hai messo un po' di olio, vero, chef?
2: Ora lo andiamo ad aggiungere.
1: Aggiungi un po' di olio nella pasta.
2: Per evitare che si attacchi.
1: Bene, adesso per aiutarci a stendere bene la frolla usiamo un pezzo di carta forno in modo che il mattarello non si attacchi all'impasto. E io comincio già a preparare la teglia che abbiamo precedentemente imburrato e infarinato e nella quale andremo a posizionare la nostra frolla profumata di limone, mamma mia, un piatto con una frolla dolce e un ripieno salato.
0: È proprio una tipicità di questa ricetta, potreste trovarla anche con una frolla salata, ma non sarà la stessa cosa.
1: Ecco, mi domando, la frolla salata si chiamerebbe pasta brisée?
0: Sì, più o meno, soltanto che qui andrebbe comunque sempre aggiunto l'uovo. Nella brisée l'uovo non c'è.
1: Perfetto. Vediamo che la nostra teglia è quasi completamente foderata.
0: Devo fare un po' l'orlo. Comunque a casa la faranno anche più bella di me, perché insomma
1: intanto Fabio può condirci la pasta, che
0: certo,
1: dici Rina?
0: Certo, Fabio può andare perché è sul pezzo con tutto, grazie.
1: Grazie chef
5: per il
1: tuo supporto. La pasta condita con il ragù bianco e la besciamella in quella bowl in modo che tutto si insaporisca, i sapori si sposino e poi andremo a condire, a riempire la nostra frolla.
0: Questo è un piatto delle feste, Beatrice, eh?
1: Lo fai sempre in che occasione?
0: A me piace tantissimo, però nella sua origine questo ragù bianco era comunque con del ragù di piccione, ci stava il tartufo, quindi può diventare anche un piatto stagionale. Quindi più robe mettiamo dentro di qualità
1: e più ci troviamo. E più
0: diventa buono. Ma già quello che abbiamo preparato è buono.
1: Mi sa di sì. Intanto vedo che sono anche stati sfornati i nostri finocchi, vero chef?
5: Sì, abbiamo sfornati, così abbiamo il forno pronto per questo fantastico.
1: Per infornare
5: piccio.
1: Questo piatto, che ricorda anche un piatto sardo che una volta ho mangiato, perché si usa anche, qui non abbiamo sardi in questo studio, ma si usa anche in altre regioni fare dei piatti con della frolla che sia poi ripiena.
0: I timballi ci sono un po' in tutte le regioni, eh? Questo è tipico proprio perché ha questa frolla dolce e secondo me diventa quasi unico.
1: Bene, allora possiamo già procedere?
0: Certo.
1: Con il riempire lo la chef, nostra base.
0: Lo chef viene qui da me.
5: Giro un attimo, poi il tocco finale del formaggio grattugiato spetta a te.
1: Eccoci qui. Ti lascio il posto.
0: Ah, che meraviglia. Che profumo.
1: È venuta bene?
0: Questo è già buono da mangiare così, guarda.
1: Infatti, io direi che quasi quasi. Strano che gli assaggiatori non abbiano ancora lanciato una canna da pesca con un amo. Ecco, mamma mia. Si sente anche il vino bianco con cui hai tirato il ragù.
0: Un cucchiaio, grazie.
1: Un cucchiaio, eccolo qua. Luigi.
0: Se rimane, questo è buono anche messo al forno e fare una pasta gratinata.
1: Bene. Lo sai che c'è qualcuno che ti sta pensando da casa in questo momento?
0: Sì.
1: Vuoi vedere chi è?
0: Certo.
6: Ciao, sono Lorenzo e ogni volta che metto le mani in pasta penso a Rina che mi ha insegnato a migliorare le mie performance di spollina, diciamo. Oggi siamo all'ADO di Ferrara, associazione domiciliare oncologica, e facciamo per beneficenza i cappellacci di zucca tipici di Ferrara. Grazie Rina, ciao.
1: Ma dove lo trovi il tempo di insegnare a tutte queste signore a cucinare?
0: Lo trovo.
1: Allora dovrai farlo anche con me, eh? Vengo certo. A trovarti, mi fai un corso ad personam.
0: Certo.
1: No, scusa un attimo, vedo che i nostri assaggiatori sono già lì e i finocchi addirittura si sono presi. Sì. I tuoi finocchi, ma state mangiando il ripieno della nostra, del nostro pasticcio?
7: Squisito, squisito proprio.
1: Ecco, e che Beppe, ti vedo che sei complice ormai anche
5: ma,
1: tu.
5: È un lavoro piuttosto duro, ma io mi propongo comunque.
1: Ah, ti proponi come assaggiatore? Beh, ci penso, eh.
5: Beh.
1: Però devi portarti Rina sempre.
5: Quella, senza di lei non vado da nessuna parte.
1: Ormai siete una... che bella dichiarazione d'amore. Metto in forno, vuoi infornare tu,
0: sì,
1: Fabio?
0: Sì.
1: Benissimo. E non è finita qui, mentre il nostro chef inforna il nostro pasticcio, i finocchi sono già usciti, noi prepariamo la prossima ricetta. Che cosa ci fai adesso?
0: Gli abbracci con la frolla Rina.
1: Frolla Rina.
0: Sì.
1: Allora vado subito a leggere gli ingredienti, eh. Per fare gli abbracci con la frolla Rina occorrono 600 g di farina 00, 250 g di zucchero semolato, 250 g di burro a temperatura ambiente, 3 uova medie, una bustina di lievito vanigliato, mezzo cucchiaio di cacao amaro. Allora, frolla Rina è la frolla di Rina.
0: Sì.
1: Ma che bella idea che hai avuto. Che differenza c'è tra questa frolla Rina e una frolla normale?
0: Guarda, sono sicura che i nostri amici questa ricetta la faranno immediatamente. Non perché mia, ma perché è una ricetta perfetta e poi è condita da un amore particolare.
1: Dimmi.
0: Questa ricetta l'ho elaborata durante il periodo purtroppo del Covid e questa frolla che l'ho equilibrata io è andata veramente in tutto il mondo. Tutti mi hanno mandato

0: BCE.
1: E infatti li hai chiamati abbracci proprio perché erano quelli che ci mancavano in quel periodo.
0: Esatto, proprio così, hai toccato nel segno.
1: Tu sei proprio un'ambasciatrice di pace, di bellezza, sei una portatrice sana di meraviglia nel mondo, veramente io sono ammirata.
0: Guarda come veloce questa, perché comunque non è una vera frolla, ma è un impasto da ciambella, un po' più ricco di burro, ma i biscottini diventeranno croccanti, croccanti, che quando li metti nel liquido caldo, nel tè, nel latte, assorbono e non si rompono.
1: Io non vedo l'ora di insegnarla a Maddalena, allora, che mi chiede sempre di impastare, di pasticciare in cucina, ma anch'io ho poco tempo, tu hai poco tempo, in realtà però sai organizzarti.
0: La cucina è organizzazione, se noi pensiamo di fare una cosa e poi dopo ci manca lo zucchero, ci manca il burro, quando apriamo l'ultimo pacchetto di zucchero, dobbiamo, proprio per una questione di organizzazione, comprarne subito un altro chilo.
1: Ecco, scusa, un messaggio per mio marito. Hai capito, Pierpaolo? Non dirmi che sono fissata. Quando io ti dico, ma sta finendo, compra subito l'altro, non aspettare che finisca. L'ha detto anche Rina. È un segreto questo, per avere la dispensa sempre piena.
2: Organizzata.
1: Anche quindi, tu fai così, sì, chef?
2: Sì, necessariamente.
1: Vabbè,
2: come
1: tu...
2: si vedono che le scorte stanno calando, bisogna di nuovo provvedere a renderle.
1: È per quello anche che tu insegni ai ragazzi a stare in cucina, perché imparare a stare in cucina è anche imparare il problem solving, una
0: certo,
1: praticità,
0: si sa stare al mondo. È una questione di economia domestica, quando io ero piccola si faceva economia domestica e questo è la base dell'organizzazione del lavoro di una massaia, di un professionista, non puoi organizzarti quando vai... Ti sei svegliato la mattina, ti devi essere organizzato prima.
1: È vero, allora noi nel frattempo continuiamo ad impastare e vi lasciamo un po' di tempo per organizzarvi. Casomai vi manchi qualcosa in dispensa, ci vediamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, dopo la pubblicità.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Quel bar era di mamma, si vende e si divide.
6: E gli è rimasto solo quello.
5: E a me che mi rimane?
7: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
8: Mi manda Giuseppe.
9: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
8: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
5: Non sei adatto.
10: Dove sono i soldi? Dove sono?
8: C'è un uomo giusto.
11: Bar Giuseppe, domani in prima serata.
12: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
13: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
14: C'è la fiamma accesa.
15: Papà! Papà!
11: Le regole dicevano che non poteva farlo.
14: Io, Anna, potrei soffiare io il vetro.
6: Tu e i tuoi sogni.
15: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
16: Il suo coraggio ha scritto la storia.
14: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
17: Attenta a quello che dici.
16: Una storia vera di coraggio.

0: Coraggio, passione e libertà.
1: Noi Steinman siamo soffiatori di vetro dal 1700 e ora tu vuoi che finisca?
0: La soffiatrice di vetro.
2: Per favore, una donna che soffia il vetro.
1: Sì, e posso provarvelo.
0: Questa sera in prima serata.
3: Mi dispiace. Arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione.
4: Bisogna andare avanti.
5: Ciao, io sono Timothy.
3: Lui è diverso.
5: Sì, è quello che mi piace di lui.
3: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
5: Una cosa inattesa che è del miracoloso.
0: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato, in prima serata.
6: Bentornati nella nostra cucina, quel che bolle in pentola, qua ancora siamo in fervente opera, i nostri assaggiatori sono là sempre che con Beppe confabulano perché aspettano i biscotti, questi meravigliosi abbracci con la frolla Rina. Abbiamo preparato il panetto di frolla e a metà del panetto bianco abbiamo aggiunto il cacao, stiamo aggiungendo,
7: bravissima,
6: vero?
7: Bravissima, sei attentissima.
6: No, io seguo tutto perché voglio imparare come le nostre amiche a casa, anche il nostro chef oggi è particolarmente attento all'operato.
8: Sono catturato.
6: Vero? All'operato della nostra Valentino Rossi del Mattarello, ragazzi. A me è giunta notizia che questo è il soprannome che ti danno, è vero?
7: Sì, perché sulla falsa riga della Miss Tagliatella, che nessuno ha compreso che la Miss era lei, la Tagliatella, io ho preferito questo complimento di un giornalista romagnolo che scrisse che io ero la Valentino Rossi del Mattarello.
6: Perché è velocissima la nostra Rina.
7: Beh, le cose bisogna farle anche un po' di corsa, non è che dobbiamo prenderci un giorno di ferie per fare due biscotti, no?
6: E bisogna farle per portare quella bellezza che ti ho detto prima che tu porti nel mondo. Infatti mi è venuta in mente una frase che ho appuntato nel mio libro e che voglio leggerti. Questa la dedico anche a te, caro chef.
8: Grazie.
6: Beh, infatti, l'uomo che coltiva la pace, che rendendo bene per bene, per ciò che è nelle sue possibilità, non vuol nuocere a nessuno. Ve n'è un altro, pieno di pazienza, che guardandosi dal rendere male per male, è capace anche di sopportare chi fa del male. Vi è poi l'uomo pacifico, che rendendo bene per male, è disposto anche a giovare a colui che fa del male. È una frase di San Bernardo da Chiaravalle che mi fa pensare che è quella a cui tutti dovremmo tendere, vero Fabio?
8: Sì.
6: Cercare di rendere il bene al male. E in qualche modo Rina con questi biscotti ha reagito al male di cui tutti quanti eravamo un po' vittime in quel periodo brutto, regalando abbracci, anche regalando questa ricetta online, e tanti poi l'hanno realizzata e le hanno mandato il feedback, vero?
7: Sì, ho avuto tanti complimenti per questi biscotti, anche perché sono un po' diversi da quelli che insomma noi siamo abituati a vedere dell'industria, no? Sono proprio avvolti. Non è solo unite le due parti.
8: Quindi un abbraccio stretto.
7: Un abbraccio strettissimo.
6: A stretto
7: infinito. Puoi fare grandi, piccoli, perché certo, tutti gli abbracci non è che sono uguali, no?
6: Ne faresti uno un po' più grande per me, per favore? Senti, Rina, c'è una frase alla quale tu pensi che ti dà un po', che ti fa da guida, che ti dà un po' condimento alla tua vita?
7: Sì, è una frase di Madre Teresa di Calcutta che dice: la miglior soddisfazione è avere compiuto le cose, averle terminate, averle portate verso l'obiettivo che ti sei creata.
6: Che bello, è vero, Madre Teresa aveva sempre la capacità di parlare alle persone dando tantissimo, dando suggerimenti, dando una direzione, orientando le loro vite.
7: Ora, se mi date una mano a fare questi cordoncini,
8: come no?
6: Oh, chi ti dà una mano? Il nostro
7: tutti
6: chef.
7: Tutti e due.
6: Oddio, ma la spianatoia è piccola.
7: Ma vabbè, ma io vi cedo un po' di... Poi anche qua è legno,
6: va bene,
7: possiamo
6: allora
7: lavorare.
6: Io vengo di qua. Che cosa devo fare?
7: Tanto ti sporchi un po' le mani di farina, poco okay, poco. E devi essere molto delicata. Un bastoncino e lo chef gli diamo quello con il cacao.
6: Spero di non rovinare il tuo lavoro.
7: Questi vanno fatti in maniera leggera, leggera, senza essere aggressivi, perché tanto li abbiamo già impastati, si tratta soltanto di arrotolare.
6: Oh, questo mi è venuto abbastanza bene. Quindi comunque verranno un po' irregolari, ma non importa.
7: No, guarda, adesso lo chef me ne dà uno col cacao e io comincio a...

0: abbracciare. Ah, ecco. Ad abbracciare.
1: Il chiaro e lo scuro si abbracciano. Chef, fallo più o meno della stessa sottigliezza.
2: Ah, vabbè, adesso, ma... Adesso lo tagliamo un po'. Ecco. Grazie, che tanto comunque ha fatto uno splendido aiuto. Partiamo da qui e cominciamo ad incrociare.
1: Una specie di treccia, un abbraccio.
2: Poi, con un colpo...
1: Beh, questa è una cosa divertentissima da fare in famiglia.
2: Certo, anche. Con un colpo li andiamo ad unire. Andiamo a tagliare un po' dei bastoncini, dei filoncini un po' lunghi e poi li andiamo ad unire.
1: Bene, e mentre noi realizziamo questi fantastici biscotti andiamo a vedere come ci stupirà oggi Francesca, che ci ha salutato prima non dicendoci dove andava. Vediamo, vediamo dove è andata.
3: Eccomi qui, Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Sono al centro di Roma questa mattina e precisamente al circolo ufficiale delle Forze Armate d'Italia. Qui con me c'è lo chef, salve, Gennaro Francesca. Bruno, buongiorno Gennaro. Salve. Intanto grazie, grazie per l'ospitalità. Allora, che stai preparando di buono stamattina? Vedo un sacco di colori.
4: Sì, allora, oggi faremo un tranche di salmone alle erbe fini. Con uno specchio di zucca.
3: Benissimo.
4: Che abbiamo già precedentemente preparato.
3: Preparato, perché preparato. I nostri tempi sono rapidi, sono caro Gennaro. Rapido. Allora andiamo
4: quindi
3: a vedere,
4: subito
3: dobbiamo panare?
4: Da fare. Sì, allora mettiamo un filo d'olio sul nostro salmone.
3: Sì.
4: Andiamo a massaggiare.
3: A massaggiare, ci piace
4: sì, perché
3: questo
4: comunque...
3: termine.
4: E poi andiamo, lo mettiamo nelle nostre erbe fini.
3: Allora, le erbe fini sono composte da?
4: Allora c'è coriandolo, sì. Prezzemolo.
3: Sì.
4: E dell'erba cipollina.
3: Benissimo.
4: Adesso
3: pronti per metterlo in padella con un pochino di olio.
4: Un filo d'olio. Appoggiamo.
3: Oh, noi con i nostri tempi televisivi che cosa abbiamo fatto? Ta-tan! L'abbiamo già
4: abbiamo già preparato.
3: È vero che poi tu, diciamoci la verità Gennaro, ma tu sei abituato a cucinare per grandi autorità,
4: sì,
3: una bella responsabilità,
4: sì,
3: eh?
4: Una bella responsabilità.
3: Allora qui mettiamo, prepariamo il nostro
4: prepariamo
3: letto.
4: Il nostro letto di zucca.
3: Ti piace il letto?
4: Ho detto sì, bene. Letto va benissimo. Lo mettiamo al centro.
3: Sì. Ecco qui.
4: Ecco qui, facciamo un bel cerchietto.
3: Benissimo.
4: Poi
3: adagiamo
4: il nostro pezzo di salmone.
3: Oh.
4: Vuoi finire il piatto?
3: Finisco io?
4: Va bene.
3: Lo ha detto lo chef,
4: allora.
3: Se lo dice lo chef lo posso fare.
4: Con un
3: cosa
4: po' di
3: faccio, chef?
4: Un po' di pepe.
3: Un po' di pepe. Ecco qui, allora un pochino di pepe così. Vado bene?
4: Alla grande, sei bravissima.
3: Grazie chef, dal circolo ufficiale delle Forze Armate d'Italia è tutto. Ma io, caro Gennaro, devo sempre assaggiare, sono fatta così, guarda. Non che non mi fidi, per carità, però. Ciao Beatrice, ciao Fabio.
4: Arrivederci.
1: Che meraviglia che sia in un circolo, in un ristorante, in un convento, in una casa. Francesca trova sempre tradizioni e sapori che la fanno sentire in famiglia e anche lei è purtroppo è costretta ad assaggiare. Vedi, la frolla cruda non andrebbe mangiata, a meno che tu non sappia esattamente la provenienza delle uova. E quindi è un bellissimo...
4: No, scusa.
1: È un'esperienza bellissima quella che sto vivendo, perché imparare a fare questi... biscotti è qualcosa che farò sicuramente a casa mia, con mia figlia, nonne, con le vostre nipotine, mamme, con i vostri figli. Fate questa cosa, un pomeriggio invece di guardare la TV, invece di fare altre cose, mettetevi a fare questa frolla perché è buona pure cruda.
5: Beh,
1: chef,
5: buono tutto.
1: Tu hai arrotolato, hai aiutato.
5: Sì,
1: Rina non si ferma mai, altro che Valentino Rossi.
5: No,
1: questa
5: lei
1: è proprio
5: una
1: Ferrari, è una macchina da corsa. Allora... comincio a mettere i biscotti nella teglia.
2: Brava.
1: E andiamo ad infornarli perché c'è Luigi con Sonia che mi hanno chiesto di fargliene un po' per la colazione di domani mattina.
2: Perfetto.
1: Riuscirete ad arrivare a domani senza assaggiarli?
6: Ma noi per Giacomo, per nostro figlio, mica per noi.
1: Certo, anche
6: noi
1: io
6: li assaggiamo per... qua.
1: Meno male, voi... solo a Giacomo, io devo farne almeno un chilo e mezzo.
2: Sta bene anche un po' di zucchero semolato sopra.
1: Dopo o adesso?
2: Adesso, prima di andare in forno.
1: Allora, mettiamo lo zucchero semolato sui nostri biscotti. Voilà, lo vado a spolverare, vero?
2: Sì.
1: Ecco qui, zucchero semolato e poi li metto in forno subito.
2: Sì.
1: E li... ne vogliamo mettere altri?
2: Sì, riempiamo un attimo la teglietta.
1: Ah, guarda, guarda, che meraviglia. Questa non serve, vero?
5: No.

0: si fa? Come si fa a nascondere?
1: Questo lo facciamo grande, lo mangerai tu, va bene?
0: Ma tanto me la sono già mangiata tutta.
1: Questo ancora più grande lo mangerà lo chef, che se lo merita, va bene? Questo è un abbraccio immenso, chef, per lei, va bene?
0: Ma a che temperatura dobbiamo cuocerli?
1: Sempre meglio 10 gradi sotto che 10 gradi sopra. 170, poi andiamo a guardare, dopo un po' ci vorrà 2-3 minuti di più.
2: Allora.
0: E nel forno ventilato o statico?
1: Io uso solo lo statico.
0: Ah, questa è un'altra cosa che mi devi dire, perché il ventilato asciuga troppo?
1: Ma io, guarda, sono una donna antica, quindi io vado ancora di straccio, di maniche, hai visto, no?
0: Ho visto,
1: quindi,
0: ho visto.
1: Il mio forno non è statico, quindi, no, non è...
0: Non è ventilato?
1: Non è ventilato, mi fai
0: bene,
1: confondere.
0: Allora io vado a mettere i miei biscotti nel forno e vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito oggi per realizzare queste fantastiche ricette. Per preparare i finocchi gratinati abbiamo pulito il finocchio e lo abbiamo affettato sottilmente. Lo abbiamo messo in una ciotola insieme ai pomodorini tagliati a metà e alla cipolla. Abbiamo condito con olio, sale, pepe, pangrattato, abbondante prezzemolo tritato finemente, aglio e parmigiano grattugiato. Abbiamo aggiunto un goccio d'acqua e amalgamato per bene. Infine abbiamo aggiunto le olive intere. Abbiamo quindi disposto i nostri finocchi in teglia rivestita di carta forno e cotto a 200 gradi in modalità ventilata per circa 20 minuti, fino a che non si è formata una crosticina sopra. Per preparare il pasticcio di maccheroni alla ferrarese abbiamo iniziato preparando il ragù bianco. In padella abbiamo soffritto sedano, carota e cipolla finemente tritati, poi abbiamo aggiunto le carni e le salsicce spellate e sgranate. Quando la carne si è colorata abbiamo tirato con un po' di vino bianco e lasciato cuocere. A parte abbiamo preparato una besciamella classica e in un'altra padella abbiamo trifolato i funghi, precedentemente ammollati, con olio, aglio e prezzemolo tritato. Nel frattempo abbiamo scottato i sedanini in acqua bollente e salata, abbiamo scolato la pasta aggiungendo un filo d'olio per non farla attaccare, abbiamo preparato la frolla unendo la farina con lo zucchero, la scorza di limone, il burro e le uova, abbiamo lavorato su una spianatoia, poi con l'aiuto di un foglio di carta forno abbiamo steso il primo disco e lo abbiamo usato per rivestire una teglia imburrata e infarinata, abbiamo bucato con la forchetta la frolla. A questo punto abbiamo condito i sedanini con la carne, i funghi e la besciamella, abbiamo riempito la teglia con la pasta e abbiamo chiuso il pasticcio con un secondo disco di frolla. Abbiamo bucherellato leggermente e infornato a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Per preparare gli abbracci di frolla Rina abbiamo unito farina, zucchero e lievito su una spianatoia. Poi abbiamo aggiunto le uova intere e il burro morbido. Con quattro mosse abbiamo impastato il tutto infarinandoci leggermente le mani ogni tanto. Poi abbiamo preso metà dell'impasto e ci abbiamo aggiunto il cacao. Abbiamo amalgamato bene e con entrambi gli impasti abbiamo fatto dei cordoncini poco meno spessi di un mignolo. Li abbiamo tagliati un po', li abbiamo intrecciati tra loro e arrotolati su se stessi. Infine abbiamo formato un cerchio con un bel buchetto al centro. Abbiamo disposto i biscotti su una teglia ricoperta di carta forno, spolverato con zucchero semolato e cotto in forno statico a 170-180 gradi per circa 15 minuti. Ed eccoci qua, eccoli i nostri piatti realizzati quest'oggi. Il nostro chef ci ha fatto i finocchi gratinati e Rina Poletti, cara, ci ha fatto questi abbracci meravigliosi, questi biscotti proprio per la famiglia. Infatti sono nel mio piatto preferito, quello a forma di casetta. Ma qui il tuo pasticcio ha subito un'amputazione, cara Rina. Come vedi, era anche un po' per far vedere com'è bello anche dentro con tutta la pasta che viene fuori. Il pasticcio alla ferrarese è... lì nel piatto di Luigi, che continua imperterrito a mangiare. Vorrei mica finirlo tutto, tu?
2: No, ne lascio un po' anche per voi.
0: Grazie, molto buono. Beppe, sei contento di essere stato con noi?
3: E come no, certo.
0: E allora continua.
3: Sono molto contento, sì.
0: Tornerai, secondo me, insieme a Rina, ma adesso non è finita la puntata, perché c'è il momento della ricetta del riciclo, di cui Sonia è particolarmente fan, vero Sonia?
4: Molto.
0: Perché ora andiamo tutti di là,
4: andiamo
0: dal nostro chef a vedere, siccome in questa cucina non si butta niente, il nostro chef sta rielaborando un po' con gli avanzi qualcosa che ci sorprenderà. Vedo che hai la pasta frolla di Rina.
5: Esatto, abbiamo utilizzato la pasta frolla di Rina.

0: cipolla, carote, sedano che abbiamo utilizzato sia per il ragù che per i finocchi. Le uova no, potevano far parte di un progetto, ma siccome noi improvvisiamo e ricicliamo, quello che abbiamo utilizziamo. Abbiamo messo un pochino di burro in padella.
1: Sento il profumo, buonissimo.
0: Mi sento osservato.
2: Sì, noi siamo molto attenti perché poi dopo quelle cose che lo chef inventa, noi ce le pappiamo e soprattutto evitiamo di farle mangiare a Luigi, che invece deve dare il nome a questa ricetta. Oggi tocca a te, eh? Secondo te come potrebbe chiamarsi? Una pizzottella di frolla.
0: Abbiamo messo le verdure un attimino a croccare.
2: A nappare?
0: Ormai c'è il nappare, a nappare, nappiamo tutto, nappiamo.
2: Senti, ma
0: abbiamo nappato anche la padella, come hai visto, abbiamo messo il burro.
2: Ma se la chiamassimo pizza frolla, ti piace?
1: Geniale, geniale.
2: Che bella
0: idea. Ci può stare, ma non doveva deciderlo Luigi?
2: Ma se lo vedo disattento, è ancora tutto là che quel pasticcio proprio gli ha fatto venire una pennica post-pratiale.
0: Però vorrei darti la possibilità di scegliere il piatto in cui metterla.
2: Sarebbe io carina. Lo devo scegliere, certo. Ma quello della mia casetta è già occupato dagli abbracci.
0: Oh, questa è una cosa grave, una cosa gravissima.
2: Aspetta, vado a cercarne uno, eh. Intanto tu continua, continua. Guarda, guarda che bello, questo piatto coloratissimo,
0: no,
2: ti piace?
0: No, sì, anche perché poi è giusto per dimensione, è quello proprio giusto.
2: è una pizzetta frolla.
3: Un froll cake.
0: Questa parte.
2: Froll cake, guarda che bravo. Vedi che subito il bergamasco. Cos'è quello, vino bianco?
0: Aceto.
2: Aceto.
0: Perché vorrei creare contrasto con la dolcezza della frolla.
1: Mi trovi d'accordo. E penso che lasciarlo raffreddare un po' sia l'ottimale.
0: Sì, d'accordissimo. Queste proprio così appena saltate.
1: Penso io, eh.
0: Tu sei regina e maestra.
1: No.
0: Un cucchiaio, grazie,
2: un
0: assistente.
2: Un cucchiaio, ecco, prego, chef. Sonia, pizza frolla la chiamiamo?
4: Sì, mi piace pizza frolla.
2: Pizza frolla bianca agrodolce. Pizza frolla croccante con verdure acetate.
0: Pizza di plastica, insomma.
4: Ma pizza frolla e basta, no?
2: E va bene, allora io direi pizza frolla e basta. E quindi prima di poterle dare proprio un nome devo assaggiarla. Allora saluto i nostri assaggiatori, il nostro Beppe, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.
6: Ciao.
2: Grazie Rina, ci vediamo chissà in una prossima puntata. Saluto il nostro chef e saluto tutti voi a casa, amiche e amici che ci avete seguito. Ci vediamo domani qui su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao!
6: Ciao!

0: l'abbiamo organizzato in modo pessimo.
1: Due amici.
0: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
1: Due biciclette.
0: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
1: Due anni.
0: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
1: Un viaggio unico.
0: Non ci preoccupavamo di niente.
1: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino, questa sera, in seconda serata.
2: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
4: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
3: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
4: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
3: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
5: Mi dispiace. Arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione.
6: Bisogna andare avanti.
7: Ciao, io sono Timothy.
5: Lui è diverso.
7: Sì, è quello che mi piace di lui.
5: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
7: Una cosa inattesa che ha del miracoloso.
1: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato in prima serata.
8: Comunque il bar era di mamma. Si vende e si divide.
9: E gli è rimasto solo quello.
8: E a me che mi rimane?
10: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
11: Mi manda Giuseppe.
12: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
13: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
14: Non sei adatto.
15: Dove sono i soldi? Dove sono?
13: Sei un uomo giusto.
1: Bar Giuseppe. Domani in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: «La cura della casa comune è la responsabilità verso i poveri e verso le generazioni future chiedono che l'uso dei beni del creato e delle nuove possibilità offerti dalla tecnica sia regolato in modo tale da rispettare l'ambiente, evitare sprechi e nuove forme di saccheggio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Amen. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella ha concepito per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

0: Trump show a Dallas, un discorso fiume di quasi due ore e la promessa: se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. La tisana vicino a Udine, donna muore annegata in auto nel sottopasso allagato, un carabiniere prova a salvarla, violenti temporali al nord e al centro Italia. Assegnato alla Mostra di Venezia il premio Famiglia Cristiana a PIF nell'ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione Ente dello Spettacolo della CEI. Buongiorno e benvenuti al TG2000. Lo avete sentito nei titoli, il presidente Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama i suoi sostenitori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di dirompente dell'autocompenso anche economico. Il leader della Casa Bianca è determinato a mantenere il controllo della Camera e del Senato statunitensi nelle prossime cruciali elezioni di medio termine che si terranno a novembre. Il servizio di Fabio Bolzetta.
1: L'apertura dello scivolo di emergenza sull'Air Force One, donato alla Casa Bianca dal Qatar, spiegato come un controllo di sicurezza, concede del tempo al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in partenza dalla Joint Base Andrews, che arriva in tempo alla convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. Due ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro, è l'appello del presidente Trump, che scalda l'elettorato con una promessa. Se i repubblicani vinceranno sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato, grazie al nostro enorme successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino americano adulto. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti, i trafficanti di esseri umani, gli assassini delle forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita, ha dichiarato, perché incassiamo migliaia di miliardi di dollari. Infine, la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto, che rappresenterà un primo test sui primi due anni della seconda presidenza Trump.
0: Nello stretto di Hormuz si continua a combattere, media iraniani parlano di diverse esplosioni udite nell'Iran meridionale, nella provincia di Hormozgan e nell'isola di Kesh. Massimiano Cochi.
2: 5 petroliere iraniane affondate e 10 navi colpite in poche ore. Lo stretto di Hormuz è tornato ad essere un campo di battaglia. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto le petroliere iraniane dopo quelli che ha definito tentativi di attacco missilistico contro una nave da guerra statunitense. Teheran ha risposto colpendo a sua volta 10 imbarcazioni nelle acque vicine ad Hormuz, uno dei passaggi strategici per il commercio mondiale del petrolio. Il conflitto si sta riaccendendo però in tutta la regione. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno lanciato attacchi contro l'Arabia Saudita, che ha risposto con decine di raid aerei, ma soprattutto dopo gli scontri degli ultimi giorni con le forze governative yemenite, i ribelli potrebbero prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, altro passaggio chiave dei commerci tra Oriente ed Occidente. Un'escalation che ha immediatamente avuto conseguenze sui mercati. Il petrolio è tornato sopra i $100 al barile, il livello più alto degli ultimi mesi. L'Agenzia Americana per l'Energia prevede che le scorte mondiali continueranno a diminuire, con una parte significativa della capacità produttiva e delle esportazioni medio orientali destinata a restare ferma fino alla fine dell'anno. Il conflitto entra intanto nel suo settimo mese e Donald Trump lo lega ormai alle elezioni di metà mandato di novembre. L'Iran, dice il presidente, non reggerà ancora a lungo alla pressione economica americana e la guerra potrebbe chiudersi subito dopo il voto. Il negoziato resta un'ipotesi ma non una priorità. La promessa però è chiara: finita la guerra, il prezzo del petrolio crollerà.
0: La guerra a Gaza, dove l'ONU lancia l'allarme per le scorte di beni essenziali che nella striscia sono insufficienti, e intanto si continua a combattere. La corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Una famiglia uccisa in un colpo solo, due fratellini di 8 e 12 anni con i loro genitori sarebbero le vittime di un raid israeliano di questa notte a Beit Lahia nel nord della striscia di Gaza. A comunicarlo sono fonti palestinesi, non ci sono invece al momento dichiarazioni a riguardo dell'esercito israeliano, che invece ha confermato i tre raid che hanno colpito nelle ultime 48 ore la striscia di Gaza nel mirino i depositi di armi di Hamas. Dal campo profughi di Al-Shati a Gaza City, Abdel mostra come sia pieno di gente e come i danni dell'esplosione abbiano danneggiato le già mezze distrutte case dei residenti a cui era stato detto di evacuare. 2.300.000 palestinesi continuano a vivere ammassati nel territorio controllato da Hamas, dove le Nazioni Unite hanno lanciato un nuovo allarme per rifornimenti e condizioni igieniche. Non si fermano i raid neppure nel sud del Libano, l'altro fronte in cui dovrebbe essere in vigore il cessate il fuoco. Nel mirino le postazioni di Hezbollah, ma essere colpiti sono anche i civili, sarebbero almeno 15 le vittime da domenica scorsa. C'è un altro fronte in cui ieri il primo ministro israeliano si è presentato con giubbotto antiproiettile, quello del Golan sul confine con la Siria, dove i carri armati israeliani hanno occupato alcuni chilometri di territorio siriano. Non permetteremo ad alcun esercito terrorista di insediarsi sul nostro confine, ha tuonato Netanyahu. Un messaggio al presidente siriano, ma anche al suo elettorato, in una campagna elettorale in cui potrebbe costargli la sconfitta proprio il fallimento della sicurezza del 7 ottobre, che ha portato Israele in una guerra senza fine.
0: L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia, a rivelarlo il premier norvegese, e intanto Kiev colpisce la città russa di Sochi. Andrea Domaschio.
4: Il conflitto continua senza esclusione di colpi. Un drone marino delle forze ucraine ha colpito il porto di Sochi nel Mar Nero, controllato dai russi. L'ordigno avrebbe provocato un incendio, seri danni e ferito almeno 8 persone. Le truppe russe hanno risposto colpendo di nuovo il porto di Odessa, dove sono state centrate due navi con rifornimenti per l'esercito ucraino e un rimorchiatore di scorta. Colpito anche un deposito di droni ucraini a Mykolaiv. Intanto prosegue il viaggio diplomatico internazionale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che l'aereo che lo trasportava dalla Moldavia a Oslo per partecipare ai funerali di Stato del re Harald V, in fase di decollo era stato sfiorato da un drone, come rivelato dal premier norvegese Stoltenberg. Nella notte intanto Zelensky si è già spostato in Canada, dove avrà una serie di colloqui coi vertici politici di Ottawa. Kiev cerca sostegno concreto tra gli alleati, anche perché, secondo l'Economist, ha quasi esaurito le scorte dei missili antidrone montati sui caccia F-16. Da parte sua Mosca sostiene che Regno Unito e Unione Europea siano nel panico per il dialogo diretto tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina, mentre Trump, dopo la telefonata diretta con Putin, afferma che lo zar di Mosca vuole un accordo di pace.
0: L'appello a continuare la missione di promuovere nel mondo una cultura di pace, giustizia e riconciliazione lo lancia Papa Leone in un telegramma a firma del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, in occasione della prima conferenza dell'Istituto Cattolico per la Non Violenza promosso da Pax Christi. Il pontefice ha rimarcato la necessità di essere costruttori di case di pace, dove si impara a disinnescare l'ostilità attraverso il dialogo e dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono. E parliamo adesso della legge elettorale che arriva in aula al Senato. Nella maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Oggi poi è atteso un altro decreto tampone per fare fronte al caro carburanti in Consiglio dei Ministri. Augusto Cantelmi.
5: Caro carburanti, il governo Meloni pronto ad un altro taglio delle accise generalizzato mentre si studiano gli aiuti mirati sul tavolo, pronti per essere spesi 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro per allungare lo sconto di 17 centesimi per il diesel.

0: e contenere i prezzi oltre i 2 euro al litro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre, una partita complessa che va ad intrecciarsi con l'esame dell'Unione Europea sui conti pubblici degli Stati membri, sullo sfondo il rischio inflazione che andrebbe a colpire soprattutto i redditi più bassi, questioni economiche che tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale all'esame del Senato, emerge una frattura all'interno della maggioranza sul nodo preferenze, cavallo di battaglia della Premier Meloni e già bocciato alla Camera rischia di diventare ancora un problema. Infatti alla proposta della maggioranza di reintrodurre le preferenze, seppur bloccate, arriva l'iniziativa delle opposizioni, affirma PD, che chiedono invece che le preferenze siano libere. Fratelli d'Italia sarebbe favorevole, contrari Lega e Forza Italia. Nel pomeriggio l'atteso voto.
1: Il maltempo arriva sull'Italia, dopo ieri essersi abbattuto sul nord, oggi tocca alle regioni centrali e c'è una prima vittima in provincia di Udine, Alessio Orlandi.
2: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord. Qui siamo a Milano, dove alcuni alberi, a causa delle forti raffiche di vento, sono caduti, danneggiando diverse auto parcheggiate. Forti piogge anche su Brescia, con allagamenti in diverse zone della città. L'acqua è penetrata anche all'interno degli ospedali civili, in particolare nel reparto di cardiorianimazione, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è tornata sotto controllo, ha fatto poi sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia, dove la mancanza di tensione elettrica ha creato problemi alla circolazione ferroviaria, con ritardi anche di un'ora. Situazione difficile pure in Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni, con alberi caduti e molti oggetti volati via Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia-Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata di oggi anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana però ritorna il bel tempo.
1: L'agosto del 2026 è stato il mese più caldo di sempre. A certificarlo i dati del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Caterina Dall'Oglio.
3: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui la temperatura media globale ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Non è solo il mese scorso a segnare un nuovo primato. Secondo Copernicus, il trimestre estivo è stato il più caldo mai registrato a livello mondiale, più di quello del 2024. Il dato più significativo per il continente riguarda l'Europa occidentale, che ha vissuto un'estate torrida. Le alte temperature hanno avuto conseguenze dirette anche sul territorio. Ampie aree dell'Europa occidentale, insieme a vaste regioni dell'Europa centrale e orientale, hanno registrato precipitazioni inferiori alla media stagionale. La siccità ha favorito condizioni di aridità diffusa e un aumento degli incendi in diverse zone del continente. L'emergenza idrica si è riflessa anche nei corsi d'acqua europei. Le portate fluviali sono risultate generalmente inferiori alla media nelle aree più colpite dalla siccità, con un peggioramento rispetto a luglio soprattutto nell'Europa centrale e orientale.
1: Il bilancio delle vittime di frane e inondazioni in Nepal è salito a 1.364 persone, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato cinese che cita la polizia nepalese, secondo cui più di 5.100 persone risultano ancora disperse. Ricordiamo che il 26 agosto una frana al confine con la Cina ha colpito il nord del Nepal. Assegnato alla mostra di Venezia il premio Famiglia Cristiana PIF nell'ambito delle numerose iniziative promosse come ogni anno dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Fabio Falzone.
4: Adesso sei anche a Venezia, prendi il premio Famiglia Cristiana, ma te lo immaginavi?
5: Ma c'è mia madre felicissima perché... Beh sì, no, è stato, cioè, sei... Non sa, cioè, fai un film così e non sai la reazione, soprattutto del mondo cattolico, insomma, invece mi sembra

0: sia andato bene.
1: Ma però magari qua la mostra sarei curioso di vedere qualcosa, di incontrare qualcuno.
0: Non sì, sì, in realtà sì, è bello perché anche per capire un po' il polso della situazione, cioè, perché poi alla fine io personalmente facendo tante cose non ho mai la possibilità di frequentare un mondo o quello televisivo o quello cinematografico, quindi a Venezia un po', come dire, ti scambi informazione, capisci come...
1: E quindi la passione per il cinema continua, insomma.
0: Sì, beh, sì, me lo fanno fare.
2: È un uomo, un amico di Fondazione Toro Spettacolo, che sa leggere i tempi e li sa provocare con una finta, con un finto grafio che in realtà è la sua cifra stilistica. E incontrando figure come Pedro Costa, come Mati Diop, le persone che abbiamo presentato qui a Venezia, ci arricchiamo anche del loro sguardo mentre rinnoviamo il nostro.
1: Presto incontreremo Giovanni Veronesi con il suo nuovo film che metterà insieme in una giornata unica per tanti punti di vista tutti i media show.
2: TV 2000, Play 2000, In Blu, Avvenire, il SIR, le testate diocesane della Fish, insieme per parlare di cinema e per intervistare Giovanni Veronesi, per intervistare Silvio Orlando, per intervistare Pier Francesco Favino, protagonisti di questo film che raccomando fin da ora, Dio ride, che racconta una storia molto bella, che interpreta molto la fede.
3: E adesso vi facciamo vedere le immagini della presentazione in diretta in questo momento nello studio 1 di TV 2000 dei nuovi palinsesti della nostra televisione. Quest'anno su TV 2000 troverete una fascia mattutina che è stata rivisitata con nuovi format dedicati alla cucina e all'economia domestica, Paola Saluzzi la domenica pomeriggio, una docuserie di Alessandro Sortino su San Francesco, l'ampliamento dell'informazione con un'altra edizione flash del TG 2000 alle 10 della mattina e oltre 200 film e documentari, tra cui in prima TV I Santi, un viaggio con Martin Scorsese in onda dal 5 ottobre ogni lunedì in prima serata. Queste sono alcune delle tantissime novità che potrete trovare quest'anno su TV 2000 e che sono state presentate questa mattina alla stampa. E così termina il nostro telegiornale, l'informazione torna come sempre alle 14.55 con l'edizione Flash del TG. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
5: Giovedì, transita una perturbazione. In questa giornata ci saranno numerose precipitazioni, più insistenti e intense al nord-est e in Lombardia, alternate a schiarite altrove. Al centro, pressione in brusco calo. Diffusa instabilità su tutte le regioni, con fenomeni localmente intensi anche sotto forma di temporale. Temperature in generale diminuzione. Al sud, pressione in calo. Ma nonostante ciò non ci saranno grosse precipitazioni, se non qualcuna sulla Sardegna. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo diffuso. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: E allora è scattata l'ora solare. Buongiorno, buongiorno a tutti. Domanda di rito. Ma anche se non eravate nate vi va bene lo stesso perché è stato un periodo molto speciale. Nei mitici anni 80 voi che facevate? E la risposta ognuno se la dà, ma la risposta oggi è in questa puntata assolutamente speciale dell'Ora Solare, in cui noi parleremo molto di quei meravigliosi anni 80, non avete neanche idea come. Intanto cominciamo in bellezza.

0: so cosa stia accadendo in regia, ma qua ballano tutti, quindi questa è una puntata molto particolare. La voce di Martina Corso dei Poveri Ma Belli, voce e chitar di Ago Sperino e Giancarlo Nisi, voce e chitarra, bravissimi, ci accompagneranno per tutta la puntata. Ma ho bisogno della voce originale in questo caso e della canzone originale, perché se lo chiedeva Raff, cosa resterà? E dovremmo sentirla. Questa canzone la conosciamo bene. Domandona di questi anni Ottanta. La risposta ce la dà Carlo Cozzi, ma proprio ce la dà lui. In prima persona.
1: Ciao, buongiorno Paola, buongiorno.
0: Allora, questo signore ha dato veramente la risposta del cosa resterà di questi anni Ottanta, mettendo in piedi il museo degli anni Ottanta nel cuore di Viterbo, dal quale ha portato dei pezzi che sono di una ormai rarità assoluta.
1: Assolutamente sì, dei cimeli proprio indicativi della decade pop per eccellenza che sono stati gli anni Ottanta.
0: Maglietta inclusa.
1: Maglietta inclusa dedicata a Goldberg.
0: Allora, cosa rimane di questi anni Ottanta?
1: Allora, rimane tantissima nostalgia innanzitutto, ma soprattutto rimane un'eredità culturale che tutt'oggi noi possiamo toccare con mano.
0: Allora, Retro 80 è il nome del museo, attenzione, ingresso libero. E Carlo, non è questione solo di essere un collezionista. No, vabbè. Guardate che cosa ha messo in piedi. Ma è di una bellezza. Il flipper, il jukebox, il bruco. Perché?
1: Allora, tutto è nato nel 1996, quando in TV c'era Anima Mia, il programma condotto da Fabio Fazio,
0: certo,
1: con la partecipazione di Baglioni, dove
0: il
1: facevano...
0: strepitoso Claudio Baglioni,
1: bellissimo,
0: che fece delle cose...
1: Esatto, tra l'altro servì per rilanciare anche i Cugini di Campagna, che erano,
0: certo,
1: ormai... insomma, non erano più sulla cresta dell'onda. E come quel programma praticamente si occupava di fare un revival degli anni 70, io mi sono detto: perché non cominciare una collezione per poi aprire questo museo? Quindi sono il risultato di 29 anni di collezionismo.
0: Tu sei un produttore televisivo, tu hai,
1: sì,
0: comunque l'occhio giusto per cercare queste cose. Ma tu cosa facevi negli anni Ottanta?
1: Allora, negli anni Ottanta ero ancora piccolino, perché comunque io sono del 1978, però appartengo...
0: Ancora piccolino? Eri appena nato? Cioè,
1: no, sì, nel senso...
0: Camminavi appena
1: quando
0: sono iniziati gli anni Ottanta.
1: Quando sono finiti gli anni Ottanta avevo 12 anni. Mm. Però ho la fortuna di appartenere a una famiglia matriarcale, dove abitavamo,
0: sì,
1: tutti quanti insieme, cugini, zii, tutto quanto, e la differenza, per dirti, tra il cugino maggiore e me erano ben di 17 anni. Quindi io i loro anni 80, che se li sono vissuti in pieno, li ho vissuti in pieno anche io di riflesso, perché tutto quello che succedeva all'interno di casa praticamente io lo assorbivo.
0: Con quel riflesso, che quando si è più piccoli però, e ci sono i grandi che ti raccontano che cosa stiano facendo, quanto sia importante quello che stiano vivendo, eccetera, secondo me arriva in maniera ancora più forte. Tu
1: assolutamente ne sei
0: sì, l'esempio, insomma.
1: Assolutamente,
0: anzi,
1: sì.
0: Sei il campione. Signori, qui c'è di tutto. La nostra Marianna, la mia capopopolo, come dico sempre io, qui delle nostre ragazze e ragazzi del pubblico, ha detto quante volte ho cercato di aprire quel lucchetto. C'era il telefono con la rotella e i papà mettevano il lucchetto, perché sennò arrivavano delle bollette stratosferiche. C'era il telegatto, tu questi oggetti dove li hai?
1: Allora, ho iniziato attraverso online, attraverso una piattaforma di aste online. Poi col tempo ho iniziato a frequentare anche i mercatini vintage e praticamente, insomma, siamo arrivati a fare questa collezione. Considera poi che quello che vediamo all'interno del museo è una piccolissima parte di tutta l'oggettistica da collezione che ho a casa. È 20 volte per ce l'ho a casa.
0: Quindi 20 volte quello che c'è nel museo,
1: sì,
0: tu ce l'hai,
1: esatto,
0: casa. E qui la domanda è diritto, signori. A quale oggetto sei più legato?
1: Assolutamente la risposta è il telegatto. Il telegatto, innanzitutto, perché faccio televisione, quindi certo. È proprio poi, tra l'altro, la voglia di fare televisione. Sono 24 anni quest'anno che lavoro in TV, è nata proprio dal fatto che da piccolo
0: ci fossero i telegatti.
1: Sì. No, ma ci fossero soprattutto quella televisione di quel periodo che ero piccolo, ma mi ha incantato in una maniera tremenda.
0: Quella televisione veniva premiata ogni anno con questo premio, ma abbiamo anche Goldrake, abbiamo il dolce forno. Che era quel regalo che tutte le bambine volevano. Io vi do una notizia: non so cucinare perché non me l'hanno mai regalato da piccola. Non è vero, è la scusa che mi sono data per una vita. Anni 80, ci vediamo tra un attimo. Lore Solare.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
1: Quant'è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.
4: Apritevi a una nuova filosofia
5: greca.
4: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
5: bontà.
6: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Signori, qua in studio abbiamo anche dei nostri operatori che candidamente hanno detto: sono nato nell'87, vergogna. No, non è vero, abbiamo dei bambini ovviamente qui a TV 2000, ma noi ce li ricordiamo quegli anni. Se ce li ricordiamo.

E allora con i nostri poveri ma belli, con il nostro Carlo Cozzi che tra poco ci racconterà altre cose del suo formidabile museo dedicato agli anni Ottanta, noi andiamo, e ci fa tanto piacere risentire questo brano, con Un'estate al mare di Giuni Russo. Andiamo.

0: Bravissimi i nostri poveri ma belli, qua l'ho detto, c'è la speranza che anche voi, guardate che vale anche il ballo da seduti, ci sono quelli che sono professionisti del ballo da seduti, sta succedendo di tutto, durante la pubblicità c'è stato AO dalla regia, voglio vedere se Alessandro Tresa lo replica, questo saluto a Carlo Cozzi, Tresa?
1: Ciao Carlo Cozzi.
0: E mo mi fai l'educato però.
2: Ciao
0: Ale. No, no, era bellissimo, AO! Grazie al nostro Alessandro Tresa. State ballando su in regia? Tresa, si balla in regia?
1: Sì, sono ballando tutti, guarda, ballare fuori, vengono di noi, io sono da solo.
0: Da solo? L'unico uomo seduto, un uomo solo al comando, benissimo. Grazie al nostro Alessandro Tresa. Carlo Cozzi, beh, questa musica anche è parte...
2: integrante.
0: Dio mio, sono stati anche anni tanto complicati, però avevamo... non lo so, c'era più...
2: Io dico sempre a tutti quelli che ci vengono a visitare al museo, eravamo felici, non sapevamo d'esserlo in realtà.
0: Che bella questa cosa.
2: Oggi invece abbiamo una consapevolezza di vivere un periodo abbastanza complicato.
0: Le persone che vengono al tuo museo, eccolo qua, lui ha un meraviglioso jukebox, cercano giustamente anche il contatto fisico con quegli oggetti, cioè
2: assolutamente
0: il flipper,
2: sì.
0: Il mangiadischi, il cubo di Rubik, che tu sei mai riuscito a farlo il cubo
2: mai.
0: Di Rubik? No,
2: infatti.
0: Siamo in due, però quello lì è fatto bene, perché non è stato mai usato,
2: esatto,
0: diciamo così.
2: Bravissimo.
0: Ecco, che cosa cercano le persone che vengono nel tuo museo a Viterbo?
2: Allora, appena entrano io do subito una monetina da 500 lire, le vecchie lire, per poter scegliere una canzone del jukebox.
0: Dai.
2: Esattamente, sì.
0: Ma che meraviglia! E
2: si trovano un attimino spiazzati perché comunque il jukebox porta ben 160 brani, quindi 80-45 giri col doppio lato. E allora ogni tanto dico sempre se voglio non aiuto. E qui ad esempio vediamo la playlist che ho fatto, perché ho caricato tutti i vincitori di Sanremo dall'80 all'89, incluse le nuove proposte dall'84 con Terra Promessa di Eros Ramazzotti.
0: Ma... La domanda è, intanto tu hai fatto una cosa bellissima, perché questo museo è gratuito e aperto
2: sì,
0: a tutti. La domanda è, che età hanno i tuoi visitatori? Cioè c'è un piccolo Carlo che viene portato lì da un fratello più grande o da uno zio,
2: sì,
0: a volte anche da un nonno?
2: Sì, assolutamente sì. Allora guarda, l'età media, diciamo il visitatore medio è quello che ha sui 55 anni circa,
0: forse,
2: ok?
0: Certo.
2: Però ultimamente ti devo dire che con molto stupore vengono questi ragazzi che hanno tra i 14 e i 25 anni, che sono proprio appassionati degli anni 80, e io diciamo per me è una malattia gli anni 80,
0: sì.
2: Però non mi aspetto invece che da parte di questa generazione ci sia tanto interesse. Sì,
0: perché?
2: E questo me lo spiego soprattutto anche perché nell'ultimo periodo sono state mandate in onda soprattutto delle serie televisive che sono ambientate in quel periodo.
0: In quel periodo, hai ragione. Poi, guardate, e poi la fascinazione che ogni generazione trova in un tempo precedente, no? Che magari non ha conosciuto ma che incontra anche...

0: grazie a persone come, come Carlo Cozzi. Tu ci hai portato alcuni pezzi che sono di una, esatto, ribadisco, di una bellezza esagerata. E quanti ne hai a casa? Hai fatto mai un censimento?
1: No, non ho fatto un censimento, però insomma, considerando che ho 20 volte quello che c'è lì dentro.
0: Quindi. Ma non hai pensato di produrre da te un tuo documentario su tutto questo museo e tutti i tuoi anni 80?
1: Assolutamente sì.
0: Vedi che lo sapevo.
1: Quindi, no, soprattutto poi ho avuto anche il piacere di partecipare, anzi come direttore di produzione, alla realizzazione del documentario dedicato a Claudio Cecchetto, che poi era soprattutto un pretesto per parlare di tutti i talenti che lui ha lanciato, da Gerry Scotti a Fiorello,
0: a Giovanotti,
1: esattamente.
0: Gli dobbiamo tanto.
1: A Sabrina
0: Dobbiamo
1: Salerno.
0: Tanto. E lo salutiamo, il comandante Cecchetto, e grazie, grazie Carlo,
1: grazie
0: sei proprio, guarda, un piacere averti avuto qui con noi, un piacere grande. Noi abbiamo tentato di dirgli, ma lasciaci qualcosa, ma va bene anche se, non so, no, neanche a lui, neanche il dolce forno vuole lasciarmi,
1: no.
0: Ormai è il mio tormentone, Carlo Cozzi, grazie, grazie,
1: grazie
0: infinite. I poveri ma belli, giustamente, si lanciano con i ricchi e poveri, e per ogni oggetto la frase è: sarà perché ti amo. È così. Grazie Carlo Cozzi.

0: signori, chi risponde al nome di Giancarlo Nisi? Chi risponde al nome di Giancarlo Nisi?
1: Vado a chiedere.
0: Fermoli. Allora, attenzione. Innanzitutto, bravissimi.
2: Grazie.
0: Bravissimi. Voi vi ricordate i Milk and Coffee? Sì, io sto interrogando la mia curva. Allora, hai partecipato a Sanremo 1982. E siamo negli anni 80, è perfetto. Esatto. 1980. Ah, il microfono. Grazie, grazie Martina. 1982. Ora, ci ha fatto ballare quest'uomo in maniera esagerata ed esagitata, diciamola così. Esagitata mai, bellissima. L'idea dei poveri ma belli, poi, com'è venuta?
1: Ma guarda, abbiamo preso spunto perché in realtà noi abbiamo...
2: Sì, più vicino.
0: È incredibile dover dire a un artista microfono più vicino, ma sapete, devo tornare, è un altro uso del microfono.
2: Devo tornare a scuola.
0: Sì, come no.
2: Quindi... Allora, no, questo gruppo, questa band, nasce per uno spettacolo itinerante, quindi sia in Italia che all'estero, dedicato ai ricchi e poveri. A me mi legava un'amicizia profonda dal povero Franco che ci ha lasciato. E quando Agostino l'ho contattato, lui lavorava in Spagna, alle Canarie, e mi diceva sempre: sai che qui vanno forti i ricchi e poveri, le canzoni, facciamo uno spettacolo dedicato a loro. Abbiamo fatto lo spettacolo. E ci siamo, abbiamo preso spunto, come hai detto tu prima, al grande Dino Risi con Poveri ma Belli. Una chicca. Tutte e tre, anche lei che è più giovane, siamo amanti dei film degli anni 80, 60, 70, 80. E Poveri ma Belli, cioè, perché non ci chiamiamo, non dedichiamo...
0: Ma questa è l'idea, signori, Poveri ma Belli. Poveri, nel frattempo, Milk and Coffee, eccolo là, ve lo facciamo vedere. E quella, chi di voi si ricorda tutto di Milk and Coffee? Tutti. Allora, Martina.

0: Martina Corso, eccola qua.
1: Eccomi qua.
0: Quanto si diverte la gente a ballare?
1: Tantissimo.
0: Intanto ballate pure voi.
1: Tantissimo.
0: Guardateli qua, scatenati. Scatenati e scatenanti.
1: Allora, ci divertiamo noi insieme, ma ci divertiamo a vedere la gente che è contenta,
0: che
1: ma
0: è
1: soprattutto
0: contenta.
1: Nelle piazze. E noi abbiamo fatto anche l'estero, facciamo l'estero, e vedi proprio la gente che balla, che ti coinvolge.
0: Martina, ma tu che, cosa, tu che ne sai degli anni Ottanta?
1: Io mi documento tanto perché
2: bella,
1: ho una passione infinita.
0: È la più bella risposta.
1: Però
0: mi documento,
1: devo dire,
0: tanto.
1: Che personalmente non li ho vissuti perché poi sono degli anni 90.
0: 90,
1: quindi...
0: cioè stiamo andando sempre.
3: Abbiamo fatto apposta per abbassare l'età.
0: Esatto, avete fatto apposta.
3: L'abbiamo chiamato apposta.
0: Assolutamente.
3: Allora, ci fa anche da badante.
0: No, ma adesso lei fa da angelo assolutamente a tutti gli effetti. Allora, Agos Perino, con la sua lunga esperienza in Spagna, dove appunto hai detto
4: sì,
0: qua
4: 25 anni.
0: 25 anni e lunghissima esperienza musicale, sia chiaro.
4: Sì.
0: Suona uno strumento molto particolare, non l'ho potuta chiamare chitarra, perché la chitarra che cos'è?
4: La chitarra è un po' differente.
0: È un po' differente, Martina, dammi una mano.
5: Ecco, Martina me lo abbassa, ecco. Perché è gelosa lei.
0: Non è gelosa, vuole
5: è gelosa. La chitarra, eccola qua.
0: Ah no, la chitarra è questa, scusami,
5: sì.
0: Scusami.
5: Diciamo che si suona un pianoforte al contrario, un teclado. Cioè
0: piano...
5: teclado è stavo parlando in spagnolo.
0: Un teclado,
5: teclado è una tastiera. Mi ha parlato dello spagnolo, stavo parlando.
0: Adesso la chitarra già l'ho sbagliata,
5: ecco.
0: Ma voglio dire, tu mi parli in spagnolo, abbi pazienza, Agos.
5: Perché mi sto medesimando.
0: Ti stavi medesimando. Voi siete
5: 25 anni.
0: 25 anni, siete bellissimi. Vi vestite anche in un modo che è fantastico, perché
5: questo
0: cioè,
5: devo dire,
0: tutti
5: sì,
0: particolari.
5: È lui,
0: eh?
5: Lui mi fa, ci fa una testa,
3: li sempre io.
5: È lui che ci dice quello, è lui, è Giancarlo.
0: Signori, i poveri ma belli rimangono con noi per questa puntata che avrete capito, a tutti gli effetti è molto speciale, anche perché abbiamo tutti quanti noi abbassato l'età dello studio. Adesso voglio invece alzare ancora di più la vostra attenzione. Lui si chiama Andrea Caschetto, è un ragazzo che viene da quella terra nobile, per cultura, per tradizione, per accoglienza, che è la Sicilia, e riesce a fare questo. Guardate.

0: Ci sono persone che fanno di professione l'ambasciatore. Ci sono persone che vengono nominate, perché sì, dal resto del mondo, ambasciatore del sorriso. Questo è Andrea Caschetto, che ha una storia, una vita, un cuore, una capacità di amare che sono incredibili. Andrea, ben arrivato innanzitutto.
1: Grazie mille.
0: Grazie, posso darti del tuo?
1: Certo, ovviamente.
0: Ti ringrazio. Tu di che anno sei?
1: Sono proprio al confine con questi anni 80.
0: Quindi c'eri?
1: Sì, sì, 1990 esattamente, quindi proprio il super confine.
0: Super, no, l'avevi sì. Proprio superato il confine, ma va bene lo stesso, glielo passiamo. Il confine c'era, evidentemente quando Andrea è nato ci deve essere stato il bacio di qualche stella, perché tu hai fatto la tua bella vita di ragazzo, ragazzino, sorridente, allegro, felice, fino all'età di 15 anni, dove succede qualcosa.
1: Sì, vabbè, a 15 anni ho avuto questo tumore che mi ha cambiato la vita, perché grazie a questo tumore che mi ha trasformato in un ragazzo smemorato che si dimenticava le cose, ho dovuto cambiare un po' i progetti, i sogni della mia vita. Infatti, dopo che ho fatto il primo viaggio in Africa all'età di 19 anni, ho iniziato a ricordarmi le cose.
0: No, aspetta, aspetta, non correre.
1: No, ok, perché... no, scusa, perché io poi mi dimentico anche le cose, ricordo.
0: Perché lui è meraviglioso. Allora, essere operato a 15 anni, trovare come nickname o soprannome, se volete, Memoria Zero, perché lui studiava, ti sapeva ripetere.

0: cosa. Poi però ha dovuto lavorare molto su di sé per recuperare la memoria. Poi giustamente facendo un viaggio in Africa, a 19 anni, 4 anni dopo, lui torna e dice: io mi ricordo, scusa, l'ho voluta ripetere, sennò me l'avevi fatta andare troppo di corsa. Tu sei una persona eccezionale, Andrea.
1: Grazie.
0: Eccezionale. Tu ti sei ricordato di che cosa, tornando dall'Africa? Dei volti.
1: I volti dei bambini, i giochi che avevamo fatto, le attività. E proprio dicevo, wow, sono guarito. Sono ritornato a scuola e poi di nuovo mi dimenticavo tutte le cose. E quindi con le ricerche ho scoperto questo. Però non voglio più introdurre niente.
0: Tu devi parlare, tu devi raccontarmi tutto. Attenzione. Andrea fa questo. Andrea fa i viaggi emotivi. È un professionista, è un dottore. Tu ti sei laureato in?
1: Allora, io mi sono laureato in comunicazione, media e pubblicità e poi un master in cooperazione internazionale. Poi ho fatto corsi per diventare proprio qua a Roma clown dottore. Però diciamo sono un clown dottore senza nasino rosso, ho una strategia diversa.
0: Ma sì. Assolutamente. La tua strategia qual è?
1: La mia strategia è proprio quella là di lavorare con le emozioni, proprio per lavorare con i bambini contro il rancore, contro la rabbia, soprattutto i bambini che sono negli orfanotrofi, che si sentono abbandonati dai genitori, e i bambini che sono negli ospedali, che dicono perché proprio a me.
0: Allora, questo ragazzo che avete davanti a voi, perché è un ragazzo, ha visitato e dato luce, vita e armonia e allegria e sorriso in oltre 100 orfanotrofi. Nel 2016 hai parlato alle Nazioni Unite.
1: Sì.
0: Spero che ti abbiano ascoltato, nel senso, dovresti parlare in altrettanti posti tu, molti altri posti, sempre in varie zone del mondo, ma che cosa hai detto alle Nazioni Unite?
1: Alle Nazioni Unite ho fatto capire proprio una delle frasi che ripeto sempre, che non abbiamo bisogno di un tumore per amare la vita, e infatti si è finita quella conferenza anche con una standing ovation, che è stato un bel ringraziamento. Però come dico sempre, per me non è stata quella la conferenza più bella della mia vita, ma quelle che ho fatto nei carceri minorili, da Palermo alla Costa d'Avorio, parlando proprio con i ragazzi.
0: Come reagiscono i ragazzi alle tue parole?
1: Reagiscono con gli abbracci, che questo qua per me, da ragazzi che stanno dentro un carcere minorile, che hanno fatto anche reati gravi, che poi ti abbracciano e ti dicono vorrei essere un giorno come te o posso viaggiare con te, penso sia la standing ovation che nessun altro posto nel mondo ti può fare.
0: Allora, ve l'avevo detto, però amo dire sempre, all'inizio ve l'avevo detto, baciato qua, quando è nato, c'era qualcosa di particolarmente felice nell'aria. Tu, meraviglioso ambasciatore della felicità, dici sempre che i piccoli gesti possano fare molto. Poi ci facciamo raccontare di come viaggi, tu parte, va, viaggia, porta palloncini, arriva, bussa, posso essere utile? Sono qui. I gesti che possiamo fare noi, Andrea, che pendiamo tutti dalle tue labbra, quali sono?
1: Un consiglio che posso dare alle persone che ci ascoltano, quindi alle persone che vivono in Italia, è quello di guardare anche i nostri vicini di casa, perché molte volte ci sono persone anziane da sole, che nemmeno i figli vanno a trovare.
0: Sì,
1: quindi io molte volte, quando sono in Italia, vado a trovare persone anziane e dico posso essere oggi tuo nipote, e quindi passo il tempo con loro, perché la vita è una sola, e un giorno quando sarò anziano spererò di avere qualcuno come me che mi regali questa emozione, invece che lasciarci soltanto davanti a uno schermo per tutta la giornata. Quindi diamo del tempo alle persone, soprattutto agli anziani e alle altre comunità di qualsiasi tipo di religione. Grazie.
0: Allora, aiuto. Andiamo con la mamma di una bimba che il nostro Andrea Caschetto ha incontrato. La piccola si chiama Daphne e la mamma ha qualcosa da dire. La ascoltiamo, noi senza parole.
2: Ciao Paola, ciao Andrea. Andrea l'ho conosciuto 7 anni fa, gli avevo chiesto di venire a giocare con la mia bimba in ospedale. La mia bimba non sapeva parlare, eppure vederli giocare insieme, vederli complici, vederli ridere, per me è stata una delle emozioni più grandi che oggi porto nel cuore. e lo porto con gioia, questo ricordo. Penso che poche persone abbiano questo potere, il potere di andare oltre. E questo è un potere che Andrea, e per questo lo ringrazio. E lo ringrazio di avermi tra le sue amicizie.
1: Grazie. Questo applauso va a Michela e a tutti i genitori che, come Michela, si trovano con figli a tempo determinato. Daphne è venuta a mancare qualche anno fa e è la gioia che mi ha portato questa bimba, perché i genitori hanno detto che era meglio abortire perché questa bimba nasceva con una sorta di un quarto di cervello di essere umano, avrebbe vissuto pochi giorni. Invece ha vissuto degli anni e ogni volta che la incontravo rideva sempre. È uno dei sorrisi più belli che ho mai visto sulla faccia della terra. E io dico sempre questa cosa quando i bambini volano in cielo, no? Io dico, se ho tutta questa allegria non sono da solo. Tutti questi bambini, secondo me, prima di passare in un paradiso, passano all'interno della mia anima e viaggiano con me per giocare con i bimbi. E quindi, ecco, l'applauso che avete fatto prima voglio dedicarlo a Michele e tanti altri genitori che ho conosciuto che hanno i figli non più qui con noi sulla faccia della terra. Quindi grazie.
0: Come non farlo questo applauso? Andrea Caschetto, è vero, io lo dico sempre questa cosa, è vero, è qui davanti a me, non è un'immagine costruita con l'intelligenza artificiale, sarebbe terribile, e invece è tutto vero, tu sei una persona così. Tu,
1: per fortuna sì.
0: Tu sei uno così.
1: Sì.
0: Vero, vero, dalla prima istante in cui ti alzi a quando vai a dormire.
1: Ma una persona non vedente, Alessandro, un grandissimo viaggiatore, lui ha dedotto che secondo lui, quando mi hanno fatto l'operazione alla testa a 15 anni, mi hanno toccato qualcosa e sono rimasto un ragazzino. Quindi lui pensa che io vivo in questa maniera eternamente giocosa, felice, come se fossi rimasto sempre ragazzino. E non ha tutti i torti, perché non prendo mai nulla sul serio e rimando anche questa idea di diventare grande.
0: Guarda, tu sei immenso, non ti serve diventare grande. Grazie. Proprio non è una questione anagrafica, Andrea, non è una questione anagrafica. Non ti servono i compleanni per essere non grande, ma immenso, assolutamente immenso, con molta fatica, nel senso che quanto mi piacerebbe commuovermi, invece non lo faccio. Nel 2016 Andrea Caschetto è stato premiato al Clown and Clown Festival e ha ricevuto lo stesso premio che ha ricevuto quel genio che si chiama Patch Adams, al quale Robin Williams dedicò un film biografico meraviglioso, il medico dei bambini, il medico clown, il primo che ha introdotto l'idea della clown terapia. La tua vita è un film. Tu ci stai pensando, vero? Stai scrivendo?
1: Allora, io scrivo libri. Qualche anno fa, durante il periodo del Covid, Costantino Margiotta, un grandissimo uomo che lavora dietro gli schermi, aveva proposto di fare una serie televisiva sulla mia vita e di chiamarla Memoria Zero, solo che poi per il Covid, altre situazioni, è stata messa un po' da parte.
0: Ma
1: però
0: riprendiamola.
1: Sì, mai, mai dire mai.
0: No, tiriamo di nuovo, c'è sempre un filo, no, che uno deve prendere e portare su. Senti Andrea, Memoria Zero è il titolo della serie o film che si possa girare su di lui. Tu hai detto: io vedo Dio negli occhi dei bambini.
1: Sì, questa frase non so quanti anni fa, dove l'ho scritta o dove l'ho detta, ma la ripeto sempre, perché io mi definisco un diversamente ateo, un diversamente credente, però quando guardo i bambini vedo qualsiasi tipo di divinità, di qualsiasi tipo di religione, vedo questo Olimpo, perché mi trasmettono quel senso di vivere che non mi dà nessun altro. E infatti una bella frase che mi ha detto un Baifal musulmano, quindi una sorta di vescovo musulmano, qualche anno fa in Senegal, mi ha detto: sai Andrea, perché tu non lo vedi Dio? E ho detto: perché? Mi ha messo un libro e me l'ha messo davanti agli occhi, mi ha detto: cosa vedi? Niente. Ha allontanato il libro, ha detto: ora cosa vedi? E ho letto quello che vedevo. Mi ha detto: perché tu sei talmente vicino a Dio per quello che fai che non lo riesci a guardare, fermati, mettiti da parte e lì lo guarderai.

0: e signore, io non ho più nulla da dire se non un nome e un cognome. Andrea Caschetto.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Allora, ora mi ricordo di fare anche il mio lavoro e vi dico che quella frase che ha detto Andrea, i vecchi, no? Che non vanno mai lasciati da soli, mai, e che hanno tanto da raccontare. Guardate un po' che cosa arriva dopo la pubblicità. Ci vediamo qui.
1: Grazie.

0: quel bar era di mamma. Si vende e si divide.
1: E gli è rimasto solo quello.
0: E a me che mi rimane?
2: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
3: Mi manda Giuseppe.
4: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
3: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
5: Non sei adatto.
6: Dove sono i soldi? Dove sono?
3: Sei un uomo giusto.
7: Bar Giuseppe, domani in prima serata.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
3: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
4: La sorpresa è questa: da quella meravigliosa terra che è l'Abruzzo arrivano questi tre formidabili ragazzi che messi insieme fanno 85 anni, il numero è importante, hanno più o hanno meno. Andrea Modesti, eccolo qua, Mario Falasca accanto a lui, Simone Saccomandi che sta qui accanto a me. Sono riusciti a fare, a creare un progetto che vi raccontiamo tra un attimo, tra i più belli che si possano immaginare. Provate a dire, ma io non voglio mica la luna. Ricordatevela questa frase, è legata anche al mondo degli anziani o dei vecchi. Però, avendo i poveri ma belli, non voglio mica la luna di Fiordaliso, noi ce la facciamo cantare. Ma che, mica siamo qua. Mica perdiamo tempo.

0: avete capito con chi lavoro io? Bravi poveri ma belli. Là dietro, quando io vi dico che ho una redazione meravigliosa, intendo anche questa. Non volevano la luna i centenari, i vecchi. I vecchi volevano solo una vita che non avesse guerre e che gli desse dignità del lavoro, amore e famiglia. E loro tre, questi formidabili ragazzi di terra d'Abruzzo, hanno intercettato il tutto. Andrea Modesti, fotografo, tra le altre cose, ideatore del progetto Centenari.
1: Sì.
0: Com'è nato?
1: Allora, Centenari nasce principalmente da due spinte mie motivazionali, chiamiamole. La prima, mio nonno, che è una persona che è venuta a mancare qualche anno fa, all'età di 93 anni, ed era il tipico nonno abruzzese, ma credo i nonni un po' di tutta Italia e di tutto il mondo, che amano raccontare gli aneddoti di vita. Questa risale agli anni 90 quando sono nato. Dicevo, come tutti i nonni, aveva, diciamo, questa passione di raccontare le storie. E mi sono accorto che da quando è venuto a mancare, che sono passati circa 3 anni, sto iniziando a dimenticarli quei racconti, perché non li ho mai registrati, certo, non li ho mai scritti. E in qualche modo, se avessi avuto già questa passione, questa forma d'arte che era la fotografia, probabilmente avrei potuto registrarli e, come dico io, mi sarei potuto rifugiare, no? in questi racconti, andandoli a risentire o rivedere. E, invece la seconda storia che poi mi ha spinto a iniziare questo progetto Centenari riguarda un centenario che ho conosciuto durante un progetto di ricerca fotografico che faccio sul territorio dove viveva mio nonno, che è entroterra abruzzese. Si chiama Rocca Finadamo, che voglio citare perché appunto ho un interesse in quei luoghi, nel comune di Farindola. E, durante questo progetto di ricerca fotografica vengo a sapere che c'è un centenario vivente e decido di provare a fotografarlo, di provare ad ascoltare la sua storia e poi fotografarlo. E si chiama Rio Dante Frisa, questo centenario che non c'è più. E lo incontro e parliamo un po', diciamo, della sua terra, di Rocca Finadamo. E poi alla fine io, da fotografo, voglio chiedere questo ritratto perché credo sia importante nel progetto di ricerca fotografico che faccio.
0: Che meraviglia!
1: E allora gli faccio la domanda, così, con la paura anche di essere rifiutato, perché uno probabilmente può, certo, dire: ma che mi fai una foto? Cioè, a me 100 anni mi fai la foto. Però trovo coraggio e gli dico: Rio Dante, ti posso fare una foto? E lui mi dà questa risposta che è rimasta dentro e ancora oggi lavora dentro di me questa risposta. Io la dico in italiano, ma lui me l'ha detta nel suo dialetto.
0: No, dimmi in abruzzese e poi la traduciamo in italiano.
1: Ok, allora lui mi fa: beh, magari lui mi fa una bella foto. Probabilmente domani qualcuno mi arvede. Se non muoio, e chi si è visto, si è visto.
0: Ovvero?
1: Quindi lui mi dice: magari, figlio mio, mi fai una foto. Probabilmente domani che sarò morto qualcuno mi rivedrà. Altrimenti muoio e chi si è visto, si è visto.
0: Ma avete capito cosa hanno costruito questi ragazzi? Allora, a parte la bellezza totale di questa fotografia, non a caso, voglio dire, è il tuo lavoro. Siccome le cose grandi non si fanno mai da soli, Andrea incontra Mario e Simone, che sono videomaker e ideatori di Opera Rotas, dico bene, sì, Mario? Associazione che promuove progetti dedicati alla narrazione di storie. Era automatico che vi trovaste, no?
2: Sì, infatti. Anche l'incontro con Andrea ha avuto una vicenda particolare, perché noi come Opera Rotas eravamo andati a trovare una persona per fare un'intervista, che è un museo etnografico particolare, perché l'etnografia comunque rientra un po' nei temi di interesse del progetto. E, qualche giorno dopo la nostra visita, anche Andrea, in maniera autonoma, perché non ci conoscevamo, si reca da questa persona con il suo strumento di punta, che è il banco ottico con cui realizza le foto, uno strumento affascinante che è poi, diciamo, anche coetaneo con i centenari che intervistiamo.
0: Ora lo raccontiamo.
2: E questa persona capisce subito che ci potrebbe essere tra i due una forma di collaborazione, e ci telefona e ci dice: venite qui, c'è un ragazzo con un attrezzo strano. Noi siamo arrivati e una settimana dopo stavamo facendo la prima intervista.
0: Sì. Allora, e quanto arricchisce, adesso arriviamo, ve le facciamo vedere tutte quante, una dopo l'altra, quanto arricchisce un giovane, tu sei nato?
3: 2003.
0: Nel 2003 è nato nel 2003, giustamente, quanto vi torna da questi incontri?
3: Tanto, Perché comunque sono storie che io assolutamente neanche posso immaginare, sono nato poco fa. Quindi immergersi in queste storie fa una certa sensazione, una certa.
0: Fa impressione e insegna tanto.
3: Sì. È
0: È esistito quel tempo, possiamo dire
3: esistito
0: così.
3: quel tempo e c'ha un'energia fortissima per il mio. Tempi che di foto ce ne sono poche, quindi noi stiamo cercando di preservare questa memoria attraverso la loro voce.
0: Signori, io ora le chiedo alla regia uno dopo l'altra. Lei si chiama Maria Domenica, quando il lavoro era durissimo. Guardate, guardate cosa hanno combinato.
4: Non senti come ti ho rovito su te. Per tutto il tuo frumento che sto avuto. Angoletta qua. A se cali là. A te che la faggi lì in esce, lì c'è potere per fare l'anello, per controllare. Tutto il lavoro che sto facendo e mi hanno battuto.
0: Non posso fare più nulla, questa signora ha l'età per non fare più nulla, però racconta quello che è stato. È meravigliosa la scelta del bianco e nero, è meravigliosa la scelta del sottotitolare, giustamente, perché questa è anche una ricchezza
1: Sì.
0: perché è la vostra lingua.
1: Sì, allora noi ovviamente diciamo che il sottotitolo è un po' forzato, è quasi obbligatorio perché avevamo pensato che avremmo parlato con persone che utilizzano il dialetto locale.
0: Certo.
1: E quindi il sottotitolo è importante perché cerchiamo di arrivare a più persone possibile. Anzi, in verità noi traduciamo anche in lingua, quindi chi vuole può cambiare la lingua perché. Sapevamo che in qualche modo saremmo arrivati anche all'estero perché noi abbiamo una forte comunità che vive fuori,
0: Caspita,
1: Canada, Belgio.
0: la
1: Infatti
0: conosco bene,
1: ci
0: la
1: stanno
0: comunità
1: tornando
0: abruzzese.
1: indietro piano piano anche dei commenti e dei messaggi da queste comunità che ci ringraziano perché in qualche modo rivedono la loro terra, le loro origini, la loro tradizione nei nostri
0: Signori,
1: video.
0: Andrea ha parlato, adesso raccontiamo anche della macchina fotografica speciale. Sentiamo Dora che ci dice i soldi non contano. Io la manderei come cartolina a certa gente, andiamo a vedere.
5: Mio marito, Rodolfo, faceva l'usart. Dopo mi sono morto giovane, giovanissimo. Purtroppo questa è la vita. Non si può fare niente. Voglia che giri, deve apprendere, non serve niente. Mi sono fatta l'esperienza, ma non serve. Niente. Quello che fai, fai. La salute, altro niente. Pur se chi di miliardi non ti serve. Non ti serve, te lo dico io. Ma quanti anni teneva zitta buona? 46 anni, 47. Giovanissima. Era giovane.
0: Non ti serve, Simone, Mario, arrivo subito. È questo che voi ci state insegnando attraverso questo progetto, perché questo vostro progetto in realtà è un'enciclopedia vivente di storie che dobbiamo imparare. Tutti, eh?
3: Esattamente.
0: Tutti. Sapete di fare un lavoro eccellente?
3: Ce ne stiamo accorgendo ora.
0: Meno male, mi ha dato la risposta giusta, Mario. La bellezza di quando ve li trovate davanti, di quando entrate in questa empatia con loro, no? Quanto conta nella realizzazione del lavoro?
2: È fondamentale. Infatti, uno dei primi, diciamo, momenti. Non nascondo che siamo rimasti un attimo disorientati perché ci siamo resi conto che parlare con una persona nata nel 24, nel 25, nel 26, anche noi abbiamo dovuto rivedere alcune modalità di comunicazione, quindi il modo di porsi, perché comunque siamo abituati alla
0: Bella questa cosa
2: messaggistica,
0: che
2: ai
0: dici.
2: social, e abbiamo rivisto e anche molti utenti che vedono i nostri video vedono nei centenari un uso della gestualità, sembrano quasi teatrali a volte,
0: Sono
2: perché
0: teatrali.
2: appartengono al secolo scorso,
0: Bravo
2: quindi.
0: Mario, bravo. Hai ragione. Appartengono a un tempo lontano. Andrea, prima di vedere l'ultima clip,
1: Sì.
0: perdonatemi, lo strumento fotografico,
1: Allora, io ho
0: c'è una
1: scelto
0: scelta in
1: volontariamente
0: questo?
1: di utilizzare il banco ottico, che è uno strumento antico, cioè la fotografia primordiale è partita con il banco ottico, ma uno anche perché è un mezzo vicino al loro tempo.

0: Ma
1: Guardatela,
0: la scelta
1: eccolo qua.
0: principale è una scelta più consapevole, ovvero voglio utilizzare uno strumento che per ingombro, per difficoltà di utilizzo, mi costringe a rallentare. A differenza del digitale dove fare la foto è
1: Gioia.
0: immediata,
1: Bravo
0: qui
1: Andrea.
0: c'è proprio un fermarsi davanti alla persona e lavorare con la persona proprio fisicamente al fine di riuscire a tirar fuori il ritratto fotografico.
1: Allora, sono tre capolavori questi ragazzi. Non dico ragazzi perché lo siete, ma siete tre grandi professionisti, quindi il mio ragazzi è semplicemente affettivo, credetemi. Tre splendidi professionisti. La storia di Emilia e di Antonio. Vi prego, ascoltate tutte le parole, le abbiamo ascoltate con cura. Ascoltateli bene.
2: Io voglio dire le persone che deve essere umana, non deve essere come le bestiole. Le notizie le vedi?
3: Beh sì, la televisione, il gas mi aiuta a passare il tempo.
2: Beh, come posso dire, facciate bene con tutto quindi. Ci andiamo.
1: Andrebbe tradotta in varie lingue e spedita a raffica, a mo' di cartolina, a tanta gente che decide delle sorti di questo mondo, ma qui mi fermo perché voglio salutare, ringraziare, sperando che questo vostro lavoro arrivi alla notte degli Oscar. Andrea Modesti, Mario Falasca e Simone Saccomanni. Proprio vi auguro che arrivi lì, che arrivi all'Orso d'Oro di Berlino, alla Palma d'Oro a Cannes, qualsiasi cosa. Perché è un cinema vero senza essere cinema. Grazie a voi. Ricordatevelo, progetto centenario Terra d'Abruzzo. Noi chiudiamo con Dance, Dance, Amore e con i nostri poveri ma belli che ringrazio tanto, tanto per averci accompagnato. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Bravi, bravi. Bravi immensamente.

0: C'è la fiamma accesa.
1: Papà! Papà!
2: Le regole dicevano che non poteva farlo.
0: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
3: Tu e i tuoi sogni.
4: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
2: Il suo coraggio ha scritto la storia.
0: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
5: Attenta a quello che dici.
2: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
0: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
2: La soffiatrice di vetro.
6: Per favore, una donna che soffia il vetro.
0: Sì, e posso provarvelo.
2: Questa sera in prima serata.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre.
8: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
12: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Joe temi che voglia più bene alla signora Mariana che a te e che se ne vada a vivere con lei.
1: La obbligherò a portare via anche me.
0: Scusa, ma questo la signora te l'ha già promesso, no?
1: È vero, e non si può rimangiare la parola.
0: Però se il marito non ti volesse, devi cominciare ad abituarti all'idea, Rosa. Disgraziatamente è così. Ti conviene abituarti all'idea che prima o poi la signora Mariana, che tu lo voglio o no, reclamerà suo figlio. E tu, Rosa mia, lo perderai per sempre. Sì. Sì, Rosa, lo perderemo per sempre.
2: Lady Rosario?
3: Oui. E lei chi è?
2: Mi guardi bene, Lady Rosario. Non mi riconosce?
3: Carlo, how shocking! Ma è possibile? Lei qui dopo tanti anni?
2: È da parecchie ore che la sto aspettando. Ho bisogno di parlare con lei.
3: Se è per Johanna.
2: E per chi altro?
3: Cherami, è tanto che non vedo più mia nipote.
2: Non menta, la prego. So che sua nipote abita qui in casa sua.
3: Chi gliel'ha detto?
2: Cercavo lei, Lady Rosario, ma il maggiordomo mi ha detto che non c'era. Quando ha sentito la mia insistenza, mi ha detto che in casa c'era sua nipote Johanna. E perciò l'ho vista. Ho tentato di parlarle. Le dovevo una spiegazione.
3: E mia nipote ha avuto la debolezza di rivolgerle la parola.
2: Non aveva altra scelta.
3: È assurdo che lei abbia avuto il coraggio di presentarsi a mia nipote dopo averla abbandonata come una povera mugica!
2: Lady Rosario, io ho bisogno di parlare con Johanna.
3: Scusi, ma non mi ha appena detto che l'ha già fatto prima?
2: Sì, ma in modo parziale. Invece vorrei approfondire tutto il discorso, ma lei non vuole darmi ascolto.
3: Non capisco cos'altro si aspettava.
2: Glielo ripeto, Lady Rosario, io devo una spiegazione a Johanna.
3: Ho paura che non riuscirà a convincerla.
2: Io le giuro che la mia assenza tanto prolungata ha la sua ragione di essere. Riconosco che almeno in apparenza posso sembrare un mascalzone, ma sono stato costretto ad andare via e poi sono dovuto restare. Le giuro che se fossi stato libero delle mie azioni, sarei tornato. In tutti questi anni non ho fatto altro che pensare a Johanna e, appena è stato possibile, l'ho cercata. Le devo una spiegazione e mi giustificherà. Se lei mi ascolta, so che finirà col perdonarmi.
3: Ed è convinto che queste sue ragioni possano giustificare l'abbandono di mia nipote? Con una fuga velocissima e senza lasciare traccia.
2: Le mie ragioni sono più che valide, Lady Rosario.
3: Lei non mi sta mentendo, monsieur.
2: Le do la mia parola, madame.
3: E i suoi begli occhi mi sembrano sinceri.
2: Parli con Johanna. La convinca ad ascoltarmi, anche se per pochi minuti. Voglio ridarle la serenità.
3: Allora.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le informazioni del TG 2000, le notizie. Gravi danni al centro-nord per il maltempo delle ultime ore, una donna è morta annegata nella propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata dei nubifragi tra stanotte e questa mattina. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate anche nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini sono caduti sulla Toscana. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, il presidente Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5.000. Il presidente chiama così alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa dell'autocompenso. Ancora fiamme nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti affondano 5 petrolieri iraniani dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid dei Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Il petrolio vola a $101.37 al barile. Medio Oriente, una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni, sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Laia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. Almeno 9 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina, 5 vittime e 24 feriti sono stati segnalati nella regione di Sumy. 4 persone sono morte e 19 sono rimaste ferite in un altro attacco contro il porto di Mykolaiv sul Mar Nero. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. Oggi è in Canada. Al vaglio del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe riunirsi alle 17, la proroga del taglio delle accise sul gasolio è scadenza oggi. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi del carburante del Ministero del Made in Italy, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a €2,77 al litro per la benzina e €2,184 per il gasolio. Situazione peggiore sulle autostrade, il prezzo medio self è di €2,163 al litro per la benzina e di €2,258 per il gasolio. Papa Leone riceve i vescovi di recente nomina che partecipano al corso di formazione in Vaticano. Nel suo discorso assicura che nessun vescovo cammina da solo ed esorta ad essere vicini al popolo, amando la gente, in particolare i sacerdoti. Il pontefice guarda poi a questo tempo di cambiamenti e sviluppi tecnologici ed indica la Magnifica Humanitas come riferimento per affrontare la grande sfida della custodia dell'umano nell'epoca dell'AI. Entriamo nelle case per chiedere a tutti di condividere in una piazza un po' la loro vita, la vita delle persone, scambiare due parole, informarsi sull'attualità e magari incontrare un grande compagno che aiuti a guardare tutti a vivere questa vita insieme con gli altri in tutte le dimensioni. Così il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, a conclusione della presentazione alla stampa dei palinsesti 2026-2026 di In Blu, di TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, emittenti e piattaforma web promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il claim della nuova stagione è Ogni giorno con cura. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con informazione del TG 2000 alle 18.25. Buon pomeriggio.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo.

0: Puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.
1: Giovedì, transita una perturbazione. In questa giornata ci saranno numerose precipitazioni, più insistenti e intense al nord-est e in Lombardia, alternate a schiarite altrove. Venerdì, pressione in aumento da ovest. In questa giornata ci saranno ancora delle precipitazioni al nord-est, mentre al nord-ovest avremo un tempo più asciutto e soleggiato. Al centro, pressione in brusco calo. Diffusa instabilità su tutte le regioni, con fenomeni localmente intensi anche sotto forma di temporale. Temperature in generale diminuzione. Venerdì, circolazione depressionaria. La giornata trascorrerà con un tempo instabile su quasi tutte le regioni con precipitazioni anche temporalesche, meno probabili in Toscana. Al sud, pressione in calo. Ma nonostante ciò non ci saranno grosse precipitazioni, se non qualcuna sulla Sardegna. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo diffuso. Venerdì, perturbazione in transito. In questa giornata ci saranno rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia, nubi irregolari su Sardegna e Calabria.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Vive Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Vive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
2: Apritevi a una nuova filosofia
3: greca.
2: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
8: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
9: La differenza la fa gestire tutte le esigenze, piccole o grandi che siano, anche le più complesse.
10: Portare il cliente verso una sempre più augurata serenità finanziaria.
11: Portare alle persone tutte le competenze di una banca solida.
12: La differenza è esserci sempre.
13: Quindi qualsiasi scelta, anche la più piccola, farà la differenza.
8: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Ci sono mattine più pesanti di altre.
17: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo, eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi

0: Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Immaginate di vivere 5 mesi di fila con la sensazione di essere appesi ad un filo, stretti nella morsa della paura del terremoto. E questa è la condizione che hanno sperimentato gli abitanti del Friuli, del Venezia Giulia, 50 anni fa. Un terremoto devastante, cominciato con una prima scossa il 6 maggio del 1976, in pochissimi secondi, 60 secondi, si calcolò che morirono 980 persone, migliaia di feriti, tantissimi sfollati, e poi le scosse di assestamento e infine quando la regione, gli abitanti della regione cominciavano a riprendersi, ad lasciarsi le tende dietro le spalle, pensando alla concretamente, iniziando ad attuare concretamente la ricostruzione, ecco che arrivano due altre scosse, la prima l'11 settembre, ma quella davvero forte, davvero potente, il 15 settembre, e tutto questo è rimasto impresso a fuoco nella memoria collettiva e parla con noi perché ci offre tanti spunti per affrontare sfide attuali ancora oggi. Allora noi ricorderemo quanto avvenuto, lo faremo con testimonianze molto importanti, molto significative. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, collegato con noi Angelo Floramo, insegnante, scrittore, aveva 10 anni nel 1976 e il sisma ha coinvolto pesantemente la sua famiglia. Floramo, grazie della sua presenza, benvenuto a Siamo Noi.
1: Grazie a voi, a chi è in ascolto, grazie.
0: Grazie, è in studio con noi, lo ringrazio della sua disponibilità, il direttore del Dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Salvatore Stramondo.
2: Grazie a
0: voi. Ben arrivato, perché questo sisma rappresentò concretamente uno spartiacque. Dopo si cominciò ad approntare una rete di sorveglianza, di intervento coordinato, grazie all'intuizione di quella persona straordinaria che è stato il commissario Giuseppe Zamberletti, si appuntò a una struttura che poi confluì in quella che oggi conosciamo come la Protezione Civile. Allora, io, Floramo, parto da lei, perché a quei mesi difficilissimi, terribili, lei ha dedicato un libro che si intitola L'estate indiana del 76, edito dalla Bottega Errante, un'estate indimenticabile per tutti i lutti, per il tanto dolore, ma un'estate che aveva anche degli spiragli molto ampi di speranza grazie a una figura, grazie a suo nonno Fiorello, che nelle tendopoli dove eravate sfollati si faceva chiamare Aquila Bianca e che esercitava una fortissima attrazione, anzi era veramente un incantatore di bambini. Ci racconta un po' di quella sua estate indiana?
1: Sicuramente è stato un periodo tragico e spaventoso. Noi in famiglia perdemmo 5 persone, 2 a Gemona, nel crollo delle case di Via Bini, e altre 3 a Maiano, nei 2 grandi grattacieli che si accartocciarono l'uno sull'altro. Però abbiamo avuto la fortuna di condividere quel tempo con degli adulti illuminati. In maniera particolare questo mio nonno, che aveva la terza elementare, però aveva una capacità di creazione di miti incredibile, sapeva aprire varchi di immaginazione, di poesia, era proprio uno sciamano, e ci ha salvato. Ha salvato noi che eravamo bambini, abitavamo in una palazzina popolare nella periferia di San Daniele del Friuli, veramente un branco di ragazzini selvatici, perché all'epoca

0: c'era l'inverno demografico, si era in tanti a scorrazzare tra i campi e i prati, e lui ci insegnò, visto che dopo aver passato le prime notti in macchina e poi nei camion addirittura e nelle corriere, appena cominciarono a costruire le tende, lui ci insegnò che eravamo una tribù di indiani. Eravamo dei piccoli indiani che tra le tende avrebbero dovuto combattere contro il mostro, combattere contro questo orco. In Friuli si chiama Orcolat, il terremoto, questo sì. Orco spaventoso. E avremmo dovuto farlo però con la tenerezza, con la poesia, con la bellezza. E guardavo l'altro giorno un reportage spaventoso su Gaza, si vedevano bambini che giocavano sulle macerie di un paesaggio lunare. Allora forse esiste un Dio dei bambini che permette loro di immaginarsi mondi che siano diversi rispetto alla tristezza che
1: di
0: sono.
1: Di sicuro Nonno Fiorello in questo l'ha aiutata enormemente, perché in una tragedia incomprensibile, inimmaginabile per chi non l'ha vissuta, è riuscito a scavare dentro un varco attraverso cui voi, con la sua immaginazione, con la sua fantasia, bambini, siete passati attraverso. Io ritornerò poi da lei, Floramo, perché la sua storia, la storia della sua famiglia, è ricca di spunti, addirittura spunti che vanno molto indietro nel tempo, perché vanno a 70 anni prima di quel sisma, ad un altro terremoto che è impresso con forza nella memoria collettiva, anche nella nostra letteratura, che è il terremoto di Messina del 1908. Ma vorrei coinvolgere il direttore Stramondo, perché l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha questa tremenda vicenda del sisma del Friuli, ha dedicato proprio in occasione del 50° anniversario un portale che ne riattraversa la storia. Quella notte era solo una notizia. Ci aiuta a ricordare che cosa avvenne a partire in quelle aree, 137 comuni coinvolti, in pochi, una manciata di secondi, nella notte appunto del 6 maggio, ma poi successivamente, perché tutta la popolazione, ma direi il mondo, fu colto di sorpresa quando a settembre, nel bel mezzo della ricostruzione, di nuovo un terremoto fortissimo.
2: Sì, esattamente. E la sequenza sismica del 1976, in realtà parliamo di sequenze sismiche, per l'appunto inizia il 6 maggio, in realtà si conclude non il 15 settembre, ma successivamente, perché sebbene allora non esistesse una rete sismica nazionale, e anzi l'Osservatorio Geofisico di Trieste in particolare utilizzò i propri strumenti per localizzare il primo evento, furono in grado chiaramente di stimare ben 1200 scosse sismiche nei mesi successivi. Naturalmente allora non esisteva un'infrastruttura dedicata al monitoraggio, non esisteva un istituto incaricato, come oggi invece avviene per gli NGV, di monitorare, sorvegliare il nostro territorio. Consideri che, lei lo ha detto all'inizio del suo intervento, è uno spartiacque effettivamente, uno spartiacque dal punto di vista della cognizione, conoscenza della sismicità del nostro paese, ma soprattutto della consapevolezza che era necessario organizzarsi, non solo per la fase post-terremoto, ma anche per tutte quelle attività di prevenzione. Non
1: dimentichiamo, c'era la famosa frase del commissario Zamberletti che diceva: è importante pensare al dopo, ma è ancora più importante preoccuparci di quello che può avvenire e prevenire. E da lì i primi semi di quella che sarebbe diventata la protezione civile, che nasce ufficialmente nel 1982, ma deve molto a quella struttura organizzativa che poi è nata anche tanto dalla risposta spontanea di una comunità fortissima, resiliente come quella friulana.
2: Sì, è vero, è verissimo. Noi in questi mesi abbiamo partecipato come istituto, insieme ad altri chiaramente, a ricordi, rievocazione, la memoria è fondamentale, il trasferire la memoria anche verso i giovani. E personalmente da questi incontri ho riportato soprattutto la consapevolezza della forza di questa popolazione. Non dimentichiamo, il nostro è un paese che è soggetto a terremoti anche disastrosi. Ne possiamo citare perlomeno una decina dal 76 in poi, fino al 2016, la sequenza di Amatrice-Visso-Norcia. E quindi dobbiamo convivere con questa con questa bell'Italia, ma chiaramente soggetta a pericoli, quello sismico in particolare.
1: E torneremo a parlare anche di questo, perché adesso andiamo in pubblicità e poi rievocheremo quell'altro terremoto che insomma abbiamo fatto risuonare nello studio, il terremoto di Messina del 1908, perché quella vicenda ha coinvolto, sembra strano, la famiglia di Froramo e il nonno, questa volta non materno, ma quello paterno. A tra pochissimo.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca.

omaggio il nuovissimo sistema Doccia. Inoltre, in questo mese, Dove offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
4: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Eccoci rientrati in studio. Siamo noi. Il 6 maggio del 1976 una scossa di magnitudo 6,4 intorno alle 21 di sera sconvolse totalmente il Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo 137 comuni tra le province di Udine, di Gorizia, di Pordenone. La porzione di territorio maggiormente devastata era quella a nord di Udine, dove veramente scomparvero paesi e centri abitati che subirono dei danni enormi. Lo dicevamo, in pochi secondi morirono oltre 980 persone, quasi 3.000 feriti, 100.000 persone senza tetto. E direttore Stramondo, tra l'altro quelle scosse furono sentite molto oltre la regione del Friuli Venezia Giulia.
6: Sì, assolutamente, in tutto il nord Italia, ma anche in Austria, in Svizzera, in Germania, nei paesi balcanici, e quindi un'area, ecco, la vediamo in questa immagine, molto, quindi un risentimento molto ampio, con un, tra l'altro, uno scuotimento importante, quindi un'intensità che raggiungeva il nono o decimo grado della scala Mercalli nell'area epicentrale, e il che vuol dire che gran parte degli edifici furono, se non completamente distrutti, ma danneggiati fortemente.
5: Floramo, dicevamo che, ed è veramente la prova di quanto poi il destino riservi, come dire, delle svolte inattese, perché la sua famiglia non solo è stata coinvolta notevolmente, diciamo, dal terremoto del 76, lei ci ha parlato di 5 persone che sono venute a mancare, ma poi c'è anche una vicenda che coinvolge il nonno paterno, e lei, insomma, come nipote ma anche come scrittore, ne è oggi un testimone indiretto.
7: Sì,
5: ha scritto anche un libro, vorrei ricordarlo, Come papaveri rossi è il titolo.
7: Grazie. Sì, è la storia di questo ferroviere di Messina, che era il nonno paterno e che rimase proprio nel 1908 sotto le macerie, e ricordò sempre quell'avvenimento come un fatto spaventoso, anche perché poi seguì un maremoto. E era un'altra situazione, un'altra Italia, un'altra geografia. Però esistono degli strani collegamenti, e cioè il senso di finitudine dell'umano, il fatto che nel momento in cui tu vieni investito da una tragedia tanto grande, ti rendi conto che sei davvero polvere e sogni, poco di più. E se ti manca la solidarietà di chi ti sta accanto, che è fatta anche di piccole cose, un sorriso, l'accorrere, lo scavare con le mani nude, allora il nostro cammino sotto questa concava

0: volta del cielo è inutile. E nel ricordo di mio nonno ci fu questo grande accorrere anche in quel caso internazionale, perché volle la storia che in rada a Messina si trovassero molte navi che facevano esercitazioni, addirittura navi russe, navi dello zar, che arrivarono quasi per prime perché erano molto, molto vicine al porto. Questo è curioso, perché indica il fatto che se una guerra noi la vogliamo, purtroppo, ed è legata alla parte peggiore dell'essere umano, la natura non ha colpa di nulla, però, malgrado la sua ferocia, gli umani possono dimostrare di esserlo fino in fondo, aiutandosi gli uni gli altri.
1: Questa dimostrazione diventa palese proprio come una risposta esemplare in quanto è avvenuto a fronte del sisma del 76 nel Friuli Venezia Giulia, e con lei ci voglio tornare poi, perché c'è, come dire, un'eccezione friuliana in qualche modo, va detto questo, che ha spalancato una strada per tutti. Direttore Stramondo, tanti suoi colleghi, lei oggi con la sua autorevolezza può confermarlo, ci hanno detto, insomma, non è possibile, non abbiamo gli strumenti per prevedere con assoluta accuratezza un terremoto. Sappiamo che il Friuli Venezia Giulia è una zona molto sismica, così come forti criticità in questo senso ci sono anche nello stretto di Messina, però parlavamo anche a telecamere spente della grande eredità del commissario Zamberletti, che ha intuito che il vostro istituto dovesse essere proprio un polo centrale anche di sorveglianza, e tutto cominciò a e oggi abbiamo questi strumenti che forse ci consentono di, se non di prevenire, di far fronte a eventi così importanti.
2: Senza dubbio. E vorrei solo ricordare, prima di fare un passo indietro, che oggi siamo in grado, con le nuove tecnologie, di fornire entro circa 80-90 secondi da un evento sismico tutti i dati che sono necessari al Dipartimento della Protezione Civile per avviare le proprie, per intervenire. Noi siamo il primo centro di competenza.
1: 80 secondi, abbiamo detto 60 secondi, sono morte 980 persone, capiamo quanto cruciali sono.
2: Quanto sia importante.
1: Per i soccorsi.
2: Allora, come ricordava, iniziò a nascere, in particolare nei primi anni Ottanta, una rete di monitoraggio del territorio. Allora Zamberletti individuò nell'ING, Istituto Nazionale di Geofisica, allora la vulcanologia non faceva ancora parte del nostro ente, il presidente, il professor Enzo Boschi, come riferimento su cui investire per sviluppare questa rete moderna. E dal 1 agosto del 1982 nasce il servizio di sorveglianza sismica 24 ore al giorno, quindi in ogni istante dell'anno sul nostro territorio. Possiamo immaginare chiaramente allora tecnologie totalmente diverse, eravamo certo ancora nel mondo dell'analogico, oggi siamo nel digitale, però più di 40 anni fa noi già eravamo in grado di sorvegliare il territorio in ogni istante del giorno e della notte.
1: Che è un monitoraggio d'eccellenza, come tale riconosciuto in tutto il mondo.
2: Assolutamente,
1: insomma, questo
2: sì,
1: è importante sottolineare, è una legacy, insomma, un'eredità che ci arriva anche da questo terremoto, almeno questa positiva. Senta, Floramo, io ho l'impressione, quando il direttore Stramondo diceva parliamo con i ragazzi, questo mi fa piacere perché è importante che ci si porti l'attenzione che queste pagine terribili, tragiche, drammatiche, sono anche da un altro punto di vista, rovesciandole, una pagina molto belle di solidarietà, perché la risposta del Friuli è stata una risposta di intervento di volontari, una risposta nella ricostruzione, nei criteri della ricostruzione che ha rispettato le identità culturali dei luoghi, nell'unità delle forze politiche, nella presenza della Chiesa, cioè sono pagine di profonda unità come raramente se ne sono viste, incontrate nella storia del paese.
0: Sì, sono profondamente convinto di questo. Fu un esempio paradigmatico di come un'emergenza può essere affrontata da tutti, ciascuno per la sua competenza, quindi dal tecnico al politico, all'amministratore, al sacerdote. All'epoca ci fu un vescovo illuminato, Monsignor Alfredo Battisti, che addirittura assieme alla Chiesa friulana coniò uno slogan che ha dell'incredibile, perché disse prima le fabbriche, poi le case e per ultime le chiese, che non era un ordine di priorità, era un ordine di buon senso. La Chiesa friulana è legata all'antica tradizione marciana aquileiese, secondo la quale è Chiesa là dove c'è comunità. Al di là del tempio, al di là del luogo.
1: Quindi la dignità del lavoro, la famiglia e la, certo, Chiesa dove la comunità si ritrova.
0: Certo.
1: Bellissimo, certo, io la ringrazio. Certo. La ringrazio, Flora, di quello che ha condiviso e ricordato con noi, davvero.

0: condiviso anche tanti ricordi personali. Vorrei presentare adesso un altro ospite che è collegato con noi da Vittorio Veneto. Siamo in provincia di Treviso. Voglio dare il benvenuto a Roldano De Biasi, che è vigile urbano in pensione, fa parte dell'Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini hanno avuto un ruolo fondamentale nei soccorsi, nelle tendopoli, nella ricostruzione. Come alpino, giovane alpino, aveva 21 anni e svolgeva il servizio di leva, il 6 maggio del 1976, insomma, da 3 mesi, si trovava a Chiusaforte, in provincia di Udine. Roldano De Biasi, benvenuto.
1: Grazie, benvenuto, è piacere di conoscere e saluto i suoi ospiti.
0: Allora, De Biasi, lei ha ripercorso quella notte, giorni successivi, in un articolo che è stato pubblicato dal settimanale diocesano di Vittorio Veneto L'Azione. Ci racconta che cosa è accaduto, dove si trovava lei, insomma, so che insomma, quella era un'ora di libera uscita per un giovane di 21 anni, intorno alle 21 del 6 maggio 1976, e che cosa è accaduto?
1: La libera uscita, anche se vissuta in un piccolo paese, qual era Chiusaforte, era un momento di, chiamiamola, libertà rispetto ai rigori e allo stile di vita della caserma. E con gli altri amici ci siamo vestiti bene e siamo usciti per andare in quei due o tre posti che il piccolo paese proponeva, di bar, pubblico esercizio. C'era la cabina del telefono e ho telefonato a casa per informarli che al fine settimana non sarei rientrato per un auspicato permesso di 48 ore perché dovevo partire per il servizio di guardiania alla polveriera. E terminata la telefonata, ci si accomoda lì al bar, nella sala, davanti al banco, un bicchiere, un caffè, il tajut. A un certo punto, improvvisamente, tremano le gambe, arriva uno scossone improvviso che ci fa sobbalzare. Ci guardiamo attorno, guardo il bicchiere di vino che avevo in mano, mi sono macchiato, si affievoliscono le luci. E improvvisamente inizia quel forte, forte movimento da sottoterra. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Si grida, le luci si assopiscono e ci dirigiamo tutti verso la porta di uscita di questo bar-ristorante. Ma nel raggiungere la porta, qualcuno ha trascinato delle sedie, quindi ci siamo aggrovigliati un sopra l'altro per. Quindi impossibilitate a uscire,
0: Lei ha
1: sentivamo solo
0: pensato che
1: il
0: fosse veramente
1: fragore.
0: arrivato alla sua ultima ora?
1: Certo, perché beh, il primo momento no, però poi quando a terra si è cominciato a capire che lo scossone era una cosa insostenibile, qui ci mettiamo la pelle, qualcuno ci gridava, non riesco neanche a ricordare cosa ci siamo detti. Abbiamo sentito i rumori dei vetri, delle suppellettili, delle tegole che cadevano, perché dove eravamo non è
0: Certo.
1: crollato niente, per fortuna, però l'abbiamo vissuto
0: Tanto era stata
1: intensamente.
0: forte la
1: E
0: scossa. De
1: questo.
0: Biasi, io la interrompo perché devo necessariamente andare in pubblicità, poi naturalmente il suo racconto lo riprendiamo, perché poi insomma nei soccorsi siete tornati in caserma, insomma che avete prestato nelle ore successive, vi siete resi conto dell'entità della devastazione, come lo ha scoperto l'Italia intera, il mondo intero, soprattutto la mattina dopo. E noi andiamo in pubblicità e poi rientriamo qui in studio.
2: Siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
3: Quant'è bella! Guardatela
4: Bellissima.
3: qui!
2: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Vi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
3: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
0: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
9: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
12: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
13: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
14: Ci siamo rientrati in studio, siamo noi. Diceva poco fa il direttore Stramondo che insomma le scosse, c'è stata una successione di scosse sismiche dal 6 maggio al 15 settembre, anche oltre 1200 terremoti registrati, ma insomma quel 15 settembre 1976 colse un po' tutti di sorpresa, perché gli abitanti del Friuli avevano di fatto cominciato la ricostruzione, cominciato ad abbandonare le tendopoli, e quella giornata se la ricorda benissimo l'attuale sindaco di Venzone, Mauro Valli, che all'epoca aveva 3 anni. Venzone fu molto colpita dal sisma. Noi siamo andati ad incontrarlo e questa è la sua testimonianza.
15: Quel giorno era il 15 settembre del 1976, nella mattinata con mio padre e mia madre eravamo venuti a Venzone a vedere come stava la nonna materna. Alle 11 c'è stata questa terribile scossa e a questo punto ci è crollata la strada sotto i piedi, il papà mi ha preso in braccio e siamo fuggiti verso un posto che lui riteneva sicuro. A un certo punto abbiamo incrociato il fotografo del settimanale Epoca e ci ha fatto questo scatto. Evidentemente ha notato anche lui nella faccia del papà quale poteva essere la disperazione di quel terribile momento e evidentemente ha visto un uomo con suo figlio in braccio che correva verso la salvezza. Siamo andati a finirla sulla copertina del settimanale Epoca. Ho delle fotografie stampate in mente. Questo polverone che si alzava dal Monte San Simeone, che era stato considerato l'epicentro del terremoto, le mura di Venzone che crollavano e questa strada che si muoveva. Papà faceva il muratore e quindi si è arrangiato a riparare la casa e a ricostruirla per quanto poteva con le sue forze, e io, pur essendo piccolo, nei pochi momenti liberi che avevo dopo la scuola, cercavo di aiutarlo, cercavo di dargli una mano. Friuli senza speranza, dice la rivista Epoca. Effettivamente

0: stato un titolo forse provocatorio per il tempo. A distanza di 50 anni mi sento di affermare che il popolo friulano la speranza non l'ha persa, visti i risultati della ricostruzione, si è rimboccato le maniche, ha chinato la testa e ha iniziato a lavorare, per cui la ricostruzione effettivamente è iniziata il giorno dopo. La gente, pur di recuperare qualcosa o qualcuno che era rimasto sotto le macerie, con i primi attrezzi di fortuna spaccava i muri, spaccava i tetti, i solai per riuscire a entrare in casa. Sicuramente adesso che sono padre anch'io di una ragazza di 14 anni è un'emozione vedere il papà che cerca di proteggere il figlio, no, mi tiene, se io sono aggrappato a lui, però lui nel momento della difficoltà mi ha preso in braccio per proteggermi e mi suscita tanta tenerezza, vista adesso dopo 50 anni mi suscita tanta tenerezza perché ho ancora il papà e perché fondamentalmente sono sindaco di questo bellissimo comune che è Venzone. E quindi è una gran fortuna, soprattutto nel cinquantennale del terremoto, poter rappresentare Venzone in tutto il mondo.
1: Toccante questo racconto, bellissima l'immagine che lo conclude. De Biasi, io torno da lei, spingo un po' indietro le lancette dell'orologio per ricondurla là dove ci aveva lasciato a quella notte del 6 maggio, quando finalmente andate in caserma, per chiederle quand'è che avete realizzato l'entità della catastrofe intorno a voi e poi qual è stato, diciamo, il vostro, lei è rimasto insomma fino al 15 settembre e oltre, qual è stato proprio il vostro contributo di alpini? Lei è rimasto molto legato agli alpini anche, immagino, per questi ricordi.
2: Dunque la realtà l'abbiamo configurata al mattino quando è arrivata da Udine, è arrivato il comandante del battaglione e noi con tutta la popolazione, tutta la caserma, eravamo nel campo nello spazio antistante la caserma e se eravamo là che poravamo di qua e di là perché durante la notte si susseguivano ancora delle scosse, quindi eravamo solo impauriti e sentivamo un grande rumore dei sassi che rotolavano giù dai monti e pensavamo che questi sassi dovessero travolgerci. Quando è albeggiato, il colonnello che arriva ci riunisce, ci mette in ordine e ci dice: guardate che giù, più in giù di qua, a Venzone e a Gemona, le cose sono tragiche, quindi prepariamoci a dare una mano. Noi abbiamo trascorso il venerdì a organizzarci in caserma per creare una piccola tendopoli per le nostre necessità, perché anche noi eravamo terremotati, la caserma non era crollata, ma si era disintegrata, danneggiato in piedi, quindi tutto. Non si poteva salire. Eravamo con i nostri abiti, io con la mia drop, e avevamo bisogno di... E quindi quel venerdì è stata riordinata l'organizzazione della caserma. Ma sabato molti di noi sono stati fatti salire sui camion e abbiamo raggiunto le località di Venzone e di Gemona. Io sono andato a Gemona sabato e domenica.
1: E lì avete visto?
2: E lì ho visto le cose che non avevo mai minimamente immaginato che fossero accadute e ci siamo resi conto di quanto poco sia il valore della vita, perché noi ci siamo considerati fortunati e cominciare a vedere le persone, che i familiari che insistevano per estrarre, non so se fossero ancora in vita o comunque chi era caduto sotto, terribile. Chi era rimasto sotto, la cosa ci ha riempito di una grande
1: terribile. Queste sono cose che non si dimenticano.
2: Assolutamente.
1: Questo ci ricorda il valore immenso della vita, per quanto è facile perderla. Certo. Ma siamo proprio in conclusione. Volevo coinvolgerla, direttore Stramonte. Intanto ci tengo a ricordare al pubblico, perché noi parliamo sempre di comunità, di sussidiarietà, che questa è una pagina pazzesca, perché il presidente del Consiglio Moro decise di trasferire tutti i poteri con grande fiducia alla regione, la regione del Friuli ai comuni. I sindaci furono tutti in prima linea, le comunità aiutarono moltissimo. Allora, rispetto alle ricostruzione, come si sono fronteggiate le emergenze dei terremoti negli anni successivi, pensiamo all'Irpinia, all'Aquila, Amatrice, c'è una lezione che non è stata sempre, diciamo, raccolta, ci sono state, diciamo, anche in

0: interventi un po' più controversi.
1: Vorrei però ricordare in positivo ciò che è stato fatto.
0: Certamente il positivo, diciamo, però lì c'è una lezione che pesa.
1: Io credo che noi siamo molto bravi, devo dire, in Italia a costruire, sappiamo costruire bene le norme tecniche costruttive e i rigidi criteri antisismici devono essere attuati, chiaramente. Sì. E questo, quando viene fatto, riduce fortemente la vulnerabilità degli edifici. È una lezione che abbiamo imparato. Va attuata, chiaramente, in ogni situazione. Non dimentichiamo che anche nei terremoti che ci hanno, che hanno seguito il 76, abbiamo avuto situazioni in positivo in cui gli edifici hanno resistito perché si sono attuate queste norme tecniche.
0: Quindi questa, diciamo, è la strada che dobbiamo seguire. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia ce la indica con chiarezza. Esatto. Io vi ringrazio veramente per questo intervento. Avrei voluto far durare 3 ore questa puntata, ma insomma torneremo a ricordare veramente quanto c'è da apprendere da ciò che è accaduto in Friuli Venezia Giulia 50 anni fa. Grazie a tutti voi.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Quel bar era di mamma, si vende e si divide.
5: E gli è rimasto solo quello.
4: E a me che mi rimane?
6: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
7: Mi manda Giuseppe.
8: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
7: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
9: Non sei adatto.
10: Dove sono i soldi? Dove sono?
7: Sei un uomo giusto.
11: Bar Giuseppe, domani in prima serata.
12: Apritevi a una nuova filosofia
13: greca.
12: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità

0: Teologia morale e sociale alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna.
1: Buonasera a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
0: Siamo partiti dalle prime parole che abbiamo ascoltato da Papa Leone l'8 maggio dello scorso anno, parole di pace, la pronunciò 10 volte questa parola in quei pochi minuti di discorso, perché proprio in questi giorni la libreria editrice vaticana ha raccolto tutti gli interventi del Papa sulla pace e il titolo l'ha preso da due dei quattro aggettivi che il Papa diede in quella occasione alla pace, disarmata e disarmante. Io partirei da qui proprio per riflettere su qual è e quali sono le caratteristiche del messaggio di pace di Papa Leone. Vorrei che mi spiegassi un po' tutti questi quattro aggettivi: disarmata, disarmante, umile, perseverante.
1: I primi due, secondo me, hanno una scommessa interna, cioè nella misura in cui una persona si presenta disarmata è anche capace di disarmare, perché

0: Se io incontro una persona che è disarmata, il conflitto con lei sarà di tutt'altro tipo se incontro invece una persona che è armata. E quindi il disarmo che io opero su di me, la scommessa è questa, opero un disarmo anche sull'altra persona. Il problema è, appunto, se riusciamo comunque a ricostruire questi incontri e questa scommessa, che i conflitti non sono necessariamente destinati a diventare violenza, ma i conflitti possono essere attraversati, anzi addirittura possono essere una fonte di un equilibrio ancora più bello e più positivo per le persone.
1: Senti, mischio un attimo il sacro con il profano e cito il cinema, una celeberrima espressione credo contenuta in un film di Sergio Leone: quando un uomo con un fucile incontra un uomo con la pistola, quello con la pistola è un uomo morto, è tutto il contrario invece.
0: Esattamente così. E, se vuoi, possiamo anche, si potrebbe ripercorrere la guerra di Piero e di De André per capire quanto è impossibile che ognuno di noi abbia dentro semplicemente la tensione a uccidere l'altra persona. C'è sempre un angolino che ci dice che questa cosa è disumana. Uno dei problemi che abbiamo oggi è che anche la guerra, per come è impostata in questo momento, con l'intelligenza artificiale, i droni e altre cose, ci impedisce di guardare negli occhi l'altra persona e quindi ci consente di fare delle cose ancora più crudeli nei confronti, perché appunto poi gli ospedali diventano semplicemente danni collaterali, non c'è più una prendersi carico della vita delle persone, della vita delle vittime. Se vuoi, un altro film interessantissimo da questo punto di vista è Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi, che descrisse proprio il passaggio che avvenne quando vennero introdotte le armi con la polvere da sparo. Non più quindi l'arma bianca e il contatto diretto con la persona, ma la possibilità di uccidere a distanza. Gli altri due aggettivi, se mi permetti, sono interessantissimi, perché umile e perseverante sono tutte e due in qualche modo parole che richiamano l'humus, la terra. L'umile è ovvio, ma perseverare nella lingua greca, che molte volte viene citata nel Vangelo, vuol dire il seme che sta sotto la terra. Quindi la scommessa anche di Papa Leone è che l'incontro con l'altra persona avvenuto in quel modo poi è un seme che deve crescere, perché c'è un terreno che lo ha accolto.
1: Allora, torniamo a un altro discorso di Papa Leone sulla pace.
2: Guardiamo a Gesù, che si presenta come re della pace, mentre attorno a lui si sta preparando la guerra. Lui che rimane fermo nella mitezza, mentre gli altri si agitano nella violenza. Lui che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Lui che è la luce del mondo, mentre le tenebre stanno per ricoprire la terra. Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace, un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Guardando a Lui, che è stato crocifisso per noi, vediamo i crocifissi dell'umanità. Nelle sue piaghe vediamo le ferite di tante donne e uomini di oggi. Nel suo ultimo grido rivolto al Padre, sentiamo il pianto di chi è abbattuto, di chi è senza speranza, di chi è malato, di chi è solo. E soprattutto sentiamo il gemito di dolore di tutti coloro che sono oppressi dalla violenza e di tutte le vittime della guerra. Cristo, Re della pace, grida ancora dalla sua croce: Dio è amore, abbiate pietà, deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli.
1: Cristo, Re della pace, è un Dio che non ascolta le preghiere di chi ha le mani sporche di sangue, di guerra. Parole chiare, nette, pronunciate, ormai siamo stiamo per celebrare

0: 40 anni dall'incontro delle religioni per la pace che si celebrò ad Assisi nell'ottobre del 1986. Che ruolo possono, secondo te, giocare le religioni in questo tempo che non è un tempo di pace?
1: Le religioni giocano sempre un ruolo profondissimo in tutte le pieghe di tutta la storia dell'umanità. E quindi anche in questo momento le religioni possono giocare un ruolo importantissimo. Dipende quale volto di Dio vogliono diffondere, da quale volto di Dio partono. Questa citazione di Isaia è chiaro che ci verrebbe immediatamente da applicarla a questo o quell'altro, ma dobbiamo sentirla per noi. Cioè noi abbiamo le mani grondanti di sangue, perché comunque noi facciamo parte di questa storia, noi siamo coprotagonisti, anche semplicemente perché andiamo a votare, non andiamo a votare, scegliamo, non scegliamo, o anche perché affidiamo i nostri soldi a una banca piuttosto che a un'altra, banche che hanno ingentissimi finanziamenti nel mondo delle armi, eccetera, eccetera. Quindi innanzitutto noi, quali mani abbiamo? Quali mani, che tipo di mani possiamo guardare oggi nella nostra vita concreta? Poi a me piace ricordare il processo di Abu Dhabi, chiamiamolo così, che ha portato Papa Francesco a scrivere col grande imam dell'Università del Cairo un documento meraviglioso
0: sulla fratellanza umana,
1: sulla fratellanza universale a 800 anni dall'incontro tra San Francesco e il sultano ad Amietta. Quello è lo schema che dobbiamo guardare, cioè non solo e non semplicemente ciò che ci unisce, ma scommettere che nessun Dio è per la guerra, nessun Dio è per la violenza, nessun Dio vuole la morte degli altri. Proprio ogni Dio, ogni volto di Dio che possiamo ricavare anche dalle fonti è un Dio di misericordia, un Dio per la vita e per la vita anche in percorsi molto concreti, perché questa è un'altra questione molto interessante di quel documento che noi dobbiamo continuare a percorrere. Per arrivare alla pace non basta semplicemente dire delle cose, ma bisogna anche percorrere delle strade molto precise che riguardano la politica, l'economia, l'ambiente, le migrazioni, la geopolitica, tutto quello che può in qualche modo avere a che fare con la vita delle persone. Nel momento in cui una di queste cose crea degli scarti, crea delle fratture, crea delle divisioni, crea delle disuguaglianze, noi stiamo mettendo benzina sul fuoco sulla possibilità che ci siano nuove guerre.
0: Senti, tu hai scritto insieme al professor Tanzarella un libro che si chiama La terza guerra mondiale a pezzi in un mondo in frantumi. In questo mondo infrantumi sono infrantumi anche, per certi versi, soprattutto gli organismi internazionali. E una delle poche, se non l'unica, realtà che ha un respiro mondiale è proprio la Chiesa Cattolica. E secondo te, nello specifico, tutte queste parole, questi interventi, anche il lavoro della stessa diplomazia vaticana, che incidenza hanno nella storia di oggi?
1: Allora, qui davvero il discorso è amplissimo. Partirei con una piccola parentesi, nel senso che se voi leggete la Magnifica Humanitas, che certamente ha come spunto l'intelligenza artificiale, ma ha delle riflessioni molto profonde sulla guerra, Papa Leone non usa più in quel passaggio lì lo schema Terza Guerra Mondiale a pezzi. È come se lui avesse già in qualche modo superato l'ipotesi che siamo ancora nella possibilità di separare i vari pezzi che ancora non si sono congiunti. Per lui sembra che la cosa sia invece un po' già avvenuta. Le cose che tu dicevi sono molto interessanti. Io penso che se c'è un vulnus oggi è la mancanza di un'autorità internazionale capace di dare delle direttive, ma soprattutto capace anche di sanzionare comportamenti contrari al bene dell'uomo, al bene dell'umanità. Questo è una cosa che manca tantissimo. La riflessione che come Chiesa potremmo fare è: ma noi come ci rapportiamo a tutto questo mondo? Perché adesso, senza voler sposare necessariamente questa causa o questa prospettiva, noi comunque come Vaticano abbiamo il segretario di Stato, quindi siamo uno Stato a tutti gli effetti. Paolo VI, quando andò a parlare all'ONU nel 65, un discorso bellissimo: io sono un capo di Stato in mezzo a voi capi di Stato. Allora la domanda è: ma non è che forse è bene che noi ci rapportiamo al resto del mondo con una voce totalmente altra, che è poi la voce della profezia? Dico questo perché Tu hai posto l'accento sulla diplomazia, che è una cosa importantissima, però per esempio a un certo punto della sua vita Papa Francesco è come se avesse separato la profezia dalla diplomazia. La profezia l'ha tenuta per sé e la diplomazia l'ha fatta fare Parolin, Zuppi e altri personaggi di questo altissimo livello. Però vuol dire che in qualche modo non possiamo accontentarci della diplomazia. Papa Leone su alcune cose, per esempio negli scontri con Trump, è stato chiarissimo, cioè ha pronunciato semplicemente parole del Vangelo e quindi questo è quello di cui abbiamo totalmente bisogno. Però la domanda è anche, in questi contesti la parola del Vangelo come può risuonare? Ecco, allora qui forse bisognerebbe che ci aiutassimo come Chiesa a porre anche dei gesti molto molto concreti.
0: Che passano, e questo è evidente anche in questi testi di Papa Leone, attraverso la conversione del cuore di ciascuno di noi, che pure incide sulla
1: guerra. Questo testo che la Libreria Vaticana ha pubblicato è molto interessante e c'è un particolare che è altrettanto interessante, che i testi scelti riportano più citazioni di Agostino di quanto è la media dei discorsi di Papa Leone. Che cosa vuol dire questo? Che lo schema di Agostino, di un mondo la cui storia si divide in una città di Dio e una città degli uomini, perché governate da due amori diversi, la città di Dio e l'amore per Dio, e quindi il dono di sé, la città degli uomini, l'amore per se stesso, e quindi l'egoismo radicale, sono i due grandi movimenti che governano e generano la storia che noi abbiamo davanti. Quindi è certamente necessaria la conversione del cuore, ma anche certamente necessario riconoscere chi è mosso da che cosa. Questo, per esempio, si può tradurre con la necessità che noi oggi costruiamo delle mappe del potere. Cioè, chi è che comanda oggi? Per esempio, oggi tutti questi colossi dell'intelligenza artificiale.
0: Questo è il tema di Magnifica Humanitas, che dice che il potere è più nelle mani di alcuni grandi privati internazionali.
1: Però questo è appunto, capisci che quando Papa Leone ci mette davanti a Cristo Re della Pace, significa che lui vuole la gestione del potere totalmente alta dalla gestione che noi abbiamo. Noi gestiamo il potere come uomini a nostro fine, a nostro uso e consumo. Gesù ha usato il suo potere per donare la vita e per salvare l'umanità.
0: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra. La vera forza si manifesta nel servire la vita. Cari fratelli e sorelle, certo, vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace. Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Vi è però, non meno grande, la responsabilità di tutti noi, uomini e donne di tanti paesi diversi, un'immensa moltitudine che ripudia la guerra coi fatti, non solo a parole. La preghiera ci impegna a convertire ciò che resta di violento nei nostri cuori e nelle nostre menti. Convertiamoci a un regno di pace che si edifica giorno per giorno, nelle case, nelle scuole, nei quartieri, nelle comunità civili e religiose, rubando terreno alla polemica e alla rassegnazione con amicizia e la cultura dell'incontro. Torniamo a credere nell'amore, nella moderazione, nella buona politica. Formiamoci e giochiamoci in prima persona, ciascuno rispondendo alla propria vocazione. Ognuno ha il suo posto nel mosaico della pace.
0: Saluto collegato con noi da Gerusalemme padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa. Ciao padre Ibrahim.
3: Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie.
0: Abbiamo sentito Papa Leone dire che ciascuno ha il suo posto nel mosaico della pace, ma ci sono alcuni posti che sono drammaticamente più scomodi di altri. Che significa essere costruttori di pace a Gerusalemme, a Gaza?
3: Prima di tutto, veramente, questo che avete fatto il suo primo

0: Un saluto, la pace sia con tutti voi. I suoi numerosi appelli alla pace sono veramente un dono, una grazia di Dio. Le sue parole illuminano soprattutto chi vive il buio della guerra. E veramente quante volte le parole, quando abbiamo sentito adesso, ci hanno dato coraggio, ci hanno aiutato a capire come affrontare il dramma della violenza della guerra. E il Santo Padre non dimentica gli innocenti, gli indifesi, e come Sant'Agostino ci chiede di amare senza misura, perché l'amore non ha misura. Ci insegna che la pace è un dono perché disarma, toglie le armi alla violenza, è disarmante perché ci fa scegliere la strada della pace invece di quella della violenza. È quello che sta facendo Papa Leone in tutto questo tempo. E in questa terra anche noi viviamo questa situazione terribile, Gaza dimenticata con tutte queste guerre che stanno in tutto il mondo, come avete detto voi, la terza guerra a pezzi. E veramente noi stiamo vivendo situazioni terribili qui. La Cisgiordania è diventata una prigione a cielo aperto, chiusa dall'esterno anche all'interno. La gente non può muoversi. Io sono direttore della scuola a Gerico. Entro a Gerico non so quando posso uscire. Anche la stessa cosa a Betlemme, delle volte rimaniamo 8 ore, non possiamo uscire. Anche ultimamente abbiamo avuto problemi grossi con gli insegnanti che vengono dalla Cisgiordania per insegnare a Gerusalemme Est. Come voi avete saputo, abbiamo 15 scuole cristiane a Gerusalemme Est. Ci sono quasi 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania. Ultimamente non hanno voluto dare a loro i permessi e invece di aprire la scuola il 1 settembre abbiamo fatto sciopero, non abbiamo aperto le scuole e anche abbiamo fatto pressione su di loro e ci hanno dato anche il permesso per 50 persone, 50 insegnanti di
1: Padre
0: questi
1: Ibrahim, ma
0: per
1: in un
0: un mese.
1: contesto come quello che ci stai raccontando, che cosa significa per te proprio a livello personale sperare la pace? Perché un altro dei messaggi contenuti nei discorsi di Papa Leone è proprio quello del legame stretto tra la speranza e la pace.
0: Vuol dire che perdiamo la speranza, vuol dire che la gente è veramente disperata, e arriva alla disperazione. Potete immaginare 15 scuole cristiane, anche tutte queste, la maggior parte di questi insegnanti sono cristiane. Potete immaginare quando chiudiamo 15 scuole, i bambini rimangono a casa. E poi tantissimi cristiani, è quello che dicono i nostri cristiani, i nostri figli non hanno speranza qui e per questo vanno via. Tantissimi cristiani che stanno andando via dalla Terra Santa, 300 famiglie solo dalla zona di Betlemme sono andate via da quando è iniziata questa maledetta guerra. E chi può immaginare Betlemme senza cristiani locali, dove è nato il nostro Gesù Cristo, il principe della pace? Chi può immaginare Gerusalemme, dove è nato il cristianesimo, e che sarà senza cristiani locali? È veramente una situazione terribile quello che
1: Ma
0: stiamo vivendo.
1: allora lo chiedo a Don Matteo, se il contesto è in alcuni luoghi appunto come quello che ci sta raccontando Padre Ibrahim, e se sono tanti i luoghi dove c'è disperazione, che cosa ci chiede Papa Leone di sperare? Sperare in cosa?
2: Allora, intanto bisogna ricordarci che la speranza è un dono di Dio e quindi bisogna sempre fare riferimento a chi ci vuole donare questa virtù specialissima che in questo momento forse è la più importante. Faccio riferimento anche a una delle parti conclusive di Magnificat Humanitas dove c'è un bellissimo richiamo a Maria e al canto del Magnificat, dove saprete tutti che

0: che a un certo punto Maria dice ha rovesciato i potenti dai troni e usa tante volte il verbo al passato come se questa azione fosse già avvenuta. In realtà non è avvenuta. Papa Leone dice non è cambiato niente rispetto a 5 minuti prima, però lo sguardo di Maria è diventato capace di leggere come Dio vuole la storia e quindi come ce la consegna. Quindi sicuramente dobbiamo radicalizzare la nostra fede, nel senso di renderla più profonda e più radicata nel Vangelo, nella predicazione di Gesù, nel comportamento umano di Gesù. Poi credo che sia importante anche provare a mettere qualche piccolo segno nella nostra vita quotidiana. Faccio solo un esempio che so benissimo che susciterà polemiche, ma così forse ci intendiamo. L'inno nazionale italiano, quanto è militare? Ma lascio la domanda aperta in modo tale che poi ognuno possa rispondere. Però quando noi cantiamo l'inno nazionale italiano facciamo riferimento a una costruzione.
1: Però abbiamo la Costituzione in cui dice l'Italia ripudia la guerra. Ci salutiamo così, Don Matteo, e saluto anche Padre Ibrahim. E ci diamo appuntamento a domani alle 17:30. Buona serata.

0: Mi dispiace. Arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione. Bisogna andare avanti.
1: Ciao, io sono Timothy.
0: Lui è diverso.
1: Sì, è quello che mi piace di lui.
0: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
1: Una cosa inattesa che ha del miracoloso.
2: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato in prima serata.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
5: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
6: Apritevi a una nuova filosofia
7: greca
6: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
7: bontà.
8: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
9: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin, con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
10: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
11: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione.

0: piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, per la pace in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi che ancora soffrono a causa della violenza e della guerra, perché presto possa tornare la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Giovanni rese testimonianza dicendo: io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. E ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Solo Giovanni, il battezzatore, lo riconosce e lo indica come l'agnello che toglie i peccati del mondo. Li toglie a noi, perché lui non li ha, e li toglie umiliandosi nella natura umana. Li toglie a noi e li prende su di sé.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Ciò che spinge Gesù ad operare il primo miracolo è l'interessamento della madre, Maria, e l'effettiva esigenza di aiutare gli sposi. Già la sola richiesta della Madonna era bastevole per compierlo, ma lui è doppiamente contento anche per non fare sfigurare gli sposi. La carità in Gesù e Maria è più luminosa del sole, più grande dell'universo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: E al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Quando Gesù decide di far conoscere la vera dottrina che salva, senza perdere tempo e con grande dolore per aver lasciato la madre a Nazareth, comincia a girare per città e villaggi. Una fatica immane. Si carica Gesù con il sole e con la pioggia, di continuo in luoghi aspri, tra buone accoglienze e rifiuti cattivi.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Le parole di Gesù erano esclusivamente verità. Lui stesso era la verità, che parlava alle popolazioni, e mai dalla sua bocca uscì una parola di giudizio, di calunnia, di diffamazione, di rancore o di odio, impensabile, impossibile. Questo è Gesù, la verità che parla. Il suo volto brillava di verità, era trasparente nei modi e nelle opere.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre mangiavano, prese il pane e pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: questo è il sangue dell'alleanza versato per molti. Eucaristia significa ringraziamento. Diventiamo anche noi un ringraziamento al Padre per aver donato al mondo Gesù e Maria. Un ringraziamento per la fede che ci ha donato, con l'impegno di donarci anche noi a Gesù e a Maria, compiendo la loro volontà.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnami il tuo sì. Vorrei correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il mio passo. Vorrei cantare la melodia della gioia, ma conosco soltanto pochissime note. Guidami, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria, dal cuore giovane, aiutami a riconoscere l'ora della mia annunciazione, per dire il mio sì insieme a te. Stammi vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola, parola di amore e di gioia per me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Maltempo killer in Italia, donna muore annegata in provincia di Udine, la sua auto intrappolata in un sottopasso, a Milano crolla il soffitto dell'aula bunker di San Vittore. Non si ferma la guerra russo-ucraina per il Cremlino, le condizioni di pace non cambiano rispetto al 2024. Possibile incontro a tre, forse a metà novembre, tra Putin, Xi Jinping e Trump. Nessun vescovo cammina da solo, Leone XIV parla a 147 presuli di nuova nomina provenienti da tutto il mondo. L'invito ad essere missionari e costruttori di speranza. Insegnanti in fuga dal posto fisso al nord, gli stipendi non bastano, troppi costi per gli affitti, c'è chi rinuncia alla cattedra e molti ruoli restano scoperti. Al via la nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000, stamane la presentazione dei nuovi palinsesti, tante le novità, TG Flash alle 10 e oltre 200 film e documentari. Ad ottobre in prima serata I Santi con Martin Scorsese, la domenica pomeriggio appuntamento con Paola Saluzzi. 18-28 minuti, una manciata di secondi, benvenuti a TG 2000, buonasera. Il maltempo dunque si abbatte sull'Italia provocando tanti danni e anche vittime. Il servizio di Federica Margaritora.
1: Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine. In seguito a un violento nubifragio, una donna di 83 anni è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso completamente allagato. Un carabiniere giunto sul posto dopo la chiamata al 112 si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Il maltempo sta colpendo tutto il centro nord con temporali e raffiche di vento che hanno provocato frane e abbattuto alberi. Migliaia di fulmini hanno colpito la Toscana, mentre a Brescia la pioggia intensa ha creato infiltrazione agli ospedali civili. A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. In Liguria il torrente Lavagna è esondato per la seconda volta in due giorni a Calvari. Roma stamattina si è svegliata sotto un cielo plumbeo e dopo poche ore un violento temporale ha spazzato alberi e creato allagamenti in diversi quartieri. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro nelle aree più danneggiate. Secondo le previsioni, ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento con qualche locale instabilità.
0: E l'allerta meteo al centro nord è arrivata dopo un mese di agosto che è stato il più caldo di sempre. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
2: Non è stato semplicemente un altro mese di caldo record. Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il Servizio Europeo di Monitoraggio dei Cambiamenti Climatici, la temperatura media della Terra ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Un valore che, pur riferendosi a una singola mensilità e non a una media climatica di lungo periodo, fotografa con particolare evidenza l'intensità del riscaldamento in corso. Il dato più significativo per il continente riguarda l'Europa occidentale, che ha vissuto un'estate torrida. Le alte temperature hanno avuto conseguenze dirette anche sul territorio. Ampie aree dell'Europa occidentale, insieme a vaste regioni di quella centrale orientale, hanno registrato precipitazioni inferiori alla media stagionale. La siccità ha favorito condizioni di aridità diffusa e un aumento degli incendi in diverse zone del continente. L'emergenza idrica si è riflessa anche nei corsi d'acqua. Le portate fluviali sono risultate generalmente inferiori alla media nelle aree più colpite dalla siccità, con un peggioramento rispetto a luglio, soprattutto nell'Europa centrale.
0: La guerra russo-ucraina con la notizia che l'aereo di Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone, ma il Cremlino smentisce. Il servizio di Antonio Soviero.
3: Solo Donald Trump continua a credere che Putin voglia la pace con l'Ucraina. Per farla bisogna scendere a compromessi e le bombe, anche di oggi, raccontano il contrario. 149 i droni lanciati nella notte sul paese invaso, con un bilancio di 9 morti tra i civili. Kiev resta nel mirino, così come Odessa. Mosca non ha intenzione di cedere su nulla, lo ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. Le nostre condizioni per una pace non sono cambiate rispetto a quanto affermato dal presidente nel 2024, e cioè Putin vuole le quattro regioni che ha dichiarato annesse, anche se in oltre 4 anni il suo esercito non è riuscito a conquistarle del tutto e pretende l'Ucraina fuori dalla NATO. Ma al netto della propaganda qualcosa non torna, altrimenti come spiegare l'invio al fronte delle reliquie di un santo medievale per risollevare il morale dei soldati? I droni ucraini continuano a colpire russi, sempre più spaventati. Oggi un drone navale è esploso sul porto della nota località sul Mar Nero di Sochi, cara a Putin, provocando almeno 20 feriti. Intanto si ridimensiona il presunto attentato all'aereo di Zelensky mentre si recava in Norvegia per i funerali di re Harald V. Il presidente ucraino è poi giunto in Canada, proseguendo il

0: futuro occidentale. Ha bisogno urgentemente di munizioni per le difese aeree e per gli F-16 o il suo paese soccomberà.
1: La Russia ha usato metodi ingannevoli, coercitivi e approfittatori per reclutare cittadini stranieri nelle proprie forze armate e inviarli a combattere in Ucraina. E questa è la conclusione di una ricerca pubblicata oggi da Amnesty International. Sentiamo a Massimiliano Cocchi.

0: gli spot in TV, i banchetti per le strade e il Parlamento che vota leggi sulla mobilitazione nazionale. La Russia ha bisogno continuamente di nuovi soldati da mandare a combattere in Ucraina e li recluta in ogni modo, lecito e, secondo quanto denuncia oggi Amnesty International, anche illecito. Secondo l'Organizzazione per i diritti umani, infatti, che ha raccolto la testimonianza delle vittime, i reclutatori dell'esercito propongono ai lavoratori stranieri irregolari o accusati di qualche reato di arruolarsi per evitare il carcere e poi l'espulsione. Attirano inoltre lavoratori stranieri da paesi come Cuba, Egitto, Sierra Leone, Sri Lanka e Somalia con la promessa di un lavoro ben retribuito, e quando questi arrivano in Russia, privati di telefoni e documenti e dopo un veloce addestramento, vengono spediti al fronte, persone vulnerabili trasformate in carne da cannone per una guerra che continua ad esigere un tributo pesantissimo in vite umane. Amnesty International parla di una vera e propria tratta di esseri umani e chiede che vengano accertate le responsabilità di reclutatori, intermediari e comandanti militari. Intanto il governo russo dal maggio 2025 ha ufficialmente vietato la presenza di Amnesty International nel paese.
1: Il conflitto non si ferma neanche in Medio Oriente con la crisi Stati Uniti-Iran e gli attacchi Houthi. Marco Burini.
2: Stretto dopo stretto, il conflitto in Medio Oriente si fa più largo e infido. Gli Houthi puntano su Bab el-Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dallo Yemen, alleati dell'Iran, stanno per mettere le mani su un collegamento strategico del commercio globale. Bab el-Mandeb è il braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Rotta ancora più cruciale ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Diverse petroliere saudite erano state dirottate da questa parte, ma sono state colpite dagli Houthi, da anni in guerra con Riyadh, il cui esercito reagisce con raid aerei e missilistici, ma non riesce a contenere l'ardore di questi guerriglieri, che periodicamente punzecchiano pure Israele con lanci di missili e droni. Intanto, la notte scorsa l'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania, danneggiando diversi aerei. «Stiamo vincendo, siamo noi che controlliamo Hormuz», insiste a dire Trump, che però sposta sempre più in là la fine della guerra. Dopo le elezioni di metà mandato, dice adesso, mentre la nuova fiammata dallo Yemen terrorizza i mercati e i prezzi di petrolio e gas vanno alle stelle.
1: Restiamo in Medio Oriente con i raid israeliani che colpiscono Gaza City. Un'intera famiglia è stata sterminata da un drone. Il servizio di Federico Plotti.
3: I riflettori qui si sono spenti da tempo, ma Gaza resta ancora un inferno. Si vive tra le macerie in un posto che chissà quando tornerà alla normalità. Ancora adesso la consuetudine sono gli attacchi israeliani, certamente meno di quando la striscia era sotto assedio, ma comunque capace di destabilizzare e soprattutto uccidere. In queste ore nel nord dell'enclave palestinese un raid dell'IDF ha ucciso un'intera famiglia fuori dalle zone controllate ancora dallo Stato ebraico. Madre, padre, due figli di 12 e 8 anni, tutte vittime di un bombardamento che ha distrutto la loro casa. Recuperati sotto le macerie, sono stati identificati in un ospedale vicino. A Gaza, nonostante la tregua e i piani per un cessate il fuoco proclamati in più fasi, si continua però a morire sotto le bombe. Almeno 100 i morti dall'inizio di settembre, tra questi decine di bambini.
1: Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 25 punti base i suoi tre tassi di interesse di riferimento al 2,50, al 2,65, al 2,90, con effetto dal 16 settembre 2026. Il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni inflazionistiche. L'inflazione è destinata a rimanere ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato, ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde. La politica adesso con il governo che ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti e il dibattito con le opposizioni sulla legge elettorale. Ce ne parla Augusto Cantelmi.
4: Caro carburanti, il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana. Se arriva giovedì 17 settembre e lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro, verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro. Il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Una partita complessa che va ad intrecciarsi con l'esame dell'Unione Europea sui conti pubblici degli Stati membri.

0: sfondi il rischio inflazione che andrebbe a colpire soprattutto i redditi più bassi. Questioni economiche che tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale. L'Aula del Senato ha bocciato il subemendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero senza capilista bloccato. La maggioranza, dopo lunghe discussioni interne, alla fine ha detto no. Via libera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista bloccati. Critiche l'opposizione che denunciano le contraddizioni della maggioranza e quella che considerano l'ipocrisia della Presidente del Consiglio Meloni.
1: Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. A causa del caro affitti e degli stipendi troppo bassi, molti docenti rinunciano al posto fisso al nord e centinaia di cattedre restano scoperte. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Solo in Lombardia ci sono più di 1000 cattedre vuote, oltre 500 in Liguria, quasi 400 in Friuli, 300 in Toscana. Sono i numeri di un'emergenza che ha sempre più a che fare con il caro affitti e con un costo della vita diventato insostenibile per molti insegnanti. I sindacati denunciano una situazione paradossale, ci sono posti disponibili, ma c'è chi è costretto a rinunciare perché lo stipendio non basta per vivere. Sentiamo che cosa significa lavorare lontano da casa. Lo raccontano due giovani docenti che, come tanti altri, lo scorso anno hanno lasciato la provincia di Foggia per andare a lavorare in quella di Novara.
3: Arrivare ad un anno scolastico inoltrato significa non trovare quasi mai nulla in condivisione, specialmente nei piccoli centri, e ho dovuto quindi pagare tra i 500 e i 700 euro al mese per un birocale, a cui si sono sommate anche le spese per delle sistemazioni temporanee, arrivando quindi a investire 1200 euro solo di sistemazione, quindi di alloggio.
4: Spendevo per una casa in condivisione con altri 4 ragazzi, quindi eravamo in tutto 5, 450 euro al mese.
2: Non è difficile dunque comprendere chi arriva a rinunciare.
4: Consapevolezza che spostarsi per lavorare non è sempre da dare per scontato.
3: Ed è altamente frustrante inoltre sapere di essere preparati, di essere motivati per un ruolo importante e fondamentale come quello del docente, ma dover spesso rinunciare per una inconciliabilità tra stipendio e costo della vita.
1: L'INPS cambia le regole sul certificato di malattia. Vediamo come funziona adesso per il lavoratore con Monica Di Loreto.
5: La novità arriva dall'INPS con la circolare numero 92 del 4 settembre e riguarda i lavoratori che, dopo essersi ammalati, riescono ad essere visitati dal medico soltanto il giorno successivo. Da ora il primo giorno di assenza potrà essere riconosciuto anche se la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio. Il medico dovrà però indicare espressamente nel certificato che la malattia era già iniziata il giorno precedente. Restano precise le condizioni. La retroattività è limitata ad un solo giorno e il giorno precedente non può essere un sabato o una domenica o un festivo infrasettimanale quando è disponibile la continuità assistenziale. Prima della nuova disposizione il riconoscimento del giorno precedente era legato in sostanza ai casi di visita domiciliare. L'INPS interviene anche alla luce delle difficoltà sempre maggiori della medicina territoriale, tra carenza di medici di famiglia, aumento dei carichi di lavoro e tempi più lunghi per ottenere una visita. Una modifica che incide direttamente sulla tutela del lavoratore. La data di inizio della malattia determina infatti il calcolo dei giorni di carenza, l'indennità, la durata massima della prestazione e alcuni effetti legati ai controlli medico-fiscali. La nuova regola si applica a certificati redatti dal 4 settembre 2026.
1: Ed ora in Sudan, un paese ormai al collasso, con tagli ai fondi internazionali e lo stop alle attività finanziarie. Maurizio Dischino.
6: La guerra in Sudan non è solo una crisi interna, ma una questione di responsabilità internazionale. Da aprile 2023 i civili stanno subendo uccisioni, fame, sfollamenti, attacchi contro case, ospedali, scuole e mercati in un conflitto tra le forze armate sudanesi guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan e i miliziani delle forze di supporto rapido di Mohamed Hamdan Dagalo. Secondo un recente rapporto della missione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite per il Sudan, diversi paesi stranieri, tra cui Colombia ed Emirati Arabi Uniti, stanno sostenendo entrambe le parti con personale armato, trasferimento di armi, munizioni, tecnologia militare e assistenza logistica. L'ONU infatti ha documentato il dispiegamento fino a 2000 ex soldati colombiani al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido. Secondo il rapporto, la responsabilità della guerra in Sudan non può fermarsi a chi compie gli attacchi, ma deve essere indagata l'intera catena di responsabilità. Inoltre, Medici Senza Frontiere ha denunciato che i tagli ai finanziamenti in un contesto brutale come quello della guerra in Sudan stanno determinando la chiusura di strutture sanitarie, portando al limite l'assistenza nelle poche strutture ancora operative.
1: 5 persone morte e 87 ancora disperse. Il primo bilancio provvisorio di un incendio divampato su un traghetto nei pressi di una località turistica nella provincia filippina di Palawan. Ce ne parla Alessandra Camarca.
7: Un incendio è scoppiato su un traghetto al largo delle coste occidentali delle Filippine. Almeno 5 persone sono morte e altre 86 risultano disperse. La Guardia Costiera del Paese Asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso in condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori. L'imbarcazione era partita da Manila e quando è scoppiato l'incendio si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. A bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Si trovava abbastanza vicino alla terraferma, per questo i soccorsi sono arrivati in poco tempo. Non si sa ancora che cosa abbia causato l'incendio e ci sono indagini in corso. Nelle Filippine incidenti di questo tipo accadono spesso, i traghetti sono il modo più economico per spostarsi tra le isole, alcune delle quali non hanno nemmeno un aeroporto.
1: In Cina almeno 20 persone sono morte, 5 risultano disperse a causa di un incendio su una nave cargo ferma in un cantiere navale per lavori di manutenzione. La Ocean Melody, registrata in Liberia, si trovava nel porto di Qingdao, una città nel nord-est della Cina, e a bordo c'erano 42 persone. La Chiesa non è fuori dal mondo di speranza negli scenari inquietanti di oggi. Così Papa Leone XIV, ricevendo i vescovi di recente nomina che partecipano al corso di formazione in Vaticano. Cristiana Caricato.
8: L'aula nuova del Sinodo, affollata da 147 giovani vescovi provenienti da 5 continenti, accoglie Papa Leone. Ai nuovi presuli impegnati in un corso di formazione, spazio per favorire dialogo, orientamenti e conoscenza reciproca, il pontefice ricorda che è essenziale per guidare una diocesi avere il cuore di Gesù Buon Pastore. Nessun vescovo cammina da solo, ammonisce. Occorre essere vicini al popolo, amando la gente, facendo esperienza delle gioie e dei dolori, condividendone i sogni.
9: Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie, entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro.
8: In particolare, Leone ha incoraggiato ad essere padri e fratelli per i sacerdoti, ma anche ad essere presenti nella quotidianità, senza distinguere tra credenti e non credenti, riconoscendo il bene presente nel cuore di ogni persona. Lo sguardo di Leone al mondo di oggi, gravato da incognite e contraddizioni in cui la Chiesa è immersa, è il compito di dare speranza.
9: Viviamo in un'epoca di cambiamenti rapidi. Gli sviluppi delle tecnologie, della comunicazione e dell'intelligenza artificiale hanno aperto possibilità che fino a pochi anni fa non avremmo neppure immaginato. Ma certamente non possono liberare l'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze. Lo dimostrano tragicamente le crisi che sta attraversando.
8: In conclusione, il riferimento all'enciclica Magnifica Humanitas, che offre una visione e un metodo per affrontare la grande sfida della custodia dell'umano all'epoca dell'intelligenza artificiale e l'invito a promuovere percorsi di formazione e dialogo.
1: Sono 1700 i martiri riconosciuti nel 2025 dalla commissione istituita presso il Dicastero delle Cause dei Santi. A loro è dedicato un convegno in programma a Roma nei prossimi giorni. Rita Salerno.
10: Oggi siamo ancora in un tempo del martirio, Questo è un nuovo secolo del martirio.
8: Il tempo del martirio continua, sottolinea il vicepresidente della Commissione Nuovi Martiri Testimoni della Fede, Andrea Riccardi. Come nel XX secolo, anche nel XXI, la scia di quanti hanno testimoniato Cristo con il sangue si fa sempre più estesa. Sono 1700 i martiri riconosciuti nel 2025 dalla Commissione istituita presso il Dicastero delle Cause dei Santi. 104 quelli provenienti dalle Americhe, 153 gli europei uccisi nel vecchio continente in missione nel mondo, 277 in Medio Oriente e nel Maghreb, 357 testimoni della fede in Asia e Oceania e 643 in Africa. A loro è dedicato il convegno in programma l'Augustinianum il 15 settembre, che si concluderà con l'udienza di Papa Leone XIV il giorno successivo ai partecipanti. Un ecumenismo del sangue dalle vaste proporzioni, se già si cita 150 nuovi casi nel 2026, che merita attenzione.
10: La grazia della santità nella Chiesa è sì significata dalle canonizzazioni, ma non è esaurita dalle canonizzazioni.
1: L'ambiente della sicurezza energetica, la candidatura lanciata dalla Camera di Commercio di Trapani e portata avanti dal Comitato Promotore per l'iscrizione delle saline di Sicilia al programma MAB, che significa Man and the Biosphere, dell'UNESCO, quale riserva della biosfera. L'approvazione finale spetta ora a Parigi. Alla mostra del cinema di Venezia, riflettori puntati sul docufilm Nazza in concorso, che racconta i meccanismi alla base dello sterminio di massa commesso dai militari israeliani ai danni dei civili di Gaza. Fabio Falzone ha incontrato i due registi, premi Oscar.
11: 80 minuti duri e tesissimi, diretti dai registi, documentaristi e videomaker israeliani. Anche questo è rilevante. Yuval Abraham e Rachel Zohr. È Nazza in concorso oggi alla mostra attraverso una serie di interviste girate in segreto, ma in realtà filmate sui tetti di Tel Aviv. Si racconta quello che è stato commesso negli ultimi anni dall'esercito israeliano ai danni soprattutto dei civili palestinesi. Al di là dei dettagli tutti agghiaccianti, si tratta di un vero e proprio genocidio.
12: Quello che voi mostrate nel vostro docufilm è un vero e proprio genocidio. Un po' ce lo dimentichiamo, ma è così.
11: Anche nel nostro film, dice il regista Yuval Abraham, si usa questa parola, genocidio, e non è un caso. Il dato di fatto è che negli ultimi anni ogni giorno i militari israeliani hanno ucciso l'equivalente di una classe di bambini. E questo è un vero e proprio genocidio.
12: Come avete convinto le persone a partecipare? Che conseguenze avete avuto, state avendo adesso?
11: Nel film, spiega la regista Rachel Zohr, abbiamo incontrato 24 tra soldati e ufficiali israeliani, unità prestigiose e segrete che non parlano mai davanti alle telecamere. E quindi per loro abbiamo creato una situazione di anonimato. Anche il film è stato fatto in segreto. Se fosse stato chiaro quello che stavamo realizzando, il governo l'avrebbe sicuramente bloccato.
1: Presentati oggi i nuovi palinsesti di TV 2000 e Radio in Blu, novità e conferme nel servizio di Daniele Bungaro.
13: Buongiorno e bentrovati.
14: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000. Oggi a Roma presentati i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi.
15: Un'iniziativa come questa è poter partecipare allo sguardo di Dio sulla realtà e sui uomini.
14: Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacoide e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con un'altra domenica. E poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 i titoli tra film e documentari, con la prestigiosa docuserie in prima TV I Santi, un viaggio, con Martin Scorsese, che andrà in onda dal 5 ottobre. Digital in forte espansione con web, social e Play 2000, con oltre 27.000 contenuti on demand. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento.
16: Con cura è l'attenzione che rivolgiamo ad ogni immagine, ad ogni notizia, ad ogni voce, ad ogni servizio che proponiamo. Cioè la consapevolezza che le cose le dobbiamo fare bene, mettendoci passione e responsabilità.
1: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo.
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
19: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
20: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
21: Apritevi a una nuova filosofia
22: greca.
21: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
22: bontà.
23: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
24: Perché non l'ho fatto prima?
25: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
26: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
27: È un'altra cosa.
28: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
2: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. È andata in visita dal padre di 91 anni, ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, e lo ha accoltellato e poi si è costituita ai carabinieri. La donna, che ha 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Entrambi i genitori della donna sono ospiti della struttura, anche se la mamma vive in un'altra stanza e non avrebbe assistito al delitto. Ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.
7: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'891 91 11.
8: Giovedì transita una perturbazione. In questa giornata ci saranno numerose precipitazioni.

precipitazioni, più insistenti e intense al nord-est e in Lombardia, alternate a schiarite altrove. Venerdì, pressione in aumento da ovest. In questa giornata ci saranno ancora delle precipitazioni al nord-est, mentre al nord-ovest avremo un tempo più asciutto e soleggiato. Al centro, pressione in brusco calo. Diffusa instabilità su tutte le regioni, con fenomeni localmente intensi anche sotto forma di temporale. Temperature in generale diminuzione. Venerdì, circolazione depressionaria. La giornata trascorrerà con un tempo instabile su quasi tutte le regioni con precipitazioni anche temporalesche, meno probabili in Toscana. Al sud, pressione in calo, ma nonostante ciò non ci saranno grosse precipitazioni, se non qualcuna sulla Sardegna. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo diffuso. Venerdì, perturbazioni in transito. In questa giornata ci saranno rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia, nubi irregolari su Sardegna e Calabria.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: Comunque il bar era di mamma, si vende e si divide.
2: E gli è rimasto solo quello.
1: E a me che mi rimane?
3: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
4: Mi manda Giuseppe.
5: Questi non hanno capito che tutta l'Africa è in Italia, non ci sta.
4: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
6: Non sei adatto.
7: Dove sono i soldi? Dove sono?
4: Sei un uomo giusto.
8: Bar Giuseppe, domani in prima serata.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
10: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
11: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
10: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
11: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
12: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
13: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
12: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
13: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
12: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
14: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
0: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace, l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, anche voi che siete collegati con noi con TV 2000, soprattutto i malati, gli anziani, le persone disabili, benvenuti a partecipare alla Santa Eucaristia in questo santuario della Madonna della Speranza. E all'inizio, come sempre, ci affidiamo alla misericordia di Dio, chiedendo umilmente il perdono di tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente ed a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. E mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà. Preghiamo. O Dio che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio, se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E uno solo è Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti sanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli. E così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio.
4: Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei Tu che mi hai formato i miei reni, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere. Guidami, Signore, per una via di eternità. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Guidami, Signore, per una via di eternità.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche all'altra. E a chi ti strappa il mantello, non rinfiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così voi fate anche a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro di cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza aspettarvi nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.

0: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e troabboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in campo. Parola del Signore.
1: Alcune brevi considerazioni solo sulla pagina del Vangelo. A noi sembrano oramai assodate queste parole di Gesù. In realtà erano per quelli che ascoltavano ed erano i discepoli. Gesù non sta parlando alla folla, sta parlando ai discepoli, cioè a un gruppo eletto di persone che lo seguiva e che voleva imparare da lui. Bene, a queste persone rivolge un discorso che era scandaloso per gli ascoltatori di quel tempo. Dire di amare i propri nemici era scandaloso. Per gli ebrei, e noi lo troviamo nell'Antico Testamento, lo vediamo molto spesso anche nei salmi che celebriamo, Signore liberami dai miei nemici, Signore vendicami dei miei nemici, Signore restituisci il male a quelli che mi fanno del male. Ecco, queste sono le parole. E poi era possibile il perdono, certamente, però non più di 3 volte. Tanto che Pietro a un certo momento chiede a Gesù quante volte devo perdonare a colui che mi fa del male. 7 volte. Pensava che Gesù lo avesse rimproverato. Pietro, ma che dici 7 volte? Massimo 3 volte. Invece Gesù lo rimprovera e gli dice non dico 7 volte, ma 70 volte 7, sempre, cioè. Bisogna perdonare sempre. Quindi la parola di Gesù è una parola nuova. Perché? Perché dobbiamo comportarci come si comporta Dio. Dio ama le persone deboli, Dio ama i peccatori. Per quale motivo? Non perché commettono i peccati, ma perché desidera che si convertano. Ecco allora la parola del Signore come è importante. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Ecco, questo è importante. Se vogliamo avere il perdono da Dio, e tutti ne abbiamo bisogno, dobbiamo essere capaci di perdonare le persone che ci fanno del male. A volte reagiamo per sciocchezze, per inezie, per piccolissime cose. Invece Gesù ci esorta a perdonare, a comprendere, a non giudicare e soprattutto, ecco, sempre a pregare per i peccatori. Questa è una preghiera molto importante e gradita a Dio. Anche noi questa sera ci uniamo alla Santa Chiesa, a tutta la Chiesa che è invitata sempre a pregare per la conversione dei peccatori.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Signore.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono il tuo Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza, ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella terra.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo
0: Spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio che togli il peccato del mondo,
1: amici di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, amici di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona noi la grazia.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Amen.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che tutto rinnovi nei tuoi figli, alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Adesso prendiamo insieme e recitiamo la supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani.

Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci

luce della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Ecco, vi invito anche questa sera a ricordare il venerabile padre Michelangelo Longo, persona che è nata in questa contrada, a Marigliano, San Nicola. Vogliamo pregare il Signore perché, ecco, glorifichi questo suo servo fedele, la vita di penitenza, di contemplazione, la vita di guida spirituale di tanti fratelli e sorelle. Lui ha sempre esercitato questo ministero di accoglienza e di guida spirituale. Invochiamo il Signore perché glorifichi questo suo servo fedele che noi conserviamo qui, in questo santuario, in fondo alla Chiesa. Io mi fermo spesso a pregare davanti a Lui, perché il Signore lo glorifichi, e presto anche invoco l'aiuto della Madre della Santa Speranza perché dia testimonianza della sua santità e quanto prima possiamo venerarlo e invocarlo col nome di Beato e di Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo della Santa Messa. Siamo proprio usciti adesso da una celebrazione eucaristica. La Messa e il rapporto con i giovani. Proveremo a capire com'è questo rapporto e se ci sono anche nuove proposte per invogliare sempre più ragazzi a partecipare alla Santa Messa. Dopo la sigla. Prendersi il tempo giusto per vivere un momento come quello della Santa Messa è possibile? Questa è la domanda che ci facciamo questa sera. L'esperienza della Santa Messa è qualcosa che riguarda il nostro modo di essere ed essere comunità. Ne parliamo con i nostri ospiti. Padre Cristiano Laino, ben trovato Padre Cristiano.
1: Buonasera.
0: Direttore della Pastorale Giovanile del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Grazie per essere giunto fin qua. Insieme a te c'è Maria Velia Gianfelici.
2: Buonasera.
0: Ben trovata Maria Velia, di Pietre Vive, associazione, insomma, una realtà che si occupa anche di racconto delle bellissime magari chiese e monumenti che abbiamo in Italia e non solo. Un'iniziativa dei Gesuiti. Grazie per essere qui con noi. Collegato da Milano c'è Matteo Liut, ben trovato Matteo.
3: Buonasera, ben trovati a tutti.
0: Giornalista di Avvenire, a questo punto partirei proprio da te. Nei giorni scorsi è anche uscito un articolo su Avvenire a firma di Paola Bignardi, proprio di questo rapporto che c'è tra giovani e celebrazione eucaristica, giovani e liturgia, diciamo così, non è tutto rose e fiori, qual è la situazione?
3: Sì, beh, l'intervento di Paola Bignardi in effetti ha fatto discutere, ha creato veramente un bel dibattito, perché ha fornito dei dati, dei punti di riflessione non niente scontati. Tra l'altro i suoi contributi partono sempre da un'esperienza diretta che ha con i ragazzi, con i giovani. Lei si mette in ascolto, li ascolta, li conosce e poi fa le sue analisi. Non sono mai analisi. E in questo caso la sua indagine è entrata proprio sulle motivazioni per cui i ragazzi e i giovani disertano la messa. E c'è da dire che ovviamente è un'analisi abbastanza pietosa, perché mette in luce la distanza che c'è fra

0: linguaggio, la liturgia e le modalità di comunicazione delle nuove generazioni. Ora, ovviamente il punto non è solo quello, diciamo, delle parole in cui si parla o si comunica, anche se la liturgia, la messa è di fatto un atto comunicativo. Il problema di fondo, ovviamente, è quello un po' della distanza
1: Ecco, partiamo
0: esistenziale
1: da questo
0: con
1: primo
0: l'esperienza.
1: dato che anche l'articolo di Paolo Abignardi su Avvenire ci restituisce, dicevi tu, un racconto, una fotografia un po' pietosa. In realtà qui oggi stiamo a raccontare anche una realtà che sembra diversa. Padre Cristiano Laino, dal tuo punto di vista, che hai a che fare quotidianamente con i giovani, per quanto riguarda anche il Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna e il rapporto che hanno con la Santa Messa, che cosa ci puoi invece testimoniare?
2: Allora, forse ecco, noi siamo anche un'isola felice, e non siamo una parrocchia, cioè celebriamo la messa in una parrocchia, ma non siamo una
0: No,
2: parrocchia.
0: sono
2: Quindi,
0: curare, però
2: aspetta che abbiamo un
0: ritorno.
2: ritorno, un attimo, abbiamo un ritorno da Milano, ecco, possiamo continuare, prego. E quindi ecco, raccogliamo giovani universitari e giovani lavoratori e quindi ecco, siamo un centro di aggregazione per coloro che vogliono riaffacciarsi alla liturgia, vogliono riaffacciarsi all'Eucaristia, vogliono rimettersi in ascolto della parola di Dio. E quindi forse in questo senso ecco che siamo isola felice, nel senso che non peschiamo solo da un territorio ristretto come la parrocchia, ma allarghiamo l'orizzonte. E quindi prendiamo anche i fuorisede, prendiamo anche persone che si sono trasferite a Bologna. In questo senso forse ecco, è un altro modo di poter ripartire dal fatto che le persone hanno desiderio.
1: È un problema, al di là insomma, dell'isola felice, tra virgolette, meno male che ce ne siano, e non è solo quella, fortunatamente in Italia, ma c'è un problema di linguaggio, di linguaggi per quanto riguarda le giovani generazioni e l'approccio, oppure è solo una storia personale, la propria famiglia, il percorso che una singola persona ha fatto per quanto riguarda la fede e quindi anche la celebrazione eucaristica?
2: La messa è linguaggio, la parola di Dio è linguaggio e quindi sì, è una questione di linguaggio. E il linguaggio della messa è un linguaggio simbolico, ma i simboli a volte possono perdere il rapporto tra significante e significato. E quindi è importante ridare significato a quei simboli che a volte sono un po' impolverati. Come farlo? Beh, ripartendo da quei tre verbi che Ignazio descrive come l'itinerario degli esercizi spirituali, riappropriarsi di un proprio sentire, una vita interiore che suscita curiosità, domande. Le domande esistenziali nascono da una persona che ascolta se stessa e ascolta gli altri. E poi nasce un pensare, un pensiero, per poi un agire. Ecco, l'Eucaristia, la liturgia, ma tutti i sacramenti convogliano in un sentire, in un pensare, in un agire, potremmo anche dire, perché in fondo l'agire liturgico è la gestualità, è la
1: Certo.
2: parola, ma allo stesso tempo il sentire è anche quel desiderio che mi muove a. E poi il pensare è quello che si unisce a questo sentire che diventa purificato.
1: Bellissimo. Maria Velia Gianfelici, e il tuo rapporto con la Santa Messa è sempre stato, diciamo così, costante? Ci sono stati dei momenti che magari ci andavi solo perché il precetto lo imponeva o la famiglia ti ci mandava? C'è stata una maturazione? Che percorso è stato il tuo?
3: Allora, per quanto mi riguarda, io provengo da una famiglia cristiana cattolica, quindi sono sempre andata a messa con i miei genitori da piccola, sicuramente in passato anche con automatismo, ecco, perché è
1: Certo.
3: qualcosa che mi è stato trasmesso. Sicuramente crescendo ho imparato invece a farla mia e a viverla come un momento proprio di incontro, un momento per me. È un momento in cui poter avere questa relazione con un Dio in cui credo, no?
1: Ma tu ti ricordi quando quell'automatismo è diventata consapevolezza? Cosa c'è stato che è entrato dentro e ti ha fatto fare quel salto, quello step?
3: Sì, beh, sicuramente c'è stata una crescita mia personale e un desiderio di ascoltarsi di più e un desiderio anche di costruire una mia relazione con il mio mondo interiore e quindi anche con la mia fede, no? È un momento in cui l'ho scelta proprio, ho scelto di vivere la mia
1: Padre
3: fede.
1: Cristiano, questo però non è scontato, cioè, questo, ha comunque fatto un percorso importante, forse anche in autonomia o grazie alle esperienze che ha fatto, ma non è sempre così. Questo step, diciamo, tra automatismo, magari abbandono e poi consapevolezza di un ritorno, alla fede, spesso.

0: Serve un accompagnamento, servono dei formatori.
1: Servono delle proposte, servono dei luoghi di incontro. Fondamentalmente l'esigenza principale è quello di, uno, ascoltarsi, e anche noi come Chiesa abbiamo necessità di ascoltare quelle che sono le esigenze dei nostri giovani e offrirci un qualcosa. Io maturo la presenza dei giovani, i giovani spero che in relazione con le nostre proposte possano maturare. È un qualcosa che non viene calato dall'alto, non è un concetto che cerca di plasmare una realtà, ma è una realtà che riplasma continuamente i concetti. E quindi...
0: Matteo Liut, noi arriviamo da un'esperienza estiva, quella ad esempio del Giubileo dei Giovani, dove diciamo non è che si sono viste chiese vuote, no? E poche persone a Roma, anzi tutt'altro, ma forse lì c'è da fare come dire, un distinguo tra le situazioni, il grande evento, la ferialità, la singola comunità. È un po' a macchia di leopardo la situazione, non dobbiamo fare affidamento su quei numeri magari del Giubileo dei Giovani, ma non dobbiamo nemmeno partire da uno zero.
2: Lì ci sono due considerazioni da fare fondamentalmente. La prima è che quando la proposta è alta, è forte, è curata, i ragazzi, i giovani rispondono. Ce l'ha mostrato benissimo la GMG di Lisbona, ce l'ha riconfermato il Giubileo dei Giovani di Roma di quest'anno. L'altra considerazione da fare è che ovviamente quello è un pubblico, tra virgolette, privilegiato, è un campione di gioventù che già a monte ovviamente ha fatto una scelta di essere lì e di partecipare. Poi manca probabilmente un ponte fra questo tipo di proposte che sono lontane dal vissuto quotidiano e poi sono invece i cammini quotidiani. Poi è in effetti quello che manca probabilmente anche nelle messe, nelle liturgie delle nostre comunità, cioè quel ponte fra il vissuto, fra l'esistenziale dei giovani e quel momento forte che dovrebbe essere la liturgia, che dovrebbe essere in qualche modo un momento che ti proietta in qualcosa di altro per poi farti ritornare alla tua realtà.
0: Certo. Padre Cristiano, sei d'accordo con le parole di Matteo?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è, innanzitutto sì, quello di non banalizzare. La proposta deve essere sempre alta, quindi la necessità di... una formazione. I giovani ci chiedono qualcosa che sia bello, che sia vero, che sia autentico. Quindi questa è la prima condizione. I giovani ci chiedono di essere ascoltati, e quindi in questo non possiamo far finta di tapparci le orecchie. E poi dopo, ecco, riportare anche la questione estetica e della bellezza. La liturgia è bellezza e non possiamo trascurarla, dal canto al modo in cui curiamo anche le stesse parole dell'omelia, non si può banalizzare. E poi questo collegamento col vissuto, con l'esistenziale. Ci sono domande che l'uomo si fa da sempre, alle quali non avrà mai risposte, ma non possiamo smettere di farci queste domande, di interrogarci. In fondo l'uomo è interrogante per natura.
0: Maria Velia, ti ritrovi anche tu nelle parole di Padre Cristiano. La bellezza, anche la liturgia deve essere bella. Ti rendi conto anche di questo passaggio? Magari noti le differenze, diciamo così, di bellezza tra una liturgia e un'altra, tra una santa messa e l'altra?
3: Sì, assolutamente sono d'accordo. L'uomo è in cerca di bellezza e il tempo anche chiede di essere vissuto in bellezza e quindi sicuramente una messa in cui mi sento attiva, no? In cui comunque anche la mia interiorità è continuamente interpellata, stimolata, è qualcosa che mi parla di bellezza, sicuramente.
0: Matteo Liut, tra l'altro il cammino sinodale in questi anni ha messo al centro anche la tematica, no? Dei nuovi linguaggi, anche della liturgia, con grande dibattito, si cerca sempre di venire incontro in qualche modo senza snaturare. Questa è la grande, insomma, la grande sfida, la grande scommessa.
2: Questa è una sfida enorme, perché se noi ci pensiamo, quando è stata fatta la scelta di passare al volgare, cioè di abbandonare, certo, il latino per passare alla lingua parlata nella liturgia, si è scelto però la lingua di quel tempo e quindi degli anni 70. I testi sono testi scritti in italiano degli anni 70. Quindi questo è un punto su cui riflettere.

0: riflettere. L'altro punto è che ovviamente attraverso la liturgia passa un patrimonio che non è nella disponibilità, cioè come si diceva anche prima, la messa non è un semplice atto comunicativo, cioè uno show, uno spettacolo, è un'esperienza che nasce da una tradizione che ha come dire, un patrimonio appunto che non può essere in qualche modo semplicemente deciso a tavolino, ecco.
1: Certo.
0: Ed è un po' anche l'invito che ha messo al centro al messaggio per la giornata mondiale della gioventù di quest'anno Papa Leone, no? Che ha ricordato che in fondo tutta l'esperienza di fede è un incontro, e da lì che nasce poi la missionarietà. Certo. Questa esperienza ha nella liturgia per forza il suo cuore, il suo fulcro.
1: Padre Cristiano, e come gesuiti in Italia e non solo, state portando avanti un'esperienza di una messa senza fretta. È una risposta magari anche al cambiare i linguaggi, far vivere un'esperienza, una relazione più profonda anche nell'ottica dell'ascolto e della bellezza. Di cosa si tratta?
2: Una messa che si prende il suo tempo. È iniziata 25 anni fa in Francia, nella chiesa di Sant'Ignazio a Parigi, e poi fu portata in Italia qualche anno dopo, proprio a Bologna. Ed è una messa che mette al centro l'ascolto della parola, ma anche l'ascoltarsi tra le persone che partecipano alla messa. E quindi è una messa che è curata nel dare un'omelia che deve fornire degli spunti, non deve dare delle soluzioni o non deve vaticinare chissà quale profezia, né andare sul moraleggiante o sul moralistico, ma da spunti biblici per entrare dentro quella parola. È la parola che ha la sua efficacia, è la parola di Dio che non smette da migliaia d'anni di essere efficace nel toccare i cuori delle persone.
1: Senza fretta perché? Anche una questione tecnica, diciamo, no?
2: Uno, è una questione temporale, le messe senza fretta non durano meno di 70 minuti. E poi dopo l'omelia c'è un momento per lasciare sedimentare questa parola. E non dobbiamo prenderci la fretta di voler concludere la messa a tutti i costi velocemente. Il silenzio non fa paura, il silenzio è una cosa bella, il silenzio mi permette di ascoltarmi, ma soprattutto anche di ascoltare l'altro nello stesso silenzio. Il silenzio è comunicativo, il silenzio è comunicazione. E allora ecco che nelle diverse esperienze di messa che si prende il suo tempo, noi per esempio a Bologna andiamo giù in una cripta medievale e lì facciamo risuonare questa parola anche attraverso una meditazione guidata.
1: Quindi dopo l'omelia del sacerdote c'è uno stop, un momento di meditazione, 10, di deserto, minuti. Ognuno si prende il suo tempo per riflettere sulle parole, sugli spunti che il sacerdote ha comunicato durante l'omelia.
2: Soprattutto sulla parola di Dio. Gli spunti servono solo, sono come dei passepartout per entrare, si possono aiutare, se no vanno anche abbandonati. Il sacerdote non è al centro dell'Eucaristia, è la parola di Dio al centro. E poi mistero.
1: E poi quello che emerge da questo silenzio, da questo esercizio di silenzio, riecheggia, ritorna nella preghiera dei fedeli.
2: Esatto, perché vengono distribuiti dei post-it con delle matite dove le persone, ecco, possono sotto forma di preghiera, di intercessione, di ringraziamento scrivere delle proprie preghiere che poi vengono raccolte e lette a lambone.
1: Ci fermiamo su questa informazione, la messa senza fretta, andiamo in pubblicità, torniamo e poi vi portiamo proprio ad ascoltare dalla viva voce dei giovani che insieme anche a Maria Velia partecipano alla messa senza fretta, dopo la pubblicità.

0: ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre.
2: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios.

0: Martin. You intensified.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
3: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
2: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
3: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
3: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
6: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
8: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elvive Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elvive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
9: C'è la fiamma accesa.
10: Papà! Papà!
11: Le regole dicevano che non poteva farlo.
9: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
10: Tu e i tuoi sogni. Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
11: Il suo coraggio ha scritto la storia.
9: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
12: Attenta a quello che dici.
11: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
9: Noi Steinman siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
11: La soffiatrice di vetro.
13: Per favore, una donna che soffia il vetro.
9: Sì, e posso provarvelo.
11: Questa sera in prima serata.
14: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
9: C'è la fiamma accesa.
10: Papà! Papà!
11: Le regole dicevano che non poteva farlo.
9: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
10: Tu e i tuoi sogni. Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
11: Il suo coraggio ha scritto la storia.
9: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
12: Attenta a quello che dici.
11: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
9: Noi Steinman siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
11: La soffiatrice di vetro.
13: Per favore, una donna che soffia il vetro.
9: Sì, e posso provarvelo.
11: Questa sera in prima serata.
15: Questa sera in cammino stiamo parlando di giovani e Santa Messa e anche di una proposta dei gesuiti che si chiama la Messa senza fretta. Ne stiamo parlando con padre Cristiano Laino, direttore pastorale giovanile del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna, con Maria Veglia Gianfelici di Pietrevive di Roma e con, collegato da Milano, giornalista di Avvenire Matteo Liut. Come promesso, allora rimaniamo a Milano, a San Fedele, proprio per ascoltare i giovani che partecipano a questa Messa senza fretta. Vediamo.
16: Mi ha colpito questa parte perché il Signore richiama cose piccole, cose quotidiane. Ciò che mi ha spinto a partecipare alla messa senza fretta indubbiamente è stata la possibilità di prendersi un tempo dedicato per rallentare. Trovo che appunto nella vita caotica di ogni giorno riuscire a ricevere questa opportunità, questo dono di dedicarsi un tempo per poter vivere la relazione col Signore, con gli altri in profondità, sia una ricchezza che per quanto possibile secondo me vale la pena che venga sfruttata.
17: A me ha colpito la frase dei discepoli che chiedono a Gesù:
16: ma quando mai ti abbiamo visto malato in carcere?

0: ci abbiamo vestito.
1: Io preferisco questo tipo di messa a quella tradizionale, e fosse per me farei ogni domenica questo tipo di messa, perché è bello sperimentarsi non da soli, in comunione e nella fede con gli altri.
2: È un'opportunità in più, cioè permette sicuramente di calarsi più nella dimensione della messa, di entrare in modo più vivo, in modo più profondo in relazione col Signore.
1: Mi ha aiutato a riprendere un cammino di fede e anche a sentirmi parte di una comunità. Quando finisce la messa senza fretta e esco dalla chiesa mi sento molto carica, adrenalinica, e infatti inizio la settimana molto contenta, energica.
3: La domanda da cui siamo partiti è: perché sempre meno persone sono invogliate a partecipare alle celebrazioni eucaristiche, in particolare i giovani? A noi è sembrato, ecco, che il punto dove avremmo potuto agire meglio era il punto dell'interiorizzazione, da un lato, e il punto della comunità, dall'altro. Le condivisioni che riceviamo praticamente ogni volta al termine di questa messa sono di persone molto stupite, molto colpite da questa modalità di celebrare, che sicuramente ha un che di diverso dalle messe, ecco, che normalmente si seguono in altri luoghi, però allo stesso tempo rimangono molto colpite da come anche la celebrazione eucaristica sia veramente un momento e un luogo di preghiera, ed è un momento e un luogo di preghiera appunto comunitario. Molti ci rimandano questo: che bello avere la sensazione di celebrare insieme.
4: E questi erano i giovani della Messa senza fretta che si celebra a Milano. Maria Velia Gianfelici, tu partecipi qui a Roma, hai trovato delle consonanze, com'è l'esperienza romana?
5: Sì, assolutamente sì. La Messa senza fretta a Roma e nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, sicuramente ci sono degli elementi in comune con quelli già descritti. A Roma in particolare il momento di silenzio dopo l'omelia è vissuto nella chiesa, quindi si abbassano le luci, si crea un'atmosfera proprio di raccoglimento, e chi vuole può anche spostarsi dal proprio posto. Ci sono dei cuscini al centro della chiesa che chi vuole può prendere per sedersi anche per terra, nelle cappelline, davanti al crocifisso, per poter vivere proprio questo momento di silenzio in maniera proprio profonda, no? E viverlo proprio come occasione per meditare, no? Sulla parola che è stata appena proclamata, e come questa parola può parlare alla mia vita, no? Quindi come questa parola si incarna e diventa viva, no? Diventa viva nella propria vita. E che cosa il Signore mi ha comunicato attraverso le sue parole.
4: Matteo Liut, potresti andare a San Fedele a fare un racconto senza fretta. Come vedi, come giudichi questa esperienza?
6: Beh, ci insegna soprattutto una cosa, e cioè che è possibile offrire un'alterità rimanendo ancorati alla vita. Perché alla fine forse c'è stato un po' questo equivoco, no? Che si è cercato di mimetizzare un po' il linguaggio della liturgia con il linguaggio di tutti i giorni un po' troppo, dimenticando che invece appunto l'esperienza della messa è un'esperienza che ti porta fuori dalla tua quotidianità per guardarla da fuori, e quindi ha bisogno di linguaggi, dei suoi tempi, delle sue modalità, e soprattutto, come dicevate anche voi lì prima, della sua bellezza, perché la bellezza è una chiave fondamentale e poter comunicare.
4: Padre Cristiano, di fatto alla fine dell'omelia, la liturgia, insomma, ci sarebbe il momento di silenzio che magari viene saltato quasi a pie pari nelle normali celebrazioni. Ritornare un po' all'origine per guardare avanti, mi sembra forse anche questa la ricetta, no?
7: Il silenzio, i profeti ascoltano nel silenzio. E nella tradizione biblica, sia veterotestamentaria che nel Nuovo Testamento, il silenzio diventa parte fondamentale. Se non faccio silenzio non mi posso ascoltare, se non mi ascolto non posso ascoltare gli altri, e se non posso ascoltare gli altri non posso neanche ascoltare Dio. Quindi il silenzio è fondamentale. Perché? Perché crea quel luogo dove poter ascoltare meglio, di più e più profondamente.
4: Ma la messa senza fretta per un sacerdote? Com'è celebrare senza fretta, prendersi i tempi, quello che può servire, non avere, come dire, l'ora deve finire entro tot.
7: Cambia? Direi, con un aggettivo, è gustoso.
4: È gustoso.
7: perché si assapora di più e dopo ti lascia un gusto di sazietà, ecco, un gusto bello, insomma. E lo vedi poi anche nelle persone, che poi non hanno fretta di andare via, le persone rimangono e quindi dopo la messa è finita da mezz'ora e le persone sono ancora lì, che chiacchierano e condividono. E secondo me quella è la cosa più bella, le persone non hanno desiderio subito di andare via, non c'è il canto finale e c'è la diaspora, certo. No, si rimane lì.
4: Maria Velia, ma chi sono le persone che partecipano con te alla Messa Senza Fretta qui a Roma, ad esempio?
5: A Roma la proposta è rivolta ai giovani, quindi la maggior parte delle persone che frequentano la messa sono giovani, giovani adulti, studenti, giovani lavoratori, ma chiaramente è una messa pubblica, quindi è aperta a tutti, ecco. E ogni tanto capita che partecipino anche persone meno giovani, diciamo. E, questo è molto bello perché veramente si è creata una comunità di persone che ogni domenica vengono a vivere la messa lì a Sant'Andrea, a viverla insieme. E si è creata proprio una comunità ed è nata dalla preghiera. Pregando insieme poi si crea comunità e si condivide.
4: Matteo Liuta, è una buona pratica questa? Può essere, dico, esportata? Forse non è di semplice gestione, magari negli orari complicati delle parrocchie dove tutto è incastrato tra la catechesi, le celebrazioni, però può essere una via?
6: Ma l'esperienza ci insegna che per le cose belle si trova sempre il tempo. E è una mia cosa che sicuramente merita di essere raccontata, che sarà oggetto probabilmente anche sicuramente di una delle nostre prossime pagine giovani che abbiamo il mercoledì su Avvenire.
4: Grazie Matteo anche per il tuo tempo, la tua testimonianza, anche insomma quello che gira dalle pagine di Avvenire che continueremo a leggere. Grazie a padre Cristiano Laino, direttore pastorale giovanile Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna, e grazie a Maria Velia Gianfelici per questa vostra testimonianza. 20 secondi a testa per dare appuntamento, se qualcuno volesse venire a partecipare alla Messa Senza Fretta a Roma.
5: A Roma, nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, ogni domenica alle ore 19.
4: E a Bologna?
7: Il mercoledì nella cripta del Centro Poggeschi alle 19.30 e la domenica nella chiesa di San Vitale Agricola alle 19.
4: Senza fretta, vi diamo appuntamento a domani sera per un'altra puntata di In Cammino, come sempre, a partire dalle 19.30. Grazie per essere stati con noi, buona serata e a presto.

0: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
2: La differenza la fa non solo essere un consulente del cliente, ma essere un vero e proprio partner.
3: Essere sempre al passo con i tempi, con le nuove iniziative, le nuove tecnologie.
4: La grande differenza è quella di far scoprire nuove opportunità ai clienti.
5: La differenza sta nella formazione e nella competenza.
6: Portare responsabilità, innovazione, libertà a casa delle persone.
1: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Vive Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Vive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
17: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
16: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
17: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
18: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
19: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
20: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
21: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
20: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
21: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
20: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
22: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
23: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
24: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
25: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
26: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
25: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
0: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
2: Due amici?
0: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
2: Due biciclette.
0: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
2: Due anni.
0: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
2: Un viaggio unico.
0: Non ci preoccupavamo di niente.
2: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino, questa sera, in seconda serata.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
4: Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
5: C'è la fiamma accesa.
6: Papà! Papà!
3: Le regole dicevano che non poteva farlo.
5: Ioanna, potrei soffiare io il vetro?
6: Tu e i tuoi sogni.
5: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
3: Il suo coraggio ha scritto la storia.
5: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
10: Attenta a quello che dici.
3: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
5: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
3: La soffiatrice di vetro.
10: Per favore, una donna che soffia il vetro.
5: Sì, e posso provarvelo.
3: Questa sera in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce, Maria prega Gesù con il cuore di madre, e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia.

0: Vincere il sorriso, donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita delle bambine e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo, veniamo verso di te

0: portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre, tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi

0: un abbraccio di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria Donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità delle persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono

perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia, si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco.

0: le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, meglio sui figli di Eva, sospiriamo.

0: clementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.

0: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elvive Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elvive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
1: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
2: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Line Specialist, speciali per te.
4: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
5: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene. Dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre.
7: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Mi dispiace. Arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione.
9: Bisogna andare avanti.
10: Ciao, io sono Timothy.
8: Lui è diverso.
10: Sì, è quello che mi piace di lui.
8: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
10: Una cosa inattesa che è del miracoloso.
11: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato, in prima serata.
12: C'è la fiamma accesa.
13: Papà! Papà!
11: Le regole dicevano che non poteva farlo.
12: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
13: Tu e i tuoi sogni. Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
11: Il suo coraggio ha scritto la storia.
12: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
14: Attenta a quello che dici.
11: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
12: Noi Steinman siamo soffiati.

0: Il maltempo causa danni e vittime. Una donna muore annegata in provincia di Udine, la sua auto intrappolata in un sottopasso. Un'altra donna morta in provincia di Siena per una tromba d'aria. Fulmini e grandine anche a Roma. Non si ferma la guerra russo-ucraina. Per il Cremlino le condizioni di pace non cambiano rispetto al 2024. Si ridimensiona il giallo del drone che ha sfiorato l'aereo di Zelensky. Durerà 7 giorni la proroga numero 15 del taglio alle accise che il governo ha approvato in un consiglio dei ministri lampo, durato appena 10 minuti, un provvedimento che comprende anche l'estensione al mese di settembre del credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Al via la nuova stagione di TV 2000, In Blu 2000 e Play 2000. Stamane la presentazione dei nuovi palinsesti, tante le novità, TG Flash alle 10 e oltre 200 film e documentari. Ad ottobre in prima serata I Santi con Martin Scorsese, la domenica pomeriggio appuntamento con Paola Saluzzi. 20:46 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. Dunque il maltempo si abbatte sull'Italia provocando danni, tanti e anche vittime. Un'allerta arrivata dopo un mese di agosto che è stato il più caldo di sempre. Piogge e grandine gettano la capitale nel caos. I servizi di Federica Margaritora e Alessandra Camarca.
1: Abbiamo punti del territorio comunale con 150-160 mm di pioggia in tempo ristretto e quindi è stata una vicenda che verrà ricostruita anche dal punto di vista meteo veramente gravissima.
2: Il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, è costernato per la morte di una donna di 83 anni rimasta bloccata nella sua auto in un sottopasso allagato. Un carabiniere giunto sul posto dopo la chiamata al 112 è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Un'altra donna è morta a Sinalunga in provincia di Siena a causa di una tromba d'aria. Nel bresciano la pioggia intensa ha danneggiato anche molte aziende.
3: Ieri mattina intorno alle 6 è cominciato a venire un vento abbastanza importante e nel giro di 2 minuti di orologio ha sradicato 1000 metri di tetto di capannone.
2: A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. In Liguria il torrente Lavagna è esondato per la seconda volta in 2 giorni a Calvari e a Cabanne, in provincia di Genova, la piena dell'Aveto è arrivata quasi alle case.
4: È salito in un modo bestiale. In un modo bestiale il fiume salì.
2: Secondo le previsioni ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento.
5: Roma in tilt per la pioggia, cielo scuro, violenti temporali, forti tuoni e fulmini imperversano da ore nella capitale. Nel pomeriggio sono ripresi gli acquazzoni dopo una mattinata di allagamenti, tombini saltati, traffico ingolfato e cadute di alberi. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 130 interventi, la metà per allagamento e gli altri per caduta alberi, rami, antenne e pali telefonici. Un grosso pino in via del Casale di San Pio V tra Piazza Carpegna e via Boccea al quartiere Aurelio ha spaventato i cittadini perché dopo essere stato colpito da un fulmine ha preso fuoco. Un altro albero è caduto su 4 auto in piazza Dante nel quartiere Prati per le forti raffiche di vento. La pianta si è poi appoggiata sul palazzo dall'altro lato della strada. Un ferito è stato trasportato dal 118 in ospedale per la caduta di un albero sulla via Ardeatina. Colpiti da violenti precipitazioni in molti quartieri. Un forte temporale ha interessato il quadrante nord di Roma con intense precipitazioni accompagnate da raffiche di vento. Nelle immagini le strade di Monte Mario martellate dalle forti piogge. Oggi è allerta gialla in tutta la regione stabilita dalla Protezione Civile del Lazio.
0: Una notizia appena battuta dalle agenzie, un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale a Susch e che ha causato diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia svizzera. La Farnesina sta verificando la presenza.

0: presenza di italiani. E adesso la guerra russo-ucraina, con la notizia che l'aereo di Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone. Il Cremlino però smentisce. Sentiamo Antonio Soviero.
1: Pesantissimo il bilancio dei morti di oggi in Ucraina. Nel pomeriggio un attacco missilistico su un centro commerciale di Pavlorad nella regione di Dnipropetrovsk ha ammazzato 4 persone. Con queste sale a 12 il bilancio delle vittime civili per mano russa dalla notte, diverse decine i feriti. Nel mirino degli invasori Kiev, Odessa e Mykolaiv. Solo Donald Trump continua a credere che Putin voglia la pace. Mosca non cede su nulla, lo ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. Le nostre condizioni per una pace non sono cambiate rispetto al 2024, e cioè Putin vuole le 4 regioni che annesso senza occuparle del tutto e l'Ucraina fuori dalla NATO. Intanto però i droni di Kiev continuano a colpire russi sempre più spaventati. Un drone navale è esploso nel porto di Sochi sul Mar Nero, provocando 20 feriti. E mentre si ridimensiona il presunto attentato all'aereo di Zelensky alla partenza per la Norvegia, il presidente ucraino giunto in Canada prosegue il tour in Occidente. Ha urgentemente bisogno di munizioni per le difese aeree e per gli F-16 o il suo paese soccomberà.
0: Il conflitto non si ferma neanche in Medio Oriente, con la crisi Stati Uniti-Iran e gli attacchi Houthi. Marco Burini.
2: Non preoccupatevi, la navigazione è regolare, ci stiamo solo difendendo. Gli Houthi provano a rassicurare il mondo che guarda con ansia alla loro avanzata verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dello Yemen, in guerra da anni con la vicina Arabia Saudita, puntano al braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo tramite il canale di Suez. È una rotta cruciale del commercio globale, tanto più ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Non so se riusciranno a resistere, ma si risolverà dopo le elezioni o forse prima, dice Trump, che minaccia di colpire duro il regime di Teheran se si azzarda a continuare il programma nucleare. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha notato segni di attività vicino al sito di Natanz. Cupe vampe di guerra che terrorizzano i mercati, con petrolio e gas alle stelle. Intanto prosegue indisturbato il massacro dei palestinesi a Gaza. 4 di una famiglia, tra cui 2 bambini, sono stati uccisi in un raid. L'esercito israeliano dice che il bersaglio era un terrorista di Hamas e aveva avvertito prima di colpire. Ma la striscia è una gabbia strettissima, senza vie di fuga. E la gran parte dei morti e feriti di questo infinito assedio sono civili, 50.000 solo i bambini.
0: La politica adesso con il governo che ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti e il dibattito con le opposizioni sulla legge elettorale. Ce ne parla Augusto Cantelli.
3: Caro carburanti, nel Consiglio dei Ministri il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana. Se arriva giovedì 17 settembre, lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro. Verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro. Il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche che tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale. L'Aula del Senato ha bocciato il subemendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero senza capilista bloccati. La maggioranza, dopo lunghe discussioni interne, alla fine ha detto no, via libera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista bloccati. Critiche le opposizioni, esulta la maggioranza.
0: A causa del caro affitti, degli stipendi troppo bassi, molti docenti rinunciano al posto fisso al nord e centinaia di cattedre restano scoperte. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: Guadagnare meno di 1.500 euro al mese, spenderne tra i 500 e i 1.000 solo per l'affitto. È quello che accade a moltissimi docenti che dal sud vengono destinati alle cattedre del nord. Un contesto in cui molti arrivano paradossalmente a rinunciare e chi accetta l'incarico è strozzato da un affitto che arriva a mangiare 2/3 dello stipendio, come spiegano 2 giovani docenti che dalla provincia di Foggia lo scorso anno sono andate a lavorare in provincia di Novara.
5: Spendevo per una casa in condivisione con altri 4 ragazzi, quindi eravamo in tutto 450 euro al mese. C'era un solo spazio in comune, ovvero la cucina. C'era un solo bagno completo anche di doccia.
4: E non si tratta solo dell'affitto.
6: A 800 km da casa vivi chiaramente con la calcolazione.

0: calcolatrice in mano, la spesa la fai solo inseguendo le offerte sui volantini e tornare giù diventa una vera e propria impresa. Per le vacanze di Pasqua, infatti, ho speso più di 150 euro per fare 13 ore di viaggio in pullman di notte.
1: Non risulta difficile quindi comprendere chi sceglie di rinunciare.
0: È un dispiacere davvero grande che in Italia stia diventando sempre di più un martirio invece di essere tutelato e assistito come dovrebbe.
1: Nonostante tutto, però, ci sono ragioni per accettare.
2: Insegnare per me è un lavoro veramente il lavoro più bello del mondo, come spesso sentiamo dire, ma penso sia vero.
0: Quando entravo in classe, anche se sfinita, tutto il resto scompariva.
3: Si è uccisa a 35 anni Denise, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica e la donna sarebbe morta alcuni giorni dopo in ospedale. A Dallas, show di Trump che dice se vinciamo le elezioni di midterm, 5.000 dollari per ogni americano. Fabio Bolzetta.
4: L'apertura dello scivolo di emergenza dell'Air Force One donato alla Casa Bianca dal Qatar non ha impedito al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di giungere in tempo alla convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere al Via nell'Arena di Dallas. 2 ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro, è l'appello del presidente Trump che scalda l'elettorato con una promessa: se i repubblicani vinceranno sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato, grazie al nostro enorme successo economico, distribuirò un dividendo di 5.000 dollari ad ogni cittadino americano adulto. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per gli assassini delle forze dell'ordine. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto che rappresenterà un test sui primi 2 anni della seconda presidenza Trump.
3: Ed ora in Sudan, un paese ormai al collasso, con tagli ai fondi internazionali e lo stop alle attività sanitarie. Maurizio Dischino.
5: Continua la guerra in Sudan. Da aprile 2023 i civili stanno subendo uccisioni, fame, sfollamenti, attacchi contro case, ospedali, scuole e mercati in un conflitto tra le forze armate sudanesi guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan e i miliziani delle forze di supporto rapido di Mohamed Hamdan Dagalo. Stando all'ultimo aggiornamento dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, datato 7 settembre, sono 11.300.000 i sudanesi tra sfollati interni e rifugiati all'estero a causa della guerra. Secondo un recente rapporto della missione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite per il Sudan, diversi paesi stranieri, tra cui Colombia ed Emirati Arabi Uniti, stanno sostenendo entrambe le parti con personale armato, trasferimento di armi, munizioni, tecnologia militare e assistenza logistica. L'ONU infatti ha documentato il dispiegamento fino a 2.000 ex soldati colombiani al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido. Secondo il rapporto, la responsabilità della guerra in Sudan non può fermarsi a chi compie gli attacchi, ma deve essere indagata l'intera catena di responsabilità.
3: Una risorsa vitale come l'acqua al centro della preghiera del Papa per il mese di settembre. Ce ne parla Cristiana Caricato.

in preghiera con il Papa per Sorella Acqua. La rete mondiale di preghiera per il mese di settembre invita a riflettere insieme al Pontefice sul tema della cura di un bene prezioso, di una risorsa vitale come l'acqua, che richiederebbe una gestione sostenibile e giusta in modo tale che tutti siano in grado di accedervi in modo equo. Purtroppo quella che è fonte di fecondità, freschezza e speranza, che dovrebbe essere un diritto di tutti, è diventata una merce. Leone denuncia sprechi e inquinamento di un dono universale destinato ad ogni abitante della terra, spesso non a disposizione. Il Papa esprime il proprio dolore per i tanti che non hanno accesso all'acqua potabile, costretti a percorrere chilometri per trovarla e che finiscono per ammalarsi per la sua scarsità. Nelle parole del Pontefice, l'invito a difendere il diritto di ogni persona a bere

0: senza paure e senza diseguaglianze, e ad aver cura di un bene che è segno di amore di Dio, educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra.
1: Sono 1700 i martiri riconosciuti nel 2025 dalla commissione istituita presso il Dicastero delle cause dei santi. A loro è dedicato un convegno in programma a Roma nei prossimi giorni. Sentiamo Rita Salerno.
2: Seguire Cristo per le impervie strade del mondo può comportare il sacrificio della vita anche quando ci si ribella all'uso indiscriminato della natura o al narcotraffico. Sono in aumento i casi nel XXI secolo di martiri e testimoni della fede uccisi. Solo nel 2025 sono stati 1700 e nel 2026 già la lista conta 150 persone. L'incontro promosso dal Dicastero delle cause dei santi vuole puntare l'attenzione proprio su questa situazione sempre più grave in tutto il pianeta.
3: Oggi siamo ancora in un tempo del martirio. Questo è un nuovo secolo del martirio.
2: Ad un anno dalla messa presieduta da Leone XIV nella Basilica di San Paolo fuori le mura in memoria dei martiri e dei testimoni della fede del XXI secolo, si alterneranno all'Augustinianum, sede dell'evento, esperti e testimonianze anche dalla Terra Santa per rendere merito ai tanti volti del martirio.
4: La grazia della santità nella Chiesa è sì significata dalle canonizzazioni, ma non è esaurita dalle canonizzazioni.
1: Via libera del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla candidatura lanciata dalla Camera di Commercio di Trapani e portata avanti dal Comitato Promotore per l'iscrizione delle saline di Sicilia al programma MAB, quale riserva della biosfera. Il servizio di Federico Plotti.
5: C'è un paesaggio in Sicilia disegnato da centinaia di anni dal lavoro dell'uomo, con l'aiuto del mare, del vento e di una posizione geografica unica. Siamo nelle saline che tra vasche colorate, mulini e montagne bianche di sale punteggiano la costa occidentale dell'isola tra Trapani, Marsala, Misiliscemi e Paceco. Un'area unica in Italia e protetta dal WWF, che si appresta a fare un passo importante per la sua storia e cultura. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera alla candidatura delle Saline di Sicilia per l'iscrizione al programma MAB, Man and the Biosphere dell'UNESCO, come riserva della biosfera. La candidatura promossa dalla Camera di Commercio di Trapani e portata avanti da un comitato dedicato dovrà ora affrontare la valutazione finale a Parigi. Se arrivasse l'approvazione, quest'area diventerebbe la prima zona umida costiera costruita dall'uomo a ricevere questo titolo.
1: 20 anni di impegno al servizio delle persone, delle comunità e del bene comune. Fondazione Cattolica ha celebrato oggi l'anniversario con un evento in Auditorium Bisoffi nella sede generale di Generali di Verona. Un momento di riflessione e confronto sul ruolo che la Fondazione ha svolto dal 2006 e sulle sfide che attendono il sistema del welfare nei prossimi anni. Il problema è di ripensare e rafforzare l'intero sistema di welfare senza rinunciare alla sua vocazione universalistica, con ulteriori responsabilità nella grande missione della sussidiarietà, ha commentato Paolo Bedoni, presidente di Fondazione Cattolica. All'incontro hanno partecipato anche Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, e gli amministratori degli enti locali. Al Festival del Cinema di Venezia arriva in gara Naza, il docu sulla Palestina, che ha ricevuto 24 minuti di applausi, il più alto di sempre nella mostra. E fuori concorso c'è Scherzetto, diretto da Mario Martone con Tony Servillo. Da Venezia, Fabio Falzone.
6: 80 minuti duri e tesissimi, diretti dai registi, documentaristi e videomaker israeliani. Anche questo è rilevante. Yuval Abraham e Rachel Zohr. È Naza in concorso oggi alla mostra attraverso una serie di interviste girate in segreto, ma in realtà filmate sui tetti di Tel Aviv. Si racconta quello che è stato commesso negli ultimi anni dall'esercito israeliano ai danni soprattutto dei civili palestinesi. Al di là dei dettagli tutti agghiaccianti, si tratta di un vero e proprio genocidio.
7: Ho avuto paura qualche volta,

0: Sometimes a little bit.
1: A volte, spiega il regista. Eppure come giornalisti, ma anche come filmmaker israeliani, sappiamo che il prezzo che paghiamo e continueremo a pagare è inferiore a quello dei giornalisti palestinesi. Questo cerchiamo di non dimenticarlo mai. Ma oggi alla mostra non è soltanto il giorno di Nazza, è anche il giorno di Scherzetto, diretto da Mario Martone. In scena c'è un nonno, Tony Servillo, che si trova a badare per alcuni giorni a un nipotino che ne combina un po' di tutti i colori, ma attenzione perché non si tratta soltanto di una commedia, c'è sempre la zampata di Martone.
2: Considerando che il bambino si chiama Mario e nel mio film ha gli occhiali, diciamo che la sua vitalità feroce, cioè mi identifico più col bambino che col nonno.
3: I tempi li ha dettati molto il bambino. Naturalmente noi ci siamo avvicinati a una creatura di 5 anni con tutte le cautele, ma subendo anche tutta la sua irrequietezza.
4: Oggi nuovi palinsesti di TV 2000 e Radio in Blu. Novità e conferme nel servizio di Daniele Bungaro.
5: Buongiorno e bentrovati alla...
6: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000. Oggi a Roma presentati i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi. Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia.
7: Io sono figlia di ristoratori, quindi nelle cucine ci sono nata e cresciuta, ma chi mi ha insegnato a mettere amore anche in un semplice sugo è stata la mia nonna, che quando lo girava ci metteva dentro il viso, il cuore, tutta se stessa, e questa cura l'ho imparata da lei.
6: E poi le cose di casa con Melania Giacoi ed Enrico Selleri, nuovo programma per Paola Saluzzi che si sposta la domenica pomeriggio con un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 i titoli tra film e documentari, con la prestigiosa docuserie in prima TV I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, che andrà in onda dal 5 ottobre.
8: Le novità ci sono, non sono, diciamo così, sono anche un po' in continuità con quelli che sono sempre stati i nostri palinsesti, ma chiaramente in una rivisitazione più al passo con i tempi e anche per fare prodotti che poi possano essere inseriti nel digitale, nella nostra piattaforma in Play 2000, che ci sta dando grandi soddisfazioni.
6: Digital in forte espansione con web, social e Play 2000. Con oltre 27.000 contenuti on demand.
4: È tutto per oggi, ora vi lascio al film La soffiatrice di vetro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Tra poco, su TV 2000.
1: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Vive Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Vive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: La la la la la la la la la la la.
3: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
4: Mi dispiace. Arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione. Bisogna andare avanti.
5: Ciao, io sono Timothy.
4: Lui è diverso.
5: Sì, è quello che mi piace di lui.
4: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
5: Una cosa inattesa che è del miracoloso.
6: L'incredibile vita di Timothy Green. Sabato in prima serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: L'Inespecialist, speciali per te.
4: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
5: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
6: La differenza la fa essere una persona importante per le famiglie che seguo.
7: La cura delle persone, ma anche del loro portafoglio.
8: Creare un rapporto lungimirante basato sulla fiducia.
9: Integrare la tecnologia con il rapporto umano.
10: La differenza la fa voler crescere insieme.
11: Saper cogliere ciò che è realmente importante per quel cliente.
5: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
0: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
14: Comunque il bar era di mamma, si vende e si divide.
15: E gli è rimasto solo quello.
14: E a me che mi rimane?
16: Con difficoltà ho preso una decisione sul lavoro al bar.
17: Mi manda Giuseppe.
18: Questi non hanno capito che tutta l'Africa in Italia non ci sta.
17: Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo.
19: Non sei adatto.
20: Dove sono i soldi? Dove sono?
17: Sei un uomo giusto.
21: Bar Giuseppe, domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i

0: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega per noi.
1: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: E benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, gli splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Diamo grazie a Dio.

a tutti. Domanda di rito, ma anche se non eravate nate va bene lo stesso, perché è stato un periodo molto speciale. Nei mitici anni 80 voi che facevate? E la risposta ognuno se la dà, ma la risposta oggi è in questa puntata assolutamente speciale dell'Ora Solare, in cui noi parleremo molto di quei meravigliosi anni 80. Non avete neanche idea come. Intanto cominciamo in bellezza. Sono poveri ma belli, omaggio al grande Dino Risi, e con loro La Notte Vola.

0: so cosa stia accadendo in regia, ma qua ballano tutti, quindi questa è una puntata molto particolare. La voce di Martina Corso, dei Poveri Ma Belli, voce e chitar di Ago Sperino e Giancarlo Nisi, voce e chitarra, bravissimi, ci accompagneranno per tutta la puntata. Ma ho bisogno della voce originale, in questo caso, e della canzone originale, perché se lo chiedeva Raff, cosa resterà? E dovremmo sentirla? Questa canzone la conosciamo bene. Domandona, di questi anni Ottanta. La risposta ce la dà Carlo Cozzi, ma proprio ce la dà lui. In prima persona.
1: Ciao, buongiorno Paola, buongiorno. Allora,
0: questo signore ha dato veramente la risposta del cosa resterà di questi anni Ottanta, mettendo in piedi il museo degli anni Ottanta nel cuore di Viterbo, dal quale ha portato dei pezzi che sono di una ormai rarità assoluta.
1: Assolutamente sì, dei cimeli proprio indicativi della decade pop per eccellenza che sono stati gli anni Ottanta.
0: Maglietta inclusa.
1: Maglietta inclusa, dedicata a Goldberg.
0: Allora, cosa rimane di questi anni Ottanta?
1: Allora, rimane

0: Rimane tantissima nostalgia, innanzitutto, ma soprattutto rimane un'eredità culturale che tutt'oggi noi possiamo toccare con mano.
1: Allora, Retro 80 è il nome del museo, attenzione, ingresso libero. E Carlo, non è questione solo di essere un collezionista. No, vabbè. Guardate che cosa ha messo in piedi. Ma è di una bellezza. Il flipper, il G-Box, il bruco. Perché?
0: Allora, tutto è nato nel 1996, quando in TV c'era Anima Mia, il programma condotto da Fabio Fazio,
1: certo,
0: con la partecipazione di Baglioni, dove facevano...
1: strepitoso Claudio Baglioni,
0: bellissimo,
1: che fece delle cose...
0: Esatto, tra l'altro servì per rilanciare anche i Cugini di Campagna, che erano,
1: certo,
0: ormai... insomma, non erano più sulla cresta dell'onda, e come quel programma praticamente si occupava di fare un revival degli anni 70, io mi sono detto: perché non cominciare una

0: giusto per cercare queste cose. Ma tu cosa facevi negli anni Ottanta?
1: Allora, negli anni 80 ero ancora piccolino, perché comunque io sono del 1978, però
0: Ancora
1: appartengo.
0: piccolino, eri appena nato,
1: No,
0: cioè
1: sì, nel senso
0: camminavi
1: ho
0: appena quando
1: finito,
0: sono iniziati gli anni
1: quando sono
0: 80.
1: finiti gli anni 80 avevo 12 anni, però ho la fortuna di appartenere a una famiglia matriarcale dove abitavamo tutti quanti insieme, cugini, zii, tutto quanto, e la differenza per dirti tra il cugino maggiore e me erano ben di 17 anni, quindi io i loro anni 80, che se li sono vissuti in pieno, li ho vissuti in pieno anche io di riflesso, perché tutto quello che succedeva all'interno di casa
0: Con
1: praticamente
0: quel
1: io lo
0: riflesso che quando si è più
1: assorbivo.
0: piccoli però, e ci sono i grandi che ti raccontano che cosa stiano facendo, quanto sia importante quello che stiano vivendo, eccetera, secondo me arriva in maniera ancora più forte. Tu ne
1: Assolutamente
0: sei
1: sì,
0: l'esempio, insomma, anzi,
1: assolutamente sì.
0: sei il campione. Signori, qui c'è di tutto. La nostra Marianna, la mia capopopolo, come dico sempre io, qui delle nostre ragazze e ragazzi del pubblico ha detto quante volte ho cercato di aprire quel lucchetto. C'era il telefono con la rotella e i papà mettevano il lucchetto perché sennò arrivavano delle bollette stratosferiche. C'era il telegatto, cioè, tutti questi oggetti, dove li hai?
1: Allora, ho iniziato attraverso online, attraverso una piattaforma di aste online. Poi col tempo ho iniziato a frequentare anche i mercatini vintage e praticamente insomma siamo arrivati a fare questa collezione.
0: Una
1: Considera
0: meraviglia.
1: poi che quello che vediamo all'interno del museo è una piccolissima parte di tutta l'oggettistica da collezione che ho a casa. È 20 volte per ce l'ho a casa.
0: Quindi 20 volte quello che c'è nel
1: Sì,
0: museo tu ce l'hai a casa.
1: esatto.
0: E qui la domanda è di rito, signori. A quale oggetto sei più legato che
1: Assolutamente la risposta è il telegatto. Il
0: il
1: telegatto,
0: telegatto?
1: innanzitutto perché faccio televisione, quindi
0: Certo,
1: è
0: certo.
1: proprio poi tra l'altro la voglia di fare televisione, sono 24 anni quest'anno che lavoro in TV,
0: Ottimo
1: è
0: compleanno.
1: nata proprio dal fatto che
0: Ci
1: da
0: fossero i
1: piccolo, sì.
0: telegatti.
1: No, no, ma ci fosse soprattutto quella televisione di quel periodo che ero
0: Beh,
1: piccolo, ma mi ha incantato in
0: quella
1: una maniera
0: televisione
1: tremenda.
0: veniva premiata ogni anno con questo premio, ma abbiamo anche Goldrake, abbiamo il dolce forno, che era quel regalo che tutte le bambine volevano. Io vi do una notizia, non so cucinare perché non me l'hanno mai regalato da piccola, non è vero. È la scusa che mi sono data per una vita. Anni 80, ci vediamo tra un attimo, l'ora solare.
2: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
9: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
17: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
18: Bellissima.
17: qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
8: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, dal 14 settembre alle 11.
0: Signori, qua in studio abbiamo anche dei nostri operatori che candidamente hanno detto: sono nato nell'87, vergogna. No, non è vero. Abbiamo dei bambini ovviamente qui a TV 2000, ma noi ce li ricordiamo quegli anni. Se ce li ricordiamo. E allora con i nostri poveri ma belli, con il nostro Carlo Cozzi che tra poco ci racconterà altre cose del suo formidabile museo dedicato agli anni 80, noi andiamo, e ci fa tanto piacere risentire questo brano, con Un'estate al mare di Giuni Russo. Andiamo.

0: Bellissimi i nostri poveri ma belli qua. L'ho detto, c'è la speranza che anche voi, guardate che vale anche il ballo da seduti, ci sono quelli che sono professionisti del ballo da seduti, sta succedendo di tutto, durante la pubblicità c'è stato AO dalla regia, voglio vedere se Alessandro Tresa lo replica, questo saluto a Carlo Cozzi. Tresa?
1: Ciao Carlo Cozzi.
0: E mo mi fai l'educato però.
2: Ciao
0: Ale. No, no, era bellissimo, AO! Grazie al nostro Alessandro Tresa. State ballando su in regia? Tresa, si balla in regia? Da solo, l'unico uomo seduto, un uomo solo al comando, benissimo. Grazie al nostro Alessandro Tresa. Carlo Cozzi, beh, questa musica anche è parte
2: integrante.
0: Dio mio, sono stati anche anni tanto complicati, però avevamo, non lo so, c'era più...
2: Io dico sempre a tutti quelli che ci vengono a visitare al museo, eravamo felici, non sapevamo d'esserlo in realtà.
0: Che bella questa cosa.
2: Oggi invece abbiamo una consapevolezza di vivere un periodo abbastanza complicato.
0: Le persone che vengono al tuo museo, eccolo qua, lui ha un meraviglioso jukebox, cercano giustamente anche il contatto fisico con quegli oggetti, cioè
2: assolutamente
0: il flipper,
2: sì.
0: Il mangiadischi, il cubo di Rubik, che tu sei mai riuscito a farlo il cubo
2: mai.
0: Di Rubik? No,
2: infatti.
0: Siamo in due, però quello lì è fatto bene, perché non è stato mai usato,
2: esatto,
0: diciamo così.
2: Bravissimo.
0: Ecco, che cosa cercano le persone che vengono nel tuo museo a Viterbo?
2: Allora, appena entrano io do subito una monetina da 500 lire, le vecchie lire, per poter scegliere una canzone del jukebox.
0: Dai.
2: Esattamente, sì.
0: Ma che meraviglia!
2: E si trovano un attimino spiazzati perché comunque il jukebox porta ben 160 brani, quindi 80-45 giri col doppio lato. E allora ogni tanto dico sempre se voglio non aiuto. E qui ad esempio vediamo la playlist che ho fatto, perché ho caricato tutti i vincitori di Sanremo dall'80 all'89, incluse le nuove proposte dall'84 con Terra Promessa di Eros Ramazzotti.
0: Ma... La domanda è, intanto tu hai fatto una cosa bellissima, perché questo museo è gratuito e aperto
2: sì,
0: a tutti. La domanda è, che età hanno i tuoi visitatori? Cioè c'è un piccolo Carlo che viene portato lì da un fratello più grande o da uno zio,
2: sì,
0: o a volte anche da un nonno?
2: Sì, assolutamente sì. Allora guarda, l'età media diciamo il visitatore medio è quello che ha sui 55 anni circa,
0: forse,
2: ok?
0: Certo.
2: Però ultimamente ti devo dire che con molto stupore vengono questi ragazzi che hanno tra i 14 e i 25 anni, che sono proprio appassionati degli anni 80, e io diciamo per me è una malattia gli anni 80,
0: sì.
2: Però non mi aspetto invece che da parte di questa generazione ci sia tanto
0: interesse.
2: Sì, perché? E questo me lo spiego soprattutto anche perché nell'ultimo periodo sono state mandate in onda soprattutto delle serie televisive che sono ambientate in quel periodo.
0: In quel periodo, hai ragione. Poi, guardate, e poi la fascinazione che ogni generazione trova in un tempo precedente, no? Che magari non ha

0: conosciuto, ma che incontra anche grazie a persone come, come Carlo Cozzi. Tu ci hai portato alcuni pezzi che sono di una, esatto, ribadisco, di una bellezza esagerata. E quanti ne hai a casa? Hai fatto mai un censimento?
1: No, non ho fatto un censimento, però insomma, considerando che ho 20 volte quello che c'è lì dentro.
0: Quindi. Ma non hai pensato di produrre da te un tuo documentario su tutto questo museo e tutti i tuoi anni 80?
1: Assolutamente sì.
0: Vedi che lo sapevo.
1: Quindi, no, soprattutto poi ho avuto anche il piacere di partecipare, anzi come direttore di produzione, alla realizzazione del documentario dedicato a Claudio Cecchetto, che poi era soprattutto un pretesto per parlare di tutti i talent che lui ha lanciato, da Gerry Scotti a Fiorello,
0: Giovanotti.
1: A Giovanotti,
0: esattamente. Gli dobbiamo tanto.
1: A Sabrina
0: dobbiamo
1: Salerno.
0: Tanto. E lo salutiamo, comandante Cecchetto. E grazie, grazie Carlo,
1: grazie,
0: sei proprio, guarda, un piacere averti avuto qui con noi, un piacere grande. Noi abbiamo tentato di dirgli, ma lasciaci qualcosa, ma va bene anche se, non so, no, neanche a lui, neanche il dolce forno vuole lasciarmi,
1: no.
0: Ormai è il mio tormentone. Carlo Cozzi, grazie, grazie,
1: grazie
0: infinite. I poveri ma belli, giustamente, si lanciano con i ricchi e poveri. E per ogni oggetto la frase è: sarà perché ti amo, è così. Grazie Carlo Cozzi.

0: signori, chi risponde al nome di Giancarlo Nisi? Chi risponde al nome di Giancarlo Nisi?
1: Vado a chiedere.
0: Fermoli. Allora, attenzione, innanzitutto bravissimi.
2: Grazie.
0: Voi ve li ricordate i Milk and Coffee? Sì, cioè io sto interrogando la mia curva. Allora, hai partecipato a Sanremo 1982. E siamo negli anni 80, è perfetto. Esatto. 1980, il microfono. Grazie, grazie Martina. 1982. Ora, ci ha fatto ballare quest'uomo in maniera esagerata ed esagitata, diciamola così. Esagitata mai, bellissima. L'idea dei poveri ma belli, poi, com'è venuta?
1: Ma guarda, abbiamo preso spunto perché in realtà noi abbiamo...
2: Sì, più vicino.
0: È incredibile dover dire a un artista microfono più vicino, ma sapete, devo tornare, è un altro uso del microfono.
2: Devo tornare a scuola.
0: Sì, come no.
2: Quindi... Allora, no, questo gruppo, questa band, nasce per uno spettacolo itinerante, quindi sia in Italia che all'estero, dedicato ai ricchi e poveri. A me mi legava un'amicizia profonda dal povero Franco che ci ha lasciato, e quando Agostino l'ho contattato, lui lavorava in Spagna alle Canarie, e mi diceva sempre: sai che qui vanno forti i ricchi e poveri, le canzoni, facciamo uno spettacolo dedicato a loro. Abbiamo fatto lo spettacolo e abbiamo preso spunto, come hai detto tu prima, grande Dino Risi con Poveri ma belli. Una chicca, tutte e tre, anche lei che è più giovane, siamo amanti dei film degli anni 80, 60, 70, 80. E Poveri ma belli, cioè, perché non ci chiamiamo, non dedichiamo...
0: Ma questa è l'idea, signori, Poveri ma belli. Poveri, nel frattempo, Milk and Coffee, eccolo là, ve lo facciamo vedere, e quella è...

0: chi di voi si ricorda tutto di Milk and Coffee? Tutti. Allora, Martina Corso, eccola qua. Quanto si diverte la gente a ballare?
1: Tantissimo.
0: Intanto ballate pure voi.
1: Tantissimo.
0: Guardateli qua, scatenati. Scatenati e scatenanti.
1: Allora, ci divertiamo noi insieme, ma ci divertiamo a vedere la gente che è contenta,
0: che
1: ma
0: è
1: soprattutto
0: contenta.
1: Nelle piazze. E noi abbiamo fatto anche l'estero, facciamo l'estero, e vedi proprio la gente che balla, che ti coinvolge.
0: Martina, ma tu che, cosa, tu che ne sai degli anni Ottanta?
1: Io mi documento tanto perché
2: bella,
1: ho una passione infinita.
0: È la più bella risposta.
1: Però mi documento, devo dire, tanto. Che personalmente non li ho vissuti perché poi sono degli anni 90.
0: 90, quindi... stiamo andando sempre.
3: Abbiamo fatto apposta per abbassare l'età.
0: Esatto, avete fatto apposta.
3: L'abbiamo chiamato apposta.
0: Assolutamente.
3: Allora, ci fa anche da badante.
0: No, ma adesso lei fa da angelo assolutamente a tutti gli effetti. Allora, Agos Perino, con la sua lunga esperienza in Spagna, dove appunto hai detto sì, qua
4: 25 anni.
0: 25 anni e lunghissima esperienza musicale, sia
4: sì,
0: chiaro.
4: Sì.
0: Suona uno strumento molto particolare, non l'ho potuta chiamare chitarra, perché la keytar che cos'è?
4: La keytar è un po' differente.
0: È un po' differente, Martina, dammi una mano.
5: Ecco, Martina me lo abbassa, ecco. Perché è gelosa lei.
0: Non è gelosa, vuole...
5: È gelosa, la keytar, eccola
0: questa.
5: Qua.
0: Ah no, la
5: è un po' differente,
0: è questa, scusami,
5: sì.
0: Scusami.
5: Diciamo che si suona un pianoforte al contrario, un teclado.
0: Cioè,
5: teclado è. Stavo parlando in spagnolo.
0: Un teclado,
5: teclado è una tastiera. Mi ha parlato dello spagnolo. Stavo parlando.
0: Adesso la chitarra già l'ho sbagliata,
5: ecco.
0: Ma voglio dire, tu mi parli in spagnolo, abbi pazienza, Agos.
5: Perché mi stavo medesimando.
0: Ti stavi medesimando. Voi siete
5: 25
0: bellissimi.
5: Anni.
0: 25
5: insomma,
0: anni, siete bellissimi. Vi vestite anche in un modo che è fantastico. Perché
5: questo
0: cioè,
5: devo dire.
0: Tutti
5: sì,
0: i particolari.
5: È lui. Lui ci fa una
3: uguali
5: testa.
3: Li combino sempre io.
5: È lui che ci dice quello. È lui. È Giancarlo.
0: Signori, i poveri ma belli rimangono con noi per questa puntata che avrete capito, a tutti gli effetti è molto speciale, anche perché abbiamo tutti quanti noi abbassato l'età dello studio. Adesso voglio invece alzare ancora di più la vostra attenzione. Lui si chiama Andrea Caschetto. È un ragazzo che viene da quella terra nobile. Per cultura, per tradizione, per accoglienza, che è la Sicilia, e riesce a fare questo. Guardate.

0: Ci sono persone che fanno di professione l'ambasciatore. Ci sono persone che vengono nominate, perché sì, dal resto del mondo, ambasciatore del sorriso. Questo è Andrea Caschetto, che ha una storia, una vita, un cuore, una capacità di amare che sono incredibili. Andrea, ben arrivato innanzitutto.
1: Grazie mille.
0: Grazie, posso darti del tu?
1: Certo, ovviamente.
0: Ti ringrazio. Tu di che anno sei?
1: Sono proprio al confine con questi anni 80.
0: Quindi c'eri?
1: Sì, sì, 1990 esattamente, quindi proprio il super confine.
0: Super, no, l'avevi sì. Proprio superato il confine, ma va bene lo stesso, glielo passiamo. Il confine c'era, evidentemente quando Andrea è nato ci deve essere stato il bacio di qualche stella, perché tu hai fatto la tua bella vita di ragazzo, ragazzino, sorridente, allegro, felice, fino all'età di 15 anni, dove succede qualcosa.
1: Sì, vabbè, a 15 anni ho avuto questo tumore che mi ha cambiato la vita, perché grazie a questo tumore che mi ha trasformato in un ragazzo smemorato che si dimenticava le cose, ho dovuto cambiare un po' i progetti, i sogni della mia vita. Infatti, dopo che ho fatto il primo viaggio in Africa all'età di 19 anni, ho iniziato a ricordarmi le cose.
0: No, aspetta, non correre. No,
1: ok, perché... perché
0: lui è meraviglioso. Allora, essere operato a 15 anni, trovare come nickname o soprannome, se volete,

0: Memoria zero, perché lui studiava, ti sapeva ripetere la cosa, poi però ha dovuto lavorare molto su di sé per recuperare la memoria. Poi giustamente facendo un viaggio in Africa, a 19 anni, 4 anni dopo, lui torna e dice: io mi ricordo, scusa, l'ho voluta
1: No,
0: ripetere, se no me
1: fai
0: l'avevi
1: bene,
0: fatta
1: fai
0: andare
1: bene.
0: troppo di corsa. Tu sei una persona eccezionale, Andrea,
1: Grazie.
0: eccezionale. Tu ti sei ricordato di che cosa tornando dall'Africa? Dei volti.
1: I volti dei bambini, i giochi che avevamo fatto, le attività, e proprio dicevo: wow, sono guarito. Sono ritornato a scuola e poi di nuovo mi dimenticavo tutte le cose. E quindi con le ricerche ho scoperto questo. Però non voglio più introdurre
0: No,
1: niente, ti lascio a
0: tu devi
1: te
0: parlare, tu devi raccontarmi tutto.
1: ora.
0: Attenzione, Andrea fa questo. Andrea fa i viaggi emotivi. È un professionista, è un dottore. Tu ti sei laureato in.
1: Allora, io mi sono laureato in comunicazione, media e pubblicità e poi un master in cooperazione internazionale, poi ho
0: Ecco.
1: fatto corsi per diventare proprio qua a Roma clown dottore. Però diciamo sono un clown dottore senza nasino rosso, ho una
0: Senza
1: strategia
0: nasino,
1: diversa,
0: ma
1: sì. La
0: assolutamente. La tua strategia qual è?
1: mia strategia è proprio quella là di lavorare con le emozioni, proprio per lavorare con i bambini contro il rancore, contro la rabbia, soprattutto i bambini che sono negli orfanotrofi, che si sentono abbandonati dai genitori, e bambini che sono negli ospedali che dicono: perché proprio a me?
0: Allora, questo ragazzo che avete davanti a voi, perché è un ragazzo, ha visitato e dato luce, vita e armonia e allegria e sorriso in oltre 100 orfanotrofi. Nel 2016 hai parlato alle Nazioni Unite.
1: Sì.
0: Spero che ti abbiano ascoltato, nel senso, dovresti parlare in altrettanti posti, tu, molti altri posti. Sempre in varie zone del mondo, ma che cosa hai detto alle Nazioni Unite
1: Vabbè, alle Nazioni Unite ho fatto capire proprio una delle frasi che ripeto sempre, che non abbiamo bisogno di un tumore per amare la vita, e infatti si è finita quella conferenza anche con una standing ovation, che è stato un bel ringraziamento. Però, come dico sempre, per me non è stata quella la conferenza più bella della mia vita, ma quelle che ho fatto nei carceri minorili, da Palermo alla Costa d'Avorio, parlando proprio con i ragazzi.
0: Come reagiscono i ragazzi alle tue parole?
1: Reagiscono con gli abbracci, che questo qua per me, da ragazzi che stanno dentro un carcere minorile, che hanno fatto anche reati gravi, che poi ti abbracciano e ti dicono: vorrei essere un giorno come te o posso viaggiare con te, penso sia la standing ovation che nessun altro posto nel mondo ti può fare.
0: Allora, ve l'avevo detto però, amo dire sempre, all'inizio ve l'avevo detto, baciato qua, quando è nato, c'era qualcosa di particolarmente felice nell'aria. Tu, meraviglioso ambasciatore della felicità, dici sempre che i piccoli gesti possano fare molto. Poi ci facciamo raccontare di come viaggi, tu parte, va, viaggia, porta palloncini, arriva, bussa, posso essere utile? Sono qui. I gesti che possiamo fare noi, Andrea, che pendiamo tutti dalle tue labbra, quali sono?
1: Un consiglio che posso dare alle persone che ci ascoltano, quindi alle persone che vivono in Italia, è quello di guardare anche i nostri vicini di casa, perché molte volte ci sono persone anziane da sole, che nemmeno i figli li vanno a
0: Sì, hai
1: trovare.
0: ragione.
1: Quindi io molte volte, quando sono in Italia, vado a trovare persone anziane e dico: posso essere oggi tuo nipote, e quindi passo il tempo con loro, perché la vita è una sola. E un giorno, quando sarò anziano, spererò di avere qualcuno come me che mi regali questa emozione, invece che lasciarci soltanto davanti a uno schermo per tutta la giornata. Quindi diamo del tempo alle persone, soprattutto agli anziani e alle altre comunità, di qualsiasi tipo di religione.
0: Allora, aiuto. Andiamo con la mamma di una bimba che il nostro Andrea Caschetto ha incontrato. La piccola si chiama Daphne e la mamma ha qualcosa da dire. La ascoltiamo. Noi senza parole.
2: Ciao Paola, ciao Andrea. Andrea l'ho conosciuto 7 anni fa, gli avevo chiesto di venire a giocare con la mia bimba in ospedale. La mia bimba non sapeva parlare, eppure vederli giocare insieme, vederli complici, vederli ridere, Per me è stata una delle emozioni più grandi che oggi porto nel cuore e lo porto con gioia, questo ricordo. Penso che poche persone abbiano questo potere, il potere di andare oltre. E questo è un potere che Andrea e per questo lo ringrazio. E lo ringrazio di avermi tra le sue amicizie.
1: Grazie. Questo applauso va a Michela e a tutti i genitori che come Michela si trovano con figli a tempo determinato. Daphne è venuta a mancare qualche anno fa e la gioia che mi ha portato questa bimba, perché i genitori hanno detto che era meglio abortire perché questa bimba nasceva con una sorta di un quarto di cervello di essere umano, avrebbe vissuto pochi giorni. Invece ha vissuto degli anni e ogni volta che la incontravo rideva sempre. Uno dei sorrisi più belli che ho mai visto sulla faccia della terra. E io dico sempre questa cosa quando i bambini volano in cielo, no? Io dico, se ho tutta questa allegria non sono da solo. Tutti questi bambini, secondo me, prima di passare in un paradiso, passano all'interno della mia anima e viaggiano con me per giocare con i bimbi. E quindi, ecco, l'applauso che avete fatto prima voglio dedicarlo a Michele e tanti altri genitori che ho conosciuto che hanno i figli non più qui con noi sulla faccia della terra. Quindi grazie.
0: Come non farlo questo applauso? Andrea Caschetto, è vero, io lo dico sempre questa cosa, è vero, è qui davanti a me, non è un'immagine costruita con l'intelligenza artificiale, sarebbe terribile. E invece è tutto vero, tu sei una persona così, tu...
1: Per fortuna sì.
0: Tu sei uno così.
1: Sì.
0: Vero, vero, dalla prima istante in cui ti alzi a quando vai a dormire.
1: Ma una persona non vedente, Alessandro, un grandissimo viaggiatore, lui ha dedotto che secondo lui, quando mi hanno fatto l'operazione alla testa a 15 anni, mi hanno toccato qualcosa e sono rimasto un ragazzino. Quindi lui pensa che io vivo in questa maniera eternamente giocosa, felice, come se fossi rimasto sempre ragazzino. E non ha tutti i torti, perché non prendo mai nulla sul serio e rimando anche questa idea di diventare grande.
0: Guarda, tu sei immenso, non ti serve diventare grande. Grazie. Proprio non è una questione anagrafica, Andrea, non è una questione anagrafica. Non ti servono i compleanni per essere non grande, ma immenso, assolutamente... immenso, con molta fatica, nel senso che quanto mi piacerebbe commuovermi, invece non lo faccio. Nel 2016 Andrea Caschetto è stato premiato al Clown and Clown Festival e ha ricevuto lo stesso premio che ha ricevuto quel genio che si chiama Patch Adams, al quale Robin Williams dedicò un film biografico meraviglioso, il medico dei bambini, il medico clown, il primo che ha introdotto l'idea della clown terapia. La tua vita è un film. Tu ci stai pensando, vero? Stai scrivendo?
1: Allora, io scrivo libri. Qualche anno fa, durante il periodo del Covid, Costantino Margiotta, un grandissimo uomo che lavora dietro gli schermi, aveva proposto di fare una serie televisiva sulla mia vita e di chiamarla Memoria Zero, solo che poi per il Covid, altre situazioni, è stata messa un po' da parte.
0: Beh,
1: però
0: riprendiamola.
1: Sì, mai, mai dire mai.
0: No, tiriamo di nuovo, c'è sempre un filo, no, che uno deve prendere e portare su. Senti, Andrea, Memoria Zero è il titolo della serie o film che si possa girare su di lui. Tu hai detto, io vedo Dio negli occhi dei bambini.
1: Sì, questa frase non so quanti anni fa, dove l'ho scritta o dove l'ho detta, ma la ripeto sempre. Perché io mi definisco un diversamente ateo, un diversamente credente, però quando guardo i bambini vedo qualsiasi tipo di divinità, di qualsiasi tipo di religione, vedo questo Olimpo, perché mi trasmettono quel senso di vivere che non mi dà nessun altro. E infatti una bella frase che mi ha detto un baifal musulmano, quindi una sorta di vescovo musulmano qualche anno fa in Senegal, mi ha detto, sai Andrea, perché tu non lo vedi Dio? E ho detto, perché? Mi ha messo un libro e me l'ha messo davanti agli occhi. Mi ha detto, cosa vedi? Niente. Ha allontanato il libro, ho detto, ora cosa vedi? E ho letto quello che vedevo. Mi ha detto, perché tu sei talmente vicino a Dio per quello che fai che non lo riesci a guardare. fermati, mettiti da parte e lì lo guarderai.
0: Signori e signore, io non ho più nulla da dire se non un nome e un cognome. Andrea Caschetto.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Allora, ora mi ricordo di fare anche il mio lavoro e vi dico che quella frase che ha detto Andrea, i vecchi, no? Che non vanno mai lasciati da soli, mai, e che hanno tanto da raccontare. Guardate un po' che cosa arriva dopo la pubblicità. Ci vediamo qui.
1: Grazie.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: Non so. Alla fine non è difficile.
4: No?
3: Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: La sorpresa è questa. Da quella meravigliosa terra che è l'Abruzzo, arrivano questi tre formidabili ragazzi che messi insieme fanno 85 anni, il numero è importante, hanno più o hanno meno. Andrea Modesti, eccolo qua, Mario Falasca accanto a lui, Simone Saccomandi che sta qui accanto a me. Sono riusciti a creare un progetto che vi raccontiamo tra un attimo, tra i più belli che si possano immaginare. Provate a dire, ma io non voglio mica la luna. Ricordatevela questa frase, è legata anche al mondo degli anziani o dei vecchi. Però, avendo i poveri ma belli, non voglio mica la luna di Fiordaliso, noi ce la facciamo cantare. Ma che, mi battiamo qua. Mica perdiamo tempo.

0: quando io vi dico che ho una redazione meravigliosa, intendo anche questa. Non volevano la Luna i centenari, i vecchi. I vecchi volevano solo una vita che non avesse guerre e che gli desse dignità del lavoro, amore e famiglia. E loro tre, questi formidabili ragazzi di terra d'Abruzzo, hanno intercettato il tutto. Andrea Modesti, fotografo, tra le altre cose, ideatore del progetto Centenari.
1: Sì.
0: Com'è nato?
1: Allora, Centenari nasce principalmente da due spinte mie motivazionali, chiamiamole. La prima, mio nonno, che è una persona che è venuta a mancare qualche anno fa, all'età di 93 anni, ed era il tipico nonno abruzzese, ma credo i nonni un po' di tutta Italia e di tutto il mondo, che amano raccontare gli aneddoti di vita. Questa risale agli anni 90, quando sono nato. Dicevo, come tutti i nonni, aveva, diciamo, questa passione di raccontare le storie. E mi sono accorto che da quando è venuto a mancare, che sono passati circa 3 anni, sto iniziando a dimenticarli quei racconti, perché non li ho mai registrati, certo, non li ho mai scritti. E in qualche modo, se avessi avuto già questa passione, questa forma d'arte che era la fotografia, probabilmente avrei potuto registrarli e, come dico io, mi sarei potuto rifugiare, no? in questi racconti, andandoli a risentire o rivedere. E, invece la seconda storia che poi mi ha spinto a iniziare questo progetto Centenari riguarda un centenario che ho conosciuto durante un progetto di ricerca fotografico che faccio sul territorio dove viveva mio nonno, che è entroterra abruzzese. Si chiama Rocca Finadamo, che voglio citare perché appunto ho un interesse in quei luoghi, nel comune di Farindola. E, durante questo progetto di ricerca fotografica vengo a sapere che c'è un centenario vivente e decido di provare a fotografarlo, di provare ad ascoltare la sua storia e poi fotografarlo. E si chiama Rio Dante Frisa, questo centenario che non c'è più. E lo incontro e parliamo un po', diciamo, della sua terra, di Rocca Finadamo, e poi alla fine io, da fotografo, voglio chiedere questo ritratto perché credo sia importante nel progetto di ricerca fotografico che faccio.
0: Che meraviglia!
1: E allora gli faccio la domanda, così, con la paura anche di essere rifiutato, perché uno probabilmente può, certo, dire: ma che mi fai una foto? Cioè, a me 100 anni mi fai la foto? Però trovo coraggio e gli dico: Rio Dante, ti posso fare una foto? E lui mi dà questa risposta che è rimasta dentro e ancora oggi lavora dentro di me questa risposta. Io la dico in italiano, ma lui me l'ha detta nel suo dialetto.
0: No, dimmi in abruzzese e poi la traduciamo in italiano.
1: Ok, allora lui mi fa: beh, magari lui mi fa una bella foto, probabilmente domani cacchè d'uno marvete, se non muoio e chi si è visto si è visto.
0: Ovvero?
1: Quindi lui mi dice: magari figlio mio mi fai una foto, probabilmente domani che sarò morto qualcuno mi rivedrà. Altrimenti muoio e chi si è visto si è visto.
0: Ma avete capito cosa hanno costruito questi ragazzi? Allora, a parte la bellezza totale di questa fotografia, non a caso, voglio dire, è il tuo lavoro. Siccome le cose grandi non si fanno mai da soli, Andrea incontra Mario e Simone, che sono videomaker e ideatori di Opera Rotas. Dico bene, sì, Mario? Associazione che promuove progetti dedicati alla narrazione di storie. Era automatico che vi trovaste, no?
2: Sì, infatti. Anche l'incontro con Andrea ha avuto una vicenda particolare, perché noi come Opera Rotas eravamo andati a trovare una persona per fare un'intervista, che è un museo etnografico particolare, perché l'etnografia comunque rientra un po' nei temi di interesse del progetto. E, qualche giorno dopo la nostra visita, anche Andrea, in maniera autonoma, perché non ci conoscevamo, si reca da questa persona con il suo strumento di punta, che è il banco ottico con cui realizza le foto, uno strumento affascinante che è poi, diciamo, anche coetaneo con i centenari che intervistiamo.
0: Ora lo raccontiamo.
2: E questa persona capisce subito che ci potrebbe essere tra i due una forma di collaborazione, e ci telefona e ci dice: venite qui, c'è un ragazzo con un attrezzo strano. Noi siamo arrivati e una settimana dopo stavamo facendo la prima intervista.
0: Sì. Allora, quanto arricchisce, adesso arriviamo, ve le facciamo vedere tutte quante, una dopo l'altra, quanto arricchisce un giovane, tu sei nato?
3: 2003.
0: Nel 2003 è nato nel 2003, giustamente. Quanto vi torna da questi incontri?
3: Tanto, perché comunque sono storie che io assolutamente neanche posso immaginare, sono nato poco fa. Quindi immergersi in queste storie fa una certa sensazione, una certa.
0: Fa impressione e insegna tanto. È
3: Sì. È
0: esistito quel tempo, possiamo dire
3: esistito
0: così.
3: quel tempo e c'ha un'energia fortissima per il mio. Tempi che di foto ce ne sono poche, quindi noi stiamo cercando di preservare questa memoria attraverso la loro voce.
0: Signori, io ora le chiedo alla regia uno dopo l'altra. Lei si chiama Maria Domenica, quando il lavoro era durissimo. Guardate, guardate cosa hanno combinato.
4: Non esercito con la tua vita su te. Per tutta la tua frumenta, questo voto. Angoletta qua. A Scalila. A Taie, che la fa gi. Lì esce, lì c'è potere per fare la lamella, per cortare bene. Tutto il lavoro che sto facendo e non mi faccio.
0: No, ragazzi, è di una bellezza. Allora, non posso fare più nulla. Questa signora ha l'età per non fare più nulla, però racconta. Quello che è stato, è meravigliosa la scelta del bianco e nero, è meravigliosa la scelta del sottotitolare, giustamente, perché questa è anche una ricchezza
1: Sì.
0: perché è la vostra lingua.
1: Sì, allora noi ovviamente diciamo che il sottotitolo è un po' forzato, è quasi obbligatorio perché avevamo pensato che avremmo parlato con persone che utilizzano il dialetto locale.
0: Certo.
1: E quindi il sottotitolo è importante perché cerchiamo di arrivare a più persone possibile. Anzi, in verità noi traduciamo anche in lingua, quindi chi vuole può cambiare la lingua perché sapevamo che in qualche modo saremmo arrivati anche all'estero perché noi abbiamo una forte comunità che vive fuori,
0: Caspita,
1: Canada, Belgio,
0: la conosco
1: infatti
0: bene,
1: ci
0: la
1: stanno
0: comunità
1: tornando
0: abruzzese.
1: indietro piano piano anche dei commenti e dei messaggi da queste comunità che ci ringraziano perché in qualche modo rivedono la loro terra, le loro origini, la loro tradizione nei nostri
0: Signori,
1: video.
0: Andrea ha parlato, adesso raccontiamo anche della macchina fotografica speciale. Sentiamo Dora che ci dice i soldi non contano. Io la manderei come cartolina a certa gente, andiamo a vedere.
5: Mio marito, Rodolfo, faceva Rusart. Dopo mi sono morto giovane, giovanissimo. Purtroppo questa è la vita. Non si può fare niente. Voglia che giri, deve prendere, non serve niente. Ho fatto esperienza, ma non serve. Niente. Quello che fai, fai. La salute, altro niente. Forse chi di miliardi non ti serve. Non ti serve, te lo dico io. Ma quanti anni teneva zitta buona? 46 anni, 47. Giovanissima. Era giovane.
0: Non ti serve, Simone, Mario, arrivo subito. È questo che voi ci state insegnando attraverso questo progetto, perché questo vostro progetto in realtà è un'enciclopedia vivente di storie che dobbiamo imparare. Tutti, eh?
3: Esattamente.
0: Tutti. Sapete di fare un lavoro eccellente?
3: Ce ne stiamo accorgendo ora.
0: Meno male, mi ha dato la risposta giusta, Mario. La bellezza di quando ve li trovate davanti, di quando entrate in questa empatia con loro, no? Quanto conta nella realizzazione del lavoro?
2: È fondamentale. Infatti, uno dei primi, diciamo, momenti. Non nascondo che siamo rimasti un attimo disorientati perché ci siamo resi conto che parlare con una persona nata nel 24, nel 25, nel 26, anche noi abbiamo dovuto rivedere alcune modalità di comunicazione, quindi il modo di porsi, perché comunque siamo abituati alla
0: Bella questa cosa
2: messaggistica,
0: che
2: ai
0: dici.
2: social, e abbiamo rivisto e anche molti utenti che vedono i nostri video vedono nei centenari un uso della gestualità, sembrano quasi teatrali a volte,
0: Sono
2: perché
0: teatrali.
2: appartengono al secolo scorso,
0: Bravo
2: quindi.
0: Mario, bravo. Hai ragione. Appartengono a un tempo lontano. Andrea, prima di vedere l'ultima clip, perdonatemi,
1: Sì.
0: lo strumento fotografico,
1: Allora, io ho
0: c'è una
1: scelto
0: scelta in
1: volontariamente
0: questo?
1: di utilizzare il banco ottico, che è uno strumento antico, cioè la fotografia primordiale è partita con il banco ottico, ma uno, anche perché è un mezzo vicino al loro tempo, ma
0: Guardatela,
1: la scelta
0: eccolo qua.
1: principale è una scelta più consapevole, ovvero voglio utilizzare uno strumento che per ingombro, per difficoltà di utilizzo, mi costringe a rallentare. A differenza del digitale, dove fare la foto è
0: Gioia.
1: immediata,
0: Bravo,
1: qui
0: Andrea.
1: c'è proprio un fermarsi davanti alla persona e lavorare con la persona proprio fisicamente al fine di riuscire a tirar fuori il ritratto fotografico.
0: Allora, sono tre capolavori questi ragazzi. Io vi dico ragazzi perché lo siete, ma siete tre grandi professionisti, quindi il mio ragazzi è semplicemente affettivo, credetemi. Tre splendidi professionisti. La storia di Emilia e di Antonio. Vi prego, ascoltate tutte le parole, le abbiamo ascoltate con cura. Ascoltateli bene.
5: Io guido 100 persone, che deve essere.

0: L'essere umano non dai essere come le bestiole. Le notizie, le vedi?
1: Eh sì, la televisione, il gas mi aiuta a passare il tempo.
0: Beh, come posso darci io? Facciate bene con tutto quindi. C'è andiamo.
2: Andrebbe tradotta in varie lingue, spedita a raffica, a mo' di cartolina, a tanta gente che decide delle sorti di questo mondo, ma qui mi fermo perché voglio salutare, ringraziare, sperando che questo vostro lavoro arrivi alla notte degli Oscar. Andrea Modesti, Mario Falasca e Simone Saccomanni. Proprio vi auguro che arrivi lì, che arrivi all'Orso d'Oro di Berlino, alla Palma d'Oro a Cannes, qualsiasi cosa. Perché è un cinema vero senza essere cinema. Grazie a voi. Ricordatevelo, progetto centenario Terra d'Abruzzo. Noi chiudiamo con Dance, Dance, Amore e con i nostri poveri ma belli, che ringrazio tanto, tanto per averci accompagnato. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Bravi, bravi. Bravi immensamente.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Immaginate di vivere 5 mesi di fila con la sensazione di essere appesi ad un filo, stretti nella morsa della paura del terremoto. E questa è la condizione che hanno sperimentato gli abitanti del Friuli, del Venezia Giulia, 50 anni fa. Un terremoto devastante, cominciato con una prima scossa il 6 maggio del 1976, in pochissimi secondi, 60 secondi, si calcolò che morirono 980 persone, migliaia di feriti, tantissimi sfollati, e poi le scosse di assestamento e infine quando la regione, gli abitanti della regione cominciavano a riprendersi, a lasciarsi le tende dietro le spalle, pensando alla concretamente, iniziando ad attuare concretamente la ricostruzione, ecco che arrivano due altre scosse, la prima l'11 settembre, ma quella davvero forte, davvero potente, il 15 settembre. E tutto questo è rimasto impresso a fuoco nella memoria collettiva e parla con noi perché ci offre tanti spunti per affrontare sfide attuali ancora oggi. Allora, noi ricorderemo quanto avvenuto, lo faremo con testimonianze molto importanti, molto significative. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, collegato con noi Angelo Floramo, insegnante, scrittore, aveva 10 anni nel 1976 e il sisma ha coinvolto pesantemente la sua famiglia. Floramo, grazie della sua presenza, benvenuto a Siamo Noi.
1: Grazie a voi, a chi è in ascolto, grazie.
0: Grazie, è in studio con noi, lo ringrazio della sua disponibilità, il direttore del Dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Salvatore Stramondo.
2: Grazie a
0: voi. Ben arrivato, perché questo sisma rappresentò concretamente uno spartiacque. Dopo si cominciò ad approntare una rete di sorveglianza, di intervento coordinato, grazie all'intuizione di quella persona straordinaria che è stato il commissario Giuseppe Zamberletti, si appuntò a una struttura che poi confluì in quella che oggi conosciamo come la protezione.

0: civile. Allora, io Flora mo parto da lei, perché a quei mesi difficilissimi, terribili, lei ha dedicato un libro che si intitola L'estate indiana del 76, edito dalla Bottega Errante, un'estate indimenticabile per tutti i lutti, per il tanto dolore, ma un'estate che aveva anche degli spiragli molto ampi di speranza, grazie a una figura, grazie a suo nonno Fiorello, che nelle tendopoli dove eravate sfollati si faceva chiamare Aquila Bianca e che esercitava una fortissima attrazione, anzi era veramente un incantatore di bambini. Ci racconta un po' di quella sua estate indiana?
1: Sicuramente è stato un periodo tragico e spaventoso. Noi in famiglia perdemmo 5 persone, 2 sì. a Gemona nel crollo delle case di Via Bini e altre 3 a Maiano nei 2 grandi grattacieli che si accartocciarono l'uno sull'altro. Però abbiamo avuto la fortuna di condividere quel tempo con degli adulti illuminati. In maniera particolare questo mio nonno, che aveva la terza elementare, però aveva una capacità di creazione di miti incredibile, sapeva aprire varchi di immaginazione, di poesia, era proprio uno sciamano e ci ha salvato. Ha salvato noi che eravamo bambini, abitavamo in una palazzina popolare nella periferia di San Daniele del Friuli, veramente un branco di ragazzini selvatici, perché all'epoca non c'era l'inverno demografico, si era in tanti a scorrazzare tra i campi e i prati, e lui ci insegnò, visto che dopo aver passato le prime notti in macchina e poi nei camion addirittura, e nelle corriere, appena cominciarono a costruire le tende, lui ci insegnò che eravamo una tribù di indiani. Eravamo dei piccoli indiani che tra le tende avrebbero dovuto combattere contro il mostro, combattere contro questo orco. In Friuli si chiama Orcolat, il terremoto, questo sì. orco spaventoso, e avremmo dovuto farlo però con la tenerezza, con la poesia, con la bellezza. E guardavo l'altro giorno un reportage spaventoso su Gaza, si vedevano bambini che giocavano sulle macerie di un paesaggio lunare. Allora forse esiste un Dio dei bambini che permette loro di immaginarsi mondi che siano diversi rispetto alla tristezza che
0: di
1: sono.
0: Di sicuro nonno Fiorello in questo l'ha aiutata enormemente, perché in una tragedia incomprensibile, inimmaginabile per chi non l'ha vissuta, è riuscito a scavare dentro un varco attraverso cui voi, con la sua immaginazione, con la sua fantasia, bambini, siete passati attraverso. Io ritornerò poi da lei, Floramo, perché la sua storia, la storia della sua famiglia, è ricca di spunti, addirittura spunti che vanno molto indietro nel tempo, perché vanno a 70 anni prima di quel sisma, ad un altro terremoto che è impresso con forza nella memoria collettiva, anche nella nostra letteratura, che è il terremoto di Messina del 1908. Ma vorrei coinvolgere il direttore Stramondo, perché l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha questa tremenda vicenda del sisma del Friuli, ha dedicato proprio in occasione del 50° anniversario un portale che ne riattraversa la storia. Quella notte era solo una notizia. Ci aiuta a ricordare che cosa avvenne a partire in quelle aree, 137 comuni coinvolti, in pochi, una manciata di secondi, nella notte appunto del 6 maggio, ma poi successivamente, perché tutta la popolazione, ma direi il mondo, fu colto di sorpresa quando a settembre, nel bel mezzo della ricostruzione, di nuovo un terremoto fortissimo.
2: Sì, esattamente. E la sequenza sismica del 1976, in realtà parliamo di sequenze sismiche, per l'appunto inizia il 6 maggio, in realtà si conclude non il 15 settembre, ma successivamente, perché sebbene allora non esistesse una rete sismica nazionale, e anzi l'Osservatorio Geofisico di Trieste in particolare utilizzò i propri strumenti per localizzare il primo evento, furono in grado, chiaramente, di stimare ben 1200 scosse sismiche nei mesi successivi.

0: Naturalmente allora non esisteva un'infrastruttura dedicata al monitoraggio, non esisteva un istituto incaricato, come oggi invece avviene per gli NGV, di monitorare, sorvegliare il nostro territorio. Consideri che, lei lo ha detto all'inizio del suo intervento, è uno spartiacque effettivamente, uno spartiacque dal punto di vista della cognizione, conoscenza della sismicità nel nostro paese, ma soprattutto della consapevolezza che è necessario, era necessario organizzarsi, non solo per la fase post-terremoto, ma anche per tutte quelle attività di prevenzione, non
1: C'era la
0: dimentichiamo.
1: famosa frase del commissario Zamberletti che diceva: è importante pensare al dopo, ma è ancora più importante preoccuparci di quello che può avvenire e prevenire. E da lì i primi
0: Assolutamente.
1: semi di quella che sarebbe diventata la protezione civile che nasce ufficialmente nel 1982, ma deve molto a quella struttura organizzativa che poi è nata anche tanto dalla risposta spontanea di una comunità fortissima, resiliente come quella friulana.
0: Sì, è vero, è verissimo. Noi in questi mesi abbiamo partecipato come istituto, insieme ad altri chiaramente, a ricordi, rievocazione, la memoria è fondamentale, il trasferire la memoria anche verso i giovani. E personalmente da questi incontri ho riportato soprattutto la consapevolezza della forza di questa popolazione. Non dimentichiamo, il nostro è un paese che è soggetto a terremoti anche disastrosi. Ne possiamo citare perlomeno una decina dal 76 in poi, fino al 2016, la sequenza di Amatrice Visso Norcia. E quindi dobbiamo convivere con questa bell'Italia, ma chiaramente soggetta a pericoli, quello sismico in particolare.
1: E torneremo a parlare anche di questo perché adesso andiamo in pubblicità e poi rievocheremo quell'altro terremoto che insomma abbiamo fatto risuonare nello studio, il terremoto di Messina del 1988, perché quella vicenda ha coinvolto, sembra strano, la famiglia di Froramo e il nonno, questa volta non materno, ma quello paterno. A tra pochissimo.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Non è... Alla fine non è difficile.
3: No?
2: Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene
2: ecco,
5: qua.
2: Idee, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Eccoci, eccoci rientrati in studio, siamo noi. Il 6 maggio del 1976 una scossa di magnitudo 6,4 intorno alle 21 di sera sconvolse totalmente il Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo 137 comuni tra le province di Udine, di Gorizia, di Pordenone. La porzione di territorio maggiormente devastata era quella a nord di Udine, dove veramente scomparvero paesi e centri abitati che subirono dei danni enormi. Lo dicevamo, in pochi secondi morirono oltre 980 persone, quasi 3.000 feriti, 100.000 persone senza tetto. E direttore Stramondo, tra l'altro quelle scosse furono sentite molto oltre la regione del Friuli Venezia Giulia.
0: Sì, assolutamente, in tutto il nord Italia, ma anche in Austria, in Svizzera, in Germania, nei paesi balcanici, e quindi un'area, ecco, la vediamo in questa immagine, molto, quindi un risentimento molto ampio, con tra l'altro diciamo uno scuotimento importante, quindi un'intensità che raggiungeva il nono decimo grado della scala Mercalli nell'area epicentrale, e il che vuol dire che gran parte degli edifici furono, se non completamente distrutti, ma danneggiati fortemente.
1: Floramo, dicevamo che, ed è veramente la prova di quanto poi il destino riservi come dire, delle svolte inattese, perché la sua famiglia non solo è stata coinvolta notevolmente, diciamo, dal terremoto del 76, lei ci ha parlato di 5 persone che sono venute a mancare, ma poi c'è anche una vicenda che coinvolge il nonno paterno e lei, insomma, come nipote ma anche come scrittore, ne è oggi un testimone indiretto.
4: Sì,
1: ha scritto anche un libro, vorrei ricordarlo, Come papaveri rossi è il titolo.

0: morto sotto le macerie. E ricordò sempre quell'avvenimento come un fatto spaventoso, anche perché poi seguì un maremoto. E era un'altra situazione, un'altra Italia, un'altra geografia. Però esistono degli strani collegamenti, cioè il senso di finitudine dell'umano. Il fatto che nel momento in cui tu vieni investito da una tragedia tanto grande, ti rendi conto che sei davvero polvere e sogni, poco di più. E se ti manca la solidarietà di chi ti sta accanto, che è fatta anche di piccole cose, un sorriso, la correre, lo scavare con le mani nude, allora il nostro cammino sotto questa concava volta del cielo è inutile. E nel ricordo di mio nonno ci fu questo grande accorrere anche in quel caso internazionale, perché volle la storia che in rada a Messina si trovassero molte navi che facevano esercitazioni, addirittura navi russe, navi dello zar, che arrivarono quasi per prime perché erano molto, molto vicine al porto. Questo è curioso, perché indica il fatto che se una guerra noi la vogliamo, purtroppo, è delegata alla parte peggiore dell'essere umano, la natura non ha colpa di nulla, però, malgrado la sua ferocia, gli umani possono dimostrare di esserlo fino in
1: Ecco,
0: fondo, aiutandosi gli uni gli altri.
1: questa dimostrazione diventa palese proprio come una risposta esemplare in quanto è avvenuto a fronte del sisma del 76 nel Friuli Venezia Giulia, e con lei ci voglio tornare poi, perché c'è, come dire, un'eccezione friuliana in qualche modo, va detto questo, che ha spalancato una strada per tutti. Direttore Stramondo, tanti suoi colleghi, lei oggi con la sua autorevolezza può confermarlo, ci hanno detto, insomma, non è possibile, non abbiamo gli strumenti per prevedere con assoluta accuratezza un terremoto. Sappiamo che il Friuli Venezia Giulia è una zona molto sismica, così come forti criticità in questo senso ci sono anche nello stretto di Messina, però parlavamo anche a telecamere spente della grande eredità del commissario Zamberletti, che ha intuito che il vostro istituto dovesse essere proprio un polo centrale anche di sorveglianza. E tutto cominciò a ca- e oggi abbiamo questi strumenti che forse ci consentono di, se non di prevenire, di far fronte a eventi così importanti.
2: Senza dubbio, e vorrei solo ricordare prima di fare un passo indietro che oggi siamo in grado con le nuove tecnologie di fornire entro circa 80-90 secondi da un evento sismico tutti i dati che sono necessari al Dipartimento della Protezione Civile per
1: Per
2: avviare le
1: intervenire.
2: proprie, per intervenire. Noi siamo il primo centro di
1: 80 secondi,
2: competenza.
1: abbiamo detto 60 secondi, sono morte 980 persone, capiamo quanto cruciali sono
2: Quanto sia
1: per
2: importante.
1: i soccorsi.
2: Allora, come ricordava, iniziò a nascere in particolare nei primi anni Ottanta una rete di monitoraggio del territorio. Allora Zamberletti individuò nell'ING, Istituto Nazionale di Geofisica, allora la vulcanologia non faceva ancora parte del nostro ente, il presidente, il professor Enzo Boschi, come riferimento su cui investire per sviluppare questa rete moderna. E dal 1 agosto del 1982 nasce il servizio di sorveglianza sismica 24 ore al giorno, quindi in ogni istante dell'anno sul nostro territorio. Possiamo immaginare chiaramente allora tecnologie totalmente diverse, eravamo ancora nel
1: Certo.
2: mondo dell'analogico, oggi siamo nel digitale, però più di 40 anni fa noi già eravamo in grado di sorvegliare il territorio in ogni istante del giorno e della
1: Che
2: notte.
1: è
2: Quindi
1: un
2: un passo
1: monitoraggio
2: avanti.
1: d'eccellenza e come tale riconosciuto in tutto il mondo, insomma,
2: Assolutamente
1: questo
2: sì.
1: è importante sottolineare, è una legacy, insomma, un'eredità che ci arriva anche da questo terremoto, almeno questa positiva. Senta, Floramo, io ho l'impressione, quando il direttore Stramondo diceva parliamo con i ragazzi, questo mi fa piacere perché è importante che ci si porti l'attenzione che queste pagine terribili, tragiche, drammatiche, sono anche da un altro punto di vista, rovesciandole, una pagina molto bella di solidarietà. Perché la risposta del Friuli è stata una risposta di intervento di volontari, una risposta nella ricostruzione, nei criteri della ricostruzione che ha rispettato le identità culturali dei luoghi, nell'unità delle forze politiche, nella presenza della Chiesa, cioè sono pagine di profonda unità come raramente se ne sono viste, incontrate nella storia del paese.
0: Sì, sono profondamente convinto di questo. Fu un esempio paradigmatico di come un'emergenza può essere affrontata da tutti, ciascuno.

0: per la sua competenza, quindi dal tecnico al politico, all'amministratore, al sacerdote. All'epoca ci fu un vescovo illuminato, Monsignor Alfredo Battisti, che addirittura assieme alla Chiesa friulana coniò uno slogan che ha dell'incredibile, perché disse: prima le fabbriche, poi le case e per ultime le chiese. Che non era un ordine di priorità, era un ordine di buonsenso. La Chiesa friulana è legata all'antica tradizione marciana aquileiese, secondo la quale è Chiesa là dove c'è comunità. Al di là del tempio, al di là del luogo.
1: Quindi la dignità del lavoro, la famiglia e la chiesa dove la comunità si ritrova.
0: Certo.
1: Bellissimo, certo, io la ringrazio. Certo. La ringrazio, Floramo, di quello che ha condiviso e ricordato con noi davvero, e ha condiviso anche tanti ricordi personali. Vorrei presentare adesso un altro ospite che è collegato con noi da Vittorio Veneto. Siamo in provincia di Treviso. Voglio dare il benvenuto a Roldano De Biasi, che è vigile urbano in pensione, fa parte dell'Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini hanno avuto un ruolo fondamentale nei soccorsi, nelle Tendopoli, nella ricostruzione. Come alpino, giovane alpino, aveva 21 anni e svolgeva il servizio di leva, il 6 maggio del 1976, insomma da 3 mesi, si trovava a Chiusaforte in provincia di Udine. Roldano De Biasi, benvenuto.
2: Grazie. Benvenuto, è piacere di conoscere e saluto i suoi ospiti.
1: Allora De Biasi, lei ha ripercorso quella notte, giorni successivi, in un articolo che è stato pubblicato dal settimanale diocesano di Vittorio Veneto L'Azione. Ci racconta che cosa è accaduto, dove si trovava lei, insomma so che insomma quella era un'ora di libera uscita per un giovane di 21 anni, intorno alle 21 del 6 maggio 1976, e che cosa è accaduto.
2: La libera uscita, anche se vissuta in un piccolo paese qual era Chiusaforte, era un momento di, chiamiamola, libertà rispetto ai rigori e allo stile di vita della caserma. E con gli altri amici ci siamo vestiti bene e siamo usciti per andare in quei 2 o 3 posti che il piccolo paese proponeva, di bar, pubblico esercizio. C'era la cabina del telefono e ho telefonato a casa per informarli che al fine settimana non sarei rientrato per un auspicato permesso di 48 ore, perché dovevo partire per il servizio di guardiania alla polveriera. E terminata la telefonata, ci si accomoda lì al bar, nella sala, davanti al banco, chiede un caffè, il tajut. A un certo punto, improvvisamente, tremano le gambe, arriva uno scossone improvviso che ci fa sobbalzare. Ci guardiamo attorno, guardo il bicchiere di vino che avevo in mano, mi sono macchiato, si affievoliscono le luci, e improvvisamente inizia quel forte, forte movimento da sottoterra. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Si grida, le luci si assopiscono e ci dirigiamo tutti verso la porta di uscita di questo bar-ristorante, ma nel raggiungere la porta qualcuno ha trascinato delle sedie, quindi ci siamo accrovigliati un sopra l'altro per... quindi impossibilitate a uscire.
1: Lei sentivamo, ha pensato che fosse fragore, veramente arrivato alla sua ultima ora?
2: Certo, certo, perché il primo momento no, però poi quando a terra si è cominciato a capire che lo scossone era una cosa insostenibile, qui ci rimettiamo la pelle, qualcuno ci gridava, non riesco neanche a ricordare cosa ci siamo detti. Abbiamo sentito i rumori dei vetri, delle suppellettili, delle tegole che cadevano, perché dove eravamo certo, non è crollato niente, per fortuna, però l'abbiamo vissuto.
1: Tanto era stata forte la scossa. De Biasi, io la interrompo perché devo necessariamente andare in pubblicità, poi naturalmente il suo racconto lo riprendiamo, perché poi insomma nei soccorsi siete tornati in caserma, insomma che avete prestato nelle ore successive, vi siete resi conto dell'entità della devastazione, come lo ha scoperto l'Italia intera, il mondo intero, soprattutto la mattina dopo. E noi andiamo in pubblicità e poi rientriamo qui in studio.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Ci siamo orientati in studio, siamo noi. Diceva poco fa il direttore Stramondo che insomma le scosse, c'è stata una successione di scosse sismiche dal 6 maggio al 15 settembre, anche oltre 1200 terremoti registrati, ma insomma quel 15 settembre 1976 colse un po' tutti di sorpresa, perché gli abitanti del Friuli avevano di fatto cominciato la ricostruzione, cominciato ad abbandonare le tendopoli, e quella giornata se la ricorda benissimo l'attuale sindaco di Venzone, Mauro Valle, che all'epoca aveva 3 anni. Venzone fu molto colpita dal sisma. Noi siamo andati ad incontrarlo e questa è la sua testimonianza.
10: Quel giorno era il 15 settembre del 1976, nella mattinata con mio padre e mia madre eravamo venuti a Venzone a vedere come stava la nonna materna. Alle 11 c'è stata questa terribile scossa e a questo punto ci è crollata la strada sotto i piedi, il papà mi ha preso in braccio e siamo fuggiti verso un posto che lui riteneva sicuro. A un certo punto abbiamo incrociato il fotografo del settimanale Epoca e ci ha fatto questo scatto. Evidentemente ha notato anche lui nella faccia del papà quale poteva essere la disperazione di quel terribile momento e evidentemente ha visto un uomo con suo figlio in braccio che correva verso la salvezza. Siamo andati a finirla sulla copertina del settimanale Epoca. Ho delle fotografie stampate in mente, questo polverone che si alzava dal Monte San Simeone, che era stato considerato l'epicentro del terremoto, le mura di Venzone che crollavano e questa strada che si muoveva. Papà faceva il muratore e quindi da subito si è arrangiato a riparare la casa e a ricostruirla per quanto poteva con le sue forze, e io, pur essendo piccolo, nei pochi momenti liberi che avevo dopo la scuola, cercavo di aiutarlo, cercavo di dargli una mano. Friuli senza speranza, dice la rivista Epoca. Effettivamente questo era un titolo forse provocatorio per il tempo. A distanza di 50 anni mi sento di affermare che il popolo friulano la speranza non l'ha persa, visti i risultati della ricostruzione. Si è rimboccato le maniche, ha chinato la testa e ha iniziato a lavorare, per cui la ricostruzione effettivamente è iniziata il giorno dopo. La gente, pur di recuperare qualcosa o qualcuno che era rimasto sotto le macerie, con i primi attrezzi di fortuna spaccava i muri, spaccava i tetti, i solai per riuscire a entrare in casa. Beh, sicuramente adesso che sono padre anch'io di una ragazza di 14 anni è un'emozione vedere il papà che cerca di proteggere il figlio, no, mi tiene, se io sono aggrappato a lui, però lui nel momento della difficoltà mi ha preso in braccio per proteggermi e mi suscita tanta tenerezza, vista adesso dopo 50 anni mi suscita tanta tenerezza perché ho ancora il papà e perché fondamentalmente sono sindaco di questo bellissimo comune che è Venzone. E quindi è una gran fortuna, soprattutto nel cinquantennale del terremoto, poter rappresentare Venzone in tutto il mondo.
9: Toccante questo racconto, bellissima l'immagine che lo conclude. De Biasi, io torno da lei, spingo un po' indietro le lancette dell'orologio per ricondurla là dove ci aveva lasciato a quella notte del 6 maggio, quando finalmente andate in caserma, per chiederle quando è che avete realizzato l'entità della catastrofe intorno a voi e poi qual è stato, diciamo, il vostro, lei è rimasto insomma fino al 15 settembre e oltre, qual è stato proprio il vostro contributo di alpini? Lei è rimasto molto legato agli alpini anche, immagino, per questi ricordi.
11: Dunque, la realtà l'abbiamo configurata al mattino, quando è arrivata

0: da Udine è arrivato il comandante del battaglione e noi con tutta la popolazione, tutta la caserma, eravamo nel campo nello spazio antistante la caserma e se eravamo là che poravamo di qua e di là perché durante la notte si susseguivano ancora delle scosse, quindi eravamo solo impauriti e sentivamo un grande rumore dei sassi che rotolavano giù dai monti e pensavamo che questi sassi dovessero travolgerci. Quando è albeggiato, il colonnello che arriva ci riunisce, ci mette in ordine e ci dice: guardate che giù, più poco più in giù di qua, a Benzone e a Gemona, le cose sono tragiche, quindi prepariamoci a dare una mano. Noi abbiamo trascorso il venerdì a organizzarci in caserma per creare una piccola tendopoli per le nostre necessità, perché anche noi eravamo terremotati, la caserma non era
1: Certo,
0: crollata, ma si era disintegrata in piedi,
1: danneggiato
0: quindi non si
1: tutto.
0: poteva salire. Eravamo con i nostri abiti, io con la mia drop e avevamo bisogno di. E quindi
1: Sì.
0: quel venerdì è stata riordinata l'organizzazione della caserma. Ma sabato molti di noi sono stati fatti salire sui camion e abbiamo raggiunto le località di Venzone e di Gemona. Io sono andato a Gemona sabato e
1: E lì
0: domenica
1: avete visto.
0: e lì ho visto le cose che non avevo mai minimamente immaginato che fossero accadute e ci siamo resi conto di quanto poco sia il valore della vita, perché noi ci siamo considerati fortunati e cominciare a vedere i fumi, la
1: Certo.
0: macerie, le persone che i familiari che insistevano per
1: Ritrovare
0: estrarre, non so se fossero ancora in vita o comunque chi era caduto sotto, chi era
1: terribile,
0: rimasto sotto, la cosa ci ha riempito di una grande
1: terribile.
0: consapevolezza.
1: Queste
0: La
1: sono
0: vita
1: cose che non si
0: è una cosa
1: dimenticano.
0: assolutamente,
1: Questo ci ricorda il
0: assolutamente.
1: valore immenso della
0: Dopo,
1: vita per quanto è facile perderla,
0: certo.
1: ma siamo proprio in conclusione. Volevo coinvolgerla, direttore Stramonte. Intanto ci tengo a ricordare al pubblico, perché noi parliamo sempre di comunità, di sussidiarietà, che questa è una pagina pazzesca, perché il Presidente del Consiglio Moro decise di trasferire tutti i poteri con grande fiducia alla Regione, la Regione del Friuli ai comuni, i sindaci furono tutti in prima linea, le comunità aiutarono moltissimo. Allora, rispetto alle ricostruzione a come si sono fronteggiate le emergenze dei terremoti negli anni successivi, pensiamo all'Irpinia, all'Aquila, a Amatrice, c'è una lezione che non è stata sempre, diciamo, raccolta, ci sono stati, diciamo, anche interventi un po' più controversi.
2: Vorrei però ricordare in positivo ciò che è
1: Sì,
2: stato
1: certamente
2: fatto,
1: il positivo, diciamo,
2: senza
1: però lì c'è una
2: dubbio.
1: lezione che pesa.
2: Io credo che noi siamo molto bravi, devo dire, in Italia, a costruire, sappiamo costruire bene le norme tecniche, costruttive e i rigidi criteri antisismici devono essere attuati, chiaramente. E questo, quando viene fatto, riduce fortemente la vulnerabilità degli edifici. È una lezione che abbiamo imparato. Va attuata chiaramente in ogni situazione. Non dimentichiamo che anche nei terremoti che hanno seguito il 76 abbiamo avuto situazioni in positivo in cui gli edifici hanno resistito perché si sono attuate queste norme tecniche.
1: Quindi questa, diciamo, è la strada che dobbiamo seguire. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia ce la indica con chiarezza. Io vi
2: Esatto.
1: ringrazio veramente per questo intervento. Avrei voluto far durare 3 ore questa puntata, ma insomma torneremo a ricordare veramente quanto c'è da apprendere da ciò che è accaduto in Friuli Venezia Giulia 50 anni fa. Grazie a tutti voi.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora io sono qui in questa bella cucina per cucinare insieme a voi e con il mio chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono i miei assaggiatori preferiti, Sonia da Palermo, buongiorno.
2: Ciao Bea, buongiorno, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
0: E Luigi, il nostro amico di Brescia, buongiorno.
3: Buongiorno anche a voi e alle nostre telespettatrici.
0: E infatti a voi telespettatrici e telespettatori, benvenuti nella cucina. Vado subito a chiedere al mio amico Fabio Cinelli che cosa ci prepara oggi.
1: Oggi andremo a preparare degli involtini di spigola o branzino con all'interno mazzancolle e arancia.
0: Ah, involtini di spigola o branzino con all'interno.
1: Esatto, avvolgeremo il nostro fritto intorno alla mazzancolla.
0: Ma che gusto! Vado subito a leggere gli ingredienti allora per i nostri amici e le nostre amiche a casa. Per fare questi involtini di spigola all'arancia occorrono 3 filetti di spigola, 3 mazzancolle ben pulite, aglio e prezzemolo tritati, burro, pan grattato, olio extravergine d'oliva, sale e pepe e un'arancia. Scusa, devo prendere una cosa. No, ma non ti spaventare, è un indizio. No, no, ma perché oggi parleremo di tante cose, sai? Che cosa fai come prima
1: Iniziamo
0: cosa?
1: Mettendo una noce di burro, un pochino di burro all'interno di un padellino. In cui andremo a mettere le nostre mazzancolle, ne abbiamo protette perché qui
0: non le vedo.
1: Eccole,
0: le abbiamo già protette nell'angoletto.
1: Sì, le abbiamo già pulite, abbiamo tolto la parte dell'intestino.
0: Mi dici una cosa, c'è un nome che viene sempre detto, pulirle dal carapace. Che cos'è il carapace?
1: Il carapace è la, chiamiamolo il guscio che le protegge.
0: E invece poi c'è da togliere anche quel filetto nero che è l'interiore, diciamo.
1: Esatto, che è l'intestino, bisogna...
0: Non è difficile.
1: E poi...
0: Ah, vedi? Io le ho sempre già pulite, però bisogna imparare.
1: Sì, bisognerebbe imparare perché poi poterlo fare ed essere indipendenti anche nell'esecuzione delle nostre ricette. Mettiamo in padella, alziamo leggermente.
0: Sonia, tu le sapevi pulire le mazzancolle?
2: Sì. Guarda, stranamente con il pesce, i crostacei, i frutti di mare sono abbastanza brava.
1: Le origini però.
0: La Sicilia. E le mangi anche crude?
2: Assolutamente sì, certo.
1: Sì, però
2: chiaramente devi sapere dove compri, dove...
1: Anche
2: però
1: sarebbe sempre consigliabile pesce abbattuto.
0: Esatto, pesce abbattuto.
1: Esatto. Sempre.
0: Vedi?
1: Certo.
0: Col mattarello?
1: Sempre. Esatto. lo stato d'ansia
0: no,
1: sale.
0: No, non avere paura, perché si abbatte il pesce in un abbattitore di temperatura.
1: Sì.
0: Quindi nel burro si fanno nappare le mazzancolle. Oh, ho imparato!
1: È capace proprio di stupirci.
0: Perché nell'olio si soffrigge e nel burro si nappa.
1: Cortesemente, del sale e del pepe.
0: Sale e pepe.
1: Nonostante il mattarello.
0: Allora, sale grosso no, sale fino. No, ti do questo, guarda. Questo e poi il pepe. Ho tutto nella cucina di Quel che bolle in pentola,
1: poi
0: non manca niente.
1: Poi, Beatrice, tu ti lamenti del fatto che ti lagni che non mi faccio aiutare,
0: non
1: chiedo.
0: Ma io, guarda, più che aiutante sono una curiosona. Quindi hai messo sale e pepe sulle mazzancolle.
1: Sì, sale e pepe. E poi adesso, ormai loro sono andate.
0: Ma noi facciamo degli involtini di cui le mazzancolle... Guarda,
1: andiamo con il succo d'arancia.
0: Affumato col succo d'arancia. Che profumo. Facciamo degli involtini, quindi tu avvolgi... Io sai come le faccio invece le mazzancolle? Le avvolgo nel bacon.
1: Ricetta di nonna, questa sicuramente è una ricetta di nonna.
0: È un azzardo. In realtà ho assaggiato la prima volta in un ristorante, ho voluto riprodurlo a casa. Il risultato non è stato proprio perfetto, perché ho sfumato con il cognac.
1: Tutto è nuovo, in cucina tutto è nuovo, te l'hai fatta, visto come hai detto?
0: Poi io l'ho rivisitata.
1: Esatto, il cognac, quello che sia, quindi comunque l'hai rivisitata. Loro sono pronte.
0: E io intanto chiedo a Luigi, tu cucini il pesce ma non di mare, preferisci quello di lago?
3: Quello di lago e a proposito degli involtini, involtini di coregone in riduzione di salvia. È un pesce particolare.
0: E ugualmente lo sfiletti e poi ci fai
3: i sfiletta e i filetti si lavorano come li sta lavorando lui.
0: Sonia mi sa che con i finocchi ci fa l'insalata, vero?
2: L'insalata, finocchi, arancia e olive nere, sì. Mantenendo pure la buccia dell'arancia, chiaramente se è del tuo orto.
0: Io vedo un'arancia anche qui, oltre a sfumare vedo che ce n'è un'arancia intera,
1: sì,
0: il nostro
1: poi
0: chef.
1: Andremo a pelarla a vivo significa toglieremo anche la parte bianca, quella pellicola che rimane intorno, perché è amara.
0: Ah,
1: vogliamo esatto. Anche quello, quindi è questo il modo per poi
0: e prepararla. Nel frattempo cosa hai preparato?
1: Allora, abbiamo messo il nostro pan grattato, prezzemolo, del sale e andremo ad aggiungere un pochino di aglio.
0: Ho capito, dell'aglio a pezzettini.
1: Io amo grattarlo all'interno delle varie preparazioni, ma in questo caso, visto che ne servirà pochissimo, lo facciamo direttamente...
0: Col coltello.
1: Esatto.
0: Esistono anche dei preparati già pronti, della polvere di aglio, va bene lo stesso?
1: Tutto va bene, ma non è mai come l'aglio fresco.
0: L'aglio fresco.
1: Non c'è alcuna possibilità.